0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Amen, gloria a Dio. Apriamo le nostre Bibbie in 1 Corinzi 11. Allora, continuiamo con questo... difesa dell'apostolato di Paolo, e qui in versetto 16 di capitolo 11 lui di nuovo ripete questa frase che fratelli, abbiate pazienza con me perché voglio entrare un po' di follia, voglio prendere un momento. E lui dichiara che quello che dice in versetto 17 non è secondo il Signore. E in questi passi, anche se lui dice questo, io sono convinto che alla fine lui dichiara tante cose che sono nel cuore del Signore. Perché c'erano questi falsi dottori, questi falsi profeti nella chiesa Corinzi che vantavano. E in 30 anni di fede posso dire che anche io nella chiesa ho visto tanti super evangelisti, super predicatori, che magari tu vai nella riunione e parlano solo di loro stessi. Io ho fatto questo, io ho imposto le mani, quello è stato guarito, io qua, io lì. E questa era la situazione nella chiesa Corinzi. C'erano questi falsi profeti che vantavano, screditavano Paolo, la sua autorità come apostolo, come loro pastore. E quindi Paolo dice, allora, se loro vantano, anche io mi vanterò un pochettino. E se potremmo mettere un titolo sul messaggio questa mattina, mettere il titolo I credenziali di un servo di Dio, o il curriculum di un vero servo di Dio. E vedremo, non è che lui vive in un palazzo di 5 miliardi di euro, con un Rolls Royce e diamanti su una dita e un Rolex al polso. Come dicono alcuni, se hai fede sarai come me, ricco e prosperoso. Ma Paolo dà l'elenco delle sue credenziali. La prova del suo apostolato è la prova del suo vero amore verso questi fratelli. Perché alla fine, anche nei nostri giorni, le chiacchiere valgono quanto? Quanto valgono le chiacchiere? Niente. Sono i fatti. E Paolo dichiara apertamente, questi parlano bene ma razzolano male. Ma la mia vita parla da sé. Ed è quasi una cosa vergognosa che Paolo deve ricordare i fratelli a Corinzi di quello che lui ha fatto per loro. Lo dico di nuovo, nessuno mi considera un insensato. Se no, ricevetemi pure come un insensato, quindi un fuori di testa, affinché mi possa ancora io vantare un po'. Ciò che dico in questa fiducia di vanto, non lo dico secondo il Signore, ma come nella follia. E quindi Paolo userà un po' l'esagerazione per far comprendere ai Corinzi quanti sono fuori rotta. Perché loro hanno accolto uomini in mezzo alla loro comunità che li abusano spiritualmente. E quindi lui dichiara, userò questo linguaggio un po' esagerato, un po' folle, poiché molti si vantano secondo la carne, sta parlando di questi falsi profeti, anch'io mi vanterò. Voi infatti che siete savi, sopportate volentieri gli insensati. Perché se qualcuno vi riduce in schiavitù, se qualcuno vi divora, se qualcuno prende del vostro, se qualcuno si innalza, se qualcuno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. Cioè voi permettete queste persone in mezzo a voi che vi prendono in giro, divorano i vostri soldi, divorano le vostre anime, addirittura ti danno schiaffi. Magari oggi non vediamo predicatori che danno schiaffi, magari vediamo quelli che danno pugni in pancia o quelli che colpiscono in testa la gente. Io posso capire perché io per alcuni anni sono stato in un ambiente abusivo, spiritualmente, dove l'autorità veniva messa in grande enfasi dai leader, dove l'ubbidienza all'autorità era paragonata all'ubbidienza a Dio, e allora e questo non è biblico. Infatti un po' la linea dottrinale era questo, che tu ubbidisci l'anziano o il pastore, anche se va contro la tua coscienza, ma tu lo ubbidisci, e se lui sta sbagliando se la vedrà con Dio. E come molti di noi eravamo nuovi credenti o credenti non con un grande fondamento nella parola di Dio, ci credevamo perché i nostri pastori ci avevano detto così, ma non è biblico. Questo è essere legato a un uomo, non legati a Cristo. E ringrazio Dio che il Signore mi ha aperto gli occhi, che io l'unica persona che veramente devo la mia lealtà e la mia alleanza è Cristo Gesù. Perché io un giorno starò davanti a Cristo Gesù e dovrei dare conto della mia vita. Non dovrei dare conto a un anziano, un pastore, dovrei dare conto a Gesù Cristo. E Paolo, che era il padre spirituale dei Corinzi, no, lui ha fondato questa chiesa, lui si è sacrificato per portare loro la parola della vita, ma con la sua dipartita a piantare altre chiese erano subentrati questi falsi profeti che sparlavano di lui, criticavano, dicevano non sa parlare, il suo modo di vestire è abominevole, perché questi erano molto eloquenti, erano bravi a parlare, erano pieni di vanti. Ah, noi siamo così, e noi abbiamo fatto questo, e noi abbiamo fatto quell'altro. E Paolo usa un po' di sarcasmo qui, dice, cioè, io sono vostro padre. Vengono estranei dentro, vi abusano e voi lo sopportate. Divorano i vostri soldi, addirittura vi percuotono in faccia. Voi lo sopportate. Lo dico a mia vergogna, come se noi fossimo stati deboli. In qualunque cosa uno è ardito, lo dico nella follia, sono ardito anch'io. Quindi Paolo dice, quando io ero in mezzo a voi, io non ho preso questi... No, sono stato gentile con voi. In un altro passo Paolo dice, io sono stato come una nutrice. Come una donna che cura i piccoli bambini. Sono essi ebrei, lo sono anch'io. Sono essi israeliti, lo sono anch'io. Sono essi progeni di Abramo, lo sono anch'io. Sono essi ministri di Cristo, parla da stolto, io lo sono più di loro. E da questo punto in avanti lui comincerà il suo curriculum, il suo elenco di quello che lui ha fatto per portare la salvezza alla fine. Perché voi comprendete che Cristo è morto per la nostra salvezza. È compiuto in Lui, giusto? Non c'è niente da raggiungere. Giusto o sbagliato? Siete timidi questa mattina. Però è anche vero, come abbiamo visto nei studi precedenti, è vero che Cristo ha compiuto tutto, ma se qualcuno di noi non è disposto a sacrificare la propria vita, a portare questo messaggio che Cristo ha fatto tutto, il Vangelo raggiungerà quella gente? No! La gente è sempre salvata unicamente per mezzo di quello che Gesù ha fatto, ma in un certo senso anche noi credenti, dopo che abbiamo conosciuto la grazia di Dio, anche noi siamo chiamati di sacrificare la nostra vita. E magari la maggior parte di noi, Signore, non ci chiamerà mai in Africa o in Asia o chissà dove, nelle giungle di Sud America, per portare la sua parola a un tribù che non ha mai sentito. Però magari il Signore ci porterà a attraversare la strada, a portare la parola di Dio al nostro vicino di casa. Ah, ma fratello, mi prenderanno in giro. Va bene. Hanno preso in giro Gesù. Comprendete? Tu dovrai sacrificarti un po'. Dovrai sacrificare il tuo orgoglio, la tua reputazione. Ah, ma mi diranno che sono pazzo. Va bene, hanno detto che Gesù era pazzo. Hanno detto che Paolo era pazzo. Comprendete che il Vangelo viene sparso attraverso sacrifici dalla Chiesa. La salvezza è compiuta in Gesù. Ma Dio sta cercando anche a Montebellone questa mattina anime che sono disposti a deporre la loro vita e dire, Signore, eccomi qua, ecco la mia vita, prendila e usala per la tua gloria. E Paolo dice, loro sono ebrei, sono anche io ebrei. Loro sono israeliti, anche io. Loro sono progeni di Abramo, lo sono anche io. Ministri di Cristo, lo sono anche io. Però adesso arriveremo a cose che loro non hanno mai fatto. Sono essi ministri di Cristo, parlo da stolto. Io lo sono più di loro. Nelle fatiche molto di più. Avete mai, voi avete nelle vostre Bibbie quelle cartine indietro? La maggior parte di voi penso che nella Bibbia, giusto o sbagliato, c'è, no, il tempo dei patriarchi, la vita di Gesù, i viaggi missionari di Paolo. Okay? Se non avete mai guardato queste cartine, guardatelo un po'. C'è Paolo ha attraversato ben 3 volte quasi tutto il Mediterraneo e tante volte era a piedi. Cioè oggi noi abbiamo aerei, internet, telefonini, macchine. Eppure l'ultima volta che dovevamo andare in Kosovo dovevamo rinunciare perché troppi fratelli non... non erano disposti a fare questo sacrificio, a prendere una settimana di vacanza, a guidare 20 ore là, a portare la parola di Dio in un paese musulmano. Ma Paolo è veramente un esempio. Ogni volta che voglio lamentarmi devo pensare di lui. Quanto ha faticato, era un uomo instancabile per portare la parola alle anime. Nelle battiture grandemente di più, molto più nelle prigioni, spesso in pericolo di morte. Quindi Paolo dichiara, questi qua arrivano da voi, fanno un'offerta, due offerte, tre offerte, vi spogliano dei soldi, vi danno schiaffi in faccia, vi abusano di voi spiritualmente, ma loro cosa hanno dato per voi? Fino adesso hanno solo preso da voi, cosa hanno dato per voi? Io ho rischiato la morte per voi, io sono stato picchiato, frustrato. Dai giudei, versetto 24, ho ricevuto 5 volte 40 sferate, meno una. Secondo la legge romana si poteva dare solo 39 colpi, e abbiamo parlato nel passato questa frusta come era fatta. Era una frusta non come quello di Indiana Jones, no? Tipo coda di serpente. Era una frusta con tante code intrecciate nel cuoio, questi... c'era queste trecce di cuoio, e legate in mezzo a queste trecce erano pezzi di ferro, pezzi di ceramica e pezzi di vetro. E Paolo qui dichiara 5 volte e 40 sferate meno 1. Quindi 5 per 40 sono 200, meno 1 ogni volta, quindi meno 5, 195 quindi Paolo aveva sulla sua schiena almeno 195 cicatrici. Questi vantano, volete vedere il mio curriculum qua? È sulla mia schiena, vedete le cicatrici? Io ho subito questo per portare voi la parola di Dio. Io sono stato carcerato, spesso in pericolo di morte. 3 volte sono stato abbattuto con la verga. Una volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto un naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Sono state spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli. E ce ne sono falsi fratelli anche oggi, fratelli. Nella fatica, nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuno, nel freddo e nella nudità. Oltre queste cose esterne, ciò che mi assila quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Quindi qui Paolo fa una separazione, perché noi umanamente potremmo dire, mamma mia, 195 volte frustrati, lapidato, in carcere, naufragato, mamma mia, quante cose ha sofferto l'Apostolo Paolo per portare la parola di Dio alla gente, per le chiese. Ma lui dice, queste erano cose esterne, cose fisiche, che erano di poco conto alla sofferenza dentro la mia anima per voi. Che ogni giorno io mi preoccupo per la Chiesa. Che io sento notizie, ci sono falsi profeti lì a Corinzi, stanno facendo sviare i fratelli dalla parola di Dio. In Galazia, Filippi, in Macedonia, i fratelli, gli ebrei entrano e dicono ai gentili dovete circoncidervi se volete essere veramente salvati. Stanno pervertendo il Vangelo. E quindi l'angoscia di un padre che vede i suoi figli imbrogliati. E secondo me la sofferenza mentale e spirituale che Paolo ha subito era mille volte peggio. Io lo so, ve lo dico io. Perché tu potresti venirmi dopo il culto e darmi un pugno nel naso e non è che sarei molto contento. Non ci provare. Perché potrei anche tornare il vecchio Craig, no? No. Però se tu mi rompi il naso, mi farà male. Fratello, discutiamo un po'. Però è un male fisico, passerà, giusto? Questo non è la grande sofferenza di un pastore, di un servo di Dio. La grande sofferenza è quando lui vede i suoi figli spirituali soffrire. Quando lui vede i suoi figli magari fare delle scelte sbagliate, di errare, di essere sfruttato o dirubato. E penso che ognuno di noi che siamo genitori possiamo comprendere benissimo, no? Guai se uno tocca a te, ma quanto guai se toccano i tuoi figli. Amen, genitori? No, puoi dare a me un pugno. Dai un pugno a mio figlio, sicuramente io sarò nella carne. Cerchi di far male ai miei figli? Io qualche mese fa, era la fine della scuola, neanche, forse sì, un mese e mezzo fa, Joshua, dovevano fare questa cosa del canto la mattina, quindi tutta la scuola era lì a Villa Benzi, sai, ogni classe suonavano i flauti, gli strumenti, e quindi io ero libero quella mattina, sono andato a vedere Joshua e i suoi compagni fare questo concerto. E io avevo capito, come a volte Josh non ci comunica tanto bene i programmi della scuola, io avevo capito che a mezzogiorno, cioè finiva tutto, perché quando è finita la classe di Joshua, poi io sono tornato a casa, dove esibirsi ancora un'altra classe, e io ho detto Josh ci vediamo a casa. Ah, ok papà. E quindi io vado a casa, comincio a preparare la pasta e io ero sotto l'impressione che finivano la cosa là, a luna rientravano alla scuola e poi chi prendeva l'autobus, chi come Joshua veniva a piedi e di solito lui arriva verso luna 5 e luna 10. Quindi arrivo luna 5, luna 10, niente Joshua. Luna un quarto. E io cominciavo a dire, ma dov'è mio figlio? Ho guardato fuori la strada. Specialmente nei tempi in cui noi viviamo. Sapete quanti bambini scompaiono in Italia ogni anno? Perché noi sentiamo di questo bambino in Sicilia, no? la pipitone. Della bambina lì a Napoli che è sparso lì sul monte, che poi sono fratelli, una coppia di credenti. Però io sono un po', l'altro giorno ho visto, hanno detto che quasi 2000 bambini in Italia scompaiono ogni anno. E non sappiamo, cioè non posso immaginare l'angoscia di un genitore. Perché certamente se tuo bambino muore è terribile. Però almeno sai, poi noi che siamo nel Signore, sai che mio figlio è con Gesù e un giorno lo rivedrò. Ma non sapere dove è tuo bambino. di non sapere se magari ci sono gente terribile che chissà che cosa stanno facendo a tuo bambino. Cioè, per me è un'angoscia, non lo so. E io cercavo Joshua. E ho detto, strano, perché cioè, loro devono rientrare alla scuola a luna, anche per le regole, le leggi, no? L'assicurazione. Quando mi sono messo in macchina, sono andato a Villa Benzi, non c'era nessuno. Sono tornato a casa, Josh non c'era. Sono andato nel nostro vicino perché lasciamo in chiave in caso che i bambini vengano e non ci siamo. No, Joshua non è passato qua, non ha preso il chiave. Sono andato a scuola e ho detto, ma mio figlio dov'è? All'una devo entrare a mangiare pranzo con me. Sono l'una e mezza. E il signore lì alla scrivania ha detto, ma guarda che alcuni sono rimasti a mangiare pranzo a sacco indietro la barchessa, cioè indietro la Villa Benzi, che là c'è un prato, degli alberi. Ma io ho detto, ma mio figlio non ha portato il pranzo a sacco. Comunque, per finire la storia, sono andato lì e Josh era lì. Io ho detto, ma Josh, cosa stai facendo? Ah, perché dovevo rimanere a mangiare. Io ho detto, ma tu cosa hai mangiato? Ah, gli altri mi hanno dato un pochettino di cracker. Ho detto, Joshua, ma non dovevi avvisarci? Io penso che, cioè, sei un genitore anche in spiaggia, no? O shopping mall, tu perdi di vista tuo figlio. Non è vero, fratello, che ti viene un'angoscia? Allora Paolo dice, questa è l'angoscia che io ho per voi. Voi non comprendete. Io ho dato la mia vita per voi. Io non sono che faccio bla bla bla, io amo in spirito e verità, con i fatti, io ho sacrificato la mia vita per voi, lo comprendete? E purtroppo secondo me le condizioni che c'erano alla Chiesa a Corinto a quei tempi ci sono ancora oggi. Noi dobbiamo stare molto attenti come figli di Dio che non permettiamo alla nostra cultura di trasformare anche la nostra vita spirituale in conformità alla cultura in cui noi viviamo. Perché io vedo nelle chiese, nei credenti, questa tendenza di consumeristico, una tendenza consumeristica. Perché noi viviamo nella cultura occidentale, perché Europa e America più o meno siamo la stessa cosa, no? Ah, avete visto? Hanno aperto un nuovo negozio di elettronica. Tutto sotto costo. Ah, corriamo lì, tutti corriamo là. Poi dopo qualche anno, ah, hai visto? Non è più Unierotroni. Adesso c'è Uronix e corriamo tutti Uronix, sotto costo. Ah, hai sentito Comet? Hanno aperto Comet. Ah, corriamo tutti là, sotto costo. E purtroppo ci sono credenti che loro hanno una vita spirituale consumeristica. No, io vengo in questa chiesa finché mi conviene. Finché la chiesa può incontrare le mie esigenze. Allora, cari fratelli, questa è una mentalità del diavolo. Questa è una mentalità egoistica e non biblica. Però ve lo dico, è entrato nella nostra cultura, specialmente nella mia cultura, negli Stati Uniti. Ah, è troppo caldo in questa chiesa. Alla lode non mi piace. Sì, la predica è stata troppo lunga. e non c'era abbastanza per la preghiera, c'era troppo tempo nella preghiera. Tante volte noi valutiamo la comunità come un negozio di elettrodomestici. Ah, ci sono i saldi da quell'altra parte, corriamo tutti lì. Ma cosa abbiamo capito allora? Cristo si è comportato nei nostri confronti così? La tua famiglia carnale si è comportata così? Forse sì. Anche questo vediamo nella cultura, no? Ah, tu, moglie, ormai sei vecchia, hai la pancia, i capelli grigi, c'è là la ragazza di 20 anni sotto costo. Divorziamo. Io non sono più felice. E come tutta la vita gira intorno alla mia felicità, io ti lascio e corro indietro con la signorina. Ma nella Chiesa di Cristo non deve essere così. E io ve lo dico, io e Silvana noi non abbiamo avuto un matrimonio perfetto. Anche noi abbiamo avuto momenti di litigi e magari momenti carnalmente, parlo per me stesso e posso anche parlare per lei, quando tutti e due avremmo pensato, ma chi me l'ha fatto fare? Magari lei avrà pensato, ma io ho comprato male. confessiamolo. Qualunque persona, secondo me, che è sposato tanti anni, no? Quali erano i segreti dei nostri genitori? Che quando loro prendevano un impegno davanti a Dio, lo mantenevano. Loro non si lasciavano perché non sono più felice, non mi conviene più. Erano serie le cose che hanno fatto. E io e mia moglie abbiamo fatto un voto davanti a Dio Onnipotente di essere fedeli nel bene e nel male, nella malattia e nella salute, nel benessere e nella povertà. E non erano parole tanto per dirli, ma noi viviamo in una generazione quando sono solo parole, non hanno significato. E anche nella Chiesa di Cristo, siamo fratelli nel Signore, ma veramente? Perché non penso che un fratello abbandoni la sua famiglia per delle sciocchezze. La tua famiglia carnale lo abbandoni per niente? Sì o no? Penso di no, io spero di no. Io ho preso un impegno con mia moglie, ho preso un impegno con i miei figli. Quando io e Silvana abbiamo deciso di avere figli, abbiamo preso un impegno di essere i loro genitori finché loro arrivano a essere adulti. E indipendente e autosufficiente. Ma purtroppo viviamo in una generazione di tanti papà, tante mamme, io non sono più felice, arrivederci. E anche nella cultura della Chiesa. Ah, non mi conviene più. Vado a fare shopping per una chiesa. Noi dovremmo lasciare una comunità se lo Spirito Santo ci parla e dice lascia quella comunità. Siete d'accordo? E quello che Paolo ha comunicato ai Corinzi, cari Corinzi, io ho preso un impegno con voi. E il mio impegno ha dimostrato. Volete vedere le mie cicatrici che ho subito per voi? Volete vedere il sacrificio che io ho fatto per voi? Gli altri sono bravi a parlare. Le mie cicatrici parlano per quello che io sento per voi. Come anche il nostro Signore. Sapete che il Re dell'universo per tutta l'eternità porterà quelle cicatrici nelle mani e nei piedi. Per tutta l'eternità noi lo adoreremo davanti al suo grande trono e vedremo quelle cicatrici. e che il Signore veramente ci può aiutare di capire questa è la famiglia di Dio. Non dire solo fratello, sorella, perché secondo me per tanti sono solo parole. Parole vane, parole che non valgono niente. E anche da noi è sparito qualche fratello, ma neanche senza salutare nessuno. E poi io ho ripreso queste persone. Io ho detto, ma fratello, cioè noi abbiamo camminato per tanti anni insieme e sparisci. Questo è un modo di comportarsi. Gesù si comporta così. Paolo si sarebbe comportato così. No. Perché purtroppo viviamo in una generazione che camminiamo non per fede o per la parola di Dio, ma per nostro pelle di oca, nostro sentimento. Io sento così e domani sentirò in un altro modo. Ma noi dovremmo comprendere che questa è la famiglia di Dio. Voi siete i miei fratelli e voi siete i miei sorelle e io mi impegnerò per voi. E Paolo poteva dire ai Corinzi, fratelli, nel bene e nel male io sono rimasto con voi. E anche qui a Montebelluna sono 14 anni che sono qui e sono venuti e sono andati e io sono rimasto qua per voi. Perché potrei benissimo farmi i bagagli, vendere la casa e andare in America e fare una vita tranquilla e... e anche Paolo poteva rimanere in Israele e dice, ma cosa mi interessa di quei gentili? Tanto io sono salvato. Comprendete cosa spingeva l'Apostolo Paolo? Lui su quella strada di Damasco ha visto il Re di Gloria. E quando il Signore ha parlato con Anania, lui dice, vai in Damasco, in questa casa, su questa strada, troverai un uomo che si chiama Saul, o Paolo, e tu dovrai pregare per lui e dovrai raccontare quante cose dovrà soffrire per il mio nome. Il Signore non ha detto, Paolo, guarda, sarà una strada liscia, sarai ricco, prosperoso, sarai adulato dalla gente. Quando tu arriverai nella città, ci saranno manifesti in tutta la città, affitteremo dei grandi stadi con un palco, con un complesso, e quando tu entri, tutti canteranno, grande sei tu. No, il Signore ha detto, Paolo, tu dovrai soffrire per me. Perché se il grano non cade e muore, non porterà frutto. E Paolo diceva, va bene, Signore. Io dipongo la mia vita ai tuoi piedi. Fai di me quello che tu vuoi.

0: con te, come una vera famiglia. Versetto 30, se è necessario vantarsi, io mi vanterò delle cose che riguardano la mia debolezza. Quindi vanterò delle mie debolezze. E poi in versetto 12 lui amplierà questo discorso, era in capitolo 12. Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno, sa che io non mento. A Damasco il governatore del re Arretta aveva posto delle guardie nella città di Damasco volendomi catturare, ma da una finestra fu calato lungo il muro una cesta, così scampai dalle sue mani. Paolo non arrivava col Rolls Royce. No, i fratelli dovevano nasconderlo dentro una cesta e calarlo da un muro. Come un fuggiasco. Dice, questo è il curriculum di un servo di Dio. Uno che ha dato la sua vita per gli altri. E anche il Signore chiama noi fratelli di dare la nostra vita. Magari penseranno che siamo pazzi, che siamo folle, ma non importa, perché avremo il sorriso di Dio. Perché questo Veneto ha bisogno di essere raggiunto con la parola di Dio. Vi siete accorti? Che c'è una grande mancanza della conoscenza di Dio e il timore di Dio. E noi siamo le mani e la voce di Cristo. E il Signore questa mattina dice, fratelli e sorelle di Montebellona, siete disposti a portare su di voi il vituperio di me?
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

cari ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo di Pietro Valdo e dei Valdesi. Nell'ultimo quarto del XII secolo fece la sua comparsa un personaggio che segnerà con la sua opera questo periodo storico. Il suo nome è Pietro Valdo. Nulla sappiamo della sua origine, della sua gioventù, degli ultimi anni della sua vita. La tradizione lo vuole sposato e padre di due figli, ma l'atteggiamento della sua famiglia nella vicenda che ci interessa non è molto chiaro. Si tratta di un uomo ricco, molto probabilmente un mercante, e non certo un piccolo rivenditore, ma un grossista che ha vasti interessi e dalle mani in pasta anche nelle vicende politiche

ed amministrative della curia, come certi imprenditori del giorno di oggi, abituati a lavorare nel sottogoverno. Ricco e naturalmente criticato. Si dice di lui che eserciti l'usura, sia cioè sfruttatore della povera gente. Intorno agli anni 1170-1180 si verifica nella sua vita un fatto di grande rilievo che lo conduce ad un cambiamento radicale. Che cosa sia accaduto non lo sapremo mai. Quando in seguito ci si interessò del suo caso e si raccolsero notizie, circolarono versioni molto diverse di questa crisi. Alcune meritano di essere ricordate perché sono molto poetiche. Narra un cronista che Valdo usciva un giorno dalla messa e si intratteneva in piazza con gli amici a conversare. In un angolo c'era un menestrello che cantava una canzone accompagnandosi con il suo strumento. Narrava di un santo molto famoso del Medioevo, certo Alessio, di famiglia nobile, ricco e viziato. Aveva abbandonato la casa paterna la sera delle nozze per andare pellegrino in Terra Santa. Rientra dopo vari anni, così distrutto dai patimenti che nessuno lo riconosce. Lo lasciano morire in un sottoscala, scoprendo solo dopo la morte la sua identità. La vicenda è di quelle che piacciono al popolino, piena di colpi di scena. C'è tutto: l'Oriente, la ricchezza, la morte, ed il menestrello che narra. È un po' come il cinema d'oggi. Valdo è colpito dal racconto e invita a casa il menestrello per farsi narrare una seconda volta la storia, e finisce col sentire nella vicenda di Alessio un esempio da seguire, una vocazione a fare un gesto analogo, rinunciando a tutto quello che ha. Secondo un'altra cronaca, invece, la decisione è maturata quando Valdo si è recato da un teologo suo amico in cattedrale per interrogarlo. Dopo una lunga conversazione, il prete, non sapendo più cosa rispondere per soddisfare il mercante inquieto, prende il Vangelo e legge il racconto del ricco che Gesù invita a seguirlo, vendendo tutti i suoi beni. Una cronaca più tardiva, già un po' romanzata, suggerisce ancora un'altra ipotesi. Valdo sarebbe stato messo in crisi dall'improvvisa morte di un amico nel corso di un banchetto. Se dovessi morire, cosa accadrebbe all'anima mia? E questa fu la domanda che si rivolse. E dopo settimane di incertezza avrebbe preso la decisione di mutare vita.

Questi racconti, non privi di elementi fantastici, contengono però una verità. La crisi di Valdo fu di natura spirituale e fu vissuta come un problema di coerenza evangelica. Valdo, ha scritto uno storico, è un uomo medievale che nella sua città ha incontrato il Cristo dei Vangeli. Più che l'origine della crisi di Valdo, ci interessano perciò le sue conseguenze. Sono due, ugualmente singolari. Egli decide di far tradurre in lingua volgare, cioè nella lingua parlata, nella regione lionese, brani della scrittura per poterli leggere, e rinuncia alla sua attività e ai suoi beni distribuendoli ai poveri e vivendo di elemosine. Le due decisioni sono strettamente connesse e non sappiamo se l'una ha preceduto l'altra o se sono nate contemporaneamente. La spesa sostenuta per tradurre e copiare i libri della Bibbia deve essere stata rilevante. Si può perciò supporre che egli l'abbia fatta quando ancora possedeva i suoi beni. Il fatto di leggere la scrittura non è eccezionale e non contrasta con le direttive della Chiesa del tempo, ma lo è leggerla e commentarla nella lingua del popolo, in pubblico, da parte di chi non è sacerdote. Meno insolito è il voto di povertà. Molti sono coloro che lo pronunciano nella società medievale, monaci, eremiti. Nel caso di Valdo c'è però qualcosa di particolare. Innanzitutto egli non entra in convento, resta un laico, e lo fa intenzionalmente. In secondo luogo sembra dare alla sua povertà non il carattere di un'opera meritoria, ma di un gesto di contestazione. Narrano le cronache che, quando distribuì gli ultimi suoi averi, la gente accorsa davanti a casa sua lo prendeva in giro per il suo gesto ed egli avrebbe detto: «Cittadini ed amici, non sono matto come credete, ma mi sono vendicato dei nemici che mi opprimevano rendendomi più amante del denaro che di Dio. Questo ho fatto per me e per voi. Per me, affinché, se d'ora innanzi posseggo ancora qualcosa, mi possiate dare del matto. Per voi, affinché impariate a mettere la vostra speranza in Dio e non nelle ricchezze».

Molto presto si raccolgono intorno a Valdo amici e conoscenti attratti dalla sua parola e soprattutto dalla novità della sua esperienza. Nasce così una sorta di piccola comunità che sceglie per definirsi un nome molto significativo, cioè poveri in spirito. È il termine che Gesù ha usato parlando dei suoi discepoli nel Sermone sul Monte, in Matteo capitolo 5, verso 3. Valdo ed i suoi amici intendono dire con questo che il loro ideale è quello di costituire una comunità simile a quella dei primi discepoli di Gesù, che vive della sua parola e gli ubbidisce. Ciò che colpisce in questa comunità è la libertà con cui viene vissuta la fede cristiana. Una libertà piena di gioia e di inventiva. L'idea di contestare la Chiesa, di ribellarsi alla sua autorità, è lontana mille miglia. I poveri di spirito non vogliono né cambiare né rivoluzionare la fede cristiana, vogliono solo riviverla nella sua genuinità. Il loro movimento è in sostanza un movimento di risveglio che richiama alla mente altri movimenti analoghi, sia medievali che posteriori. Pensiamo ad esempio ai primi gruppi metodisti nelle città inglesi del Settecento. Non dobbiamo lasciarci ingannare dal termine poveri, raffigurandoci come una banda di mendicanti in giro per le strade. Sono uomini e donne di tutti i ceti sociali, ma il nucleo originario sembra essere costituito da persone che sono attive in città, cioè mercanti, artigiani. Non mancano i preti e si è costituito ben presto un gruppo di intellettuali intorno a Durando de Osca, che diventerà presto il teologo del gruppo. Sono uomini però che la meditazione dell'Evangelo ha reso sensibili al problema della sofferenza, della miseria, del bisogno umano che li circonda. Il fatto che maggiormente colpisce il loro è l'idea di poter e dover vivere come gli apostoli. Cristiani sì, ma investiti di una missione. Durando, il teologo di cui abbiamo detto, così si esprimerà pochi anni dopo. La decisione che abbiamo presa è questa: mantenere fino alla morte la fede in Dio e predicare liberamente secondo la grazia che Dio ci ha fatta. Non cesseremo di far questo per nessun motivo. Liberamente non significa in modo anarchico, ma semplicemente che si intende riconoscere a Dio la libertà di scegliere nella Chiesa i suoi portavoce. La loro predicazione è semplice, diretta. Non pretendono di insegnare nuove dottrine, ma si limitano ad invitare il popolo al ravvedimento, alle buone opere, ad una vita autenticamente cristiana. Non esitano a coinvolgere nella loro predicazione anche le donne, con grande scandalo dei benpensanti, clero in testa, violando così uno dei pregiudizi più radicati del proprio tempo. Le parole di Gesù ai suoi discepoli in missione diventano un punto di riferimento per il loro comportamento, ed essi finiscono col limitare alla lettera gli apostoli stessi. Se ne vanno in giro a due, vestiti di ruvidi panni, vivendo di elemosine, calzati di sandali, per cui li si chiama anche ironicamente sandaliati.

problema che i poveri sollevano non è dunque quello della povertà o della vita cristiana, ma della predicazione dell'Evangelo e dell'autenticità della comunità cristiana. Tempi nuovi stanno per giungere, una nuova società sta per nascere. Come risponderanno i cristiani alla vocazione di Gesù? Questo è il problema. Lungi dall'essere un sottoprodotto della pietà medievale, un fenomeno marginale, Baldo e i suoi sono dunque il cuore stesso della cristianità. Minoranza irrilevante, ma, come spesso nella storia, minoranza che solleva le questioni fondamentali su cui si gioca il destino di una società. Due elementi tra i tanti vanno messi in luce per comprendere il loro atteggiamento e soprattutto il seguito della loro vicenda. I poveri vogliono predicare, ma restare laici. Non costituiscono un ordine religioso, non entrano in convento, rifiutano di nominare un loro capo, un preposto, cioè uno che garantisca in qualche modo per loro davanti all'autorità. Gesù, dicono, è il nostro preposto, è lui a garantire la nostra iniziativa. Non a caso utilizzano per definire il loro gruppo un termine caratteristico della lingua commerciale, cioè società, gruppo di soci. Non una confraternita, un convento, ma un'associazione di gente che ha come i mercanti quando fondano una società. Idee ed interessi in comune. Sono degli amici associati nell'opera missionaria. In secondo luogo, vogliono essere quello che sono immergendosi nella vita della loro città. Non la fuggono in cerca di deserti come tanti anacoreti, ma ne visitano le chiese, le piazze, le case per trasmettere il loro appello. Tutto questo non era rivoluzionario, anzi, non poteva che essere approvato dalla gerarchia. Tuttavia lo scontro avvenne con la gerarchia e con conseguenze molto gravi per Baldo ed i Valdesi, che furono perseguitati molto spesso anche in maniera molto seria e molto grave. Al termine dobbiamo dire che i Valdesi anticiparono sotto molti aspetti le idee della riforma protestante del XVI secolo. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento per il prossimo numero. Il Signore vi benedica.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Se vi ricordate, Paolo sta difendendo la sua autorità apostolica e sta cercando di far aprire gli occhi ai corinzi rispetto a chi è lui per loro, ma anche al pericolo di essere ingannati da altri, di falsi, che sono venuti, si sono imposti, ovviamente discreditano, gettano discredito su Paolo, cercano di dividerlo nel suo rapporto con i corinzi, e Paolo ci va molto duro con queste persone, dice: metteteli alla prova, non sono servi di Dio, non sono onesti, non sono puri, e quindi dovete valutare bene a chi vi fate insegnare. E poi aveva parlato del suo essere disposto a non ricevere mai nessun tipo di compenso offerta dai corinzi, e questo perché, proprio perché voleva mettere a tacere, non voleva dare nessuna occasione per accusarlo. E poi parla nel capitolo 11, racconta tutte le sue vicissitudini come servo di Dio, tutte le prove, le persecuzioni, le difficoltà, le avversità, e dice che sostanzialmente le prove di un servo di Dio non sono i successi, ma le difficoltà, le avversità, quello che deve soffrire per il nome di Gesù. Perché se un servo, se un ministro, soffrendo tutte queste cose, tutte queste opposizioni, tutte queste persecuzioni, rimane fedele, significa che veramente è provato. Ora, io vi ricordo sempre che siamo in un contesto, quello del primo secolo, in cui c'è già una forte persecuzione. E in tutti i contesti dove c'è una forte persecuzione, i primi che vengono attaccati sono i leader, sono i pastori, sono i responsabili, giusto? E quindi fin dall'inizio essere pastori significa essere oggetto del maggior numero di attacchi e persecuzioni. E Paolo è molto franco, dice: mettetele alla prova, verificate se non stanno là a servirvi solo per un guadagno personale. Abbiamo detto più volte che Paolo è costretto a parlare di sé, pur non volendo parlare di sé, ma dato che deve difendere il suo ministero, non per una questione personale, ma per tutto quello a cui è collegato, no? la sana dottrina, deve parlare molto di sé, del suo cuore, delle sue esperienze. Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento. Verrò quindi alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Paolo sta per parlare di una sua esperienza personale, un'esperienza molto particolare, direi anche unica. E dice così: verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Ci sono molti nella scrittura che hanno avuto visioni e rivelazioni da parte del Signore. Che cosa sono le visioni? Lo dice la parola, ha a che fare con la nostra vista. Quindi una visione è una scena, ad esempio un'apparizione, qualcosa che io posso vedere con i miei occhi e posso testimoniare, è qualcosa che osservo, una scena che osservo mentre sono cosciente o mentre dormo, una sorta di sogno. Vi ricordate Giuseppe, il marito di Maria, ha avuto la visita dell'angelo mentre dormiva, e dice: in sogno gli è apparso l'angelo, in Matteo 1:20. Ma può avvenire anche da svegli: una persona è sveglia e a un certo punto ha una visione, o può anche avvenire una visione in condizioni particolarissime, tipo estasi. Vi ricordate il capitolo 10 di Atti? Ci parla di ben due visioni, una da parte di Cornelio, che pregava il Signore, e mentre pregava si pare un angelo che gli dice che sarebbe venuto, eccetera, cioè di andare quindi a mandare a chiamare Paolo. E poi anche Paolo, Pietro, mentre sta pregando, mentre gli viene preparato il pranzo, anche lui ha una, là lo dice proprio chiaramente, viene rapito in estasi. E poi lui la definisce come la visione, perché dice: mentre riflettevo su questa visione. Quindi un'estasi o una condizione molto particolare di non coscienza, è come un sogno, una realtà molto particolare, in cui c'è una scena davanti. Nel caso di Pietro era la scena del lenzuolo,
vi ricordate? Con i vari tipi di animali puri e impuri, e la voce che dice mangia, ammazza e mangia. Quindi adesso Paolo dice, io vi verrò adesso alle visioni. Paolo ha avuto delle visioni e ha avuto delle rivelazioni. Torno un attimo sul termine visione, perché si può usare la parola visione anche in termini figurativi e non ha nulla a che vedere con una visione reale. Cioè io posso dire la mia visione per Acilia è, di che cosa sto parlando? Del mio desiderio, del mio obiettivo, del mio programma. E anche il mondo secolare usa il termine visione in questa maniera. E noi dobbiamo essere attenti, anche nella Chiesa ci sono persone che usano questo termine, la mia visione è, e quindi in termini figurativi non è che ha ricevuto necessariamente un angelo che è apparso, ma sta semplicemente condividendo i suoi desideri, i suoi obiettivi, o anche quello che il Signore che pensa che il Signore gli ha messo davanti, ma è un altro tipo di utilizzo del termine, capite? Quindi dobbiamo distinguerlo. Rivelazioni è un po' più generale come termine, perché può avere ancora a che fare con delle apparizioni o anche un messaggio particolare. Una rivelazione può essere un messaggio particolare, non so, magari dato in una profezia, ma una rivelazione è anche quella che ha ricevuto Giovanni sull'isola di Patmos, e infatti la chiama proprio la rivelazione di Giovanni, cioè lo svelamento. Rivelare significa svelare qualcosa che è nascosto. Quindi la rivelazione può essere un sinonimo di visione, ma può essere anche leggermente diverso. Come dovremmo comportarci noi davanti a queste visioni e rivelazione? Innanzitutto dobbiamo essere aperti, perché Dio può parlare attraverso visioni e rivelazioni. Non possiamo dire no, Dio non parla più così, l'ha fatto e lo può fare. Però dobbiamo essere anche cauti, perché può anche non essere da parte di Dio. E anche è facile che queste visioni o rivelazioni possano essere capite male, fraintese, usate male. E in generale l'atteggiamento che dobbiamo avere è quello di provare tutte le cose. Paolo ci dice di provare le profezie, esaminare tutte le cose. In genere quando Dio parla anche in modi straordinari dà più conferme, da più lati, per cui io quando una persona viene da me e mi dice ho avuto una rivelazione per te e la tua vita, non dico non mi interessa, dico vabbè sentiamo, però do il beneficio del dubbio, può essere dal Signore, può non essere dal Signore, non è che subito lo caccio via o subito lo sottoscrivo come la parola di Dio, va bene? Quindi queste realtà, visioni, rivelazioni devono essere provate, confermate e soprattutto confrontate con la parola. Paolo dice, se anche io stesso o un angelo da Dio vi predicasse un altro Vangelo diverso da quello che ho predicato io, deve essere trattato come? Anatema, cioè via, peggio del peggio. Va bene? Quindi non dobbiamo dire no a queste cose, dobbiamo essere aperti a queste cose, ma anche saggi, cauti ed equilibrati. Va bene? Quindi, verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo proferire. Io conosco un uomo, dice Paolo, e lo conosce molto bene, perché sono tutti d'accordo, gli studiosi, che Paolo sta parlando di se stesso, che 14 anni fa, è difficile stabilire con certezza di che momento sta parlando. Però è avvenuta questa esperienza, ed è avvenuta 14 anni fa, lui lo sa bene. Per alcuni sta parlando della sua esperienza quando, vi ricordate, è stato lapidato a Listra, fuori dalla città, ed è morto, e poi è risuscitato. Per alcuni sta parlando di quell'esperienza, che lui davvero è morto e davvero
è stato portato alla presenza del Signore e poi è tornato. Non si sa, questa è un'opinione, ci sono altre opinioni, ci sono quelli che dicono ma probabilmente è stato nel periodo in cui è stato nel deserto della Siria, della Cilicia, e ha avuto un periodo speciale con il Signore. Comunque, lui lo sa per certo, è successo veramente, lui dice 14 anni fa, non ne ha mai parlato prima, e questa sembra che sia anche la prima volta che ne parla, se l'è tenuto per sé, contrariamente a quello che fanno molti quando ricevono una visione, sembra che l'obiettivo sia subito quello di andarlo a raccontare. Lui se l'è tenuto, sembra che se lo sia tenuto per sé, dice con il corpo, non so se con il corpo o fuori del corpo. Che vuol dire? Che ha avuto questa esperienza particolare e non sapeva esattamente se era un'esperienza che lui ha vissuto corporalmente, cioè presentato proprio alla presenza del Signore con un corpo, o solo in spirito. Vi ricordate qualche esempio di persone che sono comparse corporalmente alla presenza di Dio? Non ci sono esempi, ma Elia, per esempio, è stato rapito e quindi non sappiamo che cosa sia stato. Dice che un carro è venuto, l'ha preso e l'ha portato su. È possibile? Isaia, quella probabilmente era una visione, però era davanti alla presenza del Signore. Enoch è stato preso, è stato rapito, quindi è possibile, ci sono alcuni che pensano che i due testimoni di Apocalisse, che verranno sulla terra e testimonieranno a Gerusalemme nel periodo della grande tribolazione, sono proprio Enoch e Elia, perché sono gli unici due morti, uomini che non sono mai morti, e loro verranno e dopo aver predicato e amministrato moriranno anche loro. Quindi lui non lo sa se era la presenza, molti pensano io lo so, ma lui non lo sapeva, quindi se lui non lo sa figuriamoci noi. Quindi o era fisicamente, corporalmente alla presenza di Dio, oppure più probabilmente, ma non sicuramente, lo era in spirito. Mm-hmm. E dove era? Dice fu rapito fino al terzo cielo. È interessante che usa la parola rapito, perché il suo è stato un rapimento breve. Sapete, i rapimenti quelli durano poco. Confronto al rapimento che poi avremo, che è il rapimento della Chiesa, che è un rapimento duraturo alla presenza del Signore. Dice, sono stato rapito temporaneamente al terzo cielo, cioè alla presenza di Dio. Anche questo terzo cielo è materia di discussione e speculazione. Mm. Ma allora quanti cieli ci sono? Ma forse ci sono livelli diversi di cieli? Anche qua non lo sappiamo. ci sono tanti che pensano, anche gli ebrei stessi pensavano che c'erano tre livelli di cielo. Il cielo che noi vediamo, un cielo intermedio e un cielo superiore spirituale. Non lo sappiamo. Sappiamo che lui qui lo chiama terzo cielo e poi subito dopo lo chiama paradiso. Sappiamo per certo che era davanti a Dio, alla presenza di Dio. Sicuramente non stiamo parlando di un cielo fisico. Non possiamo immaginarci che se prendiamo un razzo e decolliamo, superiamo il primo cielo, l'atmosfera, poi superiamo il secondo cielo, non so, lo spazio, e al terzo cielo siamo in cielo. Quindi l'idea che è tutto su è anche qui una cosa figurativa, perché in realtà paradiso, terzo cielo, in realtà è una dimensione spirituale, va bene? Però noi ne parliamo figurativamente come qualcosa che sta su. E anche Gesù è asceso e tutti questi personaggi vanno verso su. Dicevo, lo chiama al versetto 4 paradiso. Il paradiso è un termine interessante. Sapete che cosa significa paradiso? Giardino. E si riferiva al giardino che spesso avevano i nobili, che era il giardino di famiglia, molto tenuto bene, molto curato, e ci rimanda un pochettino al giardino dell'Eden. E il termine proprio paradiso, in particolare, parla di un tipo di giardino, che era il giardino persiano, che era un po' come la riserva personale del proprietario, in cui c'erano fiori, piante, animali selvatici, dove lui poteva andare un po' a cacciare anche, era un po' la sua riserva personale, una cosa molto, molto particolare. Ma la parola parla di un posto bello, sereno,
dove si gode in maniera nascosta e protetta. Non tutti ci possono andare, ci può andare solo pochi privilegiati. E stiamo parlando, ripeto, è usato in questo termine paradiso come il luogo della presenza di Dio. Anche Gesù ha usato il termine paradiso. Vi ricordate quando ha promesso al ladrone che oggi stesso sarebbe stato con lui in paradiso, cioè alla presenza di Dio? Probabilmente quando noi usiamo il termine paradiso non è molto corretto, perché noi spesse volte parliamo di paradiso come il contrario dell'inferno, come il luogo definitivo in cui andremo un giorno, ma probabilmente non è il paradiso il luogo definitivo dove andremo, ma noi andremo in un nuovo cielo e in una nuova terra che Dio creerà in un nuovo ordine. Va bene? Comunque potrebbe essere il luogo di attesa in cui vanno i credenti nel momento in cui muoiono, in attesa proprio della resurrezione. È possibile. Ma che cosa è successo in questo rapimento? Fu rapito fino al terzo cielo, in paradiso, e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo proferire. Questa è un'espressione interessante, perché lui sta dicendo di aver udito delle parole così particolari che non possono essere proferite dall'uomo peccatore. Sta parlando un po' della sacralità del luogo e la sacralità delle parole. Vi ricordate Isaia anche, quando c'era questa scena impressionante dei cherubini che volavano, erano i serafini, scusate, che volavano e dicevano santo, santo, e la scena era pazzesca. Quindi lui dice: ho udito delle parole ineffabili, che non si possono ripetere. Non dice chi le abbia proferite queste parole, non dice se è stato Dio a proferirle, se sono stati gli angeli a proferirle. Dice semplicemente che erano parole superiori, così eccezionali che lui non era degno di ripetere. Lui, in quanto uomo peccatore, non era degno di ripeterle. Parole ineffabili, che non è lecito. Capite? Vedete cosa sta dicendo? Non lo posso dire. Non è lecito alcun uomo proferire. Dunque, una sua esperienza personale era per lui, non era per i Corinzi. Non ha ricevuto delle parole da raccontare ai Corinzi, non ha ricevuto delle parole da raccontare a noi, altrimenti non sarebbero state parole ineffabili. Siete d'accordo? Una sua esperienza, un regalo che Dio gli ha fatto per lui e per nessun altro. È interessante che all'inizio ha detto: verrò quindi alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Però in realtà, se vedete bene, non dice nulla di queste visioni e rivelazioni e cose che ha sentito. Ripeto, è stata una sua esperienza personale e noi certe volte dobbiamo anche arrenderci a questa realtà. Non tutto quello che Dio mi dice è per te o è da condividere. Cioè, ci sono delle cose che Dio mi dice che sono per me. Non tutto quello che mi dà Dio a me è per te. Certe cose il Signore le dà a me e sono private tra me e Lui. Questa è una cosa molto importante per chi serve il Signore. Perché io quando mi metto a leggere la Scrittura, perché insegno la parola, perché incoraggio le persone, certe volte ho questa tendenza a leggere la Scrittura come ogni cosa dovesse diventare un messaggio, un'esortazione, un insegnamento o materia di studio, perché mi interessa, e perdo in me il rapporto che il Signore invece vuole avere con me, la cosa che vuole dire personalmente a me. E devo dire: no, vabbè, questa cosa il Signore me la sta dicendo a me, non è da condividere, è per me. E questa è un po' l'esperienza che sta dicendo. E quindi noi possiamo capire che non tutto quello che il Signore dà o dice o rivela alle persone deve essere necessariamente condiviso. Oppure lo può essere condiviso dopo un certo tempo, non so, ma volevo sottolineare questo aspetto. Quindi una benedizione speciale per Paolo. Ma anche se non ce lo racconta, qual è il punto di tutto ciò? Perché ce ne sta parlando? Lo dice al versetto 5: io mi glorierò di quel tale, cioè questo fantomatico personaggio, quest'uomo che lui conosce, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie
debolezze. Qual è il contesto? Il contesto è che lui deve provare ai Corinzi che è un uomo di Dio che ha ricevuto qualcosa da Dio, e probabilmente loro lo confrontavano con altri insegnanti che avevano chissà quali rivelazioni, conoscenze. Già era abbastanza famoso e popolare lo gnosticismo, per cui le persone dicevano: io ho una rivelazione particolare, io ho una conoscenza particolare. E se ci pensate, anche tante sette e tante religioni nascono da rivelazioni particolari date a un uomo piuttosto che un altro, no? E lui dice: io anch'io ho ricevuto le mie rivelazioni, le mie visioni, anch'io. Anzi, non è stato Dio che mi è venuto a raccontare, ma mi ha portato a me su. Quindi è un'esperienza abbastanza unica. E perché lo fa? Lo fa perché adesso dice: anch'io ho una credibilità. E quindi mi glorierò di quel tale. Però non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Lui sta facendo un giochino, è molto intelligente qui, perché fa riferimento a questa fantomatica persona, dicevo, scarica su di essa tutto il suo vanto, tutto il suo vantarsi, è un modo per non gloriarsi in sé, per distogliere l'attenzione da sé, per non dire io, anche perché così lascia sempre un po' il dubbio, ma parlava di sé o parlava di qualcun altro. Anche noi facciamo così quando andiamo da qualcuno e diciamo: senti, c'ho un amico che c'ha un problema, c'ho un'amica che mi ha raccontato questo problema, tu che cosa faresti, che consiglio le daresti, eccetera, eccetera. E quest'altra persona ha l'idea che sei tu, magari, ma non è certo al 100%, può essere, può non essere. Quindi è un modo per distaccarsi un pochettino, e lui lo sta facendo un po' al contrario. Non mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Il punto è già iniziato nel capitolo 11, è che Paolo non appare come un uomo di successo. Paolo non appare come un uomo brillante, ricco, intellettuale, come apparivano queste persone, ma come un servo, come un uomo umile, come un perseguitato, come uno che spesso scappava. E ci aveva raccontato pochi versetti prima che una volta è dovuto scappare anche dentro una cesta, quindi davvero in maniera umile. E tra un po' ci dirà perché si vanta delle sue debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato, perché direi la verità, ma me ne astengo. Vedete che qui è chiaro che stava parlando di sé, perché adesso è in prima persona. Affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere e sente. Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di uno degli uomini di Dio forse più grandi della storia. Probabilmente dopo Gesù è stato l'uomo più grande. Gran parte del Nuovo Testamento è stato scritto dalla sua mano. Gran parte dell'opera evangelistica è stata iniziata e portata avanti da lui e dal suo team.

non serve parlare di me stesso. Tutti quanti voi sapete chi sono, mi conoscete, sapete cosa dico, sapete cosa faccio, e dice affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere o sente di me. In definitiva, il modo migliore per essere valutati, giudicati, è vedere una persona. Non si può giudicare una persona per sentito dire, giusto? Ma quando la vedi, quando ce l'hai davanti, sai quello che dice, sai quello che è, e hai un quadro più preciso. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. Ora, è un rischio di tutti gli uomini di Dio quello di insuperbirsi. Tutti gli uomini che Dio usa, sto parlando di quelli veramente chiamati da Dio e che hanno dei doni da parte di Dio, quelli autentici, non sto parlando dei falsi, anche quelli veri, c'è un rischio nella loro vita. Il rischio della loro vita è quello di dare spazio all'orgoglio, alla superbia, di usare i doni di Dio per trarre gloria, per trarre un vantaggio, o per dire l'ho fatto io. E se Paolo dice che lui c'aveva questo rischio, significa che ce l'abbiamo tutti, dal più piccolo al più grande. Ma perché io non cadessi in questo rischio? Perché avessi un qualche elemento per combatterlo? Dio ha fatto qualcosa. Dicevo, non solo Paolo aveva questo rischio, ce l'abbiamo tutti. Ce l'hanno spesso anche i giovani ministri, i giovani pastori. Finiscono per essere orgogliosi, nel senso io lo posso fare, io lo so fare. O i giovani musicisti, o i giovani, quelli che pensano, vabbè, ma questo incarico io lo posso fare, io ho la capacità e lo faccio bene, chi lo fa meglio di me? No? Dobbiamo stare attenti. Dico questo perché da un lato dobbiamo stare attenti a noi, ma dobbiamo anche stare attenti a loro e non osannare gli uomini, non dare agli uomini più credito di quello che dovrebbero avere. Dobbiamo pregare per i servi di Dio perché siano degli strumenti e rimangano degli strumenti e non cadano nel laccio della superbia. Ma come ha fatto il Signore a aiutare Paolo a non insuperbire? Mi è stata data una spina nella carne. Mi è stata data, dice. Un bel regalo. un bel regalo da parte di Dio. Quando pensiamo ai doni di Dio, pensiamo sempre a qualcosa di bello, piacevole, che ci fa dire ah, che bello. Non pensiamo mai alle prove, alle difficoltà, a persone difficili che mette nella nostra vita. Ma lui dice, mi è stata data, mi è stata donata. Ovviamente una spina nella carne, l'idea è qualcosa di fastidioso. Vi è mai entrata una spina nella carne? È fastidioso, è doloroso, ma vi crea una specie di tormento. Finché non ve la levate non siete contenti. Può essere anche piccola e microscopica, no? Dici, ma no, se faccio così non mi fa male. Poi magari ci strusci e te ne accorgi. E comunque stai lì finché non ti dà pace, è un tormento, è un fastidio continuo. Questa è l'idea della spina. Ma alcuni traducono questa spina, dicono non sta parlando in realtà di una minuscola spina, ma sta parlando di qualcosa di più grande, un pezzo di legno, una stecca. Addirittura qualcuno dice potrebbe essere la parola che viene tradotta picchetto, il picchetto della tenda. Quindi una bella spina. Comunque il punto è un qualcosa che mi dà dolore, mi dà fastidio, mi rallenta, mi impedisce. Un qualcosa che non vorrei averlo, qualcosa di cui vorrei essere liberato. Da come ne parla Paolo, cioè lui lancia questa cosa, la butta lì, da come ne parla sembra che tutti conoscessero quale fosse questa spina nella carne di Paolo, perché evidentemente era qualcosa che si poteva vedere, e infatti molti pensano che si trattasse di una malattia di Paolo, una debolezza fisica, probabilmente una malattia agli occhi, ma potrebbe essere anche qualcos'altro, perché lui qui non lo specifica. Ma dice una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi.

0: un angelo di Satana. Angelo significa messaggero. Quindi è possibile che Dio abbia permesso a Satana, gli abbia dato una certa libertà, così come ha fatto con Giobbe. Ricordate? Dio ha dato a Satana una certa libertà per agire sul corpo, sul fisico, sulla famiglia, sui beni di Satana. Era qualcosa di controllato, ma lui ha permesso a Satana.
1: Sui beni di Giobbe.
0: Sì, beni di Giobbe. Questo è sconvolgente, se ci pensate. Dio è anche capace, certe volte, di usare le armi del nemico a suo beneficio. Dio è anche capace di usare gli attacchi del nemico, quelli che sono intesi a distruggerci. Dio è capace di permetterli perché riesce a trasformarli in qualcosa di positivo nella nostra vita. E questo significa che Satana è ancora un servo di Dio, perché Dio è talmente più alto, Dio è talmente più forte, Dio è talmente più sovrano che riesce a non solo controllare il diavolo, ma a permettergli l'opera sua in maniera che abbia una sua utilità. Qualcuno si chiede sempre, ma perché Dio non ha distrutto Satana? Dio lo sta usando in qualche modo per realizzare i suoi piani. Questo ci parla di quanto è più superiore Dio rispetto a Satana, di quanto è superiore una persona che riesce a trasformare un gol in autogol. Io faccio sempre questo esempio, è come se tu stai giocando, punti a quella porta, sbaragli tutti gli avversari, fai un'azione fantastica, bellissima, eccetera, eccetera, tiri una bomba e Dio a un certo punto rigira il campo e quella bomba entra nella tua porta. Dio è capace di fare così perché Dio è sovrano. Dio è capace di accecarti e fare questa bella azione contro te stesso. Quindi un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, anche se Satana odia Paolo, anche se Satana vuole distruggere Paolo, Dio gli permette una certa libertà per agire sul corpo probabilmente di Paolo, perché questo lo possa aiutare a Paolo, come? A non insuperbire, a non inorgogliersi. Questo ci deve dare tanta fiducia nella preghiera. Perché quando noi preghiamo, oh no, come farò adesso? È successa questa cosa, è venuta quella persona. Dobbiamo avere fiducia che il Signore è capace addirittura di usarsi dell'opera del diavolo, degli strumenti e delle trappole del diavolo per farci del bene. Dio è capace di trasformare ogni male. Le trappole possono diventare delle benedizioni. I fallimenti possono diventare delle benedizioni, perché Dio ne è capace. Questo richiede fede e significa che possiamo stare anche un pochettino più sereni. C'è sempre una seconda chance, c'è sempre una seconda possibilità. Dio è capace di fare questo. Dice, per schiaffeggiarmi affinché non insuperbisca. Ora, le versioni italiane rendono tutte schiaffeggiare. Sapete che cosa significa schiaffeggiare? Così, no? Però in realtà la parola sembra essere più dare un pugno, che è un po' diverso. Lo schiaffo è diverso dal pugno, almeno per un uomo, perché lo schiaffo è un po' l'elemento dell'umiliazione. Se ti schiaffeggio ti sto umiliando, se ti do un pugno invece ti faccio male, ma almeno non ti sto umiliando. Non lo so perché dicono schiaffeggiare anziché dare un pugno. Comunque quest'angelo lo stava... il succo è che lo stava picchiando, stava abusando in un certo senso di Paolo, gli stava facendo del male, era doloroso per la sua superbia soprattutto. Ma come stiamo dicendo, Paolo vede tutto questo come un aiuto da parte di Dio, e infatti lo è. Dio ha i suoi modi per aiutarci, per correggerci, per farci maturare, e noi non possiamo dire, Signore, che cosa stai facendo? Dobbiamo semplicemente arrenderci. Per schiaffeggiarmi affinché non insuperbisca. Quindi Paolo è arrivato a vederlo in un modo positivo, questa spina nella carne, ma non è sempre stato così, non l'ha sempre vista così. Perché? Perché inizialmente lo ha visto come un problema da risolvere, come l'avremmo visto tutti quanti noi un problema da risolvere. Giusto? E infatti dice, a questo riguardo Ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Se lui pensava fin da subito che era un piano di Dio e che era per il suo bene, non avrebbe pregato che Dio lo rimuovesse, giusto? Quindi lui inizialmente, qualunque cosa fosse questa, ha pensato che fosse un problema e che Dio potesse rimuoverlo dalla sua vita. E lui probabilmente ha pensato questo: oh no, non ce la faccio. È un problema anche per servire il Signore, è un ostacolo, è un handicap il servire il Signore. Non ce la posso fare, ho bisogno, Signore, che tu mi liberi di questa cosa. Non la voglio, non la sopporto, rimuovi. Ha pregato così 3 volte, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Lui pregava: non posso servirti così, Signore. Questo fastidio, questo problema, questo impedimento non è l'ideale, Signore. Voglio che le cose cambino, perché non posso servirti così. E il Signore gli risponde: no, no. Io non lo condanno Paolo perché ha pregato così, perché ognuno di noi avrebbe pregato così, vero? È normale. Noi vediamo qualcosa, ci sembra un problema e preghiamo: rimuovilo. Questo ci fa capire come la volontà di Dio è diversa dalla nostra volontà, e questo ci fa capire che cosa significa pregare secondo la volontà di Dio. Lui non stava pregando secondo la volontà di Dio, anche se pensava che fosse così. Quindi il Signore gli risponde e dice: no, no, non è la spina che deve essere rimossa, è la tua prospettiva che deve cambiare. Quindi io non farò questa cosa che tu mi chiedi, ma tu devi cambiare il tuo punto di vista. Ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta. Ora, la mia grazia ti basta non significa: Paolo, ti ho già dato tutto quello che... fatelo bastare. No, non significa questo. Perché lo stesso Apostolo Paolo dice che colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? È vero che noi non meritavamo il perdono, è vero che noi non meritavamo Gesù, ma è anche vero che Dio vuole darci tanto, in abbondanza. E dice ancora la Scrittura che noi siamo benedetti di ogni benedizione nei luoghi spirituali in Cristo. E come abbiamo studiato in Giacomo, Giacomo dice: se qualcuno manca di sapienza, la chieda a Dio. Quindi Dio ci vuole dare tanto. E quindi non sta dicendo: Paolo, ti ho già dato troppo, non mi seccare, fatelo bastare. Sta dicendo che nella grazia di Dio c'è la risposta. E la grazia di Dio in noi è sufficiente. E io non posso dire: non posso servirti, non posso amarti, c'è un impedimento, c'è un'incapacità in me stesso o negli altri, o non ci sono le circostanze giuste, perché ho la grazia di Dio nella mia vita, e la grazia di Dio nella mia vita è sufficiente a ogni cosa, tutto quello che ci serve. Il Signore gli sta dicendo: quello che ti serve per servirmi, per adempiere il compito che ti ho chiamato a fare, te l'ho già dato. La potenza di cui hai bisogno è a tua disposizione. La mia grazia ti basta. E poi spiega anche perché la potenza, la grazia di Dio è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Pensateci, per me che suono, dico: a me per adorare il Signore mi serve una chitarra, mi serve uno spartito, uno sgabello dove sedere. Noi siamo sempre tentati a pensare alle cose che ci servono, senza le quali non possiamo. Però se ci trovassimo in un'isola deserta, potremmo adorare ancora il Signore? Potremmo, perché quello che abbiamo per adorare il Signore non è una chitarra, ma è la nostra stessa vita. Questo per dire: funziona così con la grazia. Noi pensiamo, attribuiamo a certe cose o a certi stati o a certe condizioni, gli attribuiamo un valore come: ne ho bisogno assolutamente, perché se non c'è quello non posso. Quando il Signore dice: quello invece che serve già te l'ho dato, già è la mia grazia, è la mia potenza, è già all'opera. Perché il meccanismo che Dio ha stabilito per il servizio a Lui è questo: la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. non dice che la mia potenza è ok nella debolezza. Non dice io ce la posso fare ancora a usarti anche se sei debole. Non dice sì, è vero, è un problema, ma ci lavoreremo e riusciremo a trovare una soluzione. Sta dicendo che è proprio lì che ti voglio. Ti ci ho portato io, perché lo voglio, voglio esprimere il massimo della mia potenza. Questa è una cosa straordinaria. La mia potenza è resa perfetta, completa, nella tua debolezza, ovviamente. Quindi la condizione ottimale per essere usati potentemente da Dio, qual è? Essere perfetti? Essere capaci? Essere potenti? Essere equipaggiati? No. È arrendersi. Perché se dice che la mia potenza è resa perfetta nella tua debolezza, significa che quando sono debole sono forte, e lo dirà subito dopo, no? Giusto? Quindi il modo per essere usati potentemente da Dio è arrendersi completamente e lasciarla scorrere. È come quando tu scopri che sei un canale e non sei una diga. Quando tu scopri che sei un canale che devi semplicemente far scorrere la potenza di Dio nella tua vita, non c'è niente di complicato. E così la prospettiva di Paolo cambia. Allora le debolezze sono un vantaggio. Allora le mie debolezze sono un favore da parte di Dio. Le prove sono un favore perché allora posso essere più potente. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Se devo scegliere tra la mia potenza e la potenza di Cristo, scelgo ovviamente la seconda, la potenza di Cristo. Magari fa un po' più male a me, ma fa molto più bene a voi. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette, per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. Io mi diletto nelle debolezze. Non sono ovviamente le debolezze in se stesse. Non è che godo nel soffrire. Questo discorso di Paolo può essere facilmente frainteso, e lo è da molti religiosi, che dicono allora devo soffrire. Ah, che bello soffrire. Cerchiamo la sofferenza. Non ti preoccupare di cercare la sofferenza. Ti troverà lei. Paolo non è che gli sta dicendo che tutte queste cose sono una cosa bella in sé. Sono belle solo nella misura in cui permettono l'opera di Dio. Va bene? Perché quando sono debole, allora sono forte. Sembra una contraddizione. Quando sono debole, sono forte. Ma abbiamo capito il punto. È un'equazione molto semplice. Più di me, meno del Signore. Oppure, meno di me e più del Signore. Non ci può essere più di me e più del Signore. E io penso che questo dovrebbe incoraggiarci tutti quanti noi. Tutti quanti possiamo onorare il Signore, ubbidire il Signore, fare esattamente quello che ci chiede di fare, sapendo che ci dà anche la capacità, la forza di farlo, e che quella forza è in Lui, e la forza è nella Sua grazia. Viene da Lui. Non dobbiamo cercare giustificazioni, non dobbiamo guardare alle impossibilità della nostra vita, le circostanze che non sono tutte ottimali, o degli handicap fisici o caratteriali. Io per tanti anni ho creduto di non poter servire il Signore per il mio carattere. In qualche modo, per qualche ragione, Dio ha stabilito diversamente. E se io, anche se magari quando sono molto emozionato balbetto, no? Se io devo balbettare, ma il messaggio di Dio arriva a qualcuno, posso dire molto semplicemente, va bene. Non è in definitiva per me, è per il Signore, è per quella persona. Se io devo fare la figura dell'idiota, ma qualcuno può ricevere la parola, capite quello che sto dicendo? Capite quello che sto dicendo? Se noi dobbiamo passare per qualche... Però si può manifestare l'opera di Dio. Allora preferisco essere ubbidiente, farlo, in maniera che la potenza di Dio, la grazia di Dio, possa essere manifestato. Ho imparato ad applicare questo alla mia vita, alla chitarra, all'essere genitore, all'essere marito, all'essere pastore, caratterialmente, e per chi mi conosce, per chi conosce la mia personalità, io non mi sento all'altezza di nessuna di queste cose. Forse la chitarra penso che sono un po' bravo a suonare, però c'è un limite, no? C'è sempre qualcuno più bravo. Chi mi conosce sa delle mie insicurezze. Io non mi sento all'altezza di nessuna di queste cose, e per questo vedo che c'è Dio dietro, perché lo faccio in fede. E sto dicendo queste cose, adesso lo faccio un po' come Paolo, parlo di me, ma non voglio parlare di me, è per incoraggiare tutti quanti voi. Se ti senti insicuro e non all'altezza di fare certe cose, non ti devi preoccupare, perché questa è la condizione giusta, anzi è una conferma per te. Ti dico, preoccupati quando ti sentirai all'altezza, quando ti sentirai la persona giusta, quando ti sentirai il dono di Dio all'umanità, il regalo di Dio a quella Chiesa. Ok?

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, siamo molto lieti di poterci incontrare sulle onde della radio e di poter essere insieme attorno alla parola di Dio per trarne una meditazione utile alla nostra vita. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 12, la cara Patrizia ci leggerà i versetti da 4 a 8.

Ma Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e, tenendo la borsa, ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre».

0: alla rimostranza di Giuda Iscariota, che ha mantato ipocritamente di interesse per i poveri, mentre in effetti pensava solo al proprio interesse, Gesù diede una duplice risposta. La prima riguardava Maria. Ella aveva conservato quel profumo per la sepoltura del corpo di Gesù. E sottolineando questo fatto, il Signore volle evidenziare la grande intuizione di Maria, che aveva compreso essere inutile conservare quel profumo per una specie di imbalsamazione. Maria, in seguito all'insegnamento impartito da Gesù sulla resurrezione, ed essendo stata spettatrice della resurrezione del fratello Lazzaro, aveva compreso ed era giunta alla convinzione che colui che è la resurrezione e la vita non sarebbe rimasto a lungo nel sepolcro, ma sarebbe risorto. Inutile dunque conservare quel profumo per qualcosa di non necessario. Meglio usarlo indirizzando subito il beneficio verso Gesù a cui era destinato. Con questo atto Maria annunciò la resurrezione di Cristo, usando quel profumo che era stato conservato per un rito mesto, accompagnato dal dolore, teso a mantenere nel tempo il corpo di chi era ormai assente dalla vita, una specie di panacea per alleviare il dolore della perdita. Maria annunciò che quel dolore sarebbe stato di breve durata, che la vita avrebbe trionfato e la tanto temuta morte sarebbe stata vinta. Lecito allora usare quell'olio profumato per onorare il Signore mentre era con loro, rallegrandosi per la sua presenza fisica in vista della futura presenza spirituale, facendogli godere da vivente la fragranza di quel profumo e manifestandogli concretamente con il suo dono e il suo atteggiamento la propria gratitudine ed il proprio amore. Gesù mostrò di gradire quanto aveva fatto Maria. La considerò una buona azione verso di lui e la onorò dicendo che sarebbe stata ricordata in tutto il mondo. L'atto di Maria ci insegna ancora oggi a onorare, a fare del bene, a recare gioia ai vivi. Quante occasioni perdiamo di manifestare amore, di manifestare riconoscenza, stima verso coloro che ci vivono accanto. Come è facile non riuscire ad apprezzare quanto abbiamo. Anche quando non siamo presi dalla smania di criticare, spesso siamo preda del torpore, dell'indifferenza, dell'accidia. Sembra che tutto ci sia dovuto e non sappiamo apprezzare coloro che il Signore ci ha posto vicino. Non abbiamo per loro né parole né atti di ringraziamento, di affetto, di considerazione. Poi, quando qualcuno viene a mancare, allora e solo allora ne riconosciamo i pregi, ne comprendiamo l'importanza che aveva per noi. Ma è troppo tardi. Giuda sembrava pensare ai poveri, ma Gesù fece notare che Maria aveva pensato a lui.
1: A Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Steadman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Un caloroso benvenuto all'ascolto a tutti. In questo ottavo appuntamento con il programma Gesù ieri e oggi riprenderemo la trattazione di alcuni dei versetti biblici già analizzati nello scorso numero. Per la precisione si tratta dei versetti 14, 15, 16 e 17 del primo capitolo del Vangelo secondo l'Apostolo Giovanni. Questo passo biblico recita così: e la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Per scendere ancora più in profondità all'interno di questo segmento del Vangelo, la parola passa a Michael Steadman, mio compagno di viaggio in questa traversata biblica. Noi ci ritroveremo qui più tardi.

Ciao a tutti gli ascoltatori e benvenuti ad un'altra trasmissione della serie Gesù, ieri e oggi. La volta scorsa abbiamo considerato la grazia di Gesù Cristo e prima di lasciarvi vi ho proposto due domande a cui rispondere. Prima di procedere vorrei suggerirvi due possibili risposte a quelle domande. La prima era: perché non possiamo pagare noi il debito che abbiamo verso Dio? Perché non abbiamo nulla con cui pagarlo. Siamo senza risorse, siamo spiritualmente in bancarotta. E la seconda? Che cos'è la grazia? Essa è il favore gratuito e non meritato di Dio verso i peccatori. Avete mai provato a leggere l'Antico Testamento della Bibbia? Io conosco delle persone che si sono messe a leggere la Bibbia dalla prima pagina. Lì hanno trovato il racconto della creazione. Poi, proseguendo nel libro della Genesi, hanno letto di Noè, di Abramo, Isacco e Giacobbe ed altri. Passando poi al secondo libro della Bibbia, il libro dell'Esodo, hanno letto di Mosè e la grande liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù in Egitto. Arrivando poi al capitolo 20 dell'Esodo, hanno trovato i 10 comandamenti. Ma dopo la lettura è diventata più pesante. Tanti capitoli sulle varie leggi istituite da Dio, istruzioni minuziose sulla costruzione del tabernacolo e di vari attrezzi. Poi dopo un libro dedicato quasi esclusivamente ai sacrifici, ai doveri dei sacerdoti ed alle varie feste religiose. Non c'è da stupirsi se a questo punto molti si sono fermati scoraggiati. Che senso hanno tutte queste spiegazioni, soprattutto per noi, oggi? Spero di poter dare una risposta, almeno parziale, a questa domanda, durante il messaggio che seguirà. Il titolo è «Gesù pieno di verità». La volta scorsa abbiamo studiato il significato della parola «grazia». Oggi, invece, vorrei pensare assieme a voi ad una parola che appare due volte. Al versetto 14 noi leggiamo che Gesù era pieno di grazia e di verità, mentre il versetto 17 ci insegna che la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Ora, quando sentiamo parlare di verità, probabilmente pensiamo al contrario di una bugia. Magari pensiamo all'onestà, all'integrità, alla genuinità, alla trasparenza. Non v'è dubbio che noi vediamo tutte queste qualità manifestate in modo perfetto nella vita e nel ministero del Signore Gesù Cristo. Onestà, integrità, trasparenza, eccetera. Ma c'è un problema riguardo questa definizione di verità nel contesto di questo brano. Guardate attentamente quello che dice il versetto 17. La legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Non vi sembra che Giovanni stia proponendo un contrasto qui fra la legge da una parte e la grazia e la verità dall'altra? La legge per mezzo di Mosè, la grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo. Ma non era vera anche la legge? Non era venuta da Dio anche la legge di Mosè con i 10 comandamenti? Tutto quello che viene da Dio è senz'altro verità. Allora, come si spiega questo contrasto fra la legge e la verità? Io credo che la giusta chiave di interpretazione stia in questa parola legge. I primi 5 libri della Bibbia si chiamano i libri di Mosè. Essi contengono la legge. Alcune di quelle leggi sono leggi morali, come per esempio i 10 comandamenti. Ci informano di come Dio vuole che noi viviamo per piacergli. Molte altre di quelle leggi, invece, sono leggi cerimoniali. Si tratta di regole circa la tenda per il convegno dei giudei, circa i sacerdoti, il sacrificio di animali, e così via. Ora, quelle leggi erano molto rigide e precise, e i giudei furono obbligati ad osservarle tutte alla lettera. Ma perché Dio insistette tanto affinché il suo popolo facesse quei sacrifici? A cosa servivano? Aiutavano realmente il popolo ad avvicinarsi a Dio? Il Nuovo Testamento ci dà la risposta a queste domande, soprattutto nel libro intitolato L'Epistola agli Ebrei.
In fondo, il sistema di sacerdoti e cerimonie e sacrifici era un'ombra, una rappresentazione simbolica che indicava quel sacrificio vero, reale, che doveva ancora avvenire, il sacrificio di Gesù Cristo in croce. Pensiamo un attimo ad un'ombra. Quando il sole splende dietro le tue spalle, esso getta un'ombra, vero? Se qualcuno guarda solo la tua ombra, è sbagliato dire che vede te. Non può toccare la tua ombra, non la può tenere fra le mani, ma l'ombra gli dice due cose al tuo riguardo. Prima, il fatto che ci sei, che sei presente. E secondo, gli dà un'idea approssimativa della tua forma. Ma lui sa che l'ombra non è la sostanza, sa solo che la sostanza c'è. In senso analogo, quelle leggi circa i sacrifici erano ombre. Di tutte le migliaia di sacrifici di animali che furono fatti dagli israeliti sotto Mosè, neanche uno poteva togliere un solo peccato. Ma quelli fra il popolo che avevano gli occhi della fede guardavano avanti e vedevano non quell'ombra, ma il sacrificio reale, quel vero sacrificio per i peccati. Loro vedevano il Messia che era stato promesso. Vedevano il Cristo. Purtroppo, moltissimi giudei non guardavano quei sacrifici con gli occhi della fede. Forse facevano i sacrifici pensando che Dio si sarebbe accontentato solo perché avevano fatto quell'atto. O forse venivano spinti dalla paura. Avevano paura che se non avessero fatto quei sacrifici, Dio li avrebbe puniti. O forse non era altro che una tradizione, una routine. Faceva parte della normale vita della nazione. Tanto è vero che non si soffermavano mai a pensare o a chiedersi perché lo facevano. Ad ogni modo, per gente come questa, le cerimonie non avevano nessun valore. È vero che Dio stesso aveva dato quelle leggi cerimoniali al suo popolo, ma senza la fede non avevano alcun senso. Purtroppo anche oggi c'è molta gente che cade nella stessa trappola. Loro seguono certe pratiche religiose e certi riti che non hanno alcun valore agli occhi di Dio. Dobbiamo farci questa domanda. Dio ha ordinato nella sua parola che io faccia queste cose o sto solo seguendo le istruzioni e le ordinanze di uomini? Può darsi addirittura che io stesso abbia inventato queste pratiche. Se Dio ci ha insegnato nella sua parola come dobbiamo pregarlo, come dobbiamo adorarlo ed ubbedirgli, con quale diritto ci permettiamo di ignorare i suoi insegnamenti e fare le cose a modo nostro? Siamo più intelligenti di Dio? Siamo più saggi di Lui? Possiamo fare le cose in un modo migliore di quello che Egli ci ha detto? Non siamo forse veramente arroganti se pensiamo una cosa del genere? Chi siamo noi? Siamo delle creature peccaminose che si trovano davanti al Creatore infinito. Non è ora di rivedere le nostre fantasie su Dio e sulla Sua volontà e che cominciamo ad ascoltare seriamente la Sua voce, studiando attentamente la Sua parola? Così torniamo al nostro punto di partenza. Gesù pieno di verità. Tutta l'attenzione delle Scritture è centrata su Lui. Non abbiamo bisogno di ombre. Possiamo conoscere la verità concentrandoci su di Lui. In un mondo pieno di incertezze, pieno di oscurità, pieno di menzogne, voglio invitarti a venire a Colui che è pieno di verità. Vieni a Gesù Cristo, lascia che Lui diventi il tuo insegnante. Poi troverai le risposte a tutte le domande più cruciali della vita. È Gesù stesso che promette nella sua parola: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Per concludere, vorrei proporvi due domande su cui potrete riflettere durante i prossimi giorni. La prima domanda è: in che senso le leggi cerimoniali della Bibbia erano solo ombre? In che senso le leggi cerimoniali della Bibbia erano solo ombre? E la seconda?
Come possiamo controllare le nostre abitudini religiose per vedere se hanno valore? Come possiamo controllare le nostre abitudini religiose per vedere se hanno valore? Ora devo lasciarvi. Quindi vi saluto dandovi appuntamento per la prossima puntata di Gesù, ieri e oggi. Un caro saluto dal vostro Michael.

0: Un altro numero del nostro programma sta per terminare. È tutto chiaro? Aspetto con ansia le vostre letterine ed insieme a Michael vi attendo tutti qui nel prossimo appuntamento radiofonico. Non mancate. Ciao!
1: Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. Nello studio precedente abbiamo visto che Gesù ha rimproverato duramente gli scribi e i farisei a causa della loro ipocrisia. E ora Gesù riporta alcuni esempi della loro ipocrisia. Leggo perciò dal Vangelo di Marco, il capitolo 7, i versetti dal 10 al 13. Gesù disse: Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite che se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è corban, vale a dire offerta a Dio, in questo caso voi non permettete più a quel figlio di fare nessuna cosa a favore di suo padre o di sua madre, annullando in questa maniera la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandati. E di cose simili, disse Gesù, ne fate tante. Mosè aveva detto da parte del Signore Dio che si dovevano onorare i genitori, però la tradizione che ingiustamente si era sviluppata, quella tradizione permetteva ai figli di liberarsi di ogni responsabilità nei riguardi dei propri genitori. Infatti, se un uomo non voleva più aiutare suo padre e sua madre quando erano anziani e perciò bisognosi di cure, quella persona, quell'uomo poteva consacrare tutti i suoi beni al tempio, dichiarandoli corban, cioè donazione. Alla morte del donatore, automaticamente i suoi beni passavano al tempio e durante la sua vita quell'uomo non era più obbligato ad aiutare i propri genitori. Ma secondo il Signore Gesù, questa tradizione era perniciosa perché era contraria allo scopo della legge di Dio, che era appunto quella di fare in modo che i figli onorassero e si prendessero sempre cura dei propri genitori. Anche oggi c'è il pericolo che la gente dia denaro o altro a gruppi o organizzazioni che si sono rivolte a loro per aiuti. Vi sono migliaia di organizzazioni cristiane o presunte tali che hanno delle persone che setacciano intere zone per trovare benefattori che sovvenzionino la loro opera. Ora, aiutare l'opera del Signore è buono, aiutare organizzazioni che davvero fanno del bene è positivo, ma stiamo attenti, attenti a quelli che invece di fare del bene arricchiscono soltanto se stesse. Ora, tornando al Signore Gesù, vediamo che egli precisa subito il suo pensiero nei versetti 14 e 15 di Marco capitolo 7. Gesù, chiamata a sé di nuovo la moltitudine, cioè tutta la gente, disse loro: ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, ma sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano all'uomo. Il Signore Gesù fa una chiara distinzione fra ciò che è esteriore e quello che è interiore, indicando ciò che realmente importa.

Una volta in casa, i discepoli chiesero a Gesù di spiegare loro quella parabola e Gesù disse loro: «Anche voi siete così privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nel gabinetto?» Così dicendo, Gesù dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre: «È quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, poiché è dal di dentro, dal cuore dell'uomo, che escono cattivi pensieri, fornicazione, furti, omicidi, adulteri, avarizia, malvagità, frode, sensualità, sguardo maligno, calunnia, superbia, stupidità. Tutte queste cose malvagie, disse Gesù, escono dal di dentro e contaminano l'uomo». Questo è scritto in Marco capitolo 7, versetto 18 a 23. Vi assicuro, amici, che se comprate il giornale di oggi e lo leggete, vedrete che nelle ultime 24 ore proprio queste cose sono uscite dal cuore degli uomini, e cioè pensieri cattivi, adulteri, immoralità, sessualità, cioè relazioni sessuali illegittime, assassini, anche l'ira è una specie di assassinio, furti, rapine, anche oziare durante le ore lavorative è una forma di ladrocinio, desideri insani, concupiscenze varie, che hanno come oggetto le cose materiali, posti di prestigio. Poi c'è la malvagità, che comprende tutti quegli atti tendenti a nuocere alle altre persone, inganni vari, truffe, invidia, bestemmia contro Dio, calunnie, la superbia, che Dio odia in maniera particolare, atti inconsulti, compiuti senza alcun rispetto per Dio e per gli uomini. Tutto questo viene fuori dal cuore umano. Ed è per questo che il Signore Gesù dice che bisogna nascere di nuovo. E per nascere di nuovo bisogna che ogni persona, anche tu, si ravveda del proprio peccato e si converta a Cristo. Ora, abbiamo l'interessante episodio a questo punto della guarigione della figlia della donna sirofenicia. Leggiamo dunque i versetti di Marco, capitolo 7, versetto 24 a 30. Gesù, partito di là, se ne andò verso i confini di Tiro ed, entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Anzi, subito una donna, la cui figlioletta aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di Gesù, venne e si gettò ai suoi piedi. Quella donna era pagana, di nazione sirofenicia, e lo pregava di cacciare il demonio dalla sua figliuola. Ma Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figliuoli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma lei gli rispose: «Dici bene, Signore, e i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figliuoli». E Gesù le disse: «Per questa parola va, il demonio è uscito dalla tua figliuola». E la donna, tornata a casa sua, trovò la figlia come coricata sul letto e il demonio, che ormai era uscito da lei. Abbiamo già esaminato questo episodio studiando il Vangelo di Matteo. Vi ricorderete come il Signore sia uscito dal suo paese e abbia incontrato questa donna di cultura greca e cittadina di Tiro. Si era presentata a Gesù avendo fede in lui. Di primo acchito, l'atteggiamento del Signore nei suoi riguardi può sembrare brutale, ma questo mette in rilievo il fatto che, secondo il piano di Dio, il Vangelo doveva essere predicato prima agli ebrei, poi agli altri. Qui Gesù, compiendo il miracolo a favore di una donna non ebrea, ma che aveva fede in lui, anticipa ciò che sarebbe effettivamente accaduto di lì a pochi anni.

Poi Gesù, partito di nuovo dai confini di Tiro, passando per Sidone, tornò verso il mare della Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Questo è scritto in Marco capitolo 7, versetto 31. Gesù dunque lascia Tiro e Sidone e attraversa la Decapoli, dirigendosi verso il mare della Galilea. La Decapoli, parola greca che significa 10 città, come abbiamo già accennato, era una zona comprendente una decina di città, poste per lo più a oriente del Giordano e abitate da popolazioni di cultura greca. Qui Gesù ebbe molto da fare, operando anche vari miracoli. Leggiamo dunque i versetti dal 32 al 37. E gli portarono un sordo che parlava a stento e lo pregarono che Gesù imponesse la mano. E Gesù, presolo in disparte fuori dalla folla, gli mise le dita negli occhi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzati gli occhi al cielo, Gesù sospirò e gli disse: Effata, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano e stupivano oltremodo, dicendo: Egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire, i muti li fa parlare,

Signore Gesù. Dal punto di vista umano, però, la pressione esercitata su Gesù da parte della folla era davvero insopportabile. Eppure, nonostante tale pressione, nonostante le molteplici esigenze delle masse, le tensioni proprie di quel tempo e la stanchezza fisica, la gente poteva dire di Gesù: ha fatto ogni cosa bene. E noi non possiamo che essere perfettamente d'accordo, e aggiungiamo con convinzione il nostro Amen, tenendo presente che ancora oggi Gesù fa ogni cosa bene. E ora, amici, anche se siamo al termine della trasmissione, introduciamo brevemente il capitolo 8 del Vangelo di Marco. Anche in questo capitolo viene sviluppato il tema principale del Vangelo di Marco, mettendo l'accento più sulle azioni che sulle parole. Gesù, vedremo in questo capitolo, dà da mangiare a 4.000 persone lungo la costa della Decapoli, esattamente a Dalmanuta. I farisei gli chiedono un segno, mentre a Betsaida gli amici del cieco chiedono a Gesù di toccargli gli occhi. A Cesarea di Filippo Pietro fa la sua confessione di fede, ma a questo punto ci dobbiamo proprio fermare. Vi aspetto però per il prossimo studio. Quindi, amici miei, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme per considerare in una mezz'ora di quieta meditazione verità bibliche molto molto importanti per ognuno di noi. Quest'oggi considereremo una parola nuova e l'effetto che essa può avere nella nostra vita. Ma prima vogliamo identificarci e ricordarvi che queste trasmissioni vi giungono per conto della Fratellanza Evangelica Italiana, i cui membri sono disseminati un po' da tutte le parti del mondo e sono persone interessate nel proclamare il Vangelo di Cristo agli italiani in tutto il mondo. Per comunicazione, per informazioni, per i vostri commenti, vi chiediamo di scriverci in cura di questa stazione. Ed ora passiamo al nostro primo inno.

parole, quante parole ci sono nella lingua italiana? Io ho qui davanti a me un vocabolario, il grande dizionario Graziani. Ne ho tre, ma questo è il più moderno, è abbastanza aggiornato. È pieno di parole, vocaboli che compongono la nostra lingua. Pure ecco che anche questo dizionario non è sufficiente, perché la nostra lingua cambia costantemente e vengono aggiunte parole nuove. Infatti il mio caro genero Pino da Roma mi ha mandato un opuscolo pubblicato dalla rivista Epoca che contiene le 1000 parole che mancano al vostro vocabolario, parole nuove aggiunte al modo di parlare moderno. L'ho trovato interessante e ho deciso anch'io di parlarvi di una parola nuova, e lo farò fra poco, appena avremo cantato quest'altro nostro inno. Ed ora vogliamo passare alle Sacre Scritture e vi leggeremo dall'Epistola di Paolo Apostolo ai Romani i primi 14 versetti del 10° capitolo. Romani capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne discendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, è nella tua bocca, è nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustificazione e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, essendo egli stesso lo Signore su tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo importante passaggio della parola di Dio. Tempo fa incontrai casualmente per la strada un amico che non vedevo da anni. Ci mettemmo a parlare del più e del meno e non so come fu, ma la conversazione cadde sulla religione. Questi mi disse: «Oh, dovresti venire a sentire il predicatore che è ora alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Davvero un parlatore di prima classe». Ma dovresti sentire come parla bene, che parolone che usa, eh? Pensa che l'altro ieri disse persino ricurgitante. Ma che parola, eh? L'avevi mai sentita te? Per quell'amico, quel predicatore era bravo perché usava vocaboli a lui sconosciuti e di cui neppure capiva il significato. Alcune settimane fa, mentre mi trovavo di sera qui nel mio studio a compilare uno di questi programmi, il telefono squillò. Era un ascoltatore che voleva sapere da noi il significato della parola trascendentale. Egli cercava in essa un indizio, una rivelazione, una parola nuova, un qualche cosa su cui egli potesse appaiare le sue convinzioni religiose. Parole nuove, come fanno bene. Quanta speranza a volte portano con sé, nei tempi antichi come in quelli moderni, come tutt'oggi.
Oh, quanto si aspetta una parola nuova! Ci fu un giorno nella vecchia Europa del Medioevo, legata ancora a superstizioni, oppressa da governi dispotici, immersa nel buio dell'ignoranza e della miseria, soggiogata dalla Chiesa di Roma, che una parola nuova venne coniata, America, e tutti respirarono meglio, tutti posarono le loro speranze in quella parola. Gli assetati di giustizia ci vennero, gli avidi di libertà ci vennero, gli oppressi dalle tirannide politiche e religiosi vennero, e ci vennero i perseguitati, i fuggiaschi, ci corsero i cercatori di fortuna. America, una parola nuova, portò nuovi ideali, aprì nuovi orizzonti. Fino a mezzo secolo fa, periodicamente nelle case di tutto il mondo, allietate prima dalla nascita di bambini, venivano dilaniate poi da un morbo crudele chiamato poliomielite, che paralizzava e uccideva tanti bambini. Oh, quante lacrime, quanti genitori ansiosamente cercavano una parola nuova, e quando la parola Sachs Vaccine fu pronunziata, oh che gioia, quanta tranquillità ci portò, come contenti siamo nel vivere tranquilli sapendo che i nostri bambini sono liberi da questo terribile male. Penicillina fu un'altra parola nuova che portò gioia e consolazione. Un nostro caro fratello in fede, pastore in una delle chiese qua vicine, giaceva afflitto da cancro, e quanto sua moglie, i suoi tre bambini, la sua chiesa, noi, quanto abbiamo pregato e sperato per una parola nuova, una parola che ci desse speranza sulla cura di questo terribile male. Tanti sono quelli ora che pregano, che sperano per i suoi cari afflitti, e che un rimedio, una medicina, un'altra parola nuova venga detta affinché le vittime del cancro possano essere liberati da questo male. Ma amici, fra i bisogni dell'umanità, dove una parola nuova è davvero necessaria, è imperiosamente dovuta, è nel suo aspetto spirituale. Dagli scavi delle antiche civiltà mesopotane nell'Egitto, dall'Areopago d'Atene al Foro di Roma, ruderi di tutti i tempi attestano l'esistenza di religioni del bisogno che gli uomini sentivano di placare Dio per l'offesa recatagli dai loro peccati. Questi tempi dimostrano che gli uomini sono sempre stati consci d'aver offeso Dio e di temere la sua ira e il suo giudizio. Di questo attestano i sistemi liturgici, monastici e sacrificali, attraverso i quali, con offerte, sacrifici, doni e sofferenze e privazioni, si cercava di placare il Dio in ogni modo. Sin dalle più remote antichità l'uomo ha cercato nella religione una parola nuova che gli dicesse come riallacciare la comunione con Dio. E così venne Mosè, scese dal monte Sinai con 10 parole. Esse non annunciavano più l'esistenza di molti dei capricciosi nemici l'uno dell'altro in guerra fra loro, competendo per l'affetto degli uomini. Esse annunciavano l'esistenza di un solo Dio, equo, giusto verso tutti, santo e onnipotente. Essi annunciavano eguaglianza fra gli uomini, rispetto per le persone e la proprietà privata, e riverenza verso un solo Dio. Tutte buone cose, sì, ma fra esse non fu trovata una nuova parola che dicesse come placarlo, dove trovare la forza per vincere quell'indole ribelle e peccaminosa che dentro di noi ci spinge a violare quegli stessi comandi. E dopo di lui vennero Isaia, Geremia e Daniele, ma ahimè le loro parole non erano altro che presagi di impellenti castighi per tutta l'umanità. Oh, per quanto tempo l'umanità aspetta una parola nuova, una via attraverso la quale possa trovare salvezza dall'ira di Dio, una nuova parola che in qualche modo riapri le vie di comunicazione fra Dio e l'uomo, che porti Dio giù fra noi e che ci levi noi più su verso di lui.
Oh sì, si credeva d'averla trovata nella bocca di Giovanni XXIII. Egli parlava d'aria fresca, di eucomunicanismo, di aggiornamento, e le speranze di molti erano cresciute e tutti guardavano a lui con aspettativa. Ma ecco che, malgrado tanto cambiamenti dal punto di vista religioso, l'uomo è oggi in una peggio relazione con Dio, trovandosi confuso, perplesso e più che mai convinto che la Chiesa non ha potere né di salvarlo né di cambiare il suo cuore e rifarlo a quell'immagine primiera che Dio gli aveva dato quando nel giardino terrestre camminavano assieme. Uno dei nostri cari ascoltatori ci mandò tempo fa una rivista italiana. In essa abbiamo trovato un resoconto dal titolo «Ragazzi che disertano il Dio». Esso ha a che fare con l'attitudine della gioventù europea verso la Chiesa e verso Dio. In esso si citano diverse risposte a diverse opinioni espresse da giovani intervistati e si conclude dicendoci che la gioventù è stanca di rituali ammuffiti, di cerimonie vuote, d'un clero contemplativo che cieco ai bisogni dell'umanità insiste ed esige il controllo dei cervelli e delle coscienze per forzare su un'umanità spaurita e disorientata un addizionale peso di una popolazione sempre crescente. Recentemente la rivista americana Time rendeva noto come migliaia fra sacerdoti e monache venivano fuori dalla Chiesa perché stanchi di dottrine inadeguate. Tutto questo ci dice che non solo la gente ha bisogno di una parola nuova, ma la Chiesa stessa ne ha estremamente bisogno. E amici, la parola nuova che quel nostro ascoltatore credeva di aver trovato non è né in una parola incomprensibile, né nell'eucomunicanismo, né nella Chiesa, né nella scienza, né in nessun'altra parte. Ma amici, io vi dico che la parola nuova di cui così tanto abbiamo bisogno non è poi troppo lontana da noi. Infatti già da secoli è stata pronunciata. La prima volta fu rivelata a Betlem a un gruppo di pastori, poi fu predicata per 3 anni da un giovane Galileo e dai suoi seguaci fu sparsa per tutto il mondo e fra i secoli essa è giunta fino a noi. E questo, amici, è la parola nuova, la parola della fede che noi predichiamo, perché se con la bocca avrai confessato il Signor Gesù Cristo, avendo creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. Perché la scrittura ci dice che con il cuore noi si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Perché, e questa è la bella parola, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. C'è la parola nuova, la parola c'è. Ma vedi come quando si udì la prima parola nuova, la parola America, le persone dovettero lasciare le cose vecchie, il vecchio continente per trovarla, così è di questa parola nuova della salvezza. L'umanità dovrebbe rigioire più che mai a questa parola, perché essa non solo dà libertà, sicurezza e salvezza, ma dà vita eterna. Non solo per essa l'uomo è fatto amico con Dio, ma egli diviene addirittura figliuolo di Dio, coerede con Cristo. L'Apostolo Paolo ci dice che questa parola è a portata di mano, è nel nostro cuore, nella nostra bocca. Ma amici, come i bambini continuerebbero a contrarre la poliomielite se non fossero immunizzati, come uno non guarirebbe dalla tubercolosi se si limitasse solo a credere agli effetti della penicillina, ma non si volesse sottomettere alla cura di essa, così è di questa parola. Essa va ricevuta, assimilata, va fatta nostra. Dire io credo non serve proprio a nulla. Amico, bisogna accettare la signoria di Cristo su di noi, bisogna fare confessione, cioè ammettere pubblicamente che abbiamo peccato e che lasciamo le cose vecchie, che ci ravvediamo e ci diamo al suo controllo, che a colui che ci ha salvati, e non continuare a vivere nelle vecchie cose. Dobbiamo vivere in una vita nuova seguendo quello che il Vangelo ci insegna.
Oh amico, l'hai tu fatto questo ancora? E perché no? Cosa aspetti? Cosa fai così come sei? Perché seguire ciò di cui non sei convinto? Non sai che la Bibbia dice che ciò che non viene da convinzione è peccato? Perché non accetti questa parola nuova? Io ti dico che essa lavora e lavora meglio di qualsiasi altra. Tempo fa battezzammo un uomo nella fratellanza della nostra comunità. Mi venne a trovare il lunedì seguente e mi disse: questo è stato il giorno più bello della mia vita. In verità il Vangelo porta a compimento le sue promesse. E amico ascoltatore, non vorresti anche tu far tua questa parola nuova, affidarti interamente ed esclusivamente a Cristo? Vedi, cercare di guarire dai nostri peccati con le nostre buone opere è lo stesso di voler usare un impiastro mentre c'è a disposizione la penicillina. Amico, Gesù disse: io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perito, ed egli oggi cerca te e vuole salvarti. Lascialo fare, affidati a lui ora. Un sandhut, un eremita dell'India settentrionale di nome Sundar Singh, al ritorno da un viaggio in Europa, affermava recentemente di aver incontrato colà un paganesimo peggiore di quello esistente in India. Egli diceva: in India c'è gente che adora le statue, ma in Europa c'è gente che adora se stessa, e questo è peggio. Poi descrisse con questa parabola le sue impressioni. Un giorno stavo seduto sulla riva di un fiume nell'Himalaya, trassi dall'acqua una pietra grossa e la spezzai. L'interno era completamente asciutto. Questa pietra era stata immersa nell'acqua per migliaia d'anni, ma l'acqua non l'aveva penetrata. Lo stesso è avvenuto di tutti noi. Per 2000 anni siamo stati immersi nella religione, ma il nostro cuore non è stato toccato. È stata la colpa della religione? No, la colpa è del nostro cuore, che è più duro, più impenetrabile di quella pietra che Sundar Singh trasse dal fiume. E amici, questa è la buona novella di questa parola nuova. Essa non fa come la religione, che bagna solo il di fuori. Essa invece penetra dentro di noi, caccia via dal cuore l'indurito che ci abbiamo tutto il male che c'è, e poi mette un cuore nuovo, uno addirittura ripieno di Cristo, uno che è differente, affine alla sua volontà. Oh amico, non vorresti tu crederla questa parola nuova, questo Vangelo di Cristo? Oh amico, devo dire che se tu non comprendi, osserva bene, neppure comprendi la penicillina, ma lo stesso la prendi, non è vero? Così è del Vangelo. Lascia tutto da parte, non trovare scuse, accetta le vere promesse di Cristo e credi a questa parola, ed essa porterà in te una nuova vita e farà di te una nuova creatura. Che Dio ti benedica mentre tu consideri queste cose, mentre invochi il nome di Cristo su di te e ti sottometti alla sua signoria.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Chiamate in stazione, scriveteci o meglio ancora mandateci un'email. Le email arrivano da tutte le parti del mondo immediatamente, subito, e subito io rispondo a tutti. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Tu seguimi. Leggo nella Bibbia in Giovanni, capitolo 21, versi 20 a 25. Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: «Signore, è di lui che sarà?» Gesù gli rispose: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi». Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa?» Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Tu seguimi. Queste sono le ultime parole di Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni. In queste parole, rivolte a Pietro, troviamo un invito che si rivolge ad ognuno di noi. Sono parole importanti che riassumono ciò a cui siamo chiamati se vogliamo essere discepoli di Gesù. Dobbiamo seguirlo, dobbiamo fidarci di lui, dobbiamo essere pronti a fare la sua volontà. Gesù aveva affidato a Pietro un grande incarico, dicendogli che si sarebbe dovuto occupare del suo gregge. A quel punto Pietro fu curioso di sapere cosa avesse in serbo il Signore per il discepolo per il quale aveva sempre nutrito un affetto particolare. Chissà quali grandi cose aveva preparato per Giovanni. Ma la risposta di Gesù non incoraggiò la curiosità di Pietro. Gesù gli aveva infatti ricordato che se voleva davvero essere un suo servo fedele, avrebbe dovuto rimanere concentrato sul proprio incarico e resistere alla tentazione di confrontarsi con gli altri. Ognuno di loro certamente aveva un posto nel piano di Dio, ma Pietro non doveva preoccuparsi di ciò che avrebbero dovuto fare gli altri. Qualunque cosa Gesù avesse in serbo per Giovanni, doveva rimanere tra Gesù e Giovanni. Pietro doveva seguire Gesù, tenendo gli occhi fissi sul cammino che Gesù aveva tracciato per lui. Tuttavia, la nota di Giovanni ci conferma che nonostante l'invito di Gesù a non confrontarsi tra loro, i discepoli cercarono invece di dare un significato alle parole di Gesù, arrivando addirittura alla conclusione che quel discepolo non sarebbe morto. Noi uomini siamo fatti così. Non resistiamo facilmente alla tentazione di misurarci tra noi, per stabilire chi ha ricevuto l'incarico maggiore, chi ha compreso meglio le parole di Gesù o chi occuperà il posto migliore. Lo possiamo vedere facilmente anche ai nostri giorni. Talvolta, pur essendo credenti, spendiamo molto del nostro tempo a discutere tra noi per stabilire chi ha compreso meglio dettagli della rivelazione biblica, anche su argomenti a cui la Bibbia stessa non dedica molto spazio. Questo diventa un problema quando ci distoglie da ciò che Dio vuole davvero da noi, ovvero essere una luce in questo mondo con la nostra testimonianza. Se allungassimo bene l'orecchio, sono convinto che molte volte sentiremmo la voce di Dio che ci richiamerebbe all'ordine. Che ti importa? Tu seguimi. Con quelle parole, il Signore invita ognuno di noi a preoccuparci del nostro rapporto con Lui, cercando di vivere una vita che lo onora, facendo ciò che Egli ci chiama a fare. Dobbiamo essere pronti a fidarci di Lui, mettendo la Sua volontà al primo posto nella nostra vita, anche quando ciò ci costringe a compiere scelte difficili. Gesù ha dato la Sua vita per noi sulla croce. Noi saremo pronti a spendere la nostra vita per glorificare Lui? Gesù aveva fatto tante opere, aveva mostrato molti segni, aveva detto molte cose. Giovanni, il famoso discepolo che Gesù amava, nella stesura del suo Vangelo si rendeva conto che non avrebbe potuto riportarle tutte. Egli, come testimone oculare, aveva selezionato proprio quelle che avrebbero spinto le persone a seguire Gesù. A mia volta, posso dire che ho condiviso questi pensieri sul Vangelo di Giovanni per lo stesso motivo, perché molti possano leggerlo, meditarlo e comprendere che Gesù è davvero l'unico che può dare un senso alla nostra vita. Prego perché molti possano credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, affinché credendo abbiano vita nel suo nome, come è scritto in Giovanni 20:30. Puoi continuare a ignorare la sua voce, oppure puoi aprirgli il tuo cuore, riconoscerlo come Signore e Salvatore e diventare suo discepolo rispondendo al suo meraviglioso invito: tu seguimi.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti, ci stiamo occupando di affidabilità del testo del Nuovo Testamento. Nel passato ci siamo occupati di presunte contraddizioni nei Vangeli, tanto care agli scettici, e del modo in cui possono essere spiegate. Ma questa volta ci dedicheremo ad una caratteristica dei Vangeli e degli altri testi del Nuovo Testamento che fornisce una testimonianza interna della loro affidabilità. Tale caratteristica in un certo senso è esattamente il contrario della contraddizione. Sto parlando delle coincidenze casuali nei Vangeli. Cosa intendiamo per coincidenze casuali? Intendiamo quelle parole, quelle frasi presenti in un testo del Nuovo Testamento che non hanno alcun particolare scopo teologico, eppure involontariamente, casualmente si direbbe, gettano luce su un brano di un altro Vangelo o di un altro testo indipendente del Nuovo Testamento. Questo crea una sorta di intertestualità interessante tra i vari testi del Nuovo Testamento, che testimonia della coerenza che questi testi hanno tra loro, fornendo dettagli che si integrano tra loro. Mi concentrerò in particolare sui Vangeli, ma considerazioni analoghe possono essere fatte per il libro degli Atti, considerando l'intertestualità che si crea, ad esempio, con le lettere di Paolo. I Vangeli sono stati scritti da autori diversi e sono indipendenti tra loro. Infatti presentano differenze nel modo di raccontare, stili diversi, e anche quando raccontano episodi analoghi, ognuno lo fa includendo dettagli diversi. Pensiamo ad esempio ai Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Essi presentano molto materiale in comune, a testimonianza del fatto che hanno sicuramente delle fonti comuni. Eppure non si può dire che uno o due di loro abbiano semplicemente copiato dall'altro. Infatti in alcuni casi si riferiscono ai medesimi episodi con dettagli diversi, con un taglio personale. Questo ci permette di confrontarli per vedere se i loro racconti sono coerenti tra loro. Immaginate quattro persone che hanno assistito ad un incidente tra due auto. Se tre di loro dicono che l'incidente è avvenuto tra una macchina rossa e una macchina blu, mentre uno di loro dice che il medesimo incidente è avvenuto tra due macchine rosse, vi verrebbe il dubbio che quest'ultimo non stia dicendo la verità. Ma se un testimone dice che l'incidente è avvenuto tra una macchina rossa e una blu, il secondo dice che una macchina era rossa ed era una Fiat Punto, il terzo vi dice che una delle due auto era sicuramente una Opel Corsa e il quarto vi dice che una delle due auto era una Opel Corsa blu, voi vi trovereste con quattro racconti diversi che però non si contraddicono, ma semplicemente evidenziano dettagli diversi e vi permetterebbero di arrivare alla ragionevole conclusione che l'incidente sia avvenuto tra una Opel Corsa blu e una Fiat Punto rossa. Questo è ciò che spesso accade anche con i Vangeli. Quando si confrontano i Vangeli tra di loro, si trovano delle differenze che si integrano tra loro, piuttosto che contraddirsi. E in questo modo essi gettano luce l'uno sull'altro. Si tratta di dettagli che possono sembrare superflui in un Vangelo, dettagli che non aggiungono nessuna verità teologica particolare. Eppure, involontariamente, gettano luce e si integrano con brani analoghi di altri Vangeli. Questo è esattamente ciò che ci si aspetta da testimoni indipendenti che riferiscono sui medesimi fatti. Ci sono studiosi che hanno raccolto molte di queste coincidenze involontarie, di questi dettagli che creano una forte interconnessione tra questi testi. Il primo a raccoglierle in un libro fu l'anglicano John James Blunt, intorno al 1830, nel suo testo Undesigned Coincidences in the Writing Both of the Old and New Testaments. In quel testo egli mise in luce queste coincidenze come evidenza interna a favore della veridicità dei Vangeli. Per chi è interessato, negli ultimi anni questo tema è stato ripreso da Lydia McGrew nel suo testo Hidden in Plain View, Undesigned Coincidences in the Gospels and Acts. Per comprendere di cosa stiamo parlando,
farò alcuni esempi di coincidenze non ricercate eppure presenti nei Vangeli e poi trarremo alcune conclusioni. Innanzitutto, vediamo alcuni esempi di come i sinottici gettino luce l'uno sull'altro attraverso queste coincidenze non ricercate. Nel primo esempio vediamo come Marco aiuta a comprendere un brano di Luca. Leggiamo Luca 9:36. Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo ed essi tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. Ora, leggendo questo brano di Luca, uno potrebbe chiedersi perché i discepoli non raccontarono a nessuno ciò che avevano visto alla trasfigurazione. Ma sembra

cose che avevano viste, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che significasse quel risuscitare dai morti. Dal brano di Marco comprendiamo che fu Gesù stesso a chiedere loro di non raccontare per il momento ciò che avevano visto. Questa precisazione di Marco ci aiuta quindi a comprendere meglio Luca. Un altro esempio. In Matteo 14, versetti 1-2, leggiamo: «In quel tempo Erode, il tetrarca, udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: "Costui è Giovanni il Battista, egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose." Ma chiunque avesse in mano solo il Vangelo di Matteo potrebbe chiedersi: dove è andato questo autore a prendere un'informazione del genere? Come può conoscere ciò che Erode all'interno del suo palazzo aveva detto ai suoi servitori? In effetti, Matteo deve aver attinto ad una fonte interna al palazzo di Erode. Tra i discepoli di Gesù c'è qualcuno che corrisponde a questo profilo? Possiamo rispondere a questa domanda leggendo Luca, capitolo 8, versetti 1-3, che parlando dei discepoli di Gesù ci dice che tra loro c'era Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode. Capito? Giovanna era la moglie dell'amministratore di Erode. Si tratta di un dettaglio che sembrerebbe superfluo, ma ci aiuta a capire che proprio Giovanna poteva essere la fonte interna al palazzo di Erode, in grado di riportare una frase che Erode aveva detto ai suoi servitori. In questo caso, quindi, Luca in qualche modo getta luce su Matteo. Prendiamo un altro esempio ancora. Questa volta vedremo che a volte i sinottici, con dettagli involontari, ci aiutano a comprendere meglio alcuni brani del Vangelo di Giovanni. In Giovanni 21,15 Gesù chiede a Pietro: "Simone di Giovanni, mi ami più di questi?" Ora, perché gli fa una domanda del genere? Perché Pietro dovrebbe amarlo più degli altri? Leggendo il Vangelo di Giovanni, la risposta non è chiara. Infatti non ci sono episodi che aiutano a rispondere. Ma il Vangelo di Matteo 26, versetto 33, e il parallelo di Marco 14, 29 gettano luce su questa questione. Scopriamo infatti che poco tempo prima Pietro aveva affermato: "Quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me." La domanda che Gesù fece a Pietro, riportata solo nel Vangelo di Giovanni, ha quindi molto senso. Pietro aveva tradito Gesù, negando di conoscerlo, e Gesù nel riabilitarlo vuole che egli consideri quanto le sue parole fossero state avventate. Certo, Pietro amava Gesù, ma non poteva dire di amarlo più degli altri. Fu una lezione importante per Pietro, una lezione che certamente lo aiutò a crescere. Quindi in questo caso Matteo e Marco gettano luce su quel brano di Giovanni 21, fornendoci un importante antefatto. Vediamo ora un esempio di come anche l'altro Vangelo sinottico, Luca, getti luce su Giovanni. Nel famoso brano di Giovanni 13, unico nei Vangeli, Gesù lava i piedi ai discepoli. Gli altri Vangeli non ci parlano di questo episodio, tuttavia, all'interno dell'ultima cena, Luca 22, versetti 24-27, riporta un dialogo tra Gesù e i suoi discepoli che aiuta a capire perché Gesù lavò i piedi ai discepoli. Fra di loro nacque anche una contesa: chi di essi fosse considerato il più grande. Ma egli disse loro: "I re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori, ma per voi non deve essere così, anzi il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve." I discepoli aspiravano a dominare l'uno sull'altro, ma Gesù, pur essendo il re, fu tra di loro come colui che serve. Ciò che leggiamo nel brano di Giovanni con il lavaggio dei piedi è la parte pratica dell'insegnamento che troviamo all'interno dell'ultima cena in Luca. A sua volta, anche Giovanni a volte getta involontariamente luce sui sinottici. Ad esempio, in Marco 15, 29 e Matteo 27, 40, i giudei accusano Gesù mentre egli è sulla croce e lo accusano di aver detto di voler distruggere il Tempio e ricostruirlo in 3 giorni.
Ma in nessuno dei Vangeli sinottici è descritto da dove possano aver sentito

una tale affermazione di Gesù. Però quando leggiamo Giovanni 2, versetti 13 a 21, in un contesto totalmente differente, vediamo in effetti che Gesù aveva parlato di distruzione del Tempio e di ricostruzione del Tempio in 3 giorni, ma stava riferendosi al suo corpo. Leggendo Giovanni comprendiamo quindi perché in Matteo e Marco i giudei avevano utilizzato quella strana accusa contro Gesù, fraintendendo comunque le sue affermazioni. Ancora un esempio con Luca e Giovanni che gettano luce a vicenda l'uno sull'altro, con dettagli che si integrano tra loro. In Giovanni 18:33 vediamo che Pilato chiese a Gesù: «Sei tu il re dei giudei?» Ma se leggete i versetti precedenti, Giovanni non riporta nemmeno che quella fosse l'accusa precisa contro Gesù. Gesù viene semplicemente accusato di essere un malfattore. Ma in Luca 23:2 leggiamo questa accusa: «Abbiamo trovato quest'uomo che sovvertiva la nostra nazione, istigava a non pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo re». Questa accusa precisa ci fa comprendere meglio la domanda di Pilato in Giovanni 18:33. Però, allo stesso tempo, anche Giovanni 18 getta luce su Luca 23. Infatti, in Luca 23:4 vediamo che dopo averlo interrogato e aver ricevuto la conferma da parte di Gesù di essere re, Pilato affermò di non trovare alcuna colpa in quell'uomo. Ora, com'è possibile che Pilato voglia liberare un uomo che dichiara di essere re? Dal racconto succinto di Luca non lo capiamo, ma in Giovanni 18, versetti 33 a 38, leggiamo un ampliamento del dialogo tra Gesù e Pilato che ci aiuta a comprendere. In quel dialogo Gesù parla di un regno che non è di questo mondo e dice di essere un re venuto per testimoniare della verità. Solo a quel punto Pilato aveva affermato di non trovare colpa in lui. Sembra chiaro che per Pilato Gesù fosse solo un religioso privo di senno che sembrava parlare a vanvera di verità e di un regno che non era di questo mondo, quindi non sembrava costituire un pericolo per Cesare. Questi dettagli di Giovanni aiutano quindi a comprendere meglio il comportamento di Pilato descritto anche da Luca. Così Luca e Giovanni, in questo dialogo tra Gesù e Pilato, gettano luce l'uno sull'altro a vicenda. Infine voglio riportare un esempio in cui tutti e 4 i Vangeli, riferendosi al medesimo episodio, gettano luce l'uno sull'altro, fornendo dettagli che casualmente si integrano perfettamente tra loro. Sarò rapido per non allungare troppo il video, ma voi potete fermare il video e leggere i passi con calma. In Matteo 11:21 Betsaida viene citata tra le città condannate da Gesù perché avevano visto tante opere potenti e non avevano creduto. Eppure, Matteo non riporta nessun episodio particolare accaduto in Betsaida. Ma Luca 9, versetti 10 a 13, ci conferma che uno dei miracoli più famosi di Gesù, la moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini, era in effetti avvenuto proprio nei pressi di Betsaida. Ma potremmo chiederci perché mai c'erano folle di più di 5.000 persone in quella zona, vicino a una cittadina così piccola. Non sembra normale. In effetti il brano parallelo di Marco 6, versetti 30 e 31 lo conferma e ci dice che Gesù si era spostato in disparte fuori dal paese proprio perché era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Ma, ripeto, Betsaida era una cittadina piccola. Perché ci sarebbe dovuta essere tutta quella gente che andava e veniva da quelle parti? La risposta ce l'abbiamo in Giovanni 6:4, che ci dice che era il periodo di Pasqua. A Pasqua la gente si spostava in Israele lungo le strade di comunicazione principale che portavano a Gerusalemme e questo spiegherebbe il gran movimento anche dalle parti della piccola Betsaida. Ma un momento, se era Pasqua siamo in primavera. Ed è uno dei pochi periodi in cui in quelle zone l'erba poteva essere verde. Ebbene, ciò è coerente con ciò che ci dice Marco, che infatti in Marco 6:39, evidentemente colpito da questo manto erboso, ci dice che quelle folle si sedettero proprio sull'erba verde. Ma quante persone c'erano? Matteo 14:21 dice che c'erano circa 5.000 uomini, esclusi donne e bambini. Ma qualcuno si chiederà, come faceva a dirlo? Sembra strano, qualcuno si era messo a contare solo gli uomini? Marco 6:40 ci aiuta a capire. Infatti ci dice che si sedettero divisi in gruppi di 50 e di 100.
quindi era piuttosto facile contare circa 5.000 uomini, contando semplicemente i gruppi. Come si usava, le donne seguivano di più i bambini, che molto probabilmente correvano liberi nei prati, mentre gli uomini si erano evidentemente seduti per poi distribuire alle proprie famiglie. Per questo motivo era più facile contare gli uomini divisi in gruppi. Infine, tutti i Vangeli ci dicono che in quell'occasione, prima di compiere il miracolo, Gesù aveva chiesto ai suoi discepoli come potevano fare per sfamare tutte quelle persone, invitandoli a dare loro stessi da mangiare alla folla per metterli alla prova. Ma Giovanni 6, versetti 1 a 5, ci dà un dettaglio diverso. Infatti ci dice che Gesù si rivolse in modo specifico a Filippo. Ma perché proprio Filippo, che normalmente non è un discepolo in primo piano nei Vangeli? Semplice, perché come abbiamo letto in Luca, ci si trovava nei pressi di Betsaida. E aveva quindi senso che Gesù chiedesse a qualcuno della zona. Ma Filippo era della zona? Certo, infatti Giovanni 1, versetti 43-44, dice proprio che Filippo era di Betsaida. Insomma, mi rendo conto che tutti questi collegamenti possono aver fatto girare la testa a qualcuno. Tuttavia, spero che siano stati utili per comprendere a cosa ci riferiamo, parlando di coincidenze involontarie con le quali i Vangeli gettano luce l'uno sull'altro. Chiediamoci, perché dei testi indipendenti tra loro dovrebbero funzionare così bene dal punto di vista dell'intertestualità? Non è affatto scontato. Ciò che rileviamo in questi autori va decisamente oltre ciò che ci si dovrebbe aspettare. Si sono messi d'accordo per produrre testi che si incastrano perfettamente l'uno nell'altro? No, non c'è evidenza che fossero così sofisticati, anzi, come abbiamo già detto all'inizio, gli evangelisti non si sono nemmeno preoccupati di includere gli stessi dettagli e non danno evidenza di alcun tentativo di armonizzazione tra loro. Ora, voi capite bene che se i Vangeli parlassero di storie inventate, o anche di storie vere, ma comunque basate su una trasmissione orale imperfetta, se non ci fosse una mano divina che avesse vegliato sul loro lavoro, quel processo che normalmente viene chiamato ispirazione, beh, sarebbe piuttosto logico aspettarsi delle contraddizioni vere. A distanza di anni, qualcuno avrebbe riportato almeno un dettaglio sbagliato che smentirebbe del tutto un altro Vangelo. Ad esempio, se uno avesse detto che c'era l'erba verde e l'altro avesse detto che era inverno. Oppure, se uno avesse detto che erano 5.000 uomini e l'altro che erano 10.000. Insomma, giusto per fare degli esempi. Invece, al contrario, ci troviamo davanti a testi che attraverso dettagli quasi superflui, coincidenze involontarie, coincidenze casuali, l'erba era verde, era Pasqua, c'era gente che andava e veniva, erano seduti a gruppi di 50 e di 100. Ebbene, invece di contraddirsi, essi gettano luce l'uno sull'altro in un modo affascinante che li rende interconnessi tra di loro. Chi è l'autore di questa interconnessione? Tutto fa pensare proprio che una mano divina abbia guidato questi autori in modo indipendente per gettare luce l'uno sull'altro. Ma anche chi non crede in un intervento divino deve comunque ammettere che queste coincidenze costituiscono un'interessante prova interna dell'affidabilità del testo dei Vangeli. Il risultato è che i Vangeli sono diversi tra loro, eppure si integrano tra loro come testimoni, proprio come i testimoni oculari di un incidente. I dialoghi talvolta sono diversi, i racconti sono più sintetici in alcuni, mentre altri si soffermano di più sui dettagli. A volte qualcuno di loro riferisce di episodi sui quali gli altri Vangeli tacciono. Ma ciò che conta è che alla fine non si rilevano davvero contraddizioni e il quadro di Gesù che emerge mettendoli l'uno accanto all'altro è un quadro piuttosto coerente. Ci sono scettici che pensano che comunque i Vangeli si siano evoluti nel tempo e quindi questi collegamenti sono il frutto di revisioni successive fatte apposta per dare questa impressione di unità. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Abbiamo ancora una volta una domanda che ci fornisce argomento per una conversazione e noi ovviamente vogliamo trattare l'argomento da un punto di vista biblico, tanto più che la domanda viene proprio posta alla luce della parola di Dio, e alla luce della parola di Dio vogliamo cercare di dare la nostra risposta. La domanda è relativa ai vestiti delle donne.

0: Forse quello che ho dato come titolo non dice per intiero quello che è il soggetto contenuto nella domanda. E la cosa più semplice è forse leggere proprio la domanda. Leggo nell'epistola di Pietro l'esortazione alle donne a non usare vestiti suntuosi o gioielli d'oro. Ma è vero che Dio si interessa di queste cose? La domanda quindi è sviluppata in maniera da offrire dei limiti più larghi all'argomento che dobbiamo trattare. In fondo, chi pone la domanda vuol sapere se veramente il Signore è interessato per quelli che giudica i particolari, i dettagli della vita umana, della vita sociale. Probabilmente già c'ha una risposta in se stessa, una risposta che deriva dal fatto che il suo pensiero è che il Dio è interessato in cose più profonde, interessato in elementi più gravi, quindi non può riguardare, non può considerare queste cose che possono essere considerate marginali, secondarie, del tutto trascurabili. Ma la domanda è questa e noi dobbiamo rispondere proprio a questa domanda. E forse la prima risposta che possiamo dire è che il Dio è interessato in queste cose. Dobbiamo dire che è evidentemente interessato in queste cose, e dobbiamo dirlo perché proprio nella parola di Dio è contenuta questa esortazione. E se noi accettiamo che la parola di Dio è la parola di Dio, dobbiamo concludere, una conclusione quasi puerile forse alla mente di qualcuno, vuol dire che il Dio è interessato in queste cose, altrimenti un'esortazione come questa non sarebbe contenuta nella scrittura. Infatti noi non possiamo attribuirla a Pietro in quanto Pietro, noi dobbiamo affermare, come lo facciamo per ogni parte della Bibbia, che anche questa epistola dell'Apostolo è stata ispirata da Dio, quindi è sotto l'autorità dello Spirito Santo, e questa è una dimostrazione inequivocabile che Dio è interessato in queste cose. Forse da questa domanda potrebbero sorgere altre domande, e cioè per quale motivo Dio è interessato in queste cose. Ma tu stavi dicendo qualche cosa.
1: Sì, vorrei fare appunto subito una domanda così presa. E nel Vecchio Testamento, diciamo, il popolo di Israele, anche il popolo, diciamo, del Signore, sembra che usava monili e gioielli d'oro. Ora vorrei sapere appunto il riscontro nel Nuovo Testamento delle affermazioni di Pietro.
0: La domanda non è esattamente questa, vero? Quella che è stata posta a noi. Comunque è utile anche questa osservazione, perché ci dà la possibilità di ricordare un'altra volta quello che Gesù ha affermato solennemente. È stato detto dagli antichi, ma io vi dico. È stato detto dagli antichi, ma io vi dico. Il Signor Gesù, proprio nel Sermone della Montagna, ripetutamente ha dato risalto a un fatto, che egli è venuto a portare un nuovo codice, è venuto a portare una nuova legge. E non possiamo neanche definirlo un codice più rigido e una legge più severa. Dobbiamo definirlo semplicemente un codice più spirituale ed una legge che può essere realizzata ed adempiuta in virtù di una grazia che non possedevano i credenti nel Vecchio Testamento. Quindi coloro che vivevano ed esercitavano la loro vita religiosa nell'antica economia avevano delle capacità, e in rapporto a quelle capacità avevano degli impegni e delle responsabilità. Ma quanti hanno sperimentato la potenza della grazia di Dio in Cristo Gesù hanno delle possibilità infinitamente superiori, ed è in rapporto a queste possibilità e capacità spirituali che devono vivere la loro vita cristiana. E volevi dire, sì.
2: E ci sono delle persone, soprattutto delle persone che molte volte vengono scoperte in colpa, no? E la prima risposta che danno quando gli si dà forse un consiglio, e dicono: il Dio guarda al cuore. E ricordo una frase che ho sentito proprio da te, mi sembra, in un sermone, che tu dicevi che Dio guarda tutto. E insomma, ecco, perché che valore hanno le cose esterne in rapporto al cuore?
0: Sì, appunto, prima di tutto il Dio guarda tutto, e ribadisco la frase che tu hai ricordato. C'è una figura nell'Antico Testamento che illustra in maniera meravigliosa questa verità, la figura dell'arca del patto, che era stata rivestita d'oro dentro e di fuori. Forse era sufficiente rivestirla d'oro soltanto all'esterno, perché all'esterno era visibile, oppure era sufficiente rivestirla d'oro soltanto all'interno, perché era nell'interno che era contenuto quanto di prezioso c'era per il popolo di Israele. Ma il Dio aveva ordinato un rivestimento d'oro dentro e di fuori, appunto perché lo sguardo di Dio penetra ogni cosa e penetra anche la personalità umana, penetra anche l'individuo. Il Dio vuole che noi siamo santi, completamente santi, e la nostra santità quindi deve essere tanto esterno e tanto interno. Ma questa condizione d'altronde deve essere accettata come qualche cosa di logico, in conseguenza di una verità che è dichiarata dalla scrittura, ma è dichiarata anche dalla scienza antropologica, cioè che c'è una strettissima relazione tra ciò che noi siamo all'interno e ciò che noi siamo all'esterno. Ma questo pensiero vogliamo svilupparlo ulteriormente. Concediamoci una breve sosta prima di continuare.

0: E infatti quando si parla della relazione fra l'uomo interno e l'uomo esterno, si parla della personalità dell'individuo per intero. Tutto ciò che appare all'esterno non è altro che il riflesso di quello che c'è all'interno. In riferimento al soggetto specifico che stiamo trattando, noi possiamo facilmente affermare che là dove ci stanno delle evidenti manifestazioni di lusso, di vanità, è semplicemente perché interiormente c'è un sentimento che predispone al lusso e alla vanità, quindi un sentimento che non si concilia con quello che è il principio basilare del credente: piacere a Dio, soltanto a Dio. Diceva infatti un grande servo del Signore: un credente, un cristiano, deve distinguersi nel seno della società, in mezzo al mondo, anche per il suo abbigliamento, perché il suo abbigliamento deve dimostrare che egli vive per onorare Dio e per piacere Dio. E questo è uno dei motivi, è uno dei tanti motivi che in fondo giustificano l'esortazione, e dico dei tanti perché io ritengo che ce ne siano anche altri che giustificano questa parola, che è contenuta nella parola del Signore e perciò da noi è accettata come parola ispirata.
1: Insomma, l'albero si riconosce dei frutti in un certo senso.
0: Esatto. Anche questa parola può essere applicata a questo soggetto. Il medesimo servitore di Dio che ho ricordato nella sua testimonianza faceva anche un'altra questione, e qui sorge un altro dei tanti motivi ai quali alludevo. Un cristiano è l'amministratore di Dio, è l'amministratore di Dio anche per ciò che concerne la sua vita economica, finanziaria. Un cristiano non può, non deve assolutamente sperperare del denaro in una maniera disordinata, specialmente di fronte ad un mondo che si trova nel bisogno, nella distretta. Oltre ad essere un autentico oltraggio alla miseria, è anche una manifestazione di insensibilità nei confronti di coloro che si trovano nel bisogno, che si trovano nella distretta. Quando si parla di oro, quando si parla di vesti suntuose, si parla sempre dell'impegno di somme, di monete che i cristiani dovrebbero piuttosto poter impiegare alla gloria di Dio. La parola di Dio ci ricorda che ci sono tante, tante opportunità per fare il bene. Il ricco stolto della parabola non sapeva dove riporre i suoi beni, ma l'Evangelo ci insegna dove riporre quei beni che ci vengono dati da Dio, ci vengono dati proprio per essere amministrati saggiamente e santamente. Quando parliamo di santità, dobbiamo escludere la vanità, dobbiamo escludere l'egoismo, dobbiamo escludere l'appagamento di certe soddisfazioni che sono puramente umane, puramente carnali, e quindi noi possiamo facilmente concludere che l'esortazione, che poi non va soltanto alle donne, è ovvio, l'Apostolo Pietro in questo capitolo della sua epistola si sta riferendo alle donne, parla alle donne, ma sappiamo che per il cristiano c'è un'etica che coinvolge tanto gli uomini che le donne, tanto i giovani quanto i vecchi. Non ci sono morali diverse per il popolo di Dio, c'è un'unica morale cristiana che chiama tutti a vivere alla gloria di Dio. Che dicevi?
1: Sì, stavo dicendo appunto, sempre ricordando quello che diceva Pietro, d'altronde quello che ci si può mettere addosso, i bei vestiti, i monili, i bracciali d'oro, le collane, non fanno altro che per il nostro gusto, il nostro piacere, quella vanità che vogliamo mettere in mostra agli occhi del mondo, che quindi trovano si trovano in contrasto con la parola del Signore, perché noi siamo chiamati ad essere santi e quindi schivare anche la vanità.
0: Abbiamo citato spesso un verso della scrittura: che mangiate o che beviate o che facciate qualunque altra cosa, fate tutta la gloria di Dio. Anche per quanto riguarda il nostro guardaroba, il nostro abbigliamento, dovremmo sempre chiederci a chi cerchiamo di piacere. Questa smania è una parola che si applica perfettamente al soggetto di voler seguire una determinata moda. qualche volta addirittura stravagante, oltre che costosa, non può essere assolutamente suscitata, ispirata dal desiderio di piacere a Dio. Ci può essere solo il desiderio di vivere e camminare a passo con il mondo, con il presente secolo, ma questo sentimento è in aperto e inconciliabile contrasto con tutto l'insegnamento della Scrittura. Noi affermiamo continuamente, lo proclamiamo, lo predichiamo, che il popolo di Dio è un popolo che Dio si è acquistato, un popolo zelante in buone opere, che ha un solo desiderio, quello di vivere per essere gradito a Dio, e questo vivere per essere gradito a Dio esprime anche la testimonianza cristiana. Se il popolo del Signore si distingue in mezzo ai popoli e si distingue anche per il proprio costume, per manifestare che Cristo nell'opera della redenzione ha appartato questo popolo, oltre che dal peccato, anche dalle vanità e da tanti elementi del presente secolo.
2: Naturalmente tutto questo non è un'esortazione al disordine o alla trascuratezza, ma quanto invece alla sobrietà, cioè il giusto equilibrio che si confà ad ogni cristiano.
0: È giusto, questo è giusto. Anzi, sempre ritornando al servo di Dio che ho citato poco fa, posso continuare a dire che egli era un predicatore di ordine, un predicatore di equilibrio, un predicatore di armonia. Qualcuno ha persino detto che l'opera del cristianesimo in certi paesi si è manifestata con un accresciuto consumo di sapone, e noi possiamo accettare questa dichiarazione, perché là dove arriva la parola di Dio arriva anche l'educazione, la civiltà, l'ordine. Ma questi elementi devono essere manifestati in opposizione alla vanità, all'egoismo, allo sperpero, cioè a tutte quelle cose che in fondo, dal punto di vista squisitamente biblico del Nuovo Testamento, rappresentano un vero peccato nella presenza di Dio. E speriamo di aver risposto anche questa volta alla domanda che è stata espressa. Anche questo argomento può essere sempre sviluppato, e d'altronde ritorna abbastanza spesso nelle conversazioni cristiane, specialmente in questi giorni, dobbiamo dire, a questo punto purtroppo. E comunque noi continuiamo a rivolgersi agli amici, ai conoscenti, esortando sempre tutti a indirizzarci un loro scritto o telefonicamente, a farci sapere qual è l'argomento che desiderano che sia trattato nelle nostre conversazioni. Sempre nei limiti delle nostre modeste capacità e del tempo a disposizione, cercheremo di rispondere a tutti. Per questa volta, nell'accomiatarci da fratelli ed amici, indirizziamo come sempre l'auspicio cristiano: la pace del Signore sia con voi.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dal libro del profeta Abacuc, capitolo 3, versetti 17 e 18.
3: A volte sembra che la vita si riduca a un'esperienza di perdite, l'una dopo l'altra. Le cose perdute sono tutto quello che possiamo prendere in considerazione. Siamo come quell'agricoltore che fa l'inventario dei suoi beni e che vede che fichi, uva, il raccolto delle olive, della mietitura, le greggi e le mandrie, tutto è andato perduto. Nulla è stato lasciato e non c'è nessuna speranza di recupero. In tempi come questi corriamo il pericolo di credere che i nostri unici compagni siano la paura e l'afflizione. Se l'inventario della nostra vita finisse qui, allora davvero tutto sarebbe perduto. Saremmo senza speranza. Ma per la storia della nostra vita c'è più di quanto possa mettere in evidenza la lista delle perdite. Possiamo ritornare di nuovo alla speranza che Dio sia più grande di tutte le perdite della vita. Non importa quanto la lista possa essere lunga, in Dio possiamo trovare la pace e la speranza che ci fanno vedere le nostre prove da un altro punto di vista. Le perdite non sono magicamente cancellate, ma volgendo il cuore a Dio troviamo il conforto che ci aiuta a vivere quando le subiamo e troviamo anche la promessa che la vita, oltre quelle perdite, può anche essere buona. Nella storia della nostra vita non vogliamo leggere all'ultima riga «Questa è stata una persona che ha sperimentato molte perdite». Se ogni giorno continuiamo a volgere il nostro cuore a Dio, allora stiamo scrivendo una storia della vita le cui ultime righe saranno «Per quanto le perdite siano state tante e penose, questa è stata una persona che ha trovato gioia profonda nell'amore di Dio».
2: Signore, le mie perdite sono molte. Aiutami a non ignorarle come se non ci fossero. Aiutami a soffrire, Signore, ma aiutami allo stesso tempo a volgere il mio cuore a Te. Dio del mio passato, del mio presente e del mio futuro, anche se soffro, aiutami a trovare pace, speranza e gioia in Te.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

più che vincitori. Queste parole sembrano saltare fuori dalla pagina. Certo, le ho notate ancora in molte occasioni, ma perché non mi hanno mai colpito come stavolta? Sto leggendo il capitolo 8 della lettera ai Romani e a metà di questa familiare porzione della scrittura ho letto per l'ennesima volta questo versetto assai conosciuto. Anzi, in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Che cosa significa essere più che vincitori? Potremmo pensare che sia sufficiente vincere nelle cose alle quali Paolo si riferisce, come la tribolazione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo e la spada. Cosa potremmo fare di più? Ci ho riflettuto a lungo e penso di aver capito qualcosa di più riguardo a questo versetto per mezzo di uno strumento un po' strano, una storia riportata in un giornale. Si trattava di un articolo su di una giovane cristiana che ha le gambe artificiali. Circa a metà della storia, il giornalista ha colto un'affermazione sorprendente. «Proprio quando cominciavo a pensare di aver conquistato ciò che si chiama invalidità, diceva la ragazza, capii che non era una cosa da vincere, piuttosto era qualcosa da accettare. Questo articolo mi fece riflettere. Il mondo si aspetterebbe che qualcuno come questa ragazza conquistasse, vincesse i limiti della sua grave inabilità, che sconfiggesse, sottomettesse il problema al punto da averlo in pugno. Ciò la renderebbe una vincitrice da ammirare. Ma Dio si aspetta che facciamo un gigantesco passo in avanti. Attraverso Cristo possiamo più che semplicemente vincere, possiamo accettare, possiamo abbracciare, possiamo dare il benvenuto, possiamo, come suggerisce l'Apostolo, considerare completa allegrezza. Questo è proprio ciò che ha fatto la ragazza con le gambe artificiali. In Cristo lei non ha semplicemente sconfitto o vinto le circostanze difficili in cui si trovava. No, le ha accolte con gioia, le ha accettate come un'opportunità per condividere la grazia che sostiene e fortifica, la grazia che l'ha resa più che vincitrice. Non hai bisogno di gambe artificiali per comprendere ciò di cui la ragazza parlava. Potresti avere due umanoidi artificiali per figli, oppure un gran numero di impegni e responsabilità che limitano il tuo tempo e le tue energie, oppure qualsiasi situazione difficile che pensi di dover vincere per poter convivere con essa. Vincere è un'opera umana, qualcosa che si ottiene con forza di volontà, carattere e determinazione. Accettare certe situazioni va al di là di tutto questo, richiede più della forza umana, qualcosa di più di un vincitore, richiede l'intromissione di Cristo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono, la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice

0: responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Ho trovato in un mio diario, che adesso ho proprio riesumato, un ricordo del 1970. Stavamo ascoltando il telegiornale quando l'annunciatore ha dato la notizia appena arrivata della morte di Nasser, il presidente dell'Egitto. I figli, che allora erano adolescenti, fecero qualche commento e domanda del tipo: «E adesso che succederà? Chi aveva ragione quando ha preso il governo? L'Egitto è un paese importante?» Poi, dato che di politica non si preoccupavano, se ne andarono in camera per i fatti loro. Intanto il giornalista, continuando a parlare del morto, ne dava una breve biografia. Quando uno dei figli è riapparso in salotto, gli ho detto: «Sai quante sigarette fumava Nasser ogni giorno?» «Quante?» «80». «Che? 80?» Così hanno detto. Il ragazzo sparì e dopo poco riapparve con carta, matita e l'aria trionfante. «Sapete una cosa? Ho calcolato che quell'uomo ogni giorno perdeva più di 9 ore di vita.» «Come sarebbe a dire?» ho chiesto. «Sarebbe a dire che papà ci ha spiegato che i dottori dicono che per ogni sigaretta si perdono 7 minuti di vita. Fate un po' il calcolo: 80 sigarette al giorno moltiplicato per 7, 80 chiodi nella sua bara ogni giorno. Era giusto che morisse», ha detto un altro figlio che aveva sentito un altro avvertimento medico, si era unito alla conversazione e amava tirare conclusioni precise su ogni argomento. Giusto o sbagliato, è un fatto che ora che è stata approvata la legge che non si può fumare nei ristoranti, negli uffici pubblici e sui treni, si sta molto meglio di prima e la salute ci guadagna. Nessuno ti fuma addosso e l'aria è più respirabile. Una volta o l'altra tutti dobbiamo morire, ma mentre siamo in vita è importante tenere bene il proprio corpo senza avvelenarlo con tabacco, droghe, troppo cibo o troppo alcol. Ci piace vivere in una casa pulita, farci la doccia la mattina, metterci i vestiti appena lavati, ma perché facciamo così poca attenzione a tenere bene il nostro corpo? Anche perché finire la vita col cancro ai polmoni deve essere una gran brutta fine.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Evangelo di Marco, capitolo 16, versetto 14. Gesù li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 40. Gesù disse: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Il messaggio di oggi ci parla della risurrezione. Il Nuovo Testamento parla della risurrezione circa 140 volte, di quella di Gesù in primo luogo, poi di quella degli uomini. Poco dopo che Gesù è stato elevato in cielo, gli apostoli hanno proclamato questo fatto straordinario. Hanno attestato di aver visto Gesù risuscitato e la loro testimonianza personale fu confermata da quella di centinaia di altre persone che vivevano in quel tempo. Nessun giudice potrebbe affermare che quelle numerose dichiarazioni siano frutto di un complotto di massa, perché tutte quelle testimonianze sono coerenti e concordi. La risurrezione di Cristo è alla base della fede cristiana e la risurrezione dei morti è confermata dalla risurrezione di Cristo, come troviamo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 13. Questa certezza sostiene il credente nei momenti più bui della sua esistenza, nella malattia e nel dolore, e riempie di speranza il cuore di chi sta per lasciare la terra. La certezza della risurrezione stimola la fede, facendo pregustare la realtà delle cose celesti, come troviamo nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetti da 3 a 5. Se non crediamo alla risurrezione, ci priviamo di un avvenire di felicità e andiamo incontro al giusto giudizio di Dio senza essere preparati. Perché siamo sicuri che la risurrezione esiste? Perché Gesù Cristo è uscito dalla tomba vivente e perché la Bibbia dice: in Cristo saranno tutti vivificati, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 22. Fin da ora chiunque crede in Lui ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Queste parole si trovano nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 5. Si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre, e siete gonfi, e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quest'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme adunati voi e lo spirito mio, con la podestà del Signor nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con il vecchio lievito né con lievito di malizia o di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. V'ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, con gli avari, i rapaci o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo, ma quel che v'ho scritto è di non mischiarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace. Con un tale non dovete neppure mangiare, poiché io forse da giudicare quei di fuori, non giudicate voi quelli di dentro, quei di fuori li giudica il Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

0: Credo siamo tutti qui, quindi possiamo sicuramente, certamente dare inizio al nostro incontro, alla nostra passeggiata. Al microfono?
1: Ehi, cominciamo bene qui.
0: Questa poi è bella, eh? Questa devi dire, devi ammettere, è una delle migliori. È il microfono. Che dici, cambio mestiere? Mi sa proprio di sì, eh? Date all'ippica! Non potrei fare neanche quello perché so praticamente nulla della razza equina, quindi sarei una frana anche lì. Ti chiedo scusa, Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto? Non al microfono, ma al microfono di Hai letto il libro più letto. Felicissimo di essere in tua compagnia, chiedo scusa per aver torturato le tue delicate orecchiucce fin dai primi secondi, dalle prime battute di questo nostro incontro, e direi di procedere sperando che quanto verrà dopo non sarà così catastrofico quanto quello che è appena accaduto.

Come saprai, come avrai constatato te stesso, insomma, non siamo qui per dare spettacolo. Se così fosse, avrei scavato una fossa e mi ci sarei messo dentro. Sì, non siamo qui per fare uno show, siamo qui per condividere con chi ci presta ascolto, con chi ci fa la cortesia della compagnia, condividere qualcosa che ci sta molto a cuore, il messaggio del libro più letto, cioè della Bibbia. Siamo alle prese, infatti, con il Vangelo di Marco. Siamo arrivati all'ottavo capitolo. Capitolo che la volta scorsa abbiamo letto e che quindi oggi, se mi permetti, non leggerò più. Vorrei invece che ci addentrassimo subito nel vivo del nostro incontro, considerando insieme, proprio fin dall'inizio, questo ottavo capitolo. Cosa di speciale questo ottavo capitolo? Brevemente, molto brevemente, abbiamo visto la volta scorsa che anche qui si parla di un miracolo. La moltiplicazione dei pani, la moltiplicazione dei pani. Dice, ma già l'abbiamo vista, già l'abbiamo visto il miracolo della... Sì, è vero, abbiamo visto un primo miracolo della moltiplicazione. Ce n'è un altro, un secondo, descritto appunto qui nell'ottavo capitolo. Secondo alcuni critici, alcuni studiosi della Bibbia, si tratta dello stesso miracolo. Noi la volta scorsa però abbiamo individuato almeno 7 differenze, 7 diversità che ci permettono di dire con una coscienza tranquilla che si tratta invece di 2 miracoli diversi. Ora, di nuovo, per non ripetermi, parleremo di queste differenze. L'abbiamo già visto abbastanza in dettaglio la volta scorsa, quindi per non annoiarti non mi ripeterò. Direi invece di procedere, di andare avanti. Capitolo 8 del Vangelo di Marco. Se hai la Bibbia o un Nuovo Testamento a disposizione, aprilo pure, così che possiamo insieme seguire questa camminata. In quei giorni, dice Marco, questa espressione colloca questo episodio durante il periodo in cui Gesù si trovava nel territorio della Decapoli. La gente aveva seguito Gesù in un luogo deserto, ben adatto all'insegnamento quindi, ma non certamente ideale per procurarsi del cibo. Nota anche che Marco ci dice c'era di nuovo una folla grandissima. Una folla grandissima. La fama di Gesù si sparge sempre più. In quei giorni, essendo di nuovo la folla grandissima e non avendo da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa moltitudine, ho compassione, perché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa a digiuni, sveniranno per la strada. Alcuni sono venuti da lontano». Dopodiché Gesù dice, o chiede: «Cosa avete voi da mangiare? Quanti pani avete?» E quelli rispondono: 7. E Gesù ordina alla folla di accomodarsi per terra. Presi i 7 pani, dopo aver ringraziato il Padre, li spezza, li dà ai discepoli perché poi li ponessero davanti alla folla. Qui vediamo una cosa molto interessante. Sembra che i discepoli si siano dimenticati del primo miracolo, quando Gesù sfamò 5.000 persone. Io penso che molti di noi fanno la stessa cosa. Non dovremmo essere troppo severi nei confronti dei discepoli. In fondo anche a noi spesso accade di ricevere delle risposte, anche, insomma, risposte abbastanza grosse, eclatanti. E finché dura l'entusiasmo, ci ricordiamo di Dio. Una volta passato l'entusiasmo, una volta passato il bisogno che ci aveva motivato alla preghiera, facciamo presto a dimenticare.
Quando poi ci ritroviamo in qualche altra difficoltà, beh, allora di nuovo ricorriamo a Dio. Ma ci lamentiamo così come abbiamo fatto la prima volta. Oppure diamo risposte simili, come hanno fatto i discepoli. Tornando ai discepoli, questi avevano già calcolato su e per giù il numero dei presenti. Sapevano quindi quanti pani vi fossero. Può essere che si aspettavano che Gesù facesse un miracolo anche questa volta. Inoltre c'erano più pani per un numero minore di persone, ma valeva anche questa volta la domanda retorica di Andrea? Ma che cosa sono per tanta gente? Cosa facciamo con 7 pezzi di pane, pur essendo pagnotte? Questa volta di chi erano i pani? Non viene detto. La volta scorsa appartenevano a qualcuno, sia i pani che i pesci. Questa volta invece non ci viene detto. Qualche sconosciuto li aveva. E sebbene non sappiamo chi fosse, un giorno sarà ricompensato per questo, oltre alla ricompensa già ricevuta nell'essere stato testimone oculare di uno straordinario miracolo. Tutti dunque si sedettero a terra, mentre l'altra volta la gente si era seduta sull'erba verde. Marco ci tiene a specificare. E quanti pesci c'erano? È scritto alcuni pochi pesciolini. Il numero è irrilevante, Gesù non sta lì a contare. Pochi pesciolini. Quando Dio interviene indipendentemente da quello che noi gli portiamo. 2 pesci o pochi pesciolini piccoli, 5 grandi, 7 pagnotte, non importa. Che si tratti di 5.000 o di 4.000 o di 10.000 persone, Gesù non offre mai un solo spuntino, ma un vero e proprio pranzo. Quindi se aggiungiamo ad ogni uomo almeno una donna ed un bambino, probabilmente ci avviciniamo al numero di quelli che furono effettivamente sfamati, cioè circa 12.000. Dopo il miracolo, come scrive Marco, Gesù li mandò via subito. Salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Abbiamo già fatto un commento circa la ragione per cui Gesù li manda via subito. Marco non ce lo dice, ma Matteo invece ci informa che questa gente, una volta sfamata, vede in Gesù un liberatore. Addirittura vede in lui il Messia che stavano aspettando. Ma non nel senso che Gesù voleva essere Messia o che Gesù si riteneva Messia, ma in un senso tutto loro, in un senso socio-politico, un re che li avrebbe liberati dall'oppressore romano e che finalmente li avrebbe sfamati vita natural durante. Ovviamente il piano di Gesù non è quello. Gesù è già re. Gesù è già re dei re, signore dei signori. Non ha bisogno di una presunta incoronazione da parte di questa gente. Gesù non è venuto per liberare gli oppressi ebrei dal potere di Roma. Il Signore dei Signori, il Re dei Re, il Messia, l'unto dell'Eterno, Gesù, il Signore, è venuto per sfamare tutti noi, per liberare tutti noi, non dall'oppressore romano, ma dalla schiavitù del peccato. È venuto per sfamarci con il pane di Dio, quel cibo che non conosce limiti, quel pane che non invecchia, non ammuffisce, non rinsecchisce. È venuto per dare se stesso, il pane della vita. È venuto per darci

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Non dovremmo sorprenderci dal fatto che, come leggiamo nel testo, alcuni farisei si recarono là e si misero a discutere con lui. Quindi Gesù, dopo essersi liberato dalla folla che voleva incoronarlo, se ne va dalle parti di Dalmanuta. Non sappiamo esattamente dove sia questa zona. Comunque, i farisei andarono verso Dalmanuta e cominciarono a discutere con Gesù, chiedendogli, per metterlo alla prova, un segno del cielo, o un segno dal cielo più propriamente. È interessante la reazione di Gesù, ascolta. Ma Gesù, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede un segno?»

In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. Nessun segno sarà dato a questa generazione. Gesù è reduce da uno straordinario miracolo. Ha appena sfamato centinaia, migliaia di persone. Sembra non essere sufficiente. Questi farisei non sanno più cosa chiedere, non sanno più come attaccarlo, per così dire. E allora cercano un segno, cercano un miracolo. Tipico. Tipico della gente che non pensa con il proprio cervello. Tipico della gente in preda al legalismo. Tipico dei ciechi che, pur avendo occhi, scelgono di non vedere, o dei sordi che, pur avendo orecchie ben funzionanti, scelgono di non sentire, di non ascoltare e di non comprendere.

Gesù, rivolgendosi poi ai discepoli, dice: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Guardatevi, state attenti, proteggetevi, non abbiate nulla a che vedere. Interessante che questa volta Gesù non si intrattiene a conversazione con questi farisei. Salito di nuovo in barca, passa all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Gesù li ammoniva dicendo: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ed essi si dicevano gli uni gli altri: è perché non abbiamo pane. Perché state a discutere del non avere pane? Chiede Gesù. Non riflettete e non capite ancora. Avete il cuore indurito. Avete occhi e non vedete, orecchi e non udite, e non vi ricordate. Quando io spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? 12, rispondono i discepoli. E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? 7, risposero i discepoli. E Gesù: non capite ancora. Non capite ancora. Facciamo un passettino indietro. Appena salito in barca, Gesù dice ai discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Di solito nel linguaggio biblico il lievito rappresenta un falso insegnamento. E tale insegnamento può avere luogo anche nelle nostre chiese, quando per esempio dai nostri pulpiti si cerca di piacere a chi ci ascolta, si cerca di attirare le grazie degli ascoltatori piuttosto che proclamare e predicare la verità, anche se a volte la verità ci renderebbe impopolari. Quando agiamo in questo modo, significa che stiamo mischiando il lievito della menzogna con il Vangelo della verità. Certo, il lievito rende il pane gustoso, così come un insegnamento errato può risultare interessante, appetibile per un certo tipo di persona. Ma in realtà quello non è il pane di Dio. Il vero pane, abbiamo già detto tante volte, è la persona stessa di Gesù. Egli è il cibo vivente. Ogni volta che ci allontaniamo da Gesù come punto di riferimento, come centro di gravità, allora stiamo mangiando lievito. Gesù quindi stava cercando di mettere i suoi discepoli in guardia contro il falso insegnamento dei farisei e di Erode. Farisei che non volevano altro in questo frangente, in questo contesto, che dei segni visibili, segni concreti circa l'identità di Gesù. Gesù di segni ne aveva già dati a sufficienza, ma anche questi non bastavano. I farisei sono da biasimare per una ragione, i discepoli sono da biasimare per un'altra ragione. Nonostante abbiano già visto, siano già stati testimoni oculari di tanti miracoli, per non menzionare questi due ultimi della moltiplicazione di pani, adesso sono in barca, hanno dimenticato di portare con sé del cibo avanzato dal momento del miracolo, si trovano con un solo pezzo di pane e si preoccupano. Nella voce di Gesù, nelle parole di Gesù, si coglie senz'altro un senso di disappunto, di frustrazione,
quasi di dolore. Com'è possibile che voi abbiate visto tutto ciò che avete visto? Abbiate sentito tutto quello che io ho detto? E adesso pensate che io ce l'abbia con voi perché avete portato solo un pezzo di pane. Non avete capito nulla, dunque?

0: Caro amico, gentile amica, può darsi che tu sia cresciuto o cresciuta nella chiesa, può darsi che tu abbia fatto dell'andare in chiesa una buona abitudine nel corso della tua esistenza. Ciò nonostante tu sia in barca con Gesù come erano i discepoli, ci sono ancora tante cose che non hai compreso, che non hai capito, soprattutto per quanto riguarda la persona di Gesù, non tanto riti, cerimonie e dottrine. Se ce lo permetti, avendo come punto di riferimento il libro più letto, vorremmo percorrere insieme a te questo cammino di scoperta, conoscere meglio Gesù, il Figlio di Dio, il Signore e il Salvatore. Purtroppo il tempo a nostra disposizione termina qui, dobbiamo lasciarci. Appuntamento naturalmente come sempre alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Grazie della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto e a risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Il Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande che ci sono state rivolte da alcuni di voi, cari amici ascoltatori. Questa ci proviene da Milano. Un nostro assiduo ascoltatore domanda: Genesi 1:26, cosa vuol dire? Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Mi spieghi i due termini, immagine e somiglianza. Questa è una buona domanda che ci fa vedere come questo nostro caro ascoltatore legga attentamente le sacre scritture, ed è così che si deve fare. Bene, per la risposta credo che la troviamo subito se si va all'originale, all'ebraico. Per immagine qui viene usato il termine tselem, o come lo traducono in italiano certi commentari, tselem, che vuol dire il fantasma, il contorno di una silhouette, un'ombra. E per somiglianza si usa dama, da un verbo che significa di mettere assieme, di paragonare due oggetti uno all'altro. Si sa che Dio è spirito, perciò in poche parole il termine tselem, immagine, si riferisce all'aspetto invisibile di Dio, l'aspetto spirituale. Il termine daman è quello fisico. Agostino e i primi studiosi così compresero queste scritture. Calvino semplicemente disse che no, che questi termini erano sinonimi e non descrivevano due differenti aspetti. Lutero, su per giù, era d'accordo con questa interpretazione, ma per loro era assai facile andare contro ad ogni idea che era o rispecchiava qualche cosa di cattolico. Attraverso gli anni i teologi che cercano di asserirsi l'un contro l'altro si schierano su parti opposte, e non perché esse dicano il vero, ma per dar pubblicità al loro stesso nome. Per me la prima interpretazione va bene. Nell'immagine di Dio noi non possiamo vedere che un'ombra, come la vide Mosè quando gli passò da vicino. Quando noi prendiamo fra gli uomini il più pio e santo che ci sia, diciamo quello rassomiglia a Dio, noi vediamo Dio, come dice Paolo, come attraverso un vetro oscuro, un vetro appannato. Ora Paolo aveva visto il Signore Gesù diverse volte, disse appunto che lo aveva visto e che lo vedeva come attraverso un vetro oscuro, ma che poi in gloria lo avrebbe visto. E non solo, ma nota, lo conosceremo appieno come anche io sono stato conosciuto, lo conosceremo come Dio ha conosciuto noi. Somiglianza è fare un paragone fra due oggetti. Dio ci ha creati nella sua somiglianza, ma quanto alla sua somiglianza è rimasta in noi? Quanto gli uomini vedono di Dio quando vedono noi? Gli antichi re solivano fare delle statue di se stessi, che poi erigevano qua e là nei loro domini per ricordare ai loro sudditi chi era il padrone di tutto. E Dio, dopo aver creato tutti gli animali, creò l'uomo come una statua vivente, affinché in lui tutto il creato riconoscesse la sovranità assoluta di Dio. Ma ora ecco che gli uomini negano Dio. Ecco quanto è grave il nostro peccato, la nostra idolatria. Oh, che Dio ci perdoni e ci ispiri a lasciare che Gesù si veda in noi e attraverso di noi. E spero che questa nostra spiegazione soddisfaccia questo nostro ascoltatore e quelli di voi che ci avete scritto. E cari amici, se avete qualche cosa che anche voi non capite, scriveteci, mandateci la vostra domanda che noi la useremo qui nel quesito biblico. La prossima domanda ci viene rivolta da due diverse persone, una from Rochester, New York, e l'altra da Milano. La domanda è questa: è vero che prima che Gesù ritorni il Tempio di Gerusalemme deve essere ricostruito nello stesso luogo dove sorgeva il primo? Ebbene, queste dottrine vengono insegnate come vere da diversi pastori, e infatti ho anch'io sentito certi radio commentatori che asseriscono la stessa cosa. Io voglio ringraziare queste care persone che mi hanno scritto, poi
perché dimostrano, mettendo in dubbio questa asserzione, che loro sanno della Bibbia più di questi che insegnano queste cose, e agendo sul principio biblico, imitando i credenti di Berea, si sono voluti accertare se le scritture dicono questo. Eppure voglio esprimere loro la mia riconoscenza, affidando a me di dare la risposta. Io voglio rispondere a queste asserzioni con una semplice domanda: dove lo si trova scritto nella Bibbia? Ed esorto questi cari a rivolgersi a chi insegna queste cose e chieder loro di citare libro e versetto. Mai si dovrebbe aprire la bocca e insegnare cose che si sono sentite dire da altri. Prima di farlo, si deve andare alla Bibbia e paragonare tali insegnamenti con quello che qui vi sta scritto. Purtroppo tanti di questi che predicano non hanno alcuna istruzione teologica e meno ne hanno in escatologia, ed ecco che vengono fuori con insegnamenti sbagliati. Gli unici libri che ci danno insegnamenti escatologici sul Tempio, cioè che parlano di ciò che avverrà al Tempio negli ultimi giorni, sono il libro di Ezechiele, capitoli 40-46, e il libro di Zaccaria, capitolo 6. Certo, non mi metto ora a leggervi i 7 capitoli di Bibbia, questo lo farete da voi. Dirò però che la descrizione che Ezechiele ci dà della costruzione del Tempio non è relegata alla fine del mondo o al ritorno di Cristo. Ezechiele era uno degli esuli che era ritornato a Gerusalemme ed ora esorta il popolo a ricostruire la città e il Tempio, e qui gli dà le descrizioni di come il Tempio deve essere ricostruito. Infatti poi notiamo che si riferisce pure non solo alla costruzione del Tempio, ma descrive pure gli uffici sacerdotali, la liturgia riguardante i sacrifici. Ezechiele non dice nel suo libro che questo avverrà alla venuta del Messia, alla fine dei tempi. Non lo dice perché sa che se così era si sarebbe trovato in grave contraddizione. Sono gli ebrei che non credono nel Messia, che non hanno il Nuovo Testamento, che insegnano queste cose. Per loro va bene, perché questa interpretazione facilita le loro vedute, e così, aspettando ancora il Messia, dicono che quando lui verrà allora questo Tempio sarà costruito. Ma questo non è affatto vero. Noi sappiamo che con la morte sulla croce i sacrifici cruenti terminarono. Sappiamo che l'unico e sufficiente sacrificio fu offerto da Cristo quando immolò se stesso sul Calvario per noi. Noi sappiamo che con l'avvento di Cristo l'ordine sacerdotale fu abolito. Nella Chiesa di Cristo non ci sono preti o sacerdoti, e noi abbiamo un unico sommo sacerdote che intercede per noi, ed è Cristo Gesù stesso. Così queste cose non possono andare d'accordo. Per il resto Pietro scrive che noi siamo un real sacerdozio, noi tutti i credenti, nati di nuovo. Ora, se si vuole credere che ci sarà un tempio materiale in Gerusalemme, allora cosa facciamo noi di queste basilari dottrine su cui si fonda la Chiesa cristiana? Solo un po' di logica ci fa vedere l'errore di tali insegnamenti. Zaccaria ci dà un po' di luce e nel 6 capitolo, versetto 12, ci dice: ecco un uomo che ha nome il Germoglio, egli germoglierà nel suo luogo e edificherà il Tempio dell'Eterno, egli edificherà il Tempio dell'Eterno e porterà le insigne della gloria e si assiderà e dominerà sul trono, sarà sacerdote nel suo trono e ci saranno fra i due consiglio di pace. Ecco che qui è nominato chi costruirà il Tempio dell'Eterno. Noi dobbiamo ora identificare chi sia il Germoglio e come sarà il Tempio che lui costruirà. Già nel 3 capitolo il sommo sacerdote Giosuè viene ammonito che il Tempio dell'Eterno non verrà costruito da nessuno di loro, ma da un uomo che si chiama il Germoglio. Geremia 23,5 ci viene in aiuto e ci dice: ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, quando io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà e farà ragione e giustizia al paese. Isaia 4,2 predice pure che in quel giorno il germoglio dell'Eterno sarà lo splendore e la gloria degli scampati di Israele, e il frutto della terra sarà il loro orgoglio e il loro ornamento. Isaia 11 comincia dicendo:
Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici e lo Spirito dell'Eterno riposerà su lui. Cari amici, non occorre prolungarsi citando altre scritture né illustrare che il germoglio è il Signore Gesù, il figlio di Davide. Alla fine il Signore Gesù ritornerà, si assiderà nel suo tempio e nella sua gloria. Ora, sarà questo un tempio fatto di pietre come i tre precedenti tempi? No! Prima di tutto troviamo che Paolo ci dice che noi siamo il tempio dell'Eterno, il tempio dello Spirito Santo. Troviamo poi che Pietro ci dice: accostandovi a lui, la pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi siate edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Paolo pure ci dice la stessa cosa in Prima Corinzi e anche in Efesini. Questa casa spirituale che diverrà il Tempio di Dio ha cominciato a formarsi con la morte sulla croce di Gesù. Dopo quella ogni anima salvata è una pietra vivente che viene aggiunta, murata su questo Tempio e quando il Tempio sarà finito Gesù ritornerà. Non dipende quindi, cari amici, il suo ritorno da quello che gli ebrei fanno, da quello che i maomettani fanno, ma dipende esclusivamente dall'opera salvifica di Cristo. La sua Chiesa è all'opera. Se noi ci diamo da fare e portiamo altre anime al Signore, come Pietro ci dice nella seconda epistola 3:12, mentre aspettate e affrettate la sua venuta, cioè che noi affretteremo la sua venuta, come la si affretta, testimoniando e portando anime a lui. Ecco chi farà il Tempio, ecco che cosa consiste il Tempio. Coloro che si basano, come gli ebrei, su Ezechiele 40-46, errano perché tale passaggio non può stare a confronto di quello che il Nuovo Testamento insegna. Spero che queste delucidazioni siano state di aiuto, cari amici, e se volete sapere di più o se volete controbattere queste nostre spiegazioni, vi invitiamo a scriverci e saremo ben lieti di discuterle qui, su questo programma, Il Quesito Biblico. Nel frattempo, possa il Signore chiamarvi a sé e rivestirvi della sua grazia. Qui Eros Bacoccina, che vi saluta.

per qualche tempo le parabole del Signore e aver fatto alcune considerazioni su questo meraviglioso argomento, ora potremmo trattare ad esempio le metafore del Signore Gesù, ma questo lo rimanderemo ad altra occasione, mentre inizieremo a considerare un altro aspetto dell'insegnamento del Divino Maestro. Nei Vangeli esistono, sotto altra forma, altre parabole molto note e presentate da Gesù in modo più realistico degli episodi della vita vissuta che egli racconta. Queste lezioni audiovisive sono i miracoli che egli compì durante il suo ministero terreno. Infatti, esistono nei Vangeli, accanto alle 35 parabole del Signore, ben 35 miracoli che egli compì, che non soltanto servono a dimostrare l'autorità e la potenza di Cristo e aiutare a convertirsi a Lui, ma sono anche episodi vissuti drammaticamente dai Suoi discepoli e da quanti lo seguivano per dimostrare verità spirituali. È nostra intenzione, Dio volendo, di fare alcune considerazioni pratiche su questi miracoli compiuti da Gesù e riportati nei Vangeli. Prendiamo tuttavia occasione per ricordare che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e che i miracoli compiuti da Cristo sono continuati nella Chiesa dell'era apostolica e così in ogni tempo dalla resurrezione e ascensione di Cristo fino ai giorni nostri e fino al compimento dei tempi, e che questi miracoli si sono manifestati verso tutti coloro che hanno posto la loro fiducia sulle promesse dell'Evangelo e le hanno accettate. Noi, come cristiani evangelici che credono alla validità di tutto l'Evangelo, siamo semplici abbastanza per credere che l'epoca dei miracoli non è passata, che il Cristo dei miracoli è ancora all'opera oggi. Naturalmente chiariamo che non crediamo alle forme miracolistiche e superstiziose che si notano in tutte le religioni, né crediamo a miracoli che si compiono in un determinato luogo invece che in un altro. Non è una questione di luogo, né una questione di suggestione collettiva o individuale, ma è il risultato dell'opera di Cristo verso coloro che ripongono in Lui totalmente la loro fiducia. L'opera miracolosa di Cristo è l'adempimento delle promesse della parola di Dio. Gesù stesso ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Luca, l'evangelista, afferma che nel suo Evangelo aveva parlato di tutto quello che Gesù prese a fare e ad insegnare fino al giorno che fu assunto in cielo, dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto. E queste parole troviamo scritte nella introduzione al libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, e continuiamo a leggere dal verso 3: ai quali anche dopo aver sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me, poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano radunati gli domandarono: Signore, è egli in questo tempo che ristabilirà il regno ad Israele? Egli rispose loro: non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla sua propria autorità, ma voi riceverete potenza
quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino alle estremità della terra. Nel libro degli Atti degli Apostoli abbiamo quindi la descrizione di quello che Gesù continua a fare e ad insegnare per mezzo dei suoi discepoli per la potenza dello Spirito Santo. Infatti, nel libro degli Atti degli Apostoli abbiamo la descrizione di molte opere miracolose del Signore. Basta ricordare ad esempio il primo miracolo di guarigione compiuto da Pietro e Giovanni nel nome del Signore verso quel zoppo che sedeva alla porta detta bella del Tempio per chiedere l'elemosina. Costui domandò agli apostoli l'elemosina e Pietro e Giovanni, fissando gli occhi su lui, disse: «Guarda noi». Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina». E presolo per la mano destra lo sollevò. E in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si raffermarono, ed un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando e saltando e lodando il Dio. E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo dicendo: «Non vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su noi come se per la nostra potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? L'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù e per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete. Ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di tutti voi. Ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio ed egli vi mandi il Cristo che v'è stato destinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose». In seguito, quando Pietro e Giovanni sono condotti dinanzi al Tribunale Supremo Giudaico, Pietro, ripieno dello Spirito Santo, può dire: «Rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto ad un uomo infermo per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare, e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati». Basta questo esempio della Chiesa dell'era apostolica per dirci che i miracoli nel nome di Gesù avvengono anche oggi. Queste non sono opere di suggestione collettiva o individuale, ma sono opere reali che si compiono per la gloria di Dio. Quindi, sulla base della parola di Dio e delle promesse dell'Evangelo, noi crediamo ai miracoli che si compiono anche oggi nel nome di Gesù, ma questi miracoli sono reali, sono duraturi e tornano interamente alla gloria del nostro Signore. A Lui soltanto va la gloria, perché Egli solo li compie. Se voi che ascoltate, cari amici, avete dei problemi di qualsiasi genere, sappiate che Gesù è lo stesso ieri, oggi in eterno, pronto a poter operare anche per voi. Se in questo istante l'invocate, egli vi guarirà
e risolverà ogni problema della vostra vita. Il Signore vi benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Stiamo parlando del libro di Marco, al capitolo 5, oggi, ma ogni volta una sorpresa, una cosa bella. Resta con noi, resta sintonizzato, perché ancora saranno argomenti diversi, qualcosa che aggiungerà alla tua vita una novità, un insegnamento. A fine puntata daremo i recapiti, puoi prendere nota, in qualunque modo tu possa contattarci avrai vari modi di poterlo fare. Noi siamo a tua disposizione. E oggi Enzo parlerà di liberazione e guarigione. La volta scorsa abbiamo parlato di luce e di demoni, stavolta liberazione e guarigione. Sentiamo insieme.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: E anche da parte mia un affettuosissimo saluto, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. Ci siamo lasciati su un argomento molto particolare, quello dei demoni. E avevamo avuto il tempo di esaminare dei punti, esattamente tre. Vado subito a dirvi di cosa abbiamo un po' parlato. Abbiamo detto che non solo Marco, ma tutta la scrittura riporta delle testimonianze circa la realtà dei demoni. Poi avevamo visto come erano evidenti soprattutto durante il ministero di Gesù, ma chiaramente non sono limitati a quel periodo. E poi infine abbiamo detto che non ne sappiamo la ragione, ma essi prediligono manifestare la loro natura malvagia negli uomini, manipolando le loro menti e la loro volontà. E così arriviamo al quarto punto. Coloro che hanno accettato la sovranità di Dio nelle loro vite, ossia che si sono arresi a Lui e hanno ricevuto la sua salvezza, hanno in loro la presenza dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Così ci ricorda Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 14, nei versetti 15 al 17. I demoni non possono quindi possedere, nel senso di controllare completamente, un vero credente. Questo non vuol dire che non cerchi di influenzarlo o opprimerlo dall'esterno, anche influenzando i suoi pensieri, mettendo in dubbio la verità della parola di Dio, attuando uno stress che potremmo definire psicologico. Ci viene detto che colui che è in noi, lo Spirito Santo, è più grande di colui che è nel mondo, Satana. Così ci dice la prima epistola di Giovanni, capitolo 4, versetto 4. Quindi un figlio di Dio non deve temere la possessione, ma deve sapere della presenza dei demoni.

Andiamo avanti con il discorso sui demoni. Sembra che ne esistano molti. Poi le scritture non ci danno molti dettagli su di loro, ma i passi che ci parlano di loro dicono che sono sotto il controllo di Satana e che fanno parte delle creature spirituali o angeli che si sono ribellati a Dio seguendo l'esempio di Satana. Altro punto che potremmo citare, il loro scopo è la distruzione dell'uomo. Stanno certamente lavorando per il programma di Satana, che è quello di contrastare e opporsi ai piani di Dio. Ottavo punto, anche oggi ci sono esempi di possessione di demoni. Abbiamo adoratori di Satana ovunque e ci sono molte persone immischiate in questa cosa. Dicono di trovare una realtà in questo e sono sicuro che sia così. Penso che Satana sia pronto a dare realtà a coloro che lo lodano. La domanda importante è: che tipo di realtà trovano? L'ultimo e più importante punto è che il Signore Gesù Cristo ha potere sui demoni. Questa è una grande sicurezza, un grande incoraggiamento per noi. Non c'è ragione per i credenti di temere i demoni o di adottare superstizioni nei loro confronti. Se sei in qualche modo coinvolto, disturbato da queste cose, puoi rivolgerti a Gesù Cristo e rifugiarti sotto la sua autorità e il suo amore. Nella persona e nel nome di Gesù Cristo abbiamo l'autorità di cacciarli e anche la forza di resistere, perché la persona e l'autorità di Gesù sono una realtà presente anche oggi. Ricordati che il Signore Gesù ha potere sopra i demoni.

Dal versetto 14 al 20 possiamo leggere la reazione che questo episodio ha creato negli abitanti della zona. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e in buon senno, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: «Va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te». Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti si meravigliavano. È sconcertante, ma purtroppo non così reale l'atteggiamento avuto da queste persone. Di fronte a una manifestazione dell'autorità di Gesù, anche oggi le persone possono rispondere in modo negativo, rifiutando Gesù Cristo e desiderando piuttosto rimanere nella loro attuale situazione. Dovremmo chiederci: cos'è che ci porta a una scelta così insensata? Non potrebbe essere che di fronte alla santità e alla potenza di Dio ci troviamo a disagio, perché riconosciamo la nostra indegnità, la nostra miseria, il nostro peccato, e quindi totalmente inadeguati di fronte a Dio? Scegliamo quindi di chiedere a Dio di allontanarsi da noi piuttosto che affrontare la realtà di chi siamo e il fatto che la nostra situazione spirituale è senza speranza al pari dell'indemoniato. Una situazione così disperata che solo un intervento miracoloso di Dio può cambiarci.

0: E andiamo avanti nella lettura. Dal capitolo 5 del Vangelo di Marco leggiamo i versetti dal 21 al 28. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una grande folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: «La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva». Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro la folla e gli toccò la veste, perché diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva».
1: Stiamo leggendo il libro più letto.
0: In questa sezione, dal versetto 21 al 28 di Marco capitolo 5, troviamo due miracoli in cui possiamo vedere alcuni collegamenti. Vediamo che appena arrivato all'altra riva, Gesù si trova subito attorniato da una grande folla di persone, molte delle quali avevano bisogni fisici anche gravi. Una di queste persone, che era addirittura un capo della sinagoga, con grande angoscia, con grande urgenza, lo prega di andare a casa sua e salvare la sua unica figlia morente. Gesù non sembra avere nessuna esitazione a seguirlo, ma nel tragitto, in quella ressa di persone che lo attorniano, qualcosa avviene. Marco focalizza la nostra attenzione su una donna da molto tempo malata. Dice che aveva sofferto molto dai medici e che aveva speso tutto ciò che aveva. Luca, che era medico, riportando lo stesso episodio, specifica dicendo che lei non poteva essere curata. La natura della malattia di questa donna, un'emorragia costante, non consisteva solo in un problema fisico che l'aveva portata anche al dissesto finanziario, ma aveva anche un risvolto sociale e spirituale, in quanto nella cultura ebraica questo tipo di problema fisico era considerato un'impurità che le precludeva alcune attività, quali ad esempio la frequentazione del tempio, e quindi era anche un'emarginata socialmente. Intraprende un'azione spinta da due forti emozioni contrastanti tra loro. Da un lato la profonda disperazione per il suo stato e dall'altro un piccolo ma radicato senso di speranza in Gesù Cristo, nel suo potere. Pensa infatti tra sé e sé: «Se soltanto riesco a toccare le sue vesti, sarò salva». Ma vediamo ora il risvolto di questa sua azione e come Gesù risponde. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male».

La donna, in risposta a questa sua iniziativa di fede e speranza, come tocca l'abito di Gesù, realizza la sua immediata guarigione. A questo punto vediamo la reazione di Gesù, che prende di sorpresa sia la donna che i discepoli stessi. I discepoli non potevano che pensare che il chiedere chi lo avesse toccato in mezzo a una tale calca fosse quantomeno illogico. La sorpresa della donna però era diversa. Si chiedeva come avesse potuto scoprirlo e quindi recepiva la domanda come rivolta a lei personalmente. In questo aneddoto potremmo vedere un'analogia per i nostri giorni. Abbiamo molte persone intorno che usano il nome di Gesù liberamente. Lo usano così spesso che gli altri sono indotti a pensare che lo conoscano bene, ma in realtà lo conoscono, gli sono attorno, hanno un contatto con lui come la folla, in modo esteriore e non nel modo personale, reale, in cui lo conobbe la donna. Ma ritorniamo agli eventi. Nell'ascoltare di nuovo la domanda possiamo intuire una certa reticenza da parte della donna ad esporsi, quasi certamente insicurezza di quale sarebbe stata la reazione di Gesù e della folla. Ma alla fine la realtà di quanto le era accaduto fu più forte della sua paura e testimoniò davanti a tutti quanto era successo. Notiamo che la risposta di Gesù non mette paura, ma riconferma in lei la fede e la guarigione avvenuta.

C'è un altro personaggio che assiste a questa scena con molta ansia ed è il padre della bambina che aveva chiesto a Gesù di andare a guarirla. Sono sicuro che quando questo padre ha visto Gesù fermarsi a parlare con la donna avrà pensato: ma perché non si sbriga? Non lo sa che mia figlia a casa può morire se non fa in fretta? Forse è solo un caso, ma passiamo da 12 anni di malattia che cessano a una vita di 12 anni di salute che sta per spegnersi. Leggiamo che, mentre Gesù parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro? Ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad avere fede. E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una grande confusione, gente che piangeva.

L'apprensione del padre della ragazza sembra essere giustificata, in quanto mentre Gesù sta ancora parlando, giunge da casa sua la notizia che la figlia è morta. A questa triste notizia, Gesù risponde immediatamente rassicurando il padre, dicendogli di non avere paura, ma di continuare ad avere fiducia in lui. Giunti alla casa ci sono già persone che piangono e fanno cordoglio, e alle parole fiduciose di Gesù rispondono con espressioni beffarde. Gesù quindi sembra rifiutare la presenza di queste persone, mentre opera e permette solamente ai tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, di assistere al miracolo. E Gesù, presala per mano, le disse «Talita cum», che tradotto vuol dire «Ragazza, ti dico, alzati». Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da grande stupore, ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse che le fosse dato da mangiare. Talita cum era un'espressione aramaica che la bimba avrebbe capito, era la sua lingua madre, potrebbe essere tradotta agnellino, svegliati. Vediamo che il Signore resuscita una bambina, resuscita un giovane, il figlio della vedova di Nain, e un uomo più maturo, Lazzaro, tutti nello stesso modo, parla loro

0: Forse alcuni di voi hanno perso un bambino, è una cosa molto triste. È meraviglioso sapere che questi bambini staranno alla presenza del Signore per molti anni e che un giorno Lui dirà ad ognuno: agnellino, svegliati. Allora il piccolo corpo che abbiamo sepolto verrà resuscitato e lo spirito unito al corpo glorioso, e noi credenti avremo di nuovo con noi i nostri piccoli. Che cosa meravigliosa è questa! È una dimostrazione del suo potere. Se pensiamo che si tratta del miracolo di riportare una persona in vita, ci dovrebbe colpire il fatto che tutto avviene in una semplicità incredibile e con modi estremamente gentili. Non ci aspetteremmo che per un miracolo così ci debba essere una dimostrazione di forza e di maestosità. Troviamo invece che Gesù, che la potenza di Dio, non ha bisogno di montature, ma si dimostra con un gesto di estrema grazia. Troviamo infatti che Gesù raccomanda persino ai genitori di non divulgare quello che era avvenuto. Ci sono tre grandi miracoli che, a mio parere, dimostrano il grande messaggio del Vangelo di Marco. Lui, Gesù, è il servo di Dio con il potere di Dio. È un uomo di azione e non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita in sacrificio per molti. In questo capitolo lo vediamo compiere tre grandi miracoli: scaccia i demoni dall'uomo di Gadara, guarisce la donna con l'emorragia e resuscita la figlia dodicenne di Jairo. E con questi tre grandi miracoli noi ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, siamo molto lieti di poterci incontrare sulle onde della radio e di poter essere insieme attorno alla parola di Dio per trarne una meditazione utile alla nostra vita. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 12, la cara Patrizia ci leggerà i versetti da 4 a 8.

Ma Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre».

0: alla rimostranza di Giuda Iscariota, che ha mantato ipocritamente di interesse per i poveri, mentre in effetti pensava solo al proprio interesse, Gesù diede una duplice risposta. La prima riguardava Maria. Ella aveva conservato quel profumo per la sepoltura del corpo di Gesù. E sottolineando questo fatto, il Signore volle evidenziare la grande intuizione di Maria, che aveva compreso essere inutile conservare quel profumo per una specie di imbalsamazione. Maria, in seguito all'insegnamento impartito da Gesù sulla resurrezione, ed essendo stata spettatrice della resurrezione del fratello Lazzaro, aveva compreso ed era giunta alla convinzione che colui che è la resurrezione e la vita non sarebbe rimasto a lungo nel sepolcro, ma sarebbe risorto. Inutile dunque conservare quel profumo per qualcosa di non necessario. Meglio usarlo indirizzando subito il beneficio verso Gesù a cui era destinato. Con questo atto Maria annunciò la resurrezione di Cristo, usando quel profumo che era stato conservato per un rito mesto, accompagnato dal dolore, teso a mantenere nel tempo il corpo di chi era ormai assente dalla vita, una specie di panacea per alleviare il dolore della perdita. Maria annunciò che quel dolore sarebbe stato di breve durata, che la vita avrebbe trionfato e la tanto temuta morte sarebbe stata vinta. Lecito allora usare quell'olio profumato per onorare il Signore mentre era con loro, rallegrandosi per la sua presenza fisica in vista della futura presenza spirituale, facendogli godere da vivente la fragranza di quel profumo e manifestandogli concretamente con il suo dono e il suo atteggiamento la propria gratitudine ed il proprio amore. Gesù mostrò di gradire quanto aveva fatto Maria. La considerò una buona azione verso di lui e la onorò dicendo che sarebbe stata ricordata in tutto il mondo. L'atto di Maria ci insegna ancora oggi a onorare, a fare del bene, a recare gioia ai vivi. Quante occasioni perdiamo di manifestare amore, di manifestare riconoscenza, stima verso coloro che ci vivono accanto. Come è facile non riuscire ad apprezzare quanto abbiamo. Anche quando non siamo presi dalla smania di criticare, spesso siamo preda del torpore, dell'indifferenza, dell'accidia. Sembra che tutto ci sia dovuto e non sappiamo apprezzare coloro che il Signore ci ha posto vicino. Non abbiamo per loro né parole né atti di ringraziamento, di affetto, di considerazione. Poi, quando qualcuno viene a mancare, allora e solo allora ne riconosciamo i pregi, ne comprendiamo l'importanza che aveva per noi. Ma è troppo tardi. Giuda sembrava pensare ai poveri, ma Gesù fece notare che Maria aveva pensato a lui.
1: A Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Se non sai dove sei diretto, qualunque strada ti ci farà arrivare. Lewis Carroll, autore inglese, vissuto nel 1800, ci lancia questa sfida. Se non sai dove sei diretto, qualunque strada va bene. E questo a me fa riflettere, fa pensare, effettivamente in questo mondo ci sono tante strade, tante possibilità. Ma ti vuoi veramente salvare? Vuoi veramente che la tua vita abbia un senso e vuoi veramente che la tua vita porti qualcosa di buono in questo mondo? Ebbene, se il nostro desiderio di salvezza è più che una realtà superficiale, ebbene, a questo riguardo non esistono tante strade. A questo riguardo esiste una strada. Esiste Gesù, la via. Tutte le altre strade, religioni, filosofie, tutto quello che volete, vi possono riempire la testa, ma noi abbiamo bisogno di qualcosa di più. L'uomo non ha bisogno di ideologie per cambiare, ma ha bisogno di vita. È così che la vita di Cristo è la sola capace di cambiare il nostro cuore e la nostra vita. Quindi non vogliamo vagare in questo mondo senza sapere dove andiamo, perché se cerchiamo una vera salvezza, ebbene Gesù si pone davanti a noi come la via. Non ci sono tante vie che possono salvarci. C'è una sola via, c'è una sola persona che dice io sono la via e sono pure la verità ed è il solo che è capace di darci la vita. Ebbene, è il solo che ha il coraggio di dire queste parole e nessuno ha mai potuto dimostrare il contrario. Perché vi dico questo? Perché in tutti questi anni le parole di Cristo rimangono vere e tutti quelli che credono in Lui ricevono vita e vita eterna. E questa cosa straordinaria ci porta a fare l'esperienza che la via della salvezza è molto più vicina a noi di quello che sembra. È un passo di fede, è un'esperienza molto semplice. Gesù, abbi pietà di me. Gesù, non lasciarmi morire nei miei peccati, ma dammi la grazia di vivere per te. E che questi giorni che restano, siano pochi o siano tanti, possano essere vissuti insieme a Gesù. Quel Gesù che ci dice io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Queste parole di Gesù rimangono ferme, rimangono scritte, e chiunque crede le può vivere anche oggi. E quindi io vi invito a riflettere, perché queste parole hanno vita in sé, e chiunque crede riceve vita. E non è solo vita per campare un giorno in più, ma è vita e vita eterna, ed è una qualità di vita veramente meravigliosa, perché vivere insieme al Signore, vivere con Lui di fianco, vivere con Lui nel nostro cuore, ebbene, è un bel vivere, perché la pace, l'amore, la gioia che Dio dà sono realtà che non possono essere paragonati a nient'altro. Non c'è niente di più bello, non c'è niente di più dolce che non conoscere e amare il nostro Signore Gesù. Quindi possiamo dare una direzione, un indirizzo, un senso alla nostra vita, e lo vogliamo fare. Che Dio vi benedica. Un abbraccio da Giacomo.
4: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme per considerare in una mezz'ora di quieta meditazione verità bibliche molto molto importanti per ognuno di noi. Quest'oggi considereremo una parola nuova e l'effetto che essa può avere nella nostra vita. Ma prima vogliamo identificarci e ricordarvi che queste trasmissioni vi giungono per conto della Fratellanza Evangelica Italiana, i cui membri sono disseminati un po' da tutte le parti del mondo e sono persone interessate nel proclamare il Vangelo di Cristo agli italiani in tutto il mondo. Per comunicazione, per informazioni, per i vostri commenti, vi chiediamo di scriverci in cura di questa stazione. Ed ora passiamo al nostro primo inno.

parole, quante parole ci sono nella lingua italiana. Io ho qui davanti a me un vocabolario, il grande dizionario Graziani. Ne ho tre, ma questo è il più moderno, è abbastanza aggiornato. È pieno di parole, vocaboli che compongono la nostra lingua. Pure ecco che anche questo dizionario non è sufficiente, perché la nostra lingua cambia costantemente e vengono aggiunte parole nuove. Infatti il mio caro Genero Pino da Roma mi ha mandato un opuscolo pubblicato dalla rivista Epoca che contiene le 1000 parole che mancano al vostro vocabolario, parole nuove aggiunte al modo di parlare moderno. L'ho trovato interessante e ho deciso anch'io di parlarvi di una parola nuova, e lo farò fra poco, appena avremo cantato quest'altro nostro inno. Ed ora vogliamo passare alle Sacre Scritture e vi leggeremo dall'Epistola di Paolo Apostolo ai Romani i primi 14 versetti del 10° capitolo. Romani capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne discendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, è nella tua bocca, è nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustificazione e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, essendo egli stesso lo Signore su tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo importante passaggio della parola di Dio. Tempo fa incontrai casualmente per la strada un amico che non vedevo da anni. Ci mettemmo a parlare del più e del meno e non so come fu, ma la conversazione cadde sulla religione. Questi mi disse: «Oh, dovresti venire a sentire il predicatore che è ora alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Davvero un parlatore di prima classe». Ma dovresti sentire come parla bene, che parolone che usa, eh? Pensa che l'altro ieri disse persino ricurgitante. Ma che parola, eh? L'avevi mai sentita te? Per quell'amico, quel predicatore era bravo perché usava vocaboli a lui sconosciuti e di cui neppure capiva il significato. Alcune settimane fa, mentre mi trovavo di sera qui nel mio studio a compilare uno di questi programmi, il telefono squillò. Era un ascoltatore che voleva sapere da noi il significato della parola trascendentale. Egli cercava in essa un indizio, una rivelazione, una parola nuova, un qualche cosa su cui egli potesse appaiare le sue convinzioni religiose. Parole nuove, come fanno bene. Quanta speranza a volte portano con sé, nei tempi antichi come in quelli moderni, come tutt'oggi.
Oh, quanto si aspetta una parola nuova! Ci fu un giorno nella vecchia Europa del Medioevo, legata ancora a superstizioni, oppressa da governi dispotici, immersa nel buio dell'ignoranza e della miseria, soggiogata dalla Chiesa di Roma, che una parola nuova venne coniata, America, e tutti respirarono meglio, tutti posarono le loro speranze in quella parola. Gli assetati di giustizia ci vennero, gli avidi di libertà ci vennero, gli oppressi dalle tirannide politiche e religiosi vennero, e ci vennero i perseguitati, i fuggiaschi, ci corsero i cercatori di fortuna. America, una parola nuova, portò nuovi ideali, aprì nuovi orizzonti. Fino a mezzo secolo fa, periodicamente nelle case di tutto il mondo, allietate prima dalla nascita di bambini, venivano dilaniate poi da un morbo crudele chiamato poliomielite, che paralizzava e uccideva tanti bambini. Oh, quante lacrime, quanti genitori ansiosamente cercavano una parola nuova, e quando la parola Sachs Vaccine fu pronunziata, oh che gioia, quanta tranquillità ci portò, come contenti siamo nel vivere tranquilli sapendo che i nostri bambini sono liberi da questo terribile male. Penicillina fu un'altra parola nuova che portò gioia e consolazione. Un nostro caro fratello in fede, pastore in una delle chiese qua vicine, giaceva afflitto da cancro, e quanto sua moglie, i suoi tre bambini, la sua chiesa, noi, quanto abbiamo pregato e sperato per una parola nuova, una parola che ci desse speranza sulla cura di questo terribile male. Tanti sono quelli ora che pregano, che sperano per i suoi cari afflitti, e che un rimedio, una medicina, un'altra parola nuova venga detta affinché le vittime del cancro possano essere liberati da questo male. Ma amici, fra i bisogni dell'umanità, dove una parola nuova è davvero necessaria, è imperiosamente dovuta, è nel suo aspetto spirituale. Dagli scavi delle antiche civiltà mesopotane, nell'Egitto, dall'Areopago d'Atene al Foro di Roma, ruderi di tutti i tempi attestano l'esistenza di religioni del bisogno che gli uomini sentivano di placare Dio per l'offesa recatagli dai loro peccati. Questi tempi dimostrano che gli uomini sono sempre stati consci d'aver offeso Dio e di temere la sua ira e il suo giudizio. Di questo attestano i sistemi liturgici, monastici e sacrificali, attraverso i quali, con offerte, sacrifici, doni e sofferenze e privazioni, si cercava di placare il Dio in ogni modo. Sin dalle più remote antichità l'uomo ha cercato nella religione una parola nuova che gli dicesse come riallacciare la comunione con Dio. E così venne Mosè, scese dal monte Sinai con 10 parole. Esse non annunciavano più l'esistenza di molti dei capricciosi nemici l'uno dell'altro in guerra fra loro, competendo per l'affetto degli uomini. Esse annunciavano l'esistenza di un solo Dio, equo, giusto verso tutti, santo e onnipotente. Essi annunciavano eguaglianza fra gli uomini, rispetto per le persone e la proprietà privata, e riverenza verso un solo Dio. Tutte buone cose, sì, ma fra esse non fu trovata una nuova parola che dicesse come placarlo, dove trovare la forza per vincere quell'indole ribelle e peccaminosa che dentro di noi ci spinge a violare quegli stessi comandi. E dopo di lui vennero Isaia, Geremia e Daniele, ma ahimè le loro parole non erano altro che presagi di impellenti castighi per tutta l'umanità. Oh, per quanto tempo l'umanità aspetta una parola nuova, una via attraverso la quale possa trovare salvezza dall'ira di Dio, una nuova parola che in qualche modo riapri le vie di comunicazione fra Dio e l'uomo, che porti Dio giù fra noi e che ci levi noi più su verso di lui.
Oh sì, si credeva d'averla trovata nella bocca di Giovanni XXIII. Egli parlava d'aria fresca, di eucomunicanismo, di aggiornamento, e le speranze di molti erano cresciute e tutti guardavano a lui con aspettativa. Ma ecco che, malgrado tanto cambiamenti dal punto di vista religioso, l'uomo è oggi in una peggio relazione con Dio, trovandosi confuso, perplesso e più che mai convinto che la Chiesa non ha potere né di salvarlo né di cambiare il suo cuore e rifarlo a quell'immagine primiera che Dio gli aveva dato quando nel giardino terrestre camminavano assieme. Uno dei nostri cari ascoltatori ci mandò tempo fa una rivista italiana. In essa abbiamo trovato un resoconto dal titolo Ragazzi che disertano il Dio. Esso ha a che fare con l'attitudine della gioventù europea verso la Chiesa e verso Dio. In esso si citano diverse risposte a diverse opinioni espresse da giovani intervistati e si conclude dicendoci che la gioventù è stanca di rituali ammuffiti, di cerimonie vuote, di un clero contemplativo che cieco ai bisogni dell'umanità insiste ed esige il controllo dei cervelli e delle coscienze per forzare su un'umanità spaurita e disorientata un addizionale peso di una popolazione sempre crescente. Recentemente la rivista americana Time rendeva noto come migliaia fra sacerdoti e monache venivano fuori dalla Chiesa perché stanchi di dottrine inadeguate. Tutto questo ci dice che non solo la gente ha bisogno di una parola nuova, ma la Chiesa stessa ne ha estremamente bisogno. E amici, la parola nuova che quel nostro ascoltatore credeva di aver trovato non è né in una parola incomprensibile, né nell'ecumenismo, né nella Chiesa, né nella scienza, né in nessun'altra parte. Ma amici, io vi dico che la parola nuova di cui così tanto abbiamo bisogno non è poi troppo lontana da noi. Infatti già da secoli è stata pronunciata. La prima volta fu rivelata a Betlemme a un gruppo di pastori, poi fu predicata per 3 anni da un giovane Galileo e dai suoi seguaci fu sparsa per tutto il mondo e fra i secoli essa è giunta fino a noi. E questo, amici, è la parola nuova, la parola della fede che noi predichiamo, perché se con la bocca avrai confessato il Signor Gesù Cristo, avendo creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. Perché la scrittura ci dice che con il cuore noi si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Perché, e questa è la bella parola, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. C'è la parola nuova, la parola c'è. Ma vedi come quando si udì la prima parola nuova, la parola America, le persone dovettero lasciare le cose vecchie, il vecchio continente per trovarla, così è di questa parola nuova della salvezza. L'umanità dovrebbe rigioire più che mai a questa parola, perché essa non solo dà libertà, sicurezza e salvezza, ma dà vita eterna. Non solo per essa l'uomo è fatto amico con Dio, ma egli diviene addirittura figliuolo di Dio, coerede con Cristo. L'apostolo Paolo ci dice che questa parola è a portata di mano, è nel nostro cuore, nella nostra bocca. Ma amici, come i bambini continuerebbero a contrarre la poliomielite se non fossero immunizzati, come uno non guarirebbe dalla tubercolosi se si limitasse solo a credere agli effetti della penicillina, ma non si volesse sottomettere alla cura di essa, così è di questa parola. Essa va ricevuta, assimilata, va fatta nostra. Dire io credo non serve proprio a nulla. Amico, bisogna accettare la signoria di Cristo su di noi, bisogna fare confessione, cioè ammettere pubblicamente che abbiamo peccato e che lasciamo le cose vecchie, che ci ravvediamo e ci diamo al suo controllo, a colui che ci ha salvati, e non continuare a vivere nelle vecchie cose. Dobbiamo vivere in una vita nuova seguendo quello che il Vangelo ci insegna.
Oh amico, l'hai tu fatto questo ancora? E perché no? Cosa aspetti? Cosa fai così come sei? Perché seguire ciò di cui non sei convinto? Non sai che la Bibbia dice che ciò che non viene da convinzione è peccato? Perché non accetti questa parola nuova? Io ti dico che essa lavora e lavora meglio di qualsiasi altra. Tempo fa battezzammo un uomo nella fratellanza della nostra comunità. Mi venne a trovare il lunedì seguente e mi disse: questo è stato il giorno più bello della mia vita. In verità il Vangelo porta a compimento le sue promesse. E amico ascoltatore, non vorresti anche tu far tua questa parola nuova, affidarti interamente ed esclusivamente a Cristo? Vedi, cercare di guarire dai nostri peccati con le nostre buone opere è lo stesso di voler usare un impiastro mentre c'è a disposizione la penicillina. Amico, Gesù disse: io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perito, ed egli oggi cerca te e vuole salvarti. Lascialo fare, affidati a lui ora. Un sandhut, un eremita dell'India settentrionale di nome Sundar Singh, al ritorno da un viaggio in Europa, affermava recentemente di aver incontrato colà un paganesimo peggiore di quello esistente in India. Egli diceva: in India c'è gente che adora le statue, ma in Europa c'è gente che adora se stessa, e questo è peggio. Poi descrisse con questa parabola le sue impressioni. Un giorno stavo seduto sulla riva di un fiume nell'Himalaya. Trassi dall'acqua una pietra grossa e la spezzai. L'interno era completamente asciutto. Questa pietra era stata immersa nell'acqua per migliaia d'anni, ma l'acqua non l'aveva penetrata. Lo stesso è avvenuto di tutti noi. Per 2000 anni siamo stati immersi nella religione, ma il nostro cuore non è stato toccato. È stata la colpa della religione? No, la colpa è del nostro cuore, che è più duro, più impenetrabile di quella pietra che Sundar Singh trasse dal fiume. E amici, questa è la buona novella di questa parola nuova. Essa non fa come la religione, che bagna solo il di fuori. Essa invece penetra dentro di noi, caccia via dal cuore l'indurito che ci abbiamo tutto il male che c'è, e poi mette un cuore nuovo, uno addirittura ripieno di Cristo, uno che è differente, affine alla sua volontà. Oh amico, non vorresti tu crederla questa parola nuova, questo Vangelo di Cristo? Oh amico, devo dire che se tu non comprendi, osserva bene, neppure comprendi la penicillina, ma lo stesso la prendi, non è vero? Così è del Vangelo. Lascia tutto da parte, non trovare scuse, accetta le vere promesse di Cristo e credi a questa parola, ed essa porterà in te una nuova vita e farà di te una nuova creatura. Che Dio ti benedica mentre tu consideri queste cose, mentre invochi il nome di Cristo su di te e ti sottometti alla sua signoria.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Chiamate in stazione, scriveteci o meglio ancora mandateci un'email. Le email arrivano da tutte le parti del mondo immediatamente, subito, e subito io rispondo a tutti. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Amici di ascolto, di nuovo benvenuti all'appuntamento con il nostro programma, il programma Contrappunti. Ecco, nel numero di oggi avremo un ospite qui al telefono. Non ve ne parlo adesso, ma fra poco scoprirete di chi si tratta. Vi propongo invece subito il nostro primo pezzo musicale. Si tratta di Talk About It, cioè Parlane, una bella canzone di Nicole Mullen. Dice lei stessa a commento di questa canzone: se sei stato salvato, ecco, allora parlane. Se Dio ha fatto qualche cosa di speciale nella tua vita, allora parla anche di questo. Se hai imparato qualche cosa o guadagnato saggezza, parla anche di questa. Talk About It, canta Nicole Mullen. Questo è Contrappunti, amici, restate con me.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti, armonizzati

0: E la musica lascia spazio adesso all'intervista prevista per oggi. Allora, sicuramente fra i nostri ascoltatori, fra di voi, ci sarà qualcuno che ha già sentito la sua voce, ma adesso impareremo a conoscerlo un pochino meglio. Marcus, benvenuto a Contrappunti.
1: Ciao Mario.
0: Marcus Doring è un radiofonico fin da quando eri bambino, no?
1: Beh sì, diciamo che ho iniziato quando la radio ha iniziato, nel 78.
0: Sei cresciuto con la radio, no?
1: Sì, direi di sì.
0: Ecco, Marcus vive in Sardegna, il suo accento forse potrà tradirlo un pochino, il suo nome invece lo tradisce proprio del tutto, un nome che proprio sardo non è.
1: Beh, direi di no.
0: Ecco, e di dove sei?
1: Sono nato comunque a Sassari, perciò in Sardegna, però sono di padre tedesco e di madre piemontese lombarda, diciamo così.
0: Mm-hmm. E vivi in Sardegna da sempre?
1: Vivo in Sardegna da sempre, mi sono anche sposato qui, però con una tedesca, per cui diciamo che sono tornato un pochino a quelle che possono essere le origini.
0: Bene, un certo ritorno alle radici.
1: Sì.
0: Bene Marcus, come faccio di solito qui nel nostro spazio, lo spazio dedicato alle interviste, io di solito chiedo alle persone con le quali facciamo due chiacchiere di raccontarci un po' qual è stato il loro percorso di vita e di fede. Tu provieni da un ambito evangelico, quindi il tuo percorso sarà un percorso un po' diverso, forse un po' più particolare. Raccontaci.
1: Sì, sono nato appunto in un ambiente evangelico, una famiglia nella quale la parola di Dio era al centro, per cui avevo insegnamenti sia nella casa sia al di fuori, perché frequentavamo in maniera molto assidua gli incontri di chiesa, per cui diciamo che come partenza ho ricevuto una buona influenza di tipo religioso. Di fede, nella fede evangelica. Tra l'altro, oltre a essere assiduo agli incontri con la Chiesa, mi impegnavo anche nelle varie attività che si portavano avanti. Non solo, parlavo anche agli altri di Gesù e dell'importanza di un rapporto personale con Lui. Per quanto mi riguardava, avevo preso più volte una decisione per Dio, però devo dire che la mia vita al di fuori dell'ambiente religioso era diversa. Mi identificavo con gli amici, in qualche modo cercavo di non essere diverso da loro. Sicuramente non potevo dire, per quanto giovane fossi, di vivere una vita secondo l'insegnamento della parola di Dio. Ero più un credente della domenica. Forse anche, diciamo, qualcosa in più dal credente la domenica, devo dire, però ero sempre un religioso che forse, a differenza di altri religiosi, aveva comunque molto chiaro nella propria mente il messaggio biblico.
0: Questo è quanto vivono un po' i figli dei credenti, i nostri figli. C'è questo pericolo, no? Cosa pensi?
1: Sì, c'è, perché in effetti dal momento che i credenti di fede evangelica, se vogliamo dire così, di principio vivono la loro vita cristiana giorno per giorno, perciò non è quella forma che si vede tanto spesso intorno a noi, per cui c'è una grossa influenza all'interno della famiglia, e come figli ci si identifica semplicemente con quello che fanno i genitori. Perciò sicuramente è un contesto che si può presentare abbastanza spesso. Perciò quello di vivere una vita doppia, se vogliamo dire,
0: certo,
1: così, la vita di chiesa e poi al di fuori, no? Perciò in casa avevo un linguaggio, avevo un modo di essere, un modo di fare, poi quando ero fuori ne avevo tutto un altro. I miei genitori non si aspettavano sicuramente una cosa di questo genere. Perciò lì sono poi le delusioni, le scoperte di quest'altra vita che si conduce.
0: Poi cosa è successo?
1: È successo che un giorno ho riflettuto sulla mia condizione e mi sono posto una domanda che avevo fatto ad altri chissà quante volte, perché, come dicevo prima, andavo anche a parlare agli altri di Gesù. Perciò quando la Chiesa si muoveva proprio per proclamare l'Evangelo,
0: tu eri fra loro?
1: Io ero tra loro ed ero impegnato, non è che perciò andavo a parlare con la gente, gli parlavo di Gesù, del messaggio dell'Evangelo, perciò avevo proprio i concetti molto chiari nella mia mente. Però è arrivato un giorno nel quale la domanda che facevo agli altri l'ho fatta a me stesso. Mi sono chiesto: quando morirai, Dio ti accoglierà presso di sé? E la cosa triste era che sapevo anche la risposta, sapevo che non lo avrebbe fatto, perché la mia vita era in effetti una grande ipocrisia. Mm-hmm. E lì mi sono fermato su due aspetti che sono stati determinanti per un cambiamento di vita. Uno era che era molto chiaro per me che se fossi morto in quel momento sarei stato lontano da Dio, che Lui mi avrebbe rifiutato e sarei stato nella sofferenza. Questa era una cosa che avevo proprio piena coscienza di questo. Mm-hmm. E l'altro aspetto era che ho pensato al grande amore che Dio aveva manifestato per me nel mandare Gesù Cristo su questa terra e mi sono detto: tu come lo hai ringraziato? Come hai affrontato questo amore che ti è stato dato? Sei stato riconoscente? Come conduci questa tua vita? E lì in effetti mi sono sentito molto meschino. Ho detto: guarda, mi è stato manifestato così tanto amore e io gli giro semplicemente le spalle. E a quel punto in effetti mi sentivo di dover prendere una decisione per Dio, però ero timoroso perché già nel passato avevo preso altre volte questa decisione. Allora mi dicevo: ma non è che sarà una come tutte le altre volte, no? Anche se mi rendevo conto che le altre erano più delle prese di posizione o delle conversioni, se vogliamo dire così, di tipo sentimentali.
0: Un po' a pelle, non erano scese in profondità.
1: Esatto. E allora mi dicevo: ma sarà la volta buona, sarà vero, sarà non vero e così via. E allora mi ricordo che ho fatto una preghiera di questo tipo al Signore. E gli ho detto: Signore, io riconosco di essere un peccatore, ti chiedo perdono per quelli che sono i miei peccati, per quello che è stato il mio passato, voglio vivere per te. Riconosco quell'opera che tu hai fatto per la mia vita, la voglio fare mia, però ho paura che possa essere come una delle altre volte, no? Nel quale ho fatto questa decisione così, perciò voglio mettermi alla prova in questa mia decisione. Però voglio incominciare da questo momento. E lì in effetti è stato il vero inizio, quello più profondo, quello nel quale è iniziato un cammino dove mi sono reso conto che c'è stata veramente una differenza sostanziale, nella quale avevo veramente deciso di piacere al Signore, perché ho iniziato a non essere semplicemente il credente della domenica, anche se più impegnato, ma anche in quelle che erano le mie decisioni giornaliere, erano delle decisioni basate su questa fede, basate sull'insegnamento alla parola di Dio. Perciò lì è stato il mio vero inizio di cammino con il Signore, che ha avuto poi nel corso degli anni sempre delle nuove tappe dove c'è stato un impegno, una dedizione sempre maggiore.
0: Senti Marcos, facciamo qui una pausa musicale, eventualmente ci parli di questo dopo. Tu hai in mente qualche canzone che potremmo proporre ai nostri ascoltatori?
1: Potrebbe essere Scott Allan, Non mi vergogno.
0: Ok.
1: È un po' lungo comunque come brano, magari una parte, non lo so, vedi un po' tu.
0: Ecco, non so se avete notato la finezza, conosce anche la lunghezza delle canzoni. Beh, non sarebbe un radiofonico, ve l'avevo detto. Allora, Scott Allan, poi di nuovo saremo in compagnia di Marcus.
1: Ok.

0: Contrappunti, al microfono Mario Pieri.
1: Scott Allan, Non mi vergogno, effettivamente sì, un brano leggermente lungo, quindi sfumato via un pochino. Allora, siamo in compagnia di Marcus, ci sei ancora?
2: Sì.
1: Ecco, eravamo arrivati al momento della tua conversione e da lì ci stavi dicendo che è iniziato il tuo cammino, questo tuo percorso di fede.
2: Sì, sì, è incominciato il mio vero cammino cristiano, nel quale volevo piacere al Signore in quelle che erano le mie scelte, in quelle che erano le scelte della vita. Non era comunque iniziato, cioè non si era ancora aperto quello che sarebbe stato il mio futuro, quello che è il cammino che in effetti sto percorrendo adesso. Questo è avvenuto qualche anno dopo. Qualche anno dopo c'è stato proprio un momento nel quale ho capito che per la mia vita nessun altro lavoro, nessun altro impegno avrebbe avuto senso se non quello di essere dedicato completamente a Dio e a quello che era il servizio per Lui.

0: non sapevo comunque come poterlo fare, non avevo nessuna idea, anche perché io sono una persona al quale non piace molto studiare. Il discorso della fede, dell'impegno con Dio, lo vedevo sempre in qualche modo legato allo studio, no? Lo studio della teologia e così via. E lì questo mi creava una certa difficoltà, però c'è stato un momento proprio nel quale ho capito nient'altro nella tua vita può avere senso se non quella di essere dedicato totalmente per Dio, certo, e per la sua opera. E lì in effetti mi sono messo in preghiera, ho chiesto a Dio di farmi vedere quale doveva essere il cammino, e lì è avvenuto poi che le strade si sono aperte, si è chiarito tutto, e ho iniziato a lavorare appunto nell'ambiente radiofonico, qui nella radio che abbiamo in Sardegna, e questo è stato nell'85. Ho iniziato perciò questo lavoro nella radio, ed è stato un qualcosa di molto bello per me, che mi ha permesso anche di crescere, di svilupparmi anche nel mio rapporto con Dio, perché in effetti il lavoro della radio, che la nostra è un tipo, una radio comunitaria che presenta la parola di Dio, mi confrontava perciò del continuo con la parola di Dio, e mi ha dato modo proprio di crescere nel mio rapporto con Dio. Per cui sono molto contento di aver potuto intraprendere questo cammino, perché è un cammino che non ha niente a che vedere semplicemente con qualcosa di religioso, certo, perché è vita di ogni giorno, vita di un, in pratica vivo un rapporto con Dio che è molto particolare, molto profondo, che dà delle direzioni precise alla mia vita, e dà veramente un senso profondo alla mia vita.
1: Marcus, prima di salutarci, c'è qualche cosa che vorresti lasciare a chi ci ascolta?
0: Sì, quello che posso dire è che ci si può illudere nel condurre una vita religiosa e mettere così a posto la nostra coscienza. Non ha nessun senso e nessun valore andare avanti in questo modo. Dio ci vuole offrire una vita abbondante, e questa possiamo averla soltanto quando noi affidiamo completamente la nostra vita a Lui e permettiamo che sia Lui a guidarla, che ci rendiamo conto di quella che è la nostra condizione di vita lontano da Lui, la nostra condizione di peccato, ci rimettiamo completamente nelle sue mani, chiedendogli prima perdono di quello che è stato il nostro passato, e chiediamo di condurre Lui la nostra vita e vivere perciò una vita basata su quelli che sono i Suoi insegnamenti. E questa verità che troviamo in Dio è quella che ci renderà veramente liberi e darà un senso profondo alla nostra vita e pieno a pagamento. Dio ci ha creati e Lui sa quello è il meglio per noi. E perciò invito tutti i nostri ascoltatori di riflettere profondamente su questo e di fare un passo per Dio ben preciso, e perché no, anche considerando quello che a suo tempo da ragazzo ho considerato. Dio ci ha amato in un amore così grande, come abbiamo risposto a questo amore, l'abbiamo ringraziato.
1: Bene, siamo arrivati al termine del nostro tempo insieme a Marcus Doring di Radio Vita Nuova dalla Sardegna. Marcus, sicuramente condividiamo quanto ci hai detto. In modo particolare c'è questo cammino che ci accomuna, che è appunto quello dell'uso del mezzo della radio per far conoscere il grande amore di Cristo. Grazie Marcus per essere stato con noi oggi.
0: Figurati, è stato un piacere.
1: Alla prossima.
0: Ciao. We went

E questo è Wayne Watson con Field of Souls, il brano che ho scelto per chiudere il programma di oggi, Il campo delle anime.

E allora, avevo iniziato il programma di oggi, se c'eravate, mezz'ora fa circa, con quella canzone di Nicole Mullen che si intitolava Talk About It, dove lei stessa suggeriva che se abbiamo ricevuto questa salvezza gratuita da parte di Dio non possiamo tenerla per noi stessi, ma dobbiamo condividerla con gli altri. La canzone che vi propongo per chiudere questo cerchio, diciamo così, conclude, riassume il programma di oggi. Lavoriamo nel campo delle anime tu e io insieme, dicono le parole della canzone. Alcuni campi sono adesso in fiore mentre altri sono aridi. Noi non siamo uguali, ma mettendo da parte le nostre differenze lavoreremo insieme nel campo delle anime. Uno parte per terre straniere per lavorare in terre lontane, mentre un altro getta l'ancora vicino casa per tenere la mano di un vicino. Sarà benedetta la vita che è stata dedicata al Signore. Uno grida il Vangelo nelle strade perché tutti lo sentano, un altro piange da solo e prega in silenzio, in ginocchio, davanti al trono, giorno dopo giorno, dove gli occhi degli uomini non vedono. Ecco, come dicevo, queste alcune parole di Field of Souls di Wayne Watson che chiude il programma di oggi. Parole, amici, degne di riflessione, come sempre ve le lascio e vi ringrazio per aver seguito il programma Contrappunti di quest'oggi in mia compagnia. Mi raccomando, non mancate al nostro prossimo appuntamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

Abbiamo ancora una volta una domanda che ci fornisce argomento per una conversazione e noi ovviamente vogliamo trattare l'argomento dal punto di vista biblico, tanto più che la domanda viene proprio posta alla luce della parola di Dio e alla luce della parola di Dio vogliamo cercare di dare la nostra risposta. La domanda è relativa ai vestiti delle donne.

0: Forse quello che ho dato come titolo non dice per intiero quello che è il soggetto contenuto nella domanda, e la cosa più semplice è forse leggere proprio la domanda. Leggo nell'epistola di Pietro l'esortazione alle donne a non usare vestiti suntuosi o gioielli d'oro. Ma è vero che Dio si interessa di queste cose? La domanda quindi è sviluppata in maniera da offrire dei limiti più larghi all'argomento che dobbiamo trattare. In fondo, chi pone la domanda vuol sapere se veramente il Signore è interessato per quelli che giudica i particolari, i dettagli della vita umana, della vita sociale. Probabilmente già c'ha una risposta in se stessa, una risposta che deriva dal fatto che il suo pensiero è che il Dio è interessato in cose più profonde, interessato in elementi più gravi, quindi non può riguardare, non può considerare queste cose che possono essere considerate marginali, secondarie, del tutto trascurabili. Ma la domanda è questa, e noi dobbiamo rispondere proprio a questa domanda. E forse la prima risposta che possiamo dire è che il Dio è interessato in queste cose. Dobbiamo dire che è evidentemente interessato in queste cose, e dobbiamo dirlo perché proprio nella parola di Dio è contenuta questa esortazione. E se noi accettiamo che la parola di Dio è la parola di Dio, dobbiamo concludere, una conclusione quasi puerile forse alla mente di qualcuno, vuol dire che il Dio è interessato in queste cose, altrimenti un'esortazione come questa non sarebbe contenuta nella scrittura. Infatti noi non possiamo attribuirla a Pietro in quanto Pietro, noi dobbiamo affermare, come lo facciamo per ogni parte della Bibbia, che anche questa epistola dell'Apostolo è stata ispirata da Dio, quindi è sotto l'autorità dello Spirito Santo, e questa è una dimostrazione inequivocabile che Dio è interessato in queste cose. Forse da questa domanda potrebbero sorgere altre domande, e cioè per quale motivo Dio è interessato in queste cose. Ma tu stavi dicendo qualche cosa.
1: Sì, vorrei fare appunto subito una domanda così fredda. E nel Vecchio Testamento, diciamo, il popolo di Israele, anche il popolo, diciamo, del Signore, sembra che usava monili e gioielli d'oro. Ora vorrei sapere appunto il riscontro nel Nuovo Testamento delle affermazioni di Pietro.
0: La domanda non è esattamente questa, vero? Quella che è stata posta a noi. Comunque è utile anche questa osservazione, perché ci dà la possibilità di ricordare un'altra volta quello che Gesù ha affermato solennemente. È stato detto dagli antichi, ma io vi dico. È stato detto dagli antichi, ma io vi dico. Il Signor Gesù, proprio nel Sermone della Montagna, ripetutamente ha dato risalto a un fatto, che egli è venuto a portare un nuovo codice, è venuto a portare una nuova legge. E non possiamo neanche definirlo un codice più rigido e una legge più severa. Dobbiamo definirlo semplicemente un codice più spirituale ed una legge che può essere realizzata ed adempiuta in virtù di una grazia che non possedevano i credenti nel Vecchio Testamento. Quindi coloro che vivevano ed esercitavano la loro vita religiosa nell'antica economia avevano delle capacità, e in rapporto a quelle capacità avevano degli impegni e delle responsabilità. Ma quanti hanno sperimentato la potenza della grazia di Dio in Cristo Gesù hanno delle possibilità infinitamente superiori, ed è in rapporto a queste possibilità e capacità spirituali che devono vivere la loro vita cristiana. E volevi dire, sì.
2: E ci sono delle persone, soprattutto delle persone che molte volte vengono scoperte in colpa, no? E la prima risposta che danno quando gli si dà forse un consiglio, dicono: il Dio guarda al cuore. E ricordo una frase che ho sentito proprio da te, mi sembra, in un sermone, che tu dicevi che Dio guarda tutto. Insomma, ecco, perché che valore hanno le cose esterne in rapporto al cuore?
0: Sì, appunto, prima di tutto il Dio guarda tutto, e ribadisco la frase che tu hai ricordato. C'è una figura nell'Antico Testamento che illustra in maniera meravigliosa questa verità, la figura dell'arca del patto, che era stata rivestita d'oro dentro e di fuori. forse era sufficiente rivestirla d'oro soltanto all'esterno, perché all'esterno era visibile, oppure era sufficiente rivestirla d'oro soltanto all'interno, perché era nell'interno che era contenuto quanto di prezioso c'era per il popolo di Israele. Ma il Dio aveva ordinato un rivestimento d'oro dentro e di fuori, appunto perché lo sguardo di Dio penetra ogni cosa, penetra anche la personalità umana, penetra anche l'individuo. Il Dio vuole che noi siamo santi, completamente santi, e la nostra santità quindi deve essere tanto esterno e tanto interno. Ma questa condizione, d'altronde, deve essere accettata come qualche cosa di logico, in conseguenza di una verità che è dichiarata dalla scrittura, ma è dichiarata anche dalla scienza antropologica, cioè che c'è una strettissima relazione tra ciò che noi siamo all'interno e ciò che noi siamo all'esterno. Ma questo pensiero vogliamo svilupparlo ulteriormente. Concediamoci una breve sosta prima di continuare.

0: E infatti quando si parla della relazione fra l'uomo interno e l'uomo esterno, si parla della personalità dell'individuo per intero. Tutto ciò che appare all'esterno non è altro che il riflesso di quello che c'è all'interno. In riferimento al soggetto specifico che stiamo trattando, noi possiamo facilmente affermare che là dove ci stanno delle evidenti manifestazioni di lusso, di vanità, è semplicemente perché interiormente c'è un sentimento che predispone al lusso e alla vanità, quindi un sentimento che non si concilia con quello che è il principio basilare del credente: piacere a Dio, soltanto a Dio. Diceva infatti un grande servo del Signore: un credente, un cristiano, deve distinguersi nel seno della società, in mezzo al mondo, anche per il suo abbigliamento, perché il suo abbigliamento deve dimostrare che egli vive per onorare Dio e per piacere Dio. E questo è uno dei motivi, è uno dei tanti motivi che in fondo giustificano l'esortazione, e dico dei tanti perché io ritengo che ce ne siano anche altri che giustificano questa parola, che è contenuta nella parola del Signore e perciò da noi è accettata come parola ispirata.
1: Insomma, l'albero si riconosce dei frutti in un certo senso.
0: Esatto. Anche questa parola può essere applicata a questo soggetto. Il medesimo servitore di Dio che ho ricordato nella sua testimonianza faceva anche un'altra questione, e qui sorge un altro dei tanti motivi ai quali alludevo. Un cristiano è l'amministratore di Dio, è l'amministratore di Dio anche per ciò che concerne la sua vita economica, finanziaria. Un cristiano non può, non deve assolutamente sperperare del denaro in una maniera disordinata, specialmente di fronte ad un mondo che si trova nel bisogno, nella distretta. Oltre ad essere un autentico oltraggio alla miseria, è anche una manifestazione di insensibilità nei confronti di coloro che si trovano nel bisogno, che si trovano nella distretta. Quando si parla di oro, quando si parla di vesti suntuose, si parla sempre dell'impegno di somme, di monete che i cristiani dovrebbero piuttosto poter impiegare alla gloria di Dio. La parola di Dio ci ricorda che ci sono tante, tante opportunità per fare il bene. Il ricco stolto della parabola non sapeva dove riporre i suoi beni, ma l'Evangelo ci insegna dove riporre quei beni che ci vengono dati da Dio, ci vengono dati proprio per essere amministrati saggiamente e santamente. Quando parliamo di santità, dobbiamo escludere la vanità, dobbiamo escludere l'egoismo, dobbiamo escludere l'appagamento di certe soddisfazioni che sono puramente umane, puramente carnali, e quindi noi possiamo facilmente concludere che l'esortazione, che poi non va soltanto alle donne, è ovvio, l'Apostolo Pietro in questo capitolo della sua epistola si sta riferendo alle donne, parla alle donne, ma sappiamo che per il cristiano c'è un'etica che coinvolge tanto gli uomini che le donne, tanto i giovani quanto i vecchi. Non ci sono morali diverse per il popolo di Dio, c'è un'unica morale cristiana che chiama tutti a vivere alla gloria di Dio. Che dicevi?
1: Sì, stavo dicendo appunto, sempre ricordando quello che diceva Pietro, d'altronde quello che ci si può mettere addosso, i bei vestiti, i monili, i bracciali d'oro, le collane, non fanno altro che per il nostro gusto, il nostro piacere, quella vanità che vogliamo mettere in mostra agli occhi del mondo, che quindi si trovano in contrasto con la parola del Signore, perché noi siamo chiamati ad essere santi e quindi schivare anche la vanità.
0: Abbiamo citato spesso un verso della scrittura: che mangiate o che beviate o che facciate qualunque altra cosa, fate tutta la gloria di Dio. Anche per quanto riguarda il nostro guardaroba, il nostro abbigliamento, dovremmo sempre chiederci a chi cerchiamo di piacere. Questa smania è una parola che si applica perfettamente al soggetto di voler seguire una determinata moda. qualche volta addirittura stravagante, oltre che costosa, non può essere assolutamente suscitata, ispirata dal desiderio di piacere a Dio. Ci può essere solo il desiderio di vivere e camminare a passo con il mondo, con il presente secolo, ma questo sentimento è in aperto e inconciliabile contrasto con tutto l'insegnamento della Scrittura. Noi affermiamo continuamente, lo proclamiamo, lo predichiamo, che il popolo di Dio è un popolo che Dio si è acquistato, un popolo zelante in buone opere, che ha un solo desiderio, quello di vivere per essere gradito a Dio, e questo vivere per essere gradito a Dio esprime anche la testimonianza cristiana. Se il popolo del Signore si distingue in mezzo ai popoli e si distingue anche per il proprio costume, per manifestare che Cristo nell'opera della redenzione ha appartato questo popolo, oltre che dal peccato, anche dalle vanità e da tanti elementi del presente secolo.
2: Naturalmente tutto questo non è un'esortazione al disordine o alla trascuratezza, ma quanto invece alla sobrietà, cioè il giusto equilibrio che si confà ad ogni cristiano.
0: È giusto, questo è giusto. Anzi, sempre ritornando al servo di Dio che ho citato poco fa, posso continuare a dire che egli era un predicatore di ordine, un predicatore di equilibrio, un predicatore di armonia. Qualcuno ha persino detto che l'opera del cristianesimo in certi paesi si è manifestata con un accresciuto consumo di sapone, e noi possiamo accettare questa dichiarazione, perché là dove arriva la parola di Dio arriva anche l'educazione, la civiltà, l'ordine. Ma questi elementi devono essere manifestati in opposizione alla vanità, all'egoismo, allo sperpero, cioè a tutte quelle cose che in fondo, dal punto di vista squisitamente biblico del Nuovo Testamento, rappresentano un vero peccato nella presenza di Dio. E speriamo di aver risposto anche questa volta alla domanda che è stata espressa. Anche questo argomento può essere sempre sviluppato, e d'altronde ritorna abbastanza spesso nelle conversazioni cristiane, specialmente in questi giorni, dobbiamo dire, a questo punto purtroppo. E comunque noi continuiamo a rivolgersi agli amici, ai conoscenti, esortando sempre tutti a indirizzarci un loro scritto o telefonicamente, a farci sapere qual è l'argomento che desiderano che sia trattato nelle nostre conversazioni. Sempre nei limiti delle nostre modeste capacità e del tempo a disposizione cercheremo di rispondere a tutti. Per questa volta, nell'accomiatarci da fratelli ed amici, indirizziamo come sempre l'auspicio cristiano: la pace del Signore sia con voi.

0: Ich möchte mich sehr bedanken, dass wir heute Morgen das Vorrecht haben, unter Ihnen sein zu dürfen.
1: Vi dico grazie di cuore per questo privilegio di essere qui con voi questa mattina.
0: Und wir wünschen Ihnen als Gemeinde, als lokale Gemeinde des Herrn reichen Segen für Ihre Arbeit.
1: E noi come rappresentanti dell'Opera vi auguriamo la ricca benedizione del Signore per il vostro servizio che svolgete, per il vostro cammino come Chiesa.
0: Auch vielen Dank für das wunderbare Wort, das wir schon gehört haben. Jesus ist der einzige Erlöser.
1: E anche grazie per questa parola centrale già ascoltata. Gesù è l'unico Salvatore.
0: Darüber möchte ich heute morgen auch etwas sagen.
1: E anche più avanti in mattinata sentiremo qualcosa riguardo a questo.
0: Und ich möchte gerne dazu lesen Matthäus Kapitel 9.
1: E leggiamo nella Bibbia, nel Vangelo di Matteo, capitolo 9,
0: die Verse 1 bis 8.
1: I versetti 1 a 8. Matteo 9, versetti 1 a 8. Gesù, entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: Figliuolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ed ecco alcuni scribi pensarono dentro di sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cosa è più facile, dire i tuoi peccati ti sono perdonati o dire alzati e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Il paralitico si alzò e se ne andò a casa sua. Visto ciò, la folla fu presa da timore e glorificò Dio che aveva dato tale autorità agli uomini.
0: Ich möchte gerne noch mal ein kurzes Gebet sprechen.
1: Vogliamo ancora un momento pregare, brevemente.
0: Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest.
1: Caro Padre nostro celeste, ti chiediamo, aprici gli occhi.
0: Damit wir sehen die Wunder in deinem Wort.
1: Affinché vediamo le meraviglie nella tua parola.
0: Wirke doch bitte in deiner Gnade durch deinen Geist.
1: E attraverso la tua grazia, nello spirito tuo, opera in mezzo a noi.
0: In Jesu Namen.
1: Nel nome di Gesù.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ich möchte gerne heute Morgen drei Hauptpunkte behandeln bezüglich dieses Textes.
1: Questa mattina vorrei soffermarmi su tre aspetti principali che tiriamo fuori dal nostro brano.
0: Der erste Hauptpunkt wird sein der prophetische Aspekt.
1: E il primo punto sarà quello che troveremo un aspetto profetico nel brano letto.
0: Der zweite Hauptpunkt wird dann sein die Bedeutung der Vergebung.
1: E il secondo aspetto sarà l'importanza del perdono.
0: Und der dritte Hauptpunkt schließlich Mut, Freund zu sein.
1: E il terzo aspetto principale sarà questo, coraggio, sii un amico.
0: Behandeln wir zuerst den ersten Hauptpunkt, der prophetische Aspekt.
1: Allora, il primo aspetto, quello profetico.
0: Jesus ist ja als Messias nach Israel gekommen.
1: Gesù è arrivato in Israele come Messia.
0: Und darum haben alle seine Aussagen, seine Gleichnisse, die Wunder, die er tut, auch prophetisch-messianischen Inhalt.
1: E per questo motivo tutte le sue parole, tutti i suoi insegnamenti, tutte le sue azioni, compresi i miracoli, contengono una dimensione profetica messianica.
0: Und ich glaube, das ist auch in diesem wunderbaren Wunder der Fall.
1: E io credo che lo ritroviamo anche qui, in questo miracolo meraviglioso compiuto dal nostro Signore.
0: Schauen wir uns die Vorgeschichte ein wenig an.
1: E vogliamo fare un passo indietro.
0: Jesus war in Israel, sprich in Kapernaum.
1: Gesù si trovava a Capernaum in Israele.
0: Und er hat dort gewirkt in der Kraft Gottes.
1: E lui lì ha operato nella potenza di Dio.
0: Doch danach fuhr er über den See Genezareth mit seinen Jüngern.
1: ma subito dopo lui ha attraversato il lago di Genesaret in barca insieme ai suoi discepoli.
0: Ans Ostufer des Sees, also ganz entgegengesetzt.
1: Ed è andato alla riva orientale del lago di Genesaret, quindi dal lato opposto.
0: Und dort ging er in das heidnische Gebiet der Decapolis.
1: E lì si è recato nella zona pagana della cosiddetta Decapoli.
0: Dort lebten viele Heiden, das war ein Zehn-Städte-Gebiet.
1: E lì vivevano soprattutto pagani in questa unione composta da 10 regioni e 10 città.
0: Und dort tat der Herr Wunderbares, er befreite zwei Besessene von einer Legion Dämonen.
1: E lì anche il Signore lì ha fatto una cosa meravigliosa. Lui ha liberato due persone indemoniate dai loro demoni.
0: Beachten wir.
1: E notiamo.
0: Jesus war in Capernaum, Israel.
1: E Gesù era a Capernaum in Israele.
0: Er setzt mit dem Boot über und geht in das heidnische Zehn-Städte-Gebiet.
1: E con la barca attraverso il mare della Galilea ed entra nella zona pagana delle 10 città.
0: Und jetzt haben aber am Ende diese Menschen Jesus abgelehnt, indem sie ihn baten, bitte verlass unser Gebiet.
1: Ma le persone di quella zona, dopo la liberazione, hanno chiesto a Gesù, rifiutandolo, ti preghiamo, allontanati dal nostro territorio.
0: Und jetzt steigt Jesus wieder ins Boot.
1: E Gesù risale sulla barca.
0: Und er fährt zurück nach Capernaum.
1: E torna indietro nella sua città, cioè a Capernaum.
0: Es heißt, und er kam in seine eigene Stadt, in seine Heimat.
1: E il versetto 1 diceva, e Gesù è venuto nella sua propria città, cioè quasi a casa.
0: Heilsgeschichtlich ist das genau so passiert.
1: E se noi vediamo la storia della salvezza, vediamo che è successo proprio in modo identico.
0: Jesus kam zuerst nach Israel.
1: Il Signore Gesù è venuto prima in Israele.
0: Die Juden haben ihn abgelehnt.
1: I giudei lo hanno rifiutato.
0: Dann kam Jesus zu uns in die Nationenwelt, den Heiden.
1: E poi il Signore Gesù è arrivato da noi. In mezzo alle nazioni, i pagani.
0: Heute leben wir in einer Situation, man kann sagen, in der Endzeit.
1: E oggi viviamo in una epoca che noi possiamo chiamare finale, la fine dei tempi.
0: In dem eine christianisierte Welt Jesus beginnt immer mehr abzulehnen.
1: E in questa epoca noi notiamo che un mondo delle società cristianizzate sempre con maggiore evidenza ricominciano a rifiutare il nostro Signore Gesù.
0: Das wird zur Folge haben,
1: e questo avrà delle conseguenze,
0: dass eines Tages die Gemeinde Jesu von dieser Erde weggenommen wird,
1: che un giorno la Chiesa sua sarà rapita via da questa terra,
0: und der Herr Jesus Christus zurückkommen wird in sein Haus, das heißt nach Israel.
1: E il Signore Gesù ritornerà a casa sua, cioè in Israele.
0: Dieser Gelähmte erinnert uns deshalb auch an den jüdischen Staat.
1: E quest'uomo paralizzato in qualche modo ci ricorda lo Stato di Israele o lo rappresenta.
0: Die Juden sind wieder in ihre Heimat.
1: I giudei sono tornati nella loro terra.
0: Sie haben sie sind ihre eigene Nation wieder geworden.
1: E loro sono di nuovo una nazione, la nazione loro.
0: Aber das Volk ist geistlich gelähmt.
1: Ma spiritualmente parlando, il popolo, la nazione, cioè le persone, sono paralizzate.
0: Weil der größte Teil des jüdischen Volkes glaubt nicht an Jesus Christus.
1: Perché la maggior parte, la stragrande maggioranza delle persone in Israele non credono in Cristo Gesù.
0: Und darum können sie auch geistlich überhaupt nichts bewegen.
1: E perciò a livello spirituale sono deboli, non muovono niente.
0: Aber die vier Freunde erinnern mich zumindest auch an Israel.
1: Però questi quattro amici qui Lo stesso mi ricordano Israele.
0: Diese vier Freunde tragen diesen Gelähmten auf einem Tragebett, auf einer Tragetuch in das Haus, wo Jesus war.
1: E questi quattro amici portano il loro amico paralitico disteso sopra un lettuccio, probabilmente dobbiamo immaginarci una stoffa un po' più doppia, una barella, una sorta di barella leggera, in questa casa dove c'è Gesù.
0: Sie, jeder trägt einen Zipfel an den vier Enden, da liegt der Gelähmte drauf und sie bringen ihn nach Hause, also da wo Jesus
1: ist. E questi quattro, ognuno c'ha un angolo in mano e si impegnano a portare quest'uomo nella casa dove c'è Gesù.
0: Seit Anfang des 19. Jahrhunderts.
1: Sin dall'inizio del XIX secolo.
0: Sind es die Juden.
1: Sono i giudei stessi.
0: Die Juden nach Hause bringen.
1: Che fanno ritornare a casa i loro connazionali.
0: Die Juden sind die Freunde der Juden.
1: E i giudei sono gli amici dei giudei.
0: Und sie bringen die Juden nach Hause von allen vier Enden der Erde.
1: E loro fanno tornare a casa i giudei dai quattro canti della terra.
0: Das hat Anfang des 19. Jahrhunderts begonnen.
1: E noi vediamo che questo ha preso inizio all'inizio del secolo XIX.
0: Aus dem Norden, später aus dem Westen, aus dem Osten und aus dem Süden.
1: Dal nord, più tardi dall'occidente, poi dall'oriente, poi dal sud.
0: Und viele Juden werden buchstäblich von oben, nämlich mit Flugzeugen aus der ganzen Welt geholt und in das jüdische Haus zurückgebracht.
1: E letteralmente molti giudei sono stati presi, raccolti e dall'alto attraverso gli aerei fatti rimpatriare nella loro terra, nella loro casa.
0: Und die an Jesus gläubigen Juden in Israel.
1: E oggi i giudei che hanno creduto in Gesù, che vivono in Israele,
0: die tun einen ganz gewaltigen Dienst.
1: E svolgono un ministero meraviglioso.
0: Denn sie verkündigen das Evangelium.
1: Poiché loro annunciano il Vangelo.
0: Und sie glauben für ein noch ungläubiges Judentum.
1: E loro credono quasi al posto di un mondo giudeo ancora non credente.
0: Ich habe einen jüdischen Freund.
1: Ho un amico che è giudeo.
0: Der lebt in Jerusalem.
1: Che vive a Gerusalemme.
0: Und er hat eine große Gemeinde dort.
1: E lui cura una grande chiesa.
0: Und er evangelisiert auch.
1: E loro evangelizzano.
0: Er wird sehr angegriffen.
1: E lui è molto esposto, viene spesso attaccato.
0: Vom religiösen Judentum.
1: Ma dai giudei religiosi.
0: Genauso wie hier, die frommen Pharisäer und Schriftgelehrten.
1: Ed è come qui, no? I farisei, i scribi, i capi religiosi.
0: Jesus angriffen.
1: Attaccano Gesù.
0: Und sie würden ihn am liebsten aus dem Land schmeißen.
1: E vorrebbero di nuovo buttarlo fuori dalla loro terra.
0: Aber dadurch, dass er selber Jude ist, kann man das nicht.
1: Ma non si può buttare fuori un giudeo dalla sua terra.
0: Und der hat sich vor einiger Zeit, er hat immer gute Ideen, das Volk zu evangelisieren.
1: Questo fratello è molto creativo e sviluppa sempre nuove idee buone per evangelizzare il suo popolo.
0: Und er hat dann Werbeflächen gemietet auf Autobussen und an Wänden in Jerusalem.
1: E così lui ha affittato degli spazi pubblicitari sulle pareti, ma anche sui mezzi pubblici di Gerusalemme.
0: Und darauf hat er nur einen Satz geschrieben.
1: E su questi spazi pubblicitari hanno scritto una sola frase.
0: Wer ist der Mann? Aus Jesaja Kapitel 53.
1: E la domanda era: chi è l'uomo descritto in Isaia 53?
0: Wer es nicht weiß, kann uns anrufen oder eine E-Mail schicken.
1: E poi c'era una seconda, un sottotitolo: chi non lo sa può mettersi in contatto con noi chiamandoci o scrivendoci.
0: Und viele tun das.
1: E molti lo fanno.
0: Und etliche kommen zum Glauben an Jesus Christus.
1: E alcuni vengono a credere in Gesù Cristo.
0: Aber die religiöse, das religiöse, harte Judentum, die regen sich auf.
1: Però i capi religiosi, quelli che hanno il dire, si arrabbiano, sono agitati.
0: Genau wie die Leute hier in unserer Geschichte.
1: Ed è come qui nella nostra storia che abbiamo letto.
0: Die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 11, Vers 12.
1: La Bibbia ci dice in Isaia 11, versetto 12, egli alzerà un vessillo verso le nazioni, raccoglierà gli esuli di Israele, radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra.
0: Ich finde das so ein schönes Bild, diese vier Freunde, wie sie ihren jüdischen Freund ins Haus bringen, wo Jesus ist.
1: Che bella illustrazione, questi quattro amici prendono il loro amico paralizzato e lo portano nella casa dove si trova Gesù.
0: Das ist ja der Sinn der Rückführung der Juden von den vier Enden der Welt nach Hause.
1: E questo è l'obiettivo principale che dà significato al fatto che si fanno compiono tanti sforzi per riportare i giudei nella loro terra.
0: Sie sollen ja zum Schluss Jesus entgegengebracht werden.
1: Perché alla fine si tratta di riportarli da Gesù o a confrontarsi con Gesù.
0: Sie sind ja, der jüdische Staat existiert ja nicht einfach so.
1: E lo Stato di Israele non è che è tornato ad esistere giusto così.
0: Sondern Jesus kommt wieder.
1: Ma è perché il Signore Gesù ritornerà.
0: Sie sollen sich schlussendlich bekehren.
1: E loro si devono convertire.
0: Ihnen sollen die Sünden vergeben werden.
1: E Dio desidera perdonare i loro peccati.
0: Wir lesen Jesaja Kapitel 41 Vers 6.
1: E leggiamo anche in Isaia 41 versetto 6. Si aiutano a vicenda. Ognuno dice al suo fratello coraggio.
0: Das ist genau das, was hier passiert.
1: Ed è esattamente quello che abbiamo letto in Matteo 9.
0: Die Juden bringen einen Juden zu Jesus.
1: I giudei portano un altro giudeo da Gesù.
0: Und Jesus sagt diesem Mann, der gelähmt ist,
1: e Gesù dice a quest'uomo che è paralizzato,
0: sei getrost.
1: Coraggio.
0: Es fallen dir drei Dinge auf.
1: E tre cose ci colpiscono qui.
0: Ich möchte diese erwähnen.
1: E vorrei menzionarli.
0: Erstens.
1: Prima.
0: Zuerst wird dieser Mann, der gelähmt ist, in das Haus herabgelassen, wo Jesus ist.
1: La prima cosa è che questo uomo paralitico da un'apertura nel tetto viene calato in questa casa dove si trova Gesù.
0: Ein Bild für die Rückführung der Juden in ihre Heimat.
1: Ed è una illustrazione per i giudei che vengono riportati nella loro terra.
0: Zweitens.
1: Secondo.
0: Wird diesem Mann die Vergebung zugesprochen?
1: La prima cosa che viene offerta a questo uomo è il perdono.
0: Sei getrost, dir sind deine Sünden vergeben.
1: Coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati.
0: Ein Hinweis für die zukünftige Errettung des jüdischen Volkes in ihrer Heimat.
1: E questo è un accenno alla futura salvezza del popolo di Dio nella loro patria.
0: Und drittens,
1: e terzo,
0: wird der Gelähmte wieder gesund gemacht.
1: Il paralitico riacquista la salute.
0: Er wird jetzt, nachdem er Vergebung hat, aus dieser Gelähmtheit herausgeführt.
1: E adesso, una volta ottenuto il perdono, viene liberato, tolto dalla sua paralisi.
0: Und ganz wieder aufgerichtet.
1: E viene ristabilito.
0: Und das ist auch ein Bild für Israel.
1: E anche questo è un'anticipazione per ciò che succederà da Israele.
0: Nachdem Israel zurück ist in die Heimat,
1: dopo che Israele è tornato nella patria loro,
0: nachdem sie dann Vergebung der Sünden bekommen bei der Rückkehr Jesu,
1: e dopo che riceveranno il perdono al momento del ritorno del Signore Gesù,
0: wird drittens das jüdische Volk geistlich wieder aufgerichtet, so dass sie zu ihrer ursprünglichen Berufung zurückfinden.
1: Il popolo di Dio, terzo, verrà ristabilito e anche spiritualmente torna a vivere in modo che tornano a vivere secondo la loro destinazione iniziale.
0: Psalm 103, Vers 3 spricht auch über diese Reihenfolge.
1: Salmo 103, versetto 3, dice esattamente la stessa cosa.
0: Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen.
1: Il Signore che perdona tutti i tuoi peccati e guarisce tutte le tue, mi pare,
0: 103, bei dir vielleicht das
1: le tue infermità, guarisce tutte le tue infermità.
0: So, das war der erste Hauptpunkt, der prophetische Hinweis.
1: Notiamo questa dimensione profetica in questo evento.
0: Der zweite Hauptpunkt ist die Bedeutung der Vergebung.
1: E il secondo aspetto principale di oggi è l'importanza del perdono.
0: Ich habe zwei deutsche Übersetzungen aufgeschlagen diesbezüglich.
1: Ho consultato più di una traduzione della Bibbia in lingua tedesca.
0: Eine Übersetzung sagt: Sei getrost, mein Sohn, denn deine Sünden sind dir vergeben.
1: Una traduzione dice: Sii consolato, figlio mio, perché i tuoi peccati ti sono perdonati.
0: Und die andere Übersetzung sagt: Sei guten Mutes, Kind. Deine Sünden sind vergeben.
1: E l'altra traduzione dice: Sii fiducioso, abbi coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati.
0: Das ist genau das, was uns Vergebung bringt.
1: Ed è esattamente quello che il perdono produce nelle nostre vite.
0: Vergebung bringt immer Trost und neuen Mut.
1: E il perdono ottenuto e sperimentato produce sempre conforto, coraggio, nuovo.
0: Bei der Vergebung wird einem eine Last weggenommen.
1: Quando uno ottiene il perdono dei peccati, un peso viene tolto via.
0: Wir sind erleichtert.
1: Ci sentiamo liberi, leggeri.
0: Und Freude zieht ein.
1: E la gioia entra nel nostro cuore.
0: Ich hatte dieser Tage noch mit jemandem geredet.
1: In questi giorni ho avuto ancora un colloquio con una persona.
0: Er war in einer christlichen Versammlung.
1: Lui era in un raduno cristiano.
0: Und hat in seinem Herzen nur nachgebetet, was der Pastor vorne gebetet hat.
1: E c'era un appello di consacrarsi al Signore. E lui nel suo cuore ha solo ripetuto le parole che il pastore dal pulpito ha suggerito di pregare.
0: Und mit diesem einen kurzen Gebet, das von Herzen kam,
1: e questa preghiera gli usciva di dal cuore,
0: wurde er von neuem geboren.
1: E lui è nato di nuovo.
0: Und sagt Norbert: Ich bin nachher in den Wald gerannt.
1: E lui dice: Norbert, io dopo ho cominciato a correre, sono arrivato nel bosco.
0: Ich konnte Bäume ausreißen.
1: Io avrei potuto strappare quegli alberi nel bosco.
0: So erleichtert war ich, so ermutigt.
1: Ero talmente leggero, talmente incoraggiato.
0: Vergebung bringt uns in eine ganz neue Beziehung zu Gott.
1: E il perdono ci permette di iniziare una relazione completamente nuova con Dio.
0: Das konnte doch kein Pharisäer sagen, kein frommer Jude.
1: E nessun fariseo, nessun giudeo religioso avrebbe potuto dire una cosa del genere.
0: Und Jesus steht da vor ihm.
1: Ma Gesù sta lì davanti al paralitico.
0: Dieser eine Erlöser, über den wir schon gehört haben.
1: Quest'unico Salvatore che abbiamo sentito.
0: Der uns sagen kann.
1: Che ci può dire.
0: Dir sind deine Sünden vergeben.
1: I tuoi peccati ti sono perdonati.
0: Weil er sie alle auf sich genommen
1: perché
0: hat.
1: Perché lui li avrebbe presi tutti su di sé.
0: Was tun sich die Menschen manchmal schwer.
1: E quante volte l'uomo nei suoi affanni e nelle sue oppressioni vive sotto pesi.
0: Sie sind beladen und gedrückt von Sünde.
1: E sono schiacciati da questi pesi, sono schiacciati dal peccato.
0: Und das könnte doch in einer Sekunde weggenommen werden.
1: E in un secondo potrebbe essere liberata la persona.
0: Ich weiß von einem jungen Mann.
1: So di un uomo giovane.
0: Der ist in Geldschulden geraten.
1: Che per certe scelte errate si è trovato con un grande debito finanziario.
0: Und um die Geldschulden bezahlen zu können,
1: e per poter pagare questo debito,
0: hat er die goldene Uhr seines Vaters gestohlen.
1: Ha rubato l'orologio d'oro di suo papà.
0: Aber nachher hat ihm das Gewissen so wehgetan.
1: Ma poi la coscienza ha cominciato a pesare.
0: Er war gebeugt und schlapp und
1: ed era come senza forza, era come se fosse schiacciata letteralmente da questo peso.
0: Er hat's nicht mehr ausgehalten.
1: E non ce l'ha fatto più.
0: Und dann hat er sich gesagt: Ich muss meinem Papa diese Sünde bekennen.
1: E lui ha detto: Io devo confessare questo peccato, mio papà.
0: Und dann ging er in den Raum, wo sein Vater war.
1: E lui è andato da suo padre, che si trovava in un ambiente là.
0: Und er sah seinen Vater.
1: E lui ha visto suo padre.
0: Und er wollte seine Sünde bekennen.
1: E voleva confessare il suo peccato.
0: Aber er hatte solch eine Angst und er hat so gezittert, er konnte es nicht.
1: Ma stava talmente tremando per la paura della reazione che non l'ha fatto.
0: Und dann hat er ein Blatt Papier genommen.
1: E lui ha preso un pezzo di carta.
0: Und dann hat das auf dem Papier geschrieben.
1: E lui ha scritto, cioè ha scritto la sua richiesta.
0: Und dann ist zitternd zu seinem Vater hin.
1: E poi con questo foglio, tremando, è andato da suo papà.
0: Und gibt seinem Vater den Zettel.
1: E consegna questo scritto a suo papà.
0: Und der Vater nimmt das Blatt Papier.
1: Il padre lo prende.
0: Liest es.
1: Lo legge.
0: Macht

0: keine Sünder mehr.
1: Non siamo più peccatori.
0: Das ist genau die Rechtfertigung, von der wir heute Morgen gelesen haben.
1: Ed esattamente la giustificazione letta, sentita stamattina.
0: Wir sind absolut errettet.
1: Noi siamo giustificati, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù.
0: Paolo sagt sogar das Gegenteil.
1: Addirittura l'apostolo Paolo sostiene il contrario.
0: Er sagt, die ihr einst Sünder wart.
1: Voi che eravate una volta peccatori. Non lo siete più.
0: Ja, ja, aber ich sündige doch noch.
1: Sì, però c'è ancora il peccato nella mia vita, sì.
0: Auch einer, der kein Sünder ist, kann sündigen.
1: Anche uno che non è un peccatore può peccare.
0: Was für eine Erlösung!
1: Che salvezza che
0: Was
1: Dio
0: für
1: ci offre.
0: Eine Erleichterung!
1: Che liberazione che il Signore ci dà.
0: Die Bibel sagt im Hebräerbrief,
1: la lettera, la Bibbia dice nella lettera agli Ebrei,
0: der uns ein für alle Mal geheiligt hat.
1: Che è lui che ci ha santificati una volta per sempre.
0: Und diese Heiligung sogar vollendet hat.
1: E questo atto santificatrice lo ha compiuto.
0: Das ist ja auch so ein Punkt.
1: Anche questo è un punto così, no?
0: Wir werden ja angespornt in der Heiligung.
1: Noi siamo incoraggiati a cercare, a vivere nella santificazione.
0: Aber sind wir doch mal ehrlich.
1: Ma sinceramente, dove stiamo?
0: Sie können 50 Jahre versuchen, in der Heiligung zu leben.
1: Voi potete sforzarvi per 50 anni di vivere nella santificazione?
0: Was meinen Sie? Sind Sie nach 50 Jahren heiliger geworden?
1: Domanda, siete veramente più santi dopo 50 anni nella qualità della vita?
0: Wir werden nicht heiliger.
1: In questo senso non diventiamo più santi.
0: Wir sind ein für alle Mal geheiligt durch Jesus, als wir zum Glauben kamen.
1: Noi siamo stati resi santi o stati santificati grazie a Gesù quando abbiamo creduto in Lui.
0: Und jetzt sind wir aufgefordert, diese Heiligung auszuleben, zu praktizieren.
1: E quindi noi, la sfida è questa, che noi dobbiamo vivere questa santità e praticarla.
0: Und es gibt wachstümliche Veränderung. Ja, das muss es geben.
1: E c'è una trasformazione progressiva, c'è crescita. E guai se non c'è.
0: Aber heiliger werden wir nicht.
1: Ma negli occhi di Dio non diventiamo più santi nella nostra posizione davanti a Lui.
0: Kennen Sie den ersten Korintherbrief?
1: Voi conoscete la prima lettera ai Corinzi?
0: Ist nicht eher so ein guter Brief.
1: Non è un libro molto bello nel senso che parla solo di rose e fiori.
0: Paulus hat sie ausgeschimpft.
1: E Paolo ha dovuto esortarli fortemente.
0: Es war, die haben ein Leben geführt, das war nicht so vorbildlich.
1: E la loro vita non era vissuta nell'esemplarietà.
0: Und er muss sie zurechtbringen.
1: E li corregge.
0: Aber er beginnt den Brief und schreibt.
1: Ma lui inizia la lettera e dice.
0: Alle Heiligen in Korinth oder die Heiligen in Korinth.
1: Lui indirizza la sua lettera ai santi a Corinto.
0: Sie haben die Heiligung nicht so praktiziert.
1: Non vivevano nella santificazione.
0: Und das ist Sünde.
1: E questo è peccato.
0: Und da brauchten, mussten sie zurechtgebracht.
1: E avevano bisogno di questa esortazione, di questa correzione.
0: Aber sie werden doch als Heilige betitelt.
1: Ma vengono chiamati i santi di Corinto.
0: Weil es geht um das, was Jesus in uns vollbracht.
1: Perché la domanda deve focalizzarsi su ciò che Gesù ha compiuto già in noi.
0: Finde das auch so wunderbar, wie Jesus dem Mann hier die Sünden vergibt.
1: E per me è meraviglioso anche il modo, no, come Gesù perdona quest'uomo paralizzato.
0: Er macht das so unorthodox, so.
1: Non lo fa secondo parametri ortodossi.
0: Kein Schema.
1: Non c'è uno schema.
0: Keine Methode.
1: Non c'è un metodo.
0: Wie die Pharisäer und Schriftgelehrten.
1: Una regola come quella dei farisei e degli scribi.
0: Ja, du musst zuerst das machen und dann das machen und dann das machen.
1: Prima devi fare questo, poi devi fare questo e sforzarti ancora.
0: Dann noch ein Opfer geben.
1: E poi ancora portare un sacrificio.
0: Und dann ins Wasser der Reinigung steigen.
1: E
0: und
1: poi magari
0: raus.
1: Devi fare un bagno di lavaggio, di purificazione.
0: Und du musst richtig Buße zeigen.
1: E devi dimostrare il ravvedimento.
0: Jesus schaut auf den Glauben.
1: Gesù vede la fede.
0: Der sagt, dir ist vergeben.
1: E dice, tu i tuoi peccati ti sono perdonati.
0: Wir haben ja alle so unser Schema, ne? Und wir meinen immer, das muss so gehen, wie wir uns das vorstellen.
1: Noi tutti abbiamo interiorizzati degli schemi, no? Che ci guidano e pensiamo che dobbiamo funzionare in un certo modo.
0: Aber der Geist weht, wo er will, ma und wie er will.
1: Spirito Santo agisce così come vuole lui, soffra come vuole lui.
0: Ich kenne Menschen, die haben in unmöglichen Situationen Jesus angerufen.
1: Io conosco delle persone che si trovavano in delle situazioni i più inimmaginabili quando hanno invocato il Signore Gesù.
0: Haben sich hingelegt und geschlafen?
1: Si sono addormentati, cioè messi a letto, si sono addormentati.
0: Sind am nächsten Morgen aufgestanden?
1: Si sono alzati la mattina dopo.
0: Als wiedergeborene Menschen.
1: Come persone nate di nuovo.
0: Eine Frau trocknet mit ihren Haaren die Füße Jesu.
1: Una signora nella Bibbia con i propri capelli asciuga i piedi di Gesù.
0: Und Jesus sagt ihr,
1: e Gesù le dice,
0: dir sind deine Sünden vergeben.
1: I tuoi peccati ti sono perdonati.
0: Ein Gefängniswärter fragt, was muss ich tun, um gerettet zu
1: werden? E un carceriere chiede al Signore, chiede, ma che cosa devo fare per essere salvato?
0: Glaub an den Herrn Jesus.
1: Credi nel Signore Gesù.
0: Und du und dein Haus wirst gerettet.
1: E sarai salvato, tu e la casa tua.
0: Seien wir nicht zu kompliziert.
1: Non facciamo le cose troppo complicate.
0: Seien wir biblisch.
1: Siamo biblici, sì.
0: Jesus ist der einzige Weg.
1: Gesù è l'unica via.
0: Aber seine Erlösung in seinem Tod und in seiner Auferstehung ist so grandios.
1: Ma la salvezza sua attraverso la sua morte e la sua risurrezione è talmente illimitato.
0: Dass wir ermutigt sein können.
1: Che possiamo essere incoraggiati.
0: Dritter Hauptpunkt.
1: E il terzo punto principale.
0: Mut, Freund zu sein.
1: Il coraggio di essere un amico.
0: Die Parallelstelle im Markus Evangelium Kapitel 2.
1: Se leggiamo il brano anche in Marco 2, dove c'è lo stesso miracolo descritto.
0: Die sagt uns, dass es vier Leute waren, die diesen Gelähmten auf einem Tuch getragen haben.
1: E vediamo che erano quattro gli amici che hanno portato questo paralitico da Gesù.
0: Und da waren so viele standen da im Weg und der Eingang war versperrt.
1: E come se ci fossero stati altri 200 persone qui e qualcuno voleva entrare qui in mezzo a noi e era impossibile, era ostruito l'accesso a dove stava Gesù.
0: Und dann suchen die einen Weg, die Treppe hoch aufs Dach.
1: Quindi riescono a trovare una scala che porta sul tetto.
0: Und decken das Dach auf.
1: E scoprono il tetto.
0: Und lassen den Herrn Jesus runter.
1: E lo calano davanti a Gesù.
0: Für die anderen war das Unverschämtheit.
1: Per gli altri, ma questa è una cosa inaudita, non si fa.
0: Aber ich muss sagen, wenn ich mir Gedanken mache über diese Freunde.
1: Però se rifletto su questi amici.
0: Dann bin ich beschämt.
1: Mi vergogno.
0: Weil dann frage ich mich,
1: perché mi chiedo,
0: bin ich auch so?
1: Sarei pronto a fare la stessa cosa?
0: Weiß ich immer nur alles besser?
1: O sono uno di quelli che pensa che sa sempre tutto?
0: Ja, ich weiß, was die anderen verkehrt machen.
1: Io so quello che sono gli sbagli degli altri.
0: Ich kann gut kritisieren.
1: Sono bravo nel criticare gli altri.
0: Aber mich ganz und gar einsetzen für meinen Bruder?
1: Ma impegnarmi fino in fondo per il mio fratello, per il mio amico,
0: für die Gemeindeleitung,
1: per i responsabili della chiesa,
0: für den schwachen Bruder in der Gemeinde,
1: per il fratello debole nella chiesa,
0: oder vielleicht sogar für den, der gesündigt hat,
1: o addirittura per chi è caduto nel peccato,
0: oder für die Menschen in der Welt,
1: per le persone che sono ancora nel mondo,
0: oder für meine eigene Familie.
1: O per la mia stessa famiglia.
0: Wir haben vier Töchter.
1: Noi abbiamo quattro figlie.
0: Sind heute alle verheiratet.
1: Sono tutte sposate.
0: Haben selber Kinder.
1: Ormai sono diventati genitori.
0: Und durch die Gnade des Herrn glauben sie an Jesus Christus und ihre Ehemänner auch.
1: e per la grazia di Dio credono in Cristo Gesù e anche i loro mariti.
0: Aber es war nicht immer so.
1: Ma non era sempre così?
0: Pubertätzeit kennen alle Eltern.
1: Adolescenza, pubertà, genitori sanno.
0: Oh.
1: È l'età in cui i genitori sono difficili per i figli.
0: Zwei Kinder haben unser Haus verlassen. E sind weggerannt.
1: Due delle nostre figlie un giorno sono scappate via di casa.
0: Nicht mehr zurückgekommen.
1: E non sono tornate.
0: Wir wussten nicht, ja, wo sind die?
1: Non sapevamo dove erano.
0: Mensch, was haben wir geweint? Was haben wir geschrien?
1: Quanto pianto, quante grida.
0: Und meine Frau hat mir gesagt.
1: E mia moglie mi ha detto.
0: Norbert. Die Tür bleibt auf.
1: La porta rimane aperta, non la chiudiamo.
0: Es gibt nur eins.
1: Esiste solo una cosa.
0: Weiter lieben.
1: Continuiamo ad amarli.
0: Ist mir nicht ganz so leicht gefallen.
1: Per me non era poi così facile avere quell'atteggiamento.
0: Aber ich habe mich gebeugt.
1: Ma mi sono sottomesso.
0: Und nach Monaten kamen die Kinder zurück.
1: E dopo alcuni mesi le figlie sono tornate a casa.
0: Haben sich bekehrt.
1: Si sono convertiti, il Signore ha raddrizzato ogni cosa grazie a Lui.
0: Und sie haben gesagt,
1: e loro hanno detto,
0: als wir von euch weg waren,
1: quando noi siamo andati via da voi,
0: wir haben immer gewusst,
1: sapevamo sempre,
0: wir können wieder nach Hause kommen.
1: Noi possiamo tornare a casa.
0: Egal wie.
1: A prescindere.
0: Meine Frau, nicht ich.
1: Mia moglie ragionava così, io di meno.
0: Diese Leute hier, die scheuen keine Mühe.
1: Questi amici qua non temono nessuno sforzo.
0: Sie scheuen keinen Weg.
1: Non temono anche di fare una cosa scomoda.
0: Wie können wir den vor Jesus bringen?
1: L'unica preoccupazione era come riusciamo a presentarla a Gesù.
0: Und sie bringen sogar manches ins Durcheinander. Sie decken das Dach auf.
1: E immaginiamoci praticamente, loro scoprono un tetto.
0: Sie ergreifen die Initiative.
1: Prendono l'iniziativa.
0: Sie glauben.
1: Credono.
0: Und sie glauben auch für ihren Freund, der gelähmt ist. Sie haben für ihn mitgeglaubt.
1: E nella loro fede includono la fede per il loro amico. Credono anche insieme a lui.
0: Können wir das?
1: Riusciamo a fare questo?
0: Glauben für andere?
1: Possiamo noi credere al posto di altri?
0: Der gelähmte selbst war total unfähig.
1: E il paralitico stesso, lui non poteva prendere l'iniziativa o fare qualcosa.
0: Die frommen Pharisäer.
1: I capi religiosi, i farisei, i pii.
0: Die standen im Weg, da kam keiner durch zu Jesus.
1: Ostacolavano l'accesso a Gesù, nessuno poteva passare.
0: Und diese Freunde gehen aufs Dach und decken das Dach auf und wirbeln Staub auf.
1: E perciò questi amici vanno sul tetto, scomodo il tetto, si sarà alzato un polverone, sarà caduto un po' di intonaco.
0: Oh ja.
1: Sì.
0: Wir müssen als Gemeinde Jesu auch auf Sünde aufmerksam machen.
1: Dobbiamo certamente come Chiesa del Signore denunciare il peccato.
0: Wir müssen auch über Gericht sprechen.
1: Dobbiamo menzionare il giudizio di Dio.
0: Aber unsere allererste Berufung ist,
1: ma la nostra prima vocazione deve essere
0: Salz und Licht zu sein.
1: Essere sale e luce.
0: Barmherzigkeit zu üben und Liebe.
1: Praticare la misericordia e l'amore.
0: Nicht mit Liebe die Sünde zudecken, das
1: non coprire giustificando il peccato in nome dell'amore.
0: Aber helfen in Liebe da rauszukommen.
1: Ma aiutare nell'amore di uscire dal peccato.
0: Ein deutscher Theologe hat einmal gesagt,
1: un teologo tedesco un giorno ha detto,
0: wir sind nicht berufen, das Suppengrün in der Suppe zu sein.
1: Noi non siamo chiamati ad essere come le spezie verdi, non so, l'erba cipollina, che si mette nel brodo,
0: sondern das Salz.
1: Ma siamo chiamati ad essere il sale.
0: Jemand anders hat gesagt,
1: e qualcun altro ha detto,
0: wenn in einem Haus das Licht ausgeht,
1: se in una casa la luce si spegne,
0: dann können wir die Schuld nicht auf das Haus schieben.
1: Non possiamo incolpare la casa,
0: sondern auf das Licht, das nicht mehr brennt.
1: Ma dobbiamo parlare del guasto che impedisce la luce.
0: Und dieser Mann geht so weit.
1: E quest'uomo addirittura è arrivato, si è spinto tanto,
0: dass er gesagt hat, wenn es in unserer Gesellschaft dunkel geworden ist.
1: Che ha detto che visto che nella nostra società regnano le tenebre,
0: dann liegt das vielleicht auch an uns Christen.
1: Forse questo è una conseguenza di una mancanza nostra come credenti.
0: Und wenn der Fisch anfängt zu stinken,
1: e quando il pesce comincia a puzzare,
0: dann liegt es vielleicht daran, dass wir kein Salz mehr sind.
1: E forse dipende dal fatto che non abbiamo usato il sale.
0: Diese vier Freunde beeindrucken mich.
1: Questi quattro amici mi sono impressionato da loro.
0: Ich möchte sie heute morgen ermutigen.
1: Vorrei questa mattina incoraggiarci.
0: Geben Sie nicht auf.
1: Non mollate.
0: Geben Sie nicht auf.
1: Non vi arrendete.
0: Bleiben Sie geduldig.
1: Rimanete pazienti.
0: Bleiben Sie im Gebet. Hören Sie nicht auf zu beten.
1: Rimanete in preghiera. Non smettete di pregare.
0: Suchen Sie Wege.
1: Cercate delle vie, delle possibilità.
0: Decken Sie das Dach auf.
1: Scoprite anche i tetti.
0: Glauben Sie für andere, die nicht glauben können.
1: Credete per coloro che non credono.
0: Dass auch die zum Glauben kommen.
1: Perché anche loro arrivano alla fede.
0: Bitte geben Sie nicht auf.
1: Prego, non vi arrendete.
0: Lassen Sie den Zipfel nicht los.
1: Non lasciate quell'angolino del lettuccio.
0: Halten Sie fest.
1: Ma continuate a stare saldi.
0: Meine Ehefrau und ich.
1: Mia moglie ed io.
0: Wir sind zusammen in Norddeutschland zum Glauben gekommen.
1: Ci siamo convertiti insieme quando vivevamo ancora nel nord della Germania.
0: In Nähe von Hamburg.
1: Nella zona di Amburgo.
0: Und wir sind dann in eine Gemeinde gekommen.
1: E abbiamo conosciuto una chiesa.
0: Und in dieser Gemeinde gab es eine Bauernfamilie.
1: E in questa chiesa locale c'era una famiglia composta da contadini.
0: Und die Eltern waren gläubig an Jesus Christus.
1: E i genitori in questa famiglia erano credenti.
0: Die hatten, ich glaube, 7 Kinder.
1: Se mi ricordo bene, avevano 7 figli.
0: Die waren alle ungläubig.
1: E tutti erano non credenti.
0: Die waren alle in der Welt.
1: E tutti vivevano nel mondo.
0: Der eine war Alkoholiker, wenn er keinen Alkohol bekam morgens, dann zitterte.
1: Uno era un alcolista e già da mattina, se non beveva, tremava.
0: Und die Eltern beteten. Beteten, beteten.
1: E i genitori pregavano, pregavano e pregavano.
0: Und eines Tages starb der Vater.
1: E un giorno il padre muore.
0: Und alle 7 Kinder kamen zum Glauben.
1: E tutti 7 figli nel periodo successivo sono venuti a credere in Gesù.
0: Der Vater hat's nicht erlebt.
1: Il padre non lo ha più visto.
0: Der Alkoholiker gewesen war.
1: Colui che è stato un alcolista.
0: Der wurde Missionar in Afrika.
1: È diventato missionario e è andato in Africa.
0: Eine Schwester von ihm wurde auch Missionarin in Afrika.
1: E una sorella di quest'uomo è diventato missionaria in Africa.
0: Ein anderer Bruder von ihm wurde Mitältester in einer Gemeinde.
1: E un altro di questi 7, un fratello, è diventato anziano in una chiesa.
0: Ein anderer Bruder wurde ein Leiter von einer Jugendgruppe.
1: E un altro dei fratelli è diventato il responsabile di un gruppo giovani.
0: Geben Sie nicht auf.
1: Non mollate, non vi arrendete.
0: Ich finde das so schön.
1: Per me è così bello.
0: Es heißt, als Jesus ihren Glauben sah.
1: Quando Gesù vide la loro fede, Marco 2.
0: Jesus schaut auf ihren Glauben.
1: Gesù nota la vostra fede, guarda la vostra fede.
0: Und dafür sind wir Gemeinde, dass wir glauben.
1: E perciò noi siamo anche chiesa, perché crediamo.
0: Dass wir das Dach aufdecken.
1: E che ci impegniamo a scoprire il tetto.
0: Nicht, dass wir im Weg stehen.
1: Non perché ostruiamo l'accesso.
0: Dass andere nicht zu Jesus kommen können.
1: In modo da impedire ad altri di arrivare a Gesù.
0: Erinnern wir uns an diese 3 Punkte.
1: Ricordiamo questi 3 aspetti.
0: An den prophetischen Aspekt in Bezug auf Israel, Zukunft.
1: L'aspetto profetico di questo brano riguardo ad Israele e il loro futuro.
0: Was Vergebung bedeutet.
1: Ricordiamo l'importanza del perdono.
0: Und dass wir mutig sind, Freunde zu sein.
1: E che siamo coraggiosi ad essere amico di altri.
0: Da wird Gott immer reagieren.
1: E Dio reagirà sempre.
0: Amen.
1: Amen.
0: Grazie.

Ciao a tutti, ci stiamo occupando di affidabilità del testo del Nuovo Testamento. Nel passato ci siamo occupati di presunte contraddizioni nei Vangeli, tanto care agli scettici, e del modo in cui possono essere spiegate. Ma questa volta ci dedicheremo ad una caratteristica dei Vangeli e degli altri testi del Nuovo Testamento che fornisce una testimonianza interna della loro affidabilità. Tale caratteristica è in un certo senso esattamente il contrario della contraddizione. Sto parlando delle coincidenze casuali nei Vangeli. Cosa intendiamo per coincidenze casuali? Intendiamo quelle parole, quelle frasi presenti in un testo del Nuovo Testamento che non hanno alcun particolare scopo teologico, eppure involontariamente, casualmente si direbbe, gettano luce su un brano di un altro Vangelo o di un altro testo indipendente del Nuovo Testamento. Questo crea una sorta di intertestualità interessante tra i vari testi del Nuovo Testamento, che testimonia della coerenza che questi testi hanno tra loro, fornendo dettagli che si integrano tra loro. Mi concentrerò in particolare sui Vangeli, ma considerazioni analoghe possono essere fatte per il libro degli Atti, considerando l'intertestualità che si crea ad esempio con le lettere di Paolo. I Vangeli sono stati scritti da autori diversi e sono indipendenti tra loro, infatti presentano differenze nel modo di raccontare, stili diversi e anche quando raccontano episodi analoghi, ognuno lo fa includendo dettagli diversi. Pensiamo ad esempio ai Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Essi presentano molto materiale in comune, a testimonianza del fatto che hanno sicuramente delle fonti comuni. Eppure non si può dire che uno o due di loro abbiano semplicemente copiato dall'altro. Infatti in alcuni casi si riferiscono ai medesimi episodi con dettagli diversi, con un taglio personale. Questo ci permette di confrontarli per vedere se i loro racconti sono coerenti tra loro. Immaginate quattro persone che hanno assistito ad un incidente tra due auto. Se tre di loro dicono che l'incidente è avvenuto tra una macchina rossa e una macchina blu, mentre uno di loro dice che il medesimo incidente è avvenuto tra due macchine rosse, vi verrebbe il dubbio che quest'ultimo non stia dicendo la verità. Ma se un testimone dice che l'incidente è avvenuto tra una macchina rossa e una blu, il secondo dice che una macchina era rossa ed era una Fiat Punto, il terzo vi dice che una delle due auto era sicuramente una Opel Corsa e il quarto vi dice che una delle due auto era una Opel Corsa blu, voi vi trovereste con quattro racconti diversi che però non si contraddicono, ma semplicemente evidenziano dettagli diversi. E vi permetterebbero di arrivare alla ragionevole conclusione che l'incidente sia avvenuto tra una Opel Corsa blu e una Fiat Punto rossa. Questo è ciò che spesso accade anche con i Vangeli. Quando si confrontano i Vangeli tra di loro, si trovano delle differenze che si integrano tra loro, piuttosto che contraddirsi. E in questo modo essi gettano luce l'uno sull'altro. Si tratta di dettagli che possono sembrare superflui in un Vangelo, dettagli che non aggiungono nessuna verità teologica particolare. Eppure, involontariamente, gettano luce e si integrano con brani analoghi di altri Vangeli. Questo è esattamente ciò che ci si aspetta da testimoni indipendenti che riferiscono sui medesimi fatti. Ci sono studiosi che hanno raccolto molte di queste coincidenze involontarie, di questi dettagli che creano una forte interconnessione tra questi testi. Il primo a raccoglierle in un libro fu l'anglicano John James Blunt, intorno al 1830, nel suo testo Undesigned Coincidences in the Writing Both of the Old and New Testaments. In quel testo egli mise in luce queste coincidenze come evidenza interna a favore della veridicità dei Vangeli. Per chi è interessato, negli ultimi anni questo tema è stato ripreso da Lydia McGrew nel suo testo Hidden in Plain View, Undesigned Coincidences in the Gospels and Acts. Per comprendere di cosa stiamo parlando,
farò alcuni esempi di coincidenze non ricercate eppure presenti nei Vangeli e poi trarremo alcune conclusioni. Innanzitutto, vediamo alcuni esempi di come i sinottici gettino luce l'uno sull'altro attraverso queste coincidenze non ricercate. Nel primo esempio vediamo come Marco aiuta a comprendere un brano di Luca. Leggiamo Luca 9:36. Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo ed essi tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. Ora, leggendo questo brano di Luca, uno potrebbe chiedersi perché i discepoli non raccontarono a nessuno ciò che avevano visto alla trasfigurazione. Ma sembra strano, fu un'esperienza incredibile per loro. Perché non sono corsi subito dagli altri a raccontarla? Il brano di Luca non ce lo dice. Ma in Marco 9, versetti 9 e 10, scopriamo il motivo di questo strano comportamento. Poi, mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che significasse quel risuscitare dai morti. Dal brano di Marco comprendiamo che fu Gesù stesso a chiedere loro di non raccontare per il momento ciò che avevano visto. Questa precisazione di Marco ci aiuta quindi a comprendere meglio Luca. Un altro esempio. In Matteo 14, versetti 1-2 leggiamo: «In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: "Costui è Giovanni il Battista, egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose." Ma chiunque avesse in mano solo il Vangelo di Matteo potrebbe chiedersi: dove è andato questo autore a prendere un'informazione del genere? Come può conoscere ciò che Erode all'interno del suo palazzo aveva detto ai suoi servitori? In effetti, Matteo deve aver attinto ad una fonte interna al palazzo di Erode. Tra i discepoli di Gesù c'è qualcuno che corrisponde a questo profilo? Possiamo rispondere a questa domanda leggendo Luca, capitolo 8, versetti 1 a 3, che parlando dei discepoli di Gesù ci dice che tra loro c'era Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode. Capito? Giovanna era la moglie dell'amministratore di Erode. Si tratta di un dettaglio che sembrerebbe superfluo, ma ci aiuta a capire che proprio Giovanna poteva essere la fonte interna al palazzo di Erode, in grado di riportare una frase che Erode aveva detto ai suoi servitori. In questo caso, quindi, Luca in qualche modo getta luce su Matteo. Prendiamo un altro esempio ancora. Questa volta vedremo che a volte i sinottici, con dettagli involontari, ci aiutano a comprendere meglio alcuni brani del Vangelo di Giovanni. In Giovanni 21:15 Gesù chiede a Pietro: "Simone di Giovanni, mi ami più di questi?" Ora, perché gli fa una domanda del genere? Perché Pietro dovrebbe amarlo più degli altri? Leggendo il Vangelo di Giovanni, la risposta non è chiara. Infatti non ci sono episodi che aiutano a rispondere. Ma il Vangelo di Matteo 26, versetto 33, e il parallelo di Marco 14:29 gettano luce su questa questione. Scopriamo infatti che poco tempo prima Pietro aveva affermato: "Quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me." La domanda che Gesù fece a Pietro, riportata solo nel Vangelo di Giovanni, ha quindi molto senso. Pietro aveva tradito Gesù, negando di conoscerlo, e Gesù, nel riabilitarlo, vuole che egli consideri quanto le sue parole fossero state avventate. Certo, Pietro amava Gesù, ma non poteva dire di amarlo più degli altri. Fu una lezione importante per Pietro, una lezione che certamente lo aiutò a crescere. Quindi in questo caso Matteo e Marco gettano luce su quel brano di Giovanni 21, fornendoci un importante antefatto. Vediamo ora un esempio di come anche l'altro Vangelo sinottico, Luca, getti luce su Giovanni. Nel famoso brano di Giovanni 13, unico nei Vangeli, Gesù lava i piedi ai discepoli. Gli altri Vangeli non ci parlano di questo episodio, tuttavia, all'interno dell'ultima cena, Luca 22, versetti 24-27, riporta un dialogo tra Gesù e i suoi discepoli che aiuta a capire perché Gesù lavò i piedi ai discepoli. Fra di loro nacque anche una contesa:
chi di essi fosse considerato il più grande. Ma egli disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così, anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. I discepoli aspiravano a dominare l'uno sull'altro, ma Gesù, pur essendo il re, fu tra di loro come colui che serve. Ciò che leggiamo nel brano di Giovanni con il lavaggio dei piedi è la parte pratica dell'insegnamento che troviamo all'interno dell'ultima cena in Luca. A sua volta, anche Giovanni a volte getta involontariamente luce sui sinottici. Ad esempio, in Marco 15:29 e Matteo 27:40 i giudei accusano Gesù mentre egli è sulla croce. E lo accusano di aver detto di voler distruggere il Tempio e ricostruirlo in 3 giorni. Ma in nessuno dei Vangeli sinottici è descritto da dove possano aver sentito una tale affermazione di Gesù. Però quando leggiamo Giovanni 2, versetti 13 a 21, in un contesto totalmente differente, vediamo in effetti che Gesù aveva parlato di distruzione del Tempio e di ricostruzione del Tempio in 3 giorni, ma stava riferendosi al suo corpo. Leggendo Giovanni comprendiamo quindi perché in Matteo e Marco i giudei avevano utilizzato quella strana accusa contro Gesù, fraintendendo comunque le sue affermazioni. Ancora un esempio con Luca e Giovanni che gettano luce a vicenda l'uno sull'altro, con dettagli che si integrano tra loro. In Giovanni 18:33 vediamo che Pilato chiese a Gesù: «Sei tu il re dei giudei?» Ma se leggete i versetti precedenti, Giovanni non riporta nemmeno che quella fosse l'accusa precisa contro Gesù. Gesù viene semplicemente accusato di essere un malfattore. Ma in Luca 23:2 leggiamo questa accusa: «Abbiamo trovato quest'uomo che sovvertiva la nostra nazione, istigava a non pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo re». Questa accusa precisa ci fa comprendere meglio la domanda di Pilato in Giovanni 18:33. Però, allo stesso tempo, anche Giovanni 18 getta luce su Luca 23. Infatti, in Luca 23:4 vediamo che dopo averlo interrogato e aver ricevuto la conferma da parte di Gesù di essere re, Pilato affermò di non trovare alcuna colpa in quell'uomo. Ora, com'è possibile che Pilato voglia liberare un uomo che dichiara di essere re? Dal racconto succinto di Luca non lo capiamo, ma in Giovanni 18, versetti 33 a 38, leggiamo un ampliamento del dialogo tra Gesù e Pilato che ci aiuta a comprendere. In quel dialogo Gesù parla di un regno che non è di questo mondo e dice di essere un re venuto per testimoniare della verità. Solo a quel punto Pilato aveva affermato di non trovare colpa in lui. Sembra chiaro che per Pilato Gesù fosse solo un religioso privo di senno che sembrava parlare a vanvera di verità e di un regno che non era di questo mondo, quindi non sembrava costituire un pericolo per Cesare. Questi dettagli di Giovanni aiutano quindi a comprendere meglio il comportamento di Pilato descritto anche da Luca. Così Luca e Giovanni, in questo dialogo tra Gesù e Pilato, gettano luce l'uno sull'altro a vicenda. Infine voglio riportare un esempio in cui tutti e 4 i Vangeli, riferendosi al medesimo episodio, gettano luce l'uno sull'altro, fornendo dettagli che casualmente si integrano perfettamente tra loro. Sarò rapido per non allungare troppo il video, ma voi potete fermare il video e leggere i passi con calma. In Matteo 11:21 Betsaida viene citata tra le città condannate da Gesù perché avevano visto tante opere potenti e non avevano creduto. Eppure, Matteo non riporta nessun episodio particolare accaduto in Betsaida. Ma Luca 9, versetti 10 a 13, ci conferma che uno dei miracoli più famosi di Gesù, la moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini, era in effetti avvenuto proprio nei pressi di Betsaida. Ma potremmo chiederci perché mai c'erano folle di più di 5.000 persone in quella zona, vicino a una cittadina così piccola. Non sembra normale. In effetti il brano parallelo di Marco 6, versetti 30 e 31 lo conferma e ci dice che Gesù si era spostato in disparte fuori dal paese
proprio perché era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Ma, ripeto, Betsaida era una cittadina piccola. Perché ci sarebbe dovuta essere tutta quella gente che andava e veniva da quelle parti? La risposta ce l'abbiamo in Giovanni 6,4, che ci dice che era il periodo di Pasqua. A Pasqua la gente si spostava in Israele lungo le strade di comunicazione principale che portavano a Gerusalemme, e questo spiegherebbe il gran movimento anche dalle parti della piccola Betsaida. Ma un momento, se era Pasqua, siamo in primavera. Ed è uno dei pochi periodi in cui in quelle zone l'erba poteva essere verde. Ebbene, ciò è coerente con ciò che ci dice Marco, che infatti in Marco 6,39, evidentemente colpito da questo manto erboso, ci dice che quelle folle si sedettero proprio sull'erba verde. Ma quante persone c'erano? Matteo 14,21 dice che c'erano circa 5.000 uomini, esclusi donne e bambini. Ma qualcuno si chiederà, come faceva a dirlo? Sembra strano, qualcuno si era messo a contare solo gli uomini? Marco 6,40 ci aiuta a capire. Infatti ci dice che si sedettero divisi in gruppi di 50 e di 100, quindi era piuttosto facile contare circa 5.000 uomini contando semplicemente i gruppi. Come si usava, le donne seguivano di più i bambini che molto probabilmente correvano liberi nei prati, mentre gli uomini si erano evidentemente seduti per poi distribuire alle proprie famiglie. Per questo motivo era più facile contare gli uomini divisi in gruppi. Infine, tutti i Vangeli ci dicono che in quell'occasione, prima di compiere il miracolo, Gesù aveva chiesto ai suoi discepoli come potevano fare per sfamare tutte quelle persone, invitandoli a dare loro stessi da mangiare alla folla per metterli alla prova. Ma Giovanni 6, versetti 1 a 5, ci dà un dettaglio diverso. Infatti ci dice che Gesù si rivolse in modo specifico a Filippo. Ma perché proprio Filippo, che normalmente non è un discepolo in primo piano nei Vangeli? Semplice, perché come abbiamo letto in Luca, ci si trovava nei pressi di Betsaida. E aveva quindi senso che Gesù chiedesse a qualcuno della zona. Ma Filippo era della zona? Certo, infatti Giovanni 1, versetti 43-44 dice proprio che Filippo era di Betsaida. Insomma, mi rendo conto che tutti questi collegamenti possono aver fatto girare la testa a qualcuno. Tuttavia, spero che siano stati utili per comprendere a cosa ci riferiamo parlando di coincidenze involontarie con le quali i Vangeli gettano luce l'uno sull'altro. Chiediamoci: perché dei testi indipendenti tra loro dovrebbero funzionare così bene dal punto di vista dell'intertestualità? Non è affatto scontato. Ciò che rileviamo in questi autori va decisamente oltre ciò che ci si dovrebbe aspettare. Si sono messi d'accordo per produrre testi che si incastrano perfettamente l'uno nell'altro? No, non c'è evidenza che fossero così sofisticati, anzi, come abbiamo già detto all'inizio, gli evangelisti non si sono nemmeno preoccupati di includere gli stessi dettagli e non danno evidenza di alcun tentativo di armonizzazione tra loro. Ora, voi capite bene che se i Vangeli parlassero di storie inventate o anche di storie vere, ma comunque basate su una trasmissione orale imperfetta, se non ci fosse una mano divina che avesse vegliato sul loro lavoro, quel processo che normalmente viene chiamato ispirazione, beh, sarebbe piuttosto logico aspettarsi delle contraddizioni vere. A distanza di anni, qualcuno avrebbe riportato almeno un dettaglio sbagliato che smentirebbe del tutto un altro Vangelo. Ad esempio, se uno avesse detto che c'era l'erba verde e l'altro avesse detto che era inverno. Oppure, se uno avesse detto che erano 5.000 uomini e l'altro che erano 10.000. Insomma, giusto per fare degli esempi. Invece, al contrario, ci troviamo davanti a testi che attraverso dettagli quasi superflui, coincidenze involontarie, coincidenze casuali, l'erba era verde, era Pasqua, c'era gente che andava e veniva, erano seduti a gruppi di 50 e di 100. Ebbene, invece di contraddirsi, essi gettano luce l'uno sull'altro in un modo affascinante che li rende interconnessi tra di loro. Chi è l'autore di questa interconnessione? Tutto fa pensare proprio che una mano divina abbia guidato questi autori in modo indipendente per gettare luce l'uno sull'altro. Ma
Anche chi non crede in un intervento divino deve comunque ammettere che queste coincidenze costituiscono un'interessante prova interna dell'affidabilità del testo dei Vangeli. Il risultato è che i Vangeli sono diversi tra loro, eppure si integrano tra loro come testimoni, proprio come i testimoni oculari di un incidente. I dialoghi talvolta sono diversi, i racconti sono più sintetici in alcuni, mentre altri si soffermano di più sui dettagli. A volte qualcuno di loro riferisce di episodi sui quali gli altri Vangeli tacciono. Ma ciò che conta è che alla fine non si rilevano davvero contraddizioni e il quadro di Gesù che emerge mettendoli l'uno accanto all'altro è un quadro piuttosto coerente. Ci sono scettici che pensano che comunque i Vangeli si siano evoluti nel tempo e quindi questi collegamenti sono il frutto di revisioni successive fatte apposta per dare questa impressione di unità. Ciao a tutti, alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Ho trovato in un mio diario, che adesso ho proprio riesumato, un ricordo del 1970. Stavamo ascoltando il telegiornale quando l'annunciatore ha dato la notizia appena arrivata della morte di Nasser, il presidente dell'Egitto. I figli, che allora erano adolescenti, fecero qualche commento e domanda del tipo: e adesso che succederà? Chi aveva ragione quando ha preso il governo? L'Egitto è un paese importante? Poi, dato che di politica non si preoccupavano, se ne andarono in camera per i fatti loro. Intanto il giornalista, continuando a parlare del morto, ne dava una breve biografia. Quando uno dei figli è riapparso in salotto, gli ho detto: sai quante sigarette fumava Nasser ogni giorno? Quante? 80. Che? 80. Così hanno detto. Il ragazzo sparì e dopo poco riapparve con carta, matita e l'aria trionfante. Sapete una cosa? Ho calcolato che quell'uomo ogni giorno perdeva più di 9 ore di vita. Come sarebbe a dire, ho chiesto? Sarebbe a dire che papà ci ha spiegato che i dottori dicono che per ogni sigaretta si perdono 7 minuti di vita. Fate un po' il calcolo: 80 sigarette al giorno moltiplicato per 7, 80 chiodi nella sua bara ogni giorno. Era giusto che morisse, ha detto un altro figlio che aveva sentito un altro avvertimento medico, si era unito alla conversazione e amava tirare conclusioni precise su ogni argomento. Giusto o sbagliato, è un fatto che ora che è stata approvata la legge che non si può fumare nei ristoranti, negli uffici pubblici e sui treni, si sta molto meglio di prima e la salute ci guadagna. Nessuno ti fuma addosso e l'aria è più respirabile. Una volta o l'altra tutti dobbiamo morire, ma mentre siamo in vita è importante tenere bene il proprio corpo senza avvelenarlo con tabacco, droghe, troppo cibo o troppo alcol. Ci piace vivere in una casa pulita, farci la doccia la mattina, metterci i vestiti appena lavati, ma perché facciamo così poca attenzione a tenere bene il nostro corpo? Anche perché finire la vita col cancro ai polmoni deve essere una gran brutta fine.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: E benvenuti a Favole alla radio, o meglio non solo favole. Mauro Ferraris è pronto a leggerci la favola di oggi. Ascoltiamolo.
6: Le lepri e le rane. Le lepri avevano tanti nemici e vivevano immerse in un terrore così folle che non sapevano cosa fare. Un giorno si riunirono e decisero che, piuttosto che continuare a vivere in tanta paura, era meglio annegarsi tutte quante nello stagno vicino. Mentre si avvicinavano alla riva dello stagno, una frotta di rane, terrorizzate dal loro rumore, balzarono con grande allarme e confusione nell'acqua e vi si nascosero. Una delle lepri anziane, più saggia delle altre, gridò allora alle compagne: «Fermatevi, amiche! Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge. Queste creature sono ancora più paurose di noi». La favola ci insegna che c'è sempre qualcuno che sta peggio di te.
5: Forse sarebbe utile ogni tanto, quando siamo in crisi e ci sembra che i nostri problemi siano i più grandi di tutti, andare a fare una visita in un ospedale oppure in una casa di cura, o anche semplicemente soffermarsi a leggere un giornale. Allora forse scopriremo anche noi, come le lepri di questa favola, questa grande verità, e cioè che c'è sempre chi sta peggio di noi. Allora forse sentiremo il bisogno di ringraziare il Signore per tante cose che fino ad ora abbiamo prese per scontate. Ecco, ricordo un'altra favola, la favola dell'orbo, che quando capitò nel paese dei ciechi si rese conto improvvisamente di avere molto di che essere riconoscente. Il fatto è che spesso il pensiero delle cose che desideriamo o di quelle di cui vorremmo liberarci attira la nostra attenzione al punto da farci perdere di vista tutte le benedizioni di cui godiamo al presente. Ecco, quanti di voi hanno letto casomai da adolescenti il libro di Pollyanna, oppure avranno casomai visto il film? Pollyanna era la figlia di un pastore americano molto povero. Per Natale la famiglia ricevette un pacco dalla missione e la bambina, che aveva tanto desiderato una bambola, vi trovò invece un paio di stampelle. Per consolarla, il padre le insegnò un gioco che lei continuò a fare per il resto della sua vita e che aiutò non solo lei ma molte altre persone. Era il gioco della felicità e consisteva semplicemente nel saper trovare in ogni circostanza un motivo di gioia. Ma attenzione però, non un motivo egoistico. Per il fatto delle stampelle, Pollyanna poteva essere riconoscente al Signore di non doverle usare. Ecco, credo che ognuno di noi, se ci pensa bene, oggi può trovare qualcosa di cui essere riconoscente. È vero, sul nostro cammino troviamo tante spine, ma non permettiamo loro di impedirci di vedere le rose, di godere della loro bellezza e di essere riconoscenti a colui che, come diceva l'Apostolo Paolo, ci fornisce abbondantemente ogni cosa perché ne godiamo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Quinta puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.

Johann lascia la Germania nel 1935 insieme ai genitori e ai fratelli per sfuggire alle persecuzioni naziste. Si rifugiano in Olanda, paese natale del padre di Johann, e sebbene non manchino le difficoltà, trascorrono 5 anni abbastanza sereni. Ma le cose cambiano rapidamente.

0: ricordo che il 10 maggio del 1940 mi svegliarono dei rumori ritmati, mescolati a voci che sembravano diventare sempre più forti. Balzai dal letto e tirai le tendine. I vicini stavano facendo la stessa cosa e tutti fissavano il cielo. Era uno spettacolo incredibile. Dei punti neri riempivano l'immensità. Si udivano delle detonazioni e vedevamo delle piccole nuvole di fumo. Nel giro di pochi minuti i punti si trasformarono in una pioggia di uomini appesi ai paracadute. Alcuni, raggiunti dalle raffiche della contraerea, piombarono a terra, ma la maggior parte di essi raggiunse il suolo senza danni. Un'armata di soldati tedeschi era letteralmente caduta dal cielo sul nostro paese. L'Olanda fu occupata dalla Germania in qualche ora, senza alcuna dichiarazione di guerra.
1: La guerra era cominciata e i combattimenti erano violenti. Le forze olandesi si batterono con coraggio per respingere il nemico, ma tutto fu inutile. Qualche giorno dopo dovettero arrendersi. Ovunque si vedevano soldati tedeschi e gli olandesi erano disperati. Ben presto si organizzarono dei gruppi di resistenza che iniziarono la loro guerra fredda, obbedendo ad un quartier generale mobile. Questi atti di ostilità divennero una buona scusa per i tedeschi per continuare a torturare le loro principali vittime, gli ebrei. La propaganda degli invasori appariva sui manifesti, sui giornali ed entrava nelle case per mezzo delle onde radio. I sabotaggi sono opera degli ebrei e dei loro amici. Gli ebrei devono essere schiacciati. Il popolo olandese

0: invitato a collaborare e a fare dell'invasione e dell'occupazione temporanea un avvenimento il più gradevole possibile. Non lasciatevi influenzare dagli ebrei. La Germania ha soltanto buone intenzioni nei confronti dell'Olanda.
1: Per 5 anni eravamo riusciti a sfuggire agli artigli del nostro nemico, ma ora egli si era impadronito di noi, eravamo in trappola. A partire da quel momento, ogni giorno ci riservava una spiacevole sorpresa. I giornali e la radio trasmettevano continuamente nuovi ordini e regolamenti riguardanti gli ebrei olandesi. Fummo obbligati a rinunciare a molti dei nostri beni personali e la nostra libertà divenne sempre più limitata. Dovemmo consegnare alle autorità le biciclette, le automobili e gli apparecchi radio. Gli uomini d'affari occupati nell'industria furono sostituiti da altri. Sulle vetrine dei negozi e dei locali pubblici campeggiava il cartello: vietato l'ingresso agli ebrei. Un'ondata di antisemitismo sommerse l'Olanda e tutti coloro che si rifiutavano di obbedire agli ordini erano considerati ebrei e trattati come tali.
0: Agli ebrei fu inoltre proibito di usare un qualunque mezzo di trasporto. I bambini furono sospesi dalle scuole tradizionali e dovettero essere iscritti ad una scuola ebrea, il che li obbligava a percorrere un lungo tratto di strada a piedi, ogni giorno e con qualunque tempo. Nell'inverno del 1940-41 i genitori di Johann decisero di trasferirsi definitivamente nel quartiere ebraico della città. Là potevano entrare liberamente nei negozi, erano vicini alla sinagoga, alla scuola e al medico. Quando le campane di mezzanotte annunziarono l'arrivo dell'anno 1941 e la gente si augurò un felice anno nuovo, gli ebrei ascoltarono, chiedendosi che cosa avrebbe portato loro l'anno nuovo. Nessuno lo poteva sapere con certezza, ma le prospettive non erano certo rosee.
1: La prima decisione per me nel 1941 fu che avrei lasciato la scuola e che avrei trovato un lavoro di apprendista in modo da poter far fronte a qualsiasi cosa la vita mi avesse riservato. Non avevo il minimo interesse per il mestiere che i miei genitori avevano scelto per me, la sarta. Quale altra occupazione sarebbe stata più monotona e più noiosa di quella? Mi vedevo con il ditale e un ago in mano, intenta a cucire orli senza fine. La mia vita sarebbe stata così? Quale assurdità! Ma i miei genitori furono irremovibili e dovetti incominciare quel lavoro che odiavo. Ogni giorno, tornando dal laboratorio, facevo un lungo giro per poter passare davanti all'ospedale ebraico. Mi fermavo là davanti a respirare quell'odore dei medicinali, invidiando i medici e le infermiere che vedevo passare con i loro camici bianchi. Il mio più grande desiderio era quello di diventare infermiera e a mio modo mi ci preparavo. Comprai una bottiglietta di alcol rettificato e la nascosi nella mia camera. Nei momenti di depressione ne aspiravo un po'. Questo mi ricordava i miei sogni e mi incoraggiava a perseverare nello scopo che mi ero proposta. Mi misi a collezionare strumenti medici e oggetti di pronto soccorso, che conservai in una valigetta di cuoio nero. I miei genitori mi avrebbero mai permesso di realizzare il mio sogno. Non ne potevo parlare per ora. Dicevano che i tempi erano duri e non si poteva pensare a cose senza senso. Sarebbe stato un lavoro duro e non mi avrebbe condotto a nulla nella vita, mentre invece una professione ragionevole mi avrebbe permesso di fare della strada. La notte, quando gli altri dormivano, alla luce di una pila, leggevo dei libri di medicina che avevo acquistato d'occasione. Anche le parti più difficili mi attiravano e a volte, mentre mi sforzavo di capirle, mi addormentavo. Mi svegliavo dopo la mezzanotte con la mia pila accesa in mano. Ogni giorno che passava il mio desiderio di curare gli ammalati cresceva. Desideravo curarli, confortarli e specialmente occuparmi dei bambini. Mi sarebbe mai stato possibile? Nel laboratorio non c'era consentito parlare e tantomeno cantare. A me invece piaceva fare tutte e due le cose, il che mi attirava i rimproveri del padrone. Allora mi dicevo che se avessi avuto a portata di mano la mia bottiglietta di alcol e avessi potuto annusarla, avrei finito per convincermi che dopo tutto non avrei fatto la sarta per tutta la vita.

0: Se vi ricordate, Paolo sta difendendo la sua autorità apostolica e sta cercando di far aprire gli occhi ai corinzi rispetto a chi è lui per loro, ma anche al pericolo di essere ingannati da altri, di falsi, che sono venuti, si sono imposti, ovviamente discreditano, gettano discredito su Paolo, cercano di dividerlo nel suo rapporto con i corinzi, e Paolo ci va molto duro con queste persone, dice: metteteli alla prova, non sono servi di Dio, non sono onesti, non sono puri, e quindi dovete valutare bene a chi vi fate insegnare. E poi aveva parlato del suo essere disposto a non ricevere mai nessun tipo di compenso offerta dai corinzi, e questo perché, proprio perché voleva mettere a tacere, non voleva dare nessuna occasione per accusarlo. E poi parla nel capitolo 11, racconta tutte le sue vicissitudini come servo di Dio, tutte le prove, le persecuzioni, le difficoltà, le avversità, e dice che sostanzialmente le prove di un servo di Dio non sono i successi, ma le difficoltà, le avversità, quello che deve soffrire per il nome di Gesù. Perché se un servo, se un ministro, soffrendo tutte queste cose, tutte queste opposizioni, tutte queste persecuzioni, rimane fedele, significa che veramente è provato. Ora, io vi ricordo sempre che siamo in un contesto, quello del primo secolo, in cui c'è già una forte persecuzione. E in tutti i contesti dove c'è una forte persecuzione, i primi che vengono attaccati sono i leader, sono i pastori, sono i responsabili, giusto? E quindi fin dall'inizio essere pastori significa essere oggetto del maggior numero di attacchi e persecuzioni. E Paolo è molto franco, dice: mettetele alla prova, verificate se non stanno là a servirvi solo per un guadagno personale. Abbiamo detto più volte che Paolo è costretto a parlare di sé, pur non volendo parlare di sé, ma dato che deve difendere il suo ministero, non per una questione personale, ma per tutto quello a cui è collegato, no? la sana dottrina, deve parlare molto di sé, del suo cuore, delle sue esperienze. Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento. Verrò quindi alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Paolo sta per parlare di una sua esperienza personale, un'esperienza molto particolare, direi anche unica, e dice così: verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Ci sono molti nella scrittura che hanno avuto visioni e rivelazioni da parte del Signore. Che cosa sono le visioni? Lo dice la parola, ha a che fare con la nostra vista. Quindi una visione è una scena, ad esempio un'apparizione, qualcosa che io posso vedere con i miei occhi e posso testimoniare, è qualcosa che osservo, una scena che osservo mentre sono cosciente o mentre dormo, una sorta di sogno. Vi ricordate Giuseppe, il marito di Maria, ha avuto la visita dell'angelo mentre dormiva, e dice: in sogno gli è apparso l'angelo, in Matteo 1:20. Ma può avvenire anche da svegli. Una persona è sveglia e a un certo punto ha una visione. O può anche avvenire una visione in condizioni particolarissime, tipo estasi. Vi ricordate il capitolo 10 di Atti? Ci parla di ben due visioni. Una da parte di Cornelio, che pregava il Signore, e mentre pregava appare un angelo che gli dice che sarebbe venuto, cioè di andare quindi a mandare a chiamare Paolo. E poi anche Pietro, mentre sta pregando, mentre gli viene preparato il pranzo, anche lui ha una, là lo dice proprio chiaramente, viene rapito in estasi, e poi lui la definisce come la visione, perché dice: mentre riflettevo su questa visione. Quindi un'estasi o una condizione molto particolare di non coscienza, è come un sogno, una realtà molto particolare, in cui c'è una scena davanti. Nel caso di Pietro era la scena del lenzuolo, Vi ricordate? Con i vari tipi di animali, puri e impuri, e la voce che dice mangia, ammazza e mangia. Quindi adesso Paolo dice, io verrò adesso alle visioni. Paolo ha avuto delle visioni e ha avuto delle rivelazioni. Torno un attimo sul termine visione, perché si può usare la parola visione anche in termini figurativi e non ha nulla a che vedere con una visione reale. Cioè io posso dire la mia visione per Acilia è, di che cosa sto parlando? Del mio desiderio, del mio obiettivo, del mio programma. E anche il mondo secolare usa il termine visioni, visione in questa maniera. E noi dobbiamo essere attenti. Anche nella Chiesa ci sono persone che usano questo termine, la mia visione è, e quindi in termini figurativi non è che ha ricevuto necessariamente un angelo che è apparso, ma sta semplicemente condividendo i suoi desideri, i suoi obiettivi, o anche quello che il Signore, che pensa che il Signore gli ha messo davanti, ma è un altro tipo di utilizzo del termine, capite? Quindi dobbiamo distinguerlo. Le rivelazioni è un po' più generale come termine, perché può avere ancora a che fare con delle apparizioni o anche un messaggio particolare. Una rivelazione può essere un messaggio particolare, non so, magari dato in una profezia, ma una rivelazione è anche quella che ha ricevuto Giovanni sull'isola di Patmos, e infatti la chiama proprio la rivelazione di Giovanni, cioè lo svelamento. Rivelare significa svelare qualcosa che è nascosto. Quindi la rivelazione può essere un sinonimo di visione, ma può essere anche leggermente diverso. Come dovremmo comportarci noi davanti a queste visioni e rivelazione? Innanzitutto dobbiamo essere aperti, perché Dio può parlare attraverso visioni e rivelazioni. Non possiamo dire no, Dio non parla più così, l'ha fatto e lo può fare. Però dobbiamo essere anche cauti, perché può anche non essere da parte di Dio. E anche è facile che queste visioni o rivelazioni possano essere capite male, fraintese, usate male. E in generale l'atteggiamento che dobbiamo avere è quello di provare tutte le cose. Paolo ci dice di provare le profezie, esaminare tutte le cose. In genere quando Dio parla anche in modi straordinari dà più conferme, dà più lati, per cui io quando una persona viene da me e mi dice ho avuto una rivelazione per te e la tua vita, non dico non mi interessa, dico vabbè sentiamo, però do il beneficio del dubbio, può essere dal Signore, può non essere dal Signore, non è che subito lo caccio via o subito lo sottoscrivo come la parola di Dio, va bene? Quindi queste realtà, visioni, rivelazioni devono essere provate, confermate e soprattutto confrontate con la parola. Paolo dice, se anche io stesso ho un angelo da Dio, vi predicasse un altro Vangelo diverso da quello che ho predicato io, deve essere trattato come? Anatema, cioè via, peggio del peggio. Va bene? Quindi non dobbiamo dire no a queste cose, dobbiamo essere aperti a queste cose, ma anche saggi, cauti ed equilibrati. Va bene? Quindi, verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo proferire. Io conosco un uomo, dice Paolo, e lo conosce molto bene, perché sono tutti d'accordo, gli studiosi, che Paolo sta parlando di se stesso, che 14 anni fa, è difficile stabilire con certezza di che momento sta parlando, però è avvenuta questa esperienza ed è avvenuta 14 anni fa, lui lo sa bene. Per alcuni sta parlando della sua esperienza quando, vi ricordate, è stato lapidato all'Istra, fuori dalla città, ed è morto e poi è risuscitato. Per alcuni sta parlando di quell'esperienza, che lui davvero è morto e davvero è stato portato alla presenza del Signore e poi è tornato. Non si sa, questa è un'opinione, ci sono altre opinioni, ci sono quelli che dicono ma probabilmente è stato nel periodo in cui è stato nel deserto della Siria, della Cilicia, e ha avuto un periodo speciale con il Signore. Comunque, lui lo sa per certo, è successo veramente, lui dice 14 anni fa, non ne ha mai parlato prima, e questa sembra che sia anche la prima volta che ne parla, se l'è tenuto per sé, contrariamente a quello che fanno molti quando ricevono una visione, sembra che l'obiettivo sia subito quello di andarlo a raccontare. Lui se l'è tenuto, sembra che se lo sia tenuto per sé. Dice con il corpo, non so se con il corpo o fuori del corpo. Che vuol dire? Che ha avuto questa esperienza particolare e non sapeva esattamente se era un'esperienza che lui ha vissuto corporalmente, cioè presentato proprio alla presenza del Signore con un corpo, o solo in spirito. Vi ricordate qualche esempio di persone che sono comparse corporalmente alla presenza di Dio? Non ci sono esempi, ma Elia, per esempio, è stato rapito e quindi non sappiamo che cosa sia stato. Dice che un carro è venuto, l'ha preso e l'ha portato su. È possibile? Isaia, quella probabilmente era una visione. Però era davanti alla presenza del Signore. Enoch è stato preso, è stato rapito, quindi è possibile, ci sono alcuni che pensano che i due testimoni di Apocalisse che verranno sulla terra e testimonieranno a Gerusalemme nel periodo della grande tribolazione sono proprio Enoch e Elia, perché sono gli unici due morti, uomini che non sono mai morti, e loro verranno e dopo aver predicato e ministrato moriranno anche loro. Quindi lui non lo sa se era la presenza, molti pensano io lo so, ma lui non lo sapeva, quindi se lui non lo sa figuriamoci noi. Quindi o era fisicamente, corporalmente alla presenza di Dio, oppure più probabilmente, ma non sicuramente, lo era in spirito. Mm-hmm. E dove era? Dice fu rapito fino al terzo cielo. È interessante che usa la parola rapito, perché il suo è stato un rapimento breve. Sapete, i rapimenti quelli durano poco. Confronto al rapimento che poi avremo, che è il rapimento della Chiesa, che è un rapimento duraturo alla presenza del Signore. Dice, sono stato rapito temporaneamente al terzo cielo, cioè alla presenza di Dio. Anche questo terzo cielo è materia di discussione, speculazione, ma allora quanti cieli ci sono? Ma forse ci sono livelli diversi di cieli? Anche qua non lo sappiamo. ci sono tanti che pensano, anche gli ebrei stessi pensavano che c'erano tre livelli di cielo: il cielo che noi vediamo, un cielo intermedio e un cielo superiore spirituale. Non lo sappiamo, sappiamo che lui qui lo chiama terzo cielo e poi subito dopo lo chiama paradiso. Sappiamo per certo che era davanti a Dio, alla presenza di Dio. Sicuramente non stiamo parlando di un cielo fisico. Non possiamo immaginarci che se prendiamo un razzo e decolliamo, superiamo il primo cielo, l'atmosfera, poi superiamo il secondo cielo, non so, lo spazio, e al terzo cielo siamo in cielo. Quindi l'idea che è tutto su è anche qui una cosa figurativa, perché in realtà paradiso, terzo cielo, in realtà è una dimensione spirituale, va bene? Però noi ne parliamo figurativamente come qualcosa che sta su, e anche Gesù è asceso e tutti questi personaggi vanno verso su. Dicevo, lo chiama al versetto 4 paradiso. Il paradiso è un termine interessante, sapete che cosa significa paradiso? Giardino. E si riferiva al giardino che spesso avevano i nobili, che era il giardino di famiglia, molto tenuto bene, molto curato, e ci rimanda un pochettino al giardino dell'Eden. E il termine proprio paradiso in particolare parla di un tipo di giardino che era il giardino persiano, che era un po' come la riserva personale del proprietario, in cui c'erano fiori, piante, animali selvatici, dove lui poteva andare un po' a cacciare anche, era un po' la sua riserva personale, una cosa molto, molto particolare. Ma la parola parla di un posto bello, sereno, dove si gode in maniera nascosta e protetta. Non tutti ci possono andare, ci può andare solo pochi privilegiati. E stiamo parlando, ripeto, è usato in questo termine paradiso come il luogo della presenza di Dio. Anche Gesù ha usato il termine paradiso. Vi ricordate quando? Quando ha promesso al ladrone che oggi stesso sarebbe stato con lui in paradiso, cioè alla presenza di Dio. Probabilmente quando noi usiamo il termine paradiso non è molto corretto, perché noi spesse volte parliamo di paradiso come il contrario dell'inferno, come il luogo definitivo in cui andremo un giorno, ma probabilmente non è il paradiso il luogo definitivo dove andremo, ma noi andremo in un nuovo cielo e in una nuova terra che Dio creerà in un nuovo ordine. Va bene? Comunque potrebbe essere il luogo di attesa in cui vanno i credenti nel momento in cui muoiono, in attesa proprio della resurrezione. È possibile. Ma che cosa è successo in questo rapimento? Fu rapito fino al terzo cielo, in paradiso, e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo proferire. Questa è un'espressione interessante, perché lui sta dicendo di aver udito delle parole così particolari che non possono essere proferite dall'uomo peccatore. Sta parlando un po' della sacralità del luogo e la sacralità delle parole. Vi ricordate Isaia anche, quando c'era questa scena impressionante dei cherubini che volavano, erano i serafini, scusate, che volavano e dicevano santo, santo, e la scena era pazzesca. Quindi lui dice: ho udito delle parole ineffabili che non si possono ripetere. Non dice chi le abbia proferite queste parole, non dice se è stato Dio a proferirle, se sono stati gli angeli a proferirle. Dice semplicemente che erano parole superiori, così eccezionali che lui non era degno di ripetere. Lui, in quanto uomo peccatore, non era degno di ripeterle. Parole ineffabili, che non è lecito. Capite? Vedete cosa sta dicendo? Non lo posso dire, non è lecito alcun uomo proferire. Dunque, una sua esperienza personale era per lui, non era per i Corinzi. Non ha ricevuto delle parole da raccontare ai Corinzi, non ha ricevuto delle parole da raccontare a noi, altrimenti non sarebbero state parole ineffabili. Siete d'accordo? Una sua esperienza, un regalo che Dio gli ha fatto per lui e per nessun altro. È interessante che all'inizio ha detto: verrò quindi alle visioni e alle rivelazioni del Signore, però in realtà, se vedete bene, non dice nulla di queste visioni e rivelazioni e cose che ha sentito. Ripeto, è stata una sua esperienza personale e noi certe volte dobbiamo anche arrenderci a questa realtà. Non tutto quello che Dio mi dice è per te o è da condividere. Cioè, ci sono delle cose che Dio mi dice che sono per me. Non tutto quello che mi dà Dio a me è per te. Certe cose il Signore le dà a me e sono private tra me e Lui. Questa è una cosa molto importante per chi serve il Signore. Perché io quando mi metto a leggere la Scrittura, perché insegno la parola, perché incoraggio le persone, certe volte ho questa tendenza a leggere la scrittura come ogni cosa dovesse diventare un messaggio, un'esortazione, un insegnamento o materia di studio perché mi interessa e perdo in me il rapporto che il Signore invece vuole avere con me, la cosa che vuole dire personalmente a me. E devo dire: no, vabbè, questa cosa il Signore me la sta dicendo a me, non è da condividere, è per me. E questa è un po' l'esperienza che sta dicendo. E quindi noi possiamo capire che non tutto quello che il Signore dà o dice o rivela alle persone deve essere necessariamente condiviso. Oppure lo può essere condiviso dopo un certo tempo, non so. Ma volevo sottolineare questo aspetto. Quindi una benedizione speciale per Paolo. Ma anche se non ce lo racconta, qual è il punto di tutto ciò? Perché ce ne sta parlando? Lo dice al versetto 5: io mi glorierò di quel tale, cioè questo fantomatico personaggio, quest'uomo che lui conosce, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Qual è il contesto? Il contesto è che lui deve provare ai Corinzi che è un uomo di Dio che ha ricevuto qualcosa da Dio, e probabilmente loro lo confrontavano con altri insegnanti che avevano chissà quali rivelazioni, conoscenze. Già era abbastanza famoso e popolare lo gnosticismo, per cui le persone dicevano: io ho una rivelazione particolare, io ho una conoscenza particolare. E se ci pensate, anche tante sette, tante religioni nascono da rivelazioni particolari date a un uomo piuttosto che a un altro, no? E lui dice: io anch'io ho ricevuto le mie rivelazioni, le mie visioni, anch'io. Anzi, non è stato Dio che mi è venuto a raccontare, ma mi ha portato a me su. Quindi è un'esperienza abbastanza unica. E perché lo fa? Lo fa perché adesso dice: anch'io ho una credibilità. E quindi mi glorierò di quel tale. Però non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Lui sta facendo un giochino, è molto intelligente qui. Perché fa riferimento a questa fantomatica persona, dicevo, scarica su di essa tutto il suo vanto, tutto il suo vantarsi, è un modo per non gloriarsi in sé, per distogliere l'attenzione da sé, per non dire io. Anche perché così lascia sempre un po' il dubbio, ma parlava di sé o parlava di qualcun altro. Anche noi facciamo così quando andiamo da qualcuno e diciamo: senti, c'ho un amico che c'ha un problema, c'ho un'amica che mi ha raccontato questo problema, tu che cosa farei? Che consiglio le daresti, eccetera, eccetera. E quest'altra persona ha l'idea che sei tu, magari, ma non è certo al 100%, può essere, può non essere. Quindi è un modo per distaccarsi un pochettino, e lui lo sta facendo un po' al contrario. Non mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Il punto è già iniziato nel capitolo 11, è che Paolo non appare come un uomo di successo. Paolo non appare come un uomo brillante, ricco, intellettuale, come apparivano queste persone, ma come un servo, come un uomo umile, come un perseguitato, come uno che spesso scappava. E ci aveva raccontato pochi versetti prima che una volta è dovuto scappare anche dentro una cesta, quindi davvero in maniera umile. E tra un po' ci dirà perché si vanta delle sue debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato, perché direi la verità, ma me ne astengo. Vedete che qui è chiaro che stava parlando di sé, perché adesso è in prima persona. Affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere e sente. Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di uno degli uomini di Dio forse più grandi della storia. Probabilmente dopo Gesù è stato l'uomo più grande. Gran parte del Nuovo Testamento è stato scritto dalla sua mano. Gran parte dell'opera evangelistica è stata iniziata e portata avanti da lui e dal suo team. È veramente straordinario l'impatto che ha avuto quest'uomo. Dice: anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato. Dice: non lo faccio, ma se volessi farlo non sarei un pazzo. Avrei degli elementi. Sicuramente confronto a noi. Se c'è una persona che può vantarsi, confronto a noi sarebbe un apostolo Paolo. Direi la verità. Però in definitiva dice: non serve parlare di me stesso. Tutti quanti voi sapete chi sono, mi conoscete, sapete cosa dico, sapete cosa faccio. E dice: affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere o sente di me. In definitiva, il modo migliore per essere valutati, giudicati, è vedere una persona. Non si può giudicare una persona per sentito dire, giusto? Ma quando la vedi, quando ce l'hai davanti, sai quello che dice, sai quello che è, e hai un quadro più preciso. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. Ora, è un rischio di tutti gli uomini di Dio quello di insuperbirsi. Tutti gli uomini che Dio usa, sto parlando di quelli veramente chiamati, veramente chiamati da Dio e che hanno dei doni da parte di Dio, quelli autentici, non sto parlando dei falsi, anche quelli veri, c'è un rischio nella loro vita. Il rischio della loro vita è quello di dare spazio all'orgoglio, alla superbia, di usare i doni di Dio per trarre gloria, per trarre un vantaggio, o per dire l'ho fatto io. E se Paolo dice che lui c'aveva questo rischio, significa che ce l'abbiamo tutti, dal più piccolo al più grande. Ma perché io non cadessi in questo rischio? Perché avessi un qualche elemento per combatterlo? Dio ha fatto qualcosa. Dicevo, non solo Paolo aveva questo rischio, ce l'abbiamo tutti. Ce l'hanno spesso anche i giovani ministri, i giovani pastori. Finiscono per essere orgogliosi, nel senso io lo posso fare, io lo so fare. O i giovani musicisti, o i giovani, quelli che pensano, vabbè, ma questo incarico io lo posso fare, io ho la capacità e lo faccio bene, chi lo fa meglio di me? No? Dobbiamo stare attenti. Dico questo perché da un lato dobbiamo stare attenti a noi, ma dobbiamo anche stare attenti a loro e non osannare gli uomini, non dare agli uomini più credito di quello che dovrebbero avere. Dobbiamo pregare per i servi di Dio perché siano degli strumenti e rimangano degli strumenti e non cadano nel laccio della superbia. Ma come ha fatto il Signore a aiutare Paolo a non insuperbire? Mi è stata data una spina nella carne. Mi è stata data, dice. Un bel regalo. un bel regalo da parte di Dio. Quando pensiamo ai doni di Dio, pensiamo sempre a qualcosa di bello, piacevole, che ci fa dire ah, che bello. Non pensiamo mai alle prove, alle difficoltà, a persone difficili che mette nella nostra vita. Ma lui dice, mi è stata data, mi è stata donata. Ovviamente una spina nella carne, l'idea è qualcosa di fastidioso. Vi è mai entrata una spina nella carne? È fastidioso, è doloroso, ma vi crea una specie di tormento. Finché non ve la levate non siete contenti. Può essere anche piccola e microscopica, no? Dice, ma no, se faccio così non mi fa male. Poi magari ci strusci e te ne accorgi. E comunque stai lì finché non ti dà pace, è un tormento, è un fastidio continuo. Questa è l'idea della spina. Ma alcuni traducono questa spina, dicono, non sta parlando in realtà di una minuscola spina, ma sta parlando di qualcosa di più grande, un pezzo di legno, una stecca. Addirittura qualcuno dice potrebbe essere la parola che viene tradotta picchetto, il picchetto della tenda. Quindi una bella spina. Comunque il punto è un qualcosa che mi dà dolore, mi dà fastidio, mi rallenta, mi impedisce. Un qualcosa che non vorrei averlo, qualcosa di cui vorrei essere liberato. Da come ne parla Paolo, cioè lui lancia questa cosa, la butta lì, da come ne parla sembra che tutti conoscessero quale fosse questa spina nella carne di Paolo, perché evidentemente era qualcosa che si poteva vedere, e infatti molti pensano che si trattasse di una malattia di Paolo, una debolezza fisica, probabilmente una malattia agli occhi. Ma potrebbe essere anche qualcos'altro, perché lui qui non lo specifica. Ma dice, una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi. Che vuol dire un angelo di Satana? Angelo significa messaggero. Quindi è possibile che Dio abbia permesso a Satana, gli abbia dato una certa libertà, così come ha fatto con Giobbe. Ricordate? Dio ha dato a Satana una certa libertà per agire sul corpo, sul fisico, sulla famiglia, sui beni di Satana. Era qualcosa di controllato, ma lui ha permesso a Satana.
1: Sui beni di Giobbe.
0: Sì, beni di Giobbe. Questo è sconvolgente, se ci pensate. Dio è anche capace, certe volte, di usare le armi del nemico a suo beneficio. Dio è anche capace di usare gli attacchi del nemico, quelli che sono intesi a distruggerci. Dio è capace di permetterli perché riesce a trasformarli in qualcosa di positivo nella nostra vita. E questo significa che Satana è ancora un servo di Dio. Perché Dio è talmente più alto, Dio è talmente più forte, Dio è talmente più sovrano che riesce a non solo controllare il diavolo, ma a permettergli l'opera sua in maniera che abbia una sua utilità. Qualcuno si chiede sempre, ma perché Dio non ha distrutto Satana? Dio lo sta usando in qualche modo per realizzare i suoi piani. Questo ci parla di quanto è più superiore Dio rispetto a Satana, di quanto è superiore una persona che riesce a trasformare un gol in autogol. Io faccio sempre questo esempio, è come se tu stai giocando, punti a quella porta, sbaragli tutti gli avversari, fai un'azione fantastica, bellissima, eccetera, eccetera, tiri una bomba e Dio a un certo punto rigira il campo e quella bomba entra nella tua porta. Dio è capace di fare così perché Dio è sovrano. Dio è capace di accecarti e fare questa bella azione contro te stesso. Quindi un angelo di Satana per schiaffeggiarmi. Anche se Satana odia Paolo, anche se Satana vuole distruggere Paolo, Dio gli permette una certa libertà per agire sul corpo probabilmente di Paolo, perché questo lo possa aiutare a Paolo. Come? A non insuperbire, a non inorgoglirsi. Questo ci deve dare tanta fiducia nella preghiera, perché quando noi preghiamo, oh no, come farò adesso? È successa questa cosa, è venuta quella persona. Dobbiamo avere fiducia che il Signore è capace addirittura di usarsi dell'opera del diavolo, degli strumenti e delle trappole del diavolo per farci del bene. Dio è capace di trasformare ogni male. Le trappole possono diventare delle benedizioni. I fallimenti possono diventare delle benedizioni, perché Dio ne è capace. Questo richiede fede. E significa che possiamo stare anche un pochettino più sereni. C'è sempre una seconda chance, c'è sempre una seconda possibilità. Dio è capace di fare questo. Dice, per schiaffeggiarmi affinché non insuperbisca. Ora, le versioni italiane rendono tutte schiaffeggiare. Sapete che cosa significa schiaffeggiare? Così, no? Però in realtà la parola sembra essere più dare un pugno, che è un po' diverso. Lo schiaffo è diverso dal pugno, almeno per un uomo, perché lo schiaffo è un po' l'elemento dell'umiliazione. Se ti schiaffeggio ti sto umiliando, se ti do un pugno invece ti faccio male, ma almeno non ti sto umiliando. Non lo so perché dicono schiaffeggiare anziché dare un pugno. Comunque quest'angelo lo stava picchiando, stava abusando in un certo senso di Paolo. Mi stava facendo del male, era doloroso. Era doloroso per la sua superbia soprattutto. Ma, come stiamo dicendo, Paolo vede tutto questo come un aiuto da parte di Dio, e infatti lo è. Dio ha i suoi modi per aiutarci, per correggerci, per farci maturare. E noi non possiamo dire, Signore, che cosa stai facendo. Dobbiamo semplicemente arrenderci. Per schiaffeggiarmi affinché non insuperbisca. Quindi Paolo è arrivato a vederlo in un modo positivo, questa spina nella carne, ma non è sempre stato così, non l'ha sempre vista così. Perché? Perché inizialmente lo ha visto come un problema da risolvere, come l'avremmo visto tutti quanti noi un problema da risolvere, giusto? E infatti dice, a questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Se lui pensava fin da subito che era un piano di Dio e che era per il suo bene, non avrebbe pregato che Dio lo rimuovesse, giusto? Quindi lui inizialmente, qualunque cosa fosse questa, ha pensato che fosse un problema e che Dio potesse rimuoverlo dalla sua vita. E lui probabilmente ha pensato questo: oh no, non ce la faccio. È un problema anche per servire il Signore, è un ostacolo, è un handicap per servire il Signore. Non ce la posso fare, ho bisogno, Signore, che tu mi liberi di questa cosa. Non la voglio, non la sopporto. Rimuovi. Ha pregato così 3 volte, ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Lui pregava, non posso servirti così, Signore, questo fastidio, questo problema, questo impedimento. Non è l'ideale, Signore, voglio che le cose cambino perché non posso servirti così. E il Signore gli risponde, no, no. Io non lo condanno Paolo perché ha pregato così, perché ognuno di noi avrebbe pregato così, vero? È normale. Noi vediamo qualcosa, ci sembra un problema e preghiamo, rimuovilo. Questo ci fa capire come la volontà di Dio è diversa dalla nostra volontà e questo ci fa capire che cosa significa pregare secondo la volontà di Dio. Lui non stava pregando secondo la volontà di Dio, anche se pensava che fosse così. Quindi il Signore gli risponde e dice no, no, non è la spina che deve essere rimossa, è la tua prospettiva che deve cambiare. Quindi io non farò questa cosa che tu mi chiedi, ma tu devi cambiare il tuo punto di vista. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta. Ora, la mia grazia ti basta non significa, Paolo, ti ho già dato tutto quello che... fatelo bastare. No, non significa questo. Perché lo stesso Apostolo Paolo dice che colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? È vero che noi non meritavamo il perdono, è vero che noi non meritavamo Gesù, ma è anche vero che Dio vuole darci tanto, in abbondanza. E dice ancora la scrittura che noi siamo benedetti di ogni benedizione nei luoghi spirituali in Cristo. E come abbiamo studiato in Giacomo, Giacomo dice se qualcuno manca di sapienza la chieda a Dio. Quindi Dio ci vuole dare tanto. E quindi non sta dicendo Paolo ti ho già dato troppo, non mi seccare, fatelo bastare. Sta dicendo che nella grazia di Dio c'è la risposta e la grazia di Dio in noi è sufficiente e io non posso dire non posso servirti, non posso amarti, c'è un impedimento, c'è un'incapacità in me stesso o negli altri o non ci sono le circostanze giuste perché ho la grazia di Dio nella mia vita e la grazia di Dio nella mia vita è sufficiente a ogni cosa, tutto quello che ci serve. Il Signore gli sta dicendo, quello che ti serve per servirmi, per adempiere il compito che ti ho chiamato a fare, te l'ho già dato. La potenza di cui hai bisogno è a tua disposizione. La mia grazia ti basta. E poi spiega anche perché. Perché la potenza, la grazia di Dio è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Pensateci. Per me che suono, dico, a me per adorare il Signore mi serve una chitarra, mi serve uno spartito, uno sgabello dove sedere. Noi siamo sempre tentati a pensare alle cose che ci servono, senza le quali non possiamo. Però se ci trovassimo in un'isola deserta, potremmo adorare ancora il Signore? Potremmo, perché quello che abbiamo per adorare il Signore non è una chitarra, ma è la nostra stessa vita. Questo per dire, funziona così con la grazia. Noi pensiamo, attribuiamo a certe cose o a certi stati o a certe condizioni, gli attribuiamo un valore come ne ho bisogno assolutamente perché se non c'è quello non posso. Quando il Signore dice, quello invece che serve già te l'ho dato, già è la mia grazia, è la mia potenza, è già all'opera. Perché il meccanismo che Dio ha stabilito per il servizio a Lui è questo, la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Non dice che la mia potenza è ok nella debolezza. Non dice io ce la posso fare ancora a usarti anche se sei debole. Non dice sì è vero è un problema ma ci lavoreremo e riusciremo a trovare una soluzione. Sta dicendo che è proprio lì che ti voglio. Ti ci ho portato io perché lo voglio... voglio esprimere il massimo della mia potenza. Questa è una cosa straordinaria. La mia potenza è resa perfetta, completa, nella tua debolezza, ovviamente. Quindi la condizione ottimale per essere usati potentemente da Dio, qual è? Essere perfetti? Essere capaci? Essere potenti? Essere equipaggiati? No. È arrendersi. Perché se dice che la mia potenza è resa perfetta nella tua debolezza, significa che quando sono debole sono forte, e lo dirà subito dopo, no? Giusto? Quindi il modo per essere usati potentemente da Dio è arrendersi completamente e lasciarla scorrere. È come quando tu scopri che sei un canale e non sei una diga. Quando tu scopri che sei un canale che devi semplicemente far scorrere la potenza di Dio nella tua vita. Non c'è niente di complicato. E così la prospettiva di Paolo cambia. Allora le debolezze sono un vantaggio. Allora le mie debolezze sono un favore da parte di Dio. Le prove sono un favore perché allora posso essere più potente. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Se devo scegliere tra la mia potenza e la potenza di Cristo, scelgo ovviamente la seconda, la potenza di Cristo. Magari fa un po' più male a me, ma fa molto più bene a voi. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette, per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. Io mi diletto nelle debolezze. Non sono ovviamente le debolezze in se stesse. Non è che godo nel soffrire. Questo discorso di Paolo può essere facilmente frainteso, e lo è da molti religiosi, che dicono allora devo soffrire. Ah, che bello soffrire. Cerchiamo la sofferenza. Non ti preoccupare di cercare la sofferenza. Ti troverà lei. Paolo non è che gli sta dicendo che tutte queste cose sono una cosa bella in sé. Sono belle solo nella misura in cui permettono l'opera di Dio. Va bene? Perché quando sono debole, allora sono forte. Sembra una contraddizione. Quando sono debole, sono forte. Ma abbiamo capito il punto. È un'equazione molto semplice. Più di me, meno del Signore. Oppure, meno di me e più del Signore. Non ci può essere più di me e più del Signore. E io penso che questo dovrebbe incoraggiarci tutti quanti noi. Tutti quanti possiamo onorare il Signore, ubbidire il Signore, fare esattamente quello che ci chiede di fare, sapendo che ci dà anche la capacità, la forza di farlo, e che quella forza è in Lui, e la forza è nella Sua grazia. Viene da Lui. Non dobbiamo cercare giustificazioni, non dobbiamo guardare alle impossibilità della nostra vita, le circostanze che non sono tutte ottimali, o degli handicap fisici o caratteriali. Io per tanti anni ho creduto di non poter servire il Signore per il mio carattere. In qualche modo, per qualche ragione, Dio ha stabilito diversamente. E se io, anche se magari quando sono molto emozionato balbetto, no? Se io devo balbettare, ma il messaggio di Dio arriva a qualcuno, posso dire molto semplicemente, va bene. Non è in definitiva per me, è per il Signore, è per quella persona. Se io devo fare la figura dell'idiota, ma qualcuno può ricevere la parola, capite quello che sto dicendo? Capite quello che sto dicendo? Se noi dobbiamo... Se dobbiamo passare per qualche... Però si può manifestare l'opera di Dio. Allora preferisco essere ubbidiente, farlo, in maniera che la potenza di Dio, la grazia di Dio, possa essere manifestata. Ho imparato ad applicare questo alla mia vita, alla chitarra, all'essere genitore, all'essere marito, all'essere pastore, caratterialmente. E per chi mi conosce, per chi conosce la mia personalità, io non mi sento all'altezza di nessuna di queste cose. Forse la chitarra penso che sono un po' bravo a suonare. Però c'è un limite, no? C'è sempre qualcuno più bravo. Chi mi conosce sa delle mie insicurezze. Io non mi sento all'altezza di nessuna di queste cose. E per questo vedo che c'è Dio dietro, perché lo faccio in fede. E sto dicendo queste cose, adesso lo faccio un po' come Paolo, parlo di me, ma non voglio parlare di me, è per incoraggiare tutti quanti voi. Se ti senti insicuro e non all'altezza di fare certe cose, non ti devi preoccupare, perché questa è la condizione giusta, anzi è una conferma per te. Ti dico, preoccupati, quando ti sentirai all'altezza, quando ti sentirai la persona giusta, quando ti sentirai il dono di Dio all'umanità, il regalo di Dio a quella Chiesa. Ok?

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Tu seguimi. Leggo nella Bibbia in Giovanni, capitolo 21, versi 20 a 25. Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: «Signore, è di lui che sarà?» Gesù gli rispose: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi». Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa?» Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Tu seguimi. Queste sono le ultime parole di Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni. In queste parole, rivolte a Pietro, troviamo un invito che si rivolge ad ognuno di noi. Sono parole importanti che riassumono ciò a cui siamo chiamati se vogliamo essere discepoli di Gesù. Dobbiamo seguirlo, dobbiamo fidarci di lui, dobbiamo essere pronti a fare la sua volontà. Gesù aveva affidato a Pietro un grande incarico, dicendogli che si sarebbe dovuto occupare del suo gregge. A quel punto Pietro fu curioso di sapere cosa avesse in serbo il Signore per il discepolo per il quale aveva sempre nutrito un affetto particolare. Chissà quali grandi cose aveva preparato per Giovanni. Ma la risposta di Gesù non incoraggiò la curiosità di Pietro. Gesù gli aveva infatti ricordato che se voleva davvero essere un suo servo fedele, avrebbe dovuto rimanere concentrato sul proprio incarico e resistere alla tentazione di confrontarsi con gli altri. Ognuno di loro certamente aveva un posto nel piano di Dio, ma Pietro non doveva preoccuparsi di ciò che avrebbero dovuto fare gli altri. Qualunque cosa Gesù avesse in serbo per Giovanni, doveva rimanere tra Gesù e Giovanni. Pietro doveva seguire Gesù, tenendo gli occhi fissi sul cammino che Gesù aveva tracciato per lui. Tuttavia, la nota di Giovanni ci conferma che nonostante l'invito di Gesù a non confrontarsi tra loro, i discepoli cercarono invece di dare un significato alle parole di Gesù, arrivando addirittura alla conclusione che quel discepolo non sarebbe morto. Noi uomini siamo fatti così. Non resistiamo facilmente alla tentazione di misurarci tra noi, per stabilire chi ha ricevuto l'incarico maggiore, chi ha compreso meglio le parole di Gesù o chi occuperà il posto migliore. Lo possiamo vedere facilmente anche ai nostri giorni. Talvolta, pur essendo credenti, spendiamo molto del nostro tempo a discutere tra noi per stabilire chi ha compreso meglio dettagli della rivelazione biblica, anche su argomenti a cui la Bibbia stessa non dedica molto spazio. Questo diventa un problema quando ci distoglie da ciò che Dio vuole davvero da noi, ovvero essere una luce in questo mondo con la nostra testimonianza. Se allungassimo bene l'orecchio, sono convinto che molte volte sentiremmo la voce di Dio che ci richiamerebbe all'ordine. Che ti importa? Tu seguimi. Con quelle parole, il Signore invita ognuno di noi a preoccuparci del nostro rapporto con Lui, cercando di vivere una vita che lo onora, facendo ciò che Egli ci chiama a fare. Dobbiamo essere pronti a fidarci di Lui, mettendo la Sua volontà al primo posto nella nostra vita, anche quando ciò ci costringe a compiere scelte difficili. Gesù ha dato la sua vita per noi sulla croce. noi saremo pronti a spendere la nostra vita per glorificare Lui? Gesù aveva fatto tante opere, aveva mostrato molti segni, aveva detto molte cose. Giovanni, il famoso discepolo che Gesù amava, nella stesura del suo Vangelo si rendeva conto che non avrebbe potuto riportarle tutte. Egli, come testimone oculare, aveva selezionato proprio quelle che avrebbero spinto le persone a seguire Gesù. A mia volta, posso dire che ho condiviso questi pensieri sul Vangelo di Giovanni per lo stesso motivo, perché molti possano leggerlo, meditarlo e comprendere che Gesù è davvero l'unico che può dare un senso alla nostra vita. Prego perché molti possano credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, affinché credendo abbiano vita nel suo nome, come è scritto in Giovanni 20:30. Puoi continuare a ignorare la sua voce, oppure puoi aprirgli il tuo cuore, riconoscerlo come Signore e Salvatore e diventare suo discepolo rispondendo al suo meraviglioso invito: tu seguimi.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. Nello studio precedente abbiamo visto che Gesù ha rimproverato duramente gli scribi e i farisei a causa della loro ipocrisia. E ora Gesù riporta alcuni esempi della loro ipocrisia. Leggo perciò dal Vangelo di Marco, il capitolo 7, i versetti dal 10 al 13. Gesù disse: Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite che se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è corban, vale a dire offerta a Dio, in questo caso voi non permettete più a quel figlio di fare nessuna cosa a favore di suo padre o di sua madre, annullando in questa maniera la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandati. E di cose simili, disse Gesù, ne fate tante. Mosè aveva detto da parte del Signore Iddio che si dovevano onorare i genitori, però la tradizione che ingiustamente si era sviluppata, quella tradizione permetteva ai figli di liberarsi di ogni responsabilità nei riguardi dei propri genitori. Infatti, se un uomo non voleva più aiutare suo padre e sua madre quando erano anziani e perciò bisognosi di cure, quella persona, quell'uomo poteva consacrare tutti i suoi beni al Tempio, dichiarandoli corban, cioè donazione. Alla morte del donatore, automaticamente i suoi beni passavano al Tempio e durante la sua vita quell'uomo non era più obbligato ad aiutare i propri genitori. Ma secondo il Signore Gesù, questa tradizione era perniciosa perché era contraria allo scopo della legge di Dio, che era appunto quella di fare in modo che i figli onorassero e si prendessero sempre cura dei propri genitori. Anche oggi c'è il pericolo che la gente dia denaro o altro a gruppi o organizzazioni che si sono rivolte a loro per aiuti. Vi sono migliaia di organizzazioni cristiane o presunte tali che hanno delle persone che setacciano intere zone per trovare benefattori che sovvenzionino la loro opera. Ora, aiutare l'opera del Signore è buono, aiutare organizzazioni che davvero fanno del bene è positivo, ma stiamo attenti, attenti a quelli che invece di fare del bene arricchiscono soltanto se stesse. Ora, tornando al Signore Gesù, vediamo che egli precisa subito il suo pensiero nei versetti 14 e 15 di Marco capitolo 7. Gesù, chiamata a sé di nuovo la moltitudine, cioè tutta la gente, disse loro: ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, ma sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano all'uomo. Il Signore Gesù fa una chiara distinzione fra ciò che è esteriore e quello che è interiore, indicando ciò che realmente importa.

Una volta in casa, i discepoli chiesero a Gesù di spiegare loro quella parabola e Gesù disse loro: «Anche voi siete così privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nel gabinetto?» Così dicendo, Gesù dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre: «È quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, poiché è dal di dentro, dal cuore dell'uomo, che escono cattivi pensieri, fornicazione, furti, omicidi, adulteri, avarizia, malvagità, frode, sensualità, sguardo maligno, calunnia, superbia, stupidità. Tutte queste cose malvagie, disse Gesù, escono dal di dentro e contaminano l'uomo». Questo è scritto in Marco capitolo 7, versetto 18 a 23. Vi assicuro, amici, che se comprate il giornale di oggi e lo leggete, vedrete che nelle ultime 24 ore proprio queste cose sono uscite dal cuore degli uomini, e cioè pensieri cattivi, adulteri, immoralità, sessualità, cioè relazioni sessuali illegittime, assassini, anche l'ira è una specie di assassinio, furti, rapine, anche oziare durante le ore lavorative è una forma di ladrocinio, desideri insani, concupiscenze varie che hanno come oggetto le cose materiali, posti di prestigio. Poi c'è la malvagità, che comprende tutti quegli atti tendenti a nuocere alle altre persone: inganni vari, truffe, invidia, bestemmia contro Dio, calunnie, la superbia, che Dio odia in maniera particolare, atti inconsulti compiuti senza alcun rispetto per Dio e per gli uomini. Tutto questo viene fuori dal cuore umano, ed è per questo che il Signore Gesù dice che bisogna nascere di nuovo. E per nascere di nuovo bisogna che ogni persona, anche tu, si ravveda del proprio peccato e si converta a Cristo. Ora, abbiamo l'interessante episodio a questo punto della guarigione della figlia della donna sirofenicia. Leggiamo dunque i versetti di Marco, capitolo 7, versetto 24 a 30. Gesù, partito di là, se ne andò verso i confini di Tiro ed, entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Anzi, subito una donna, la cui figlioletta aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di Gesù, venne e si gettò ai suoi piedi. Quella donna era pagana, di nazione sirofenicia, e lo pregava di cacciare il demonio dalla sua figliuola. Ma Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figliuoli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma lei gli rispose: «Dici bene, Signore, e i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figliuoli». E Gesù le disse: «Per questa parola va, il demonio è uscito dalla tua figliuola». E la donna, tornata a casa sua, trovò la figlia come coricata sul letto e il demonio, che ormai era uscito da lei. Abbiamo già esaminato questo episodio studiando il Vangelo di Matteo. Vi ricorderete come il Signore sia uscito dal suo paese e abbia incontrato questa donna di cultura greca e cittadina di Tiro. Si era presentata a Gesù avendo fede in lui. Di primo acchito, l'atteggiamento del Signore nei suoi riguardi può sembrare brutale, ma questo mette in rilievo il fatto che, secondo il piano di Dio, il Vangelo doveva essere predicato prima agli ebrei, poi agli altri. Qui Gesù, compiendo il miracolo a favore di una donna non ebrea, ma che aveva fede in lui, anticipa ciò che sarebbe effettivamente accaduto di lì a pochi anni.

Poi Gesù, partito di nuovo dai confini di Tiro, passando per Sidone, tornò verso il mare della Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Questo è scritto in Marco capitolo 7, versetto 31. Gesù dunque lascia Tiro e Sidone e attraversa la Decapoli, dirigendosi verso il mare della Galilea. La Decapoli, parola greca che significa 10 città, come abbiamo già accennato, era una zona comprendente una decina di città, poste per lo più a oriente del Giordano e abitate da popolazioni di cultura greca. Qui Gesù ebbe molto da fare, operando anche vari miracoli. Leggiamo dunque i versetti dal 32 al 37. E gli portarono un sordo che parlava a stento e lo pregarono che Gesù imponesse la mano. E Gesù, presolo in disparte fuori dalla folla, gli mise le dita negli occhi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzati gli occhi al cielo, Gesù sospirò e gli disse: Effata, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano e stupivano oltremodo, dicendo: Egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire, i muti li fa parlare. Tutto ciò che fece Gesù lo fece per aiutare la gente a credere in Lui. In quelle circostanze, quello era il metodo giusto da usare. Dopo il miracolo, comunque, non fu più possibile fare stare zitta quella gente. E fu proprio quella guarigione miracolosa a estendere in maniera notevole la sfera di azione del Signore Gesù. Dal punto di vista umano, però, la pressione esercitata su Gesù da parte della folla era davvero insopportabile. Eppure, nonostante tale pressione, nonostante le molteplici esigenze delle masse, le tensioni proprie di quel tempo e la stanchezza fisica, la gente poteva dire di Gesù: ha fatto ogni cosa bene. E noi non possiamo che essere perfettamente d'accordo e aggiungiamo con convinzione il nostro Amen, tenendo presente che ancora oggi Gesù fa ogni cosa bene. E ora, amici, anche se siamo al termine della trasmissione, introduciamo brevemente il capitolo 8 del Vangelo di Marco. Anche in questo capitolo viene sviluppato il tema principale del Vangelo di Marco, mettendo l'accento più sulle azioni che sulle parole. Gesù, vedremo in questo capitolo, dà da mangiare a 4.000 persone lungo la costa della Decapoli, esattamente a Dalmanuta. I farisei gli chiedono un segno, mentre a Betsaida gli amici del cieco chiedono a Gesù di toccargli gli occhi. A Cesarea di Filippo Pietro fa la sua confessione di fede, ma a questo punto ci dobbiamo proprio fermare. Vi aspetto però per il prossimo studio. Quindi, amici miei, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Evangelo di Marco, capitolo 16, versetto 14. Gesù li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 40. Gesù disse: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Il messaggio di oggi ci parla della risurrezione. Il Nuovo Testamento parla della risurrezione circa 140 volte, di quella di Gesù in primo luogo, poi di quella degli uomini. Poco dopo che Gesù è stato elevato in cielo, gli apostoli hanno proclamato questo fatto straordinario. Hanno attestato di aver visto Gesù risuscitato e la loro testimonianza personale fu confermata da quella di centinaia di altre persone che vivevano in quel tempo. Nessun giudice potrebbe affermare che quelle numerose dichiarazioni siano frutto di un complotto di massa, perché tutte quelle testimonianze sono coerenti e concordi. La risurrezione di Cristo è alla base della fede cristiana e la risurrezione dei morti è confermata dalla risurrezione di Cristo, come troviamo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 13. Questa certezza sostiene il credente nei momenti più bui della sua esistenza, nella malattia e nel dolore, e riempie di speranza il cuore di chi sta per lasciare la terra. La certezza della risurrezione stimola la fede, facendo pregustare la realtà delle cose celesti, come troviamo nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetti da 3 a 5. Se non crediamo alla risurrezione, ci priviamo di un avvenire di felicità e andiamo incontro al giusto giudizio di Dio senza essere preparati. Perché siamo sicuri che la risurrezione esiste? Perché Gesù Cristo è uscito dalla tomba vivente e perché la Bibbia dice: in Cristo saranno tutti vivificati, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 22. Fin da ora chiunque crede in Lui ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Queste parole si trovano nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Il Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande che ci sono state rivolte da alcuni di voi, cari amici ascoltatori. Questa ci proviene da Milano. Un nostro assiduo ascoltatore domanda: Genesi 1:26, cosa vuol dire? Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Mi spieghi i due termini, immagine e somiglianza. Questa è una buona domanda che ci fa vedere come questo nostro caro ascoltatore legga attentamente le Sacre Scritture, ed è così che si deve fare. Bene, per la risposta credo che la troviamo subito se si va all'originale, all'ebraico. Per immagine qui viene usato il termine tselem, o come lo traducono in italiano certi commentari, tselem, che vuol dire il fantasma, il contorno di una silhouette, un'ombra. E per somiglianza si usa dama, da un verbo che significa di mettere assieme, di paragonare due oggetti uno all'altro. Si sa che Dio è spirito, perciò in poche parole il termine tselem, immagine, si riferisce all'aspetto invisibile di Dio, l'aspetto spirituale. Il termine daman è quello fisico. Agostino e i primi studiosi così compresero queste scritture. Calvino semplicemente disse che no, che questi termini erano sinonimi e non descrivevano due differenti aspetti. Lutero, su per giù, era d'accordo con questa interpretazione, ma per loro era assai facile andare contro ad ogni idea che era o rispecchiava qualche cosa di cattolico. Attraverso gli anni, i teologi che cercano di asserirsi l'un contro l'altro si schierano su parti opposte, e non perché esse dicano il vero, ma per dar pubblicità al loro stesso nome. Per me la prima interpretazione va bene. Nell'immagine di Dio noi non possiamo vedere che un'ombra, come la vide Mosè quando gli passò da vicino. Quando noi prendiamo fra gli uomini il più pio e santo che ci sia, diciamo quello rassomiglia a Dio, noi vediamo Dio, come dice Paolo, come attraverso un vetro oscuro, un vetro appannato. Ora Paolo aveva visto il Signore Gesù diverse volte, disse appunto che lo aveva visto e che lo vedeva come attraverso un vetro scuro, ma che poi in gloria lo avrebbe visto. E non solo, ma nota, lo conosceremo appieno come anche io sono stato conosciuto. Lo conosceremo come Dio ha conosciuto noi. Somiglianza è fare un paragone fra due oggetti. Dio ci ha creati nella sua somiglianza, ma quanto alla sua somiglianza è rimasta in noi? Quanto gli uomini vedono di Dio quando vedono noi? Gli antichi re solivano fare delle statue di se stessi, che poi erigevano qua e là nei loro domini per ricordare ai loro sudditi chi era il padrone di tutto. E Dio, dopo aver creato tutti gli animali, creò l'uomo come una statua vivente, affinché in lui tutto il creato riconoscesse la sovranità assoluta di Dio. Ma ora ecco che gli uomini negano Dio. Ecco quanto è grave il nostro peccato, la nostra idolatria. Oh, che Dio ci perdoni e ci ispiri a lasciare che Gesù si veda in noi e attraverso di noi. E spero che questa nostra spiegazione soddisfaccia questo nostro ascoltatore e quelli di voi che ci avete scritto. E cari amici, se avete qualche cosa che anche voi non capite, scriveteci, mandateci la vostra domanda che noi la useremo qui nel quesito biblico. La prossima domanda ci viene rivolta da due diverse persone, una from Rochester, New York, e l'altra da Milano. La domanda è questa: è vero che prima che Gesù ritorni il Tempio di Gerusalemme deve essere ricostruito nello stesso luogo dove sorgeva il primo? Ebbene, queste dottrine vengono insegnate come vere da diversi pastori, e infatti ho anch'io sentito certi radio commentatori che asseriscono la stessa cosa. Io voglio ringraziare queste care persone che mi hanno scritto, poi
perché dimostrano, mettendo in dubbio questa asserzione, che loro sanno della Bibbia più di questi che insegnano queste cose, e agendo sul principio biblico, imitando i credenti di Berea, si sono voluti accertare se le scritture dicono questo. Eppure voglio esprimere loro la mia riconoscenza, affidando a me di dare la risposta. Io voglio rispondere a queste asserzioni con una semplice domanda: dove lo si trova scritto nella Bibbia? Ed esorto questi cari a rivolgersi a chi insegna queste cose e chieder loro di citare libro e versetto. Mai si dovrebbe aprire la bocca e insegnare cose che si sono sentite dire da altri. Prima di farlo, si deve andare alla Bibbia e paragonare tali insegnamenti con quello che qui vi sta scritto. Purtroppo tanti di questi che predicano non hanno alcuna istruzione teologica e meno ne hanno in escatologia, ed ecco che vengono fuori con insegnamenti sbagliati. Gli unici libri che ci danno insegnamenti escatologici sul Tempio, cioè che parlano di ciò che avverrà al Tempio negli ultimi giorni, sono il libro di Ezechiele, capitoli 40-46, e il libro di Zaccaria, capitolo 6. Certo, non mi metto ora a leggervi i 7 capitoli di Bibbia, questo lo farete da voi. Dirò però che la descrizione che Ezechiele ci dà della costruzione del Tempio non è relegata alla fine del mondo o al ritorno di Cristo. Ezechiele era uno degli esuli che era ritornato a Gerusalemme ed ora esorta il popolo a ricostruire la città e il Tempio, e qui gli dà le descrizioni di come il Tempio deve essere ricostruito. Infatti poi notiamo che si riferisce pure non solo alla costruzione del Tempio, ma descrive pure gli uffici sacerdotali, la liturgia riguardante i sacrifici. Ezechiele non dice nel suo libro che questo avverrà alla venuta del Messia, alla fine dei tempi. Non lo dice perché sa che se così era si sarebbe trovato in grave contraddizione. Sono gli ebrei che non credono nel Messia, che non hanno il Nuovo Testamento, che insegnano queste cose. Per loro va bene, perché questa interpretazione facilita le loro vedute, e così, aspettando ancora il Messia, dicono che quando lui verrà allora questo Tempio sarà costruito. Ma questo non è affatto vero. Noi sappiamo che con la morte sulla croce i sacrifici cruenti terminarono. Sappiamo che l'unico e sufficiente sacrificio fu offerto da Cristo quando immolò se stesso sul Calvario per noi. Noi sappiamo che con l'avvento di Cristo l'ordine sacerdotale fu abolito. Nella Chiesa di Cristo non ci sono preti o sacerdoti, e noi abbiamo un unico sommo sacerdote che intercede per noi, ed è Cristo Gesù stesso. Così queste cose non possono andare d'accordo. Per il resto Pietro scrive che noi siamo un real sacerdozio, noi tutti i credenti nati di nuovo. Ora, se si vuole credere che ci sarà un tempio materiale in Gerusalemme, allora cosa facciamo noi di queste basilari dottrine su cui si fonda la Chiesa cristiana? Solo un po' di logica ci fa vedere l'errore di tali insegnamenti. Zaccaria ci dà un po' di luce e nel 6 capitolo, versetto 12, ci dice: ecco un uomo che ha nome il Germoglio. Egli germoglierà nel suo luogo e edificherà il Tempio dell'Eterno. Egli edificherà il Tempio dell'Eterno e porterà le insigne della gloria, e si assiderà e dominerà sul trono. Sarà sacerdote nel suo trono e ci saranno fra i due consiglio di pace. Ecco che qui è nominato chi costruirà il Tempio dell'Eterno. Noi dobbiamo ora identificare chi sia il Germoglio e come sarà il Tempio che lui costruirà. Già nel 3 capitolo il sommo sacerdote Giosuè viene ammonito che il Tempio dell'Eterno non verrà costruito da nessuno di loro, ma da un uomo che si chiama il Germoglio. Geremia 23,5 ci viene in aiuto e ci dice: ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, quando io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà e farà ragione e giustizia al paese. Isaia 4,2 predice pure che in quel giorno il germoglio dell'Eterno sarà lo splendore e la gloria degli scampati di Israele, e il frutto della terra sarà il loro orgoglio e il loro ornamento. Isaia 11 comincia dicendo:
Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici e lo Spirito dell'Eterno riposerà su lui. Cari amici, non occorre prolungarsi citando altre scritture né illustrare che il germoglio è il Signore Gesù, il figlio di Davide. Alla fine il Signore Gesù ritornerà, si assiderà nel suo Tempio e nella sua gloria. Ora, sarà questo un Tempio fatto di pietre come i tre precedenti tempi? No! Prima di tutto troviamo che Paolo ci dice che noi siamo il Tempio dell'Eterno, il Tempio dello Spirito Santo. Troviamo poi che Pietro ci dice: accostandovi a Lui, la pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi siate edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Paolo pure ci dice la stessa cosa in Prima Corinzi e anche in Efesini. Questa casa spirituale che diverrà il Tempio di Dio ha cominciato a formarsi con la morte sulla croce di Gesù. Dopo quella ogni anima salvata è una pietra vivente che viene aggiunta, murata su questo Tempio, e quando il Tempio sarà finito Gesù ritornerà. Non dipende quindi, cari amici, il suo ritorno da quello che gli ebrei fanno, da quello che i maomettani fanno, ma dipende esclusivamente dall'opera salvifica di Cristo. La sua Chiesa è all'opera. Se noi ci diamo da fare e portiamo altre anime al Signore, come Pietro ci dice nella seconda epistola 3:12, mentre aspettate e affrettate la sua venuta, cioè che noi affretteremo la sua venuta, come la si affretta, testimoniando e portando anime a lui. Ecco chi farà il Tempio, ecco che cosa consiste il Tempio. Coloro che si basano, come gli ebrei, su Ezechiele 40-46, errano, perché tale passaggio non può stare a confronto di quello che il Nuovo Testamento insegna. Spero che queste delucidazioni siano state di aiuto, cari amici, e se volete sapere di più o se volete controbattere queste nostre spiegazioni, vi invitiamo a scriverci e saremo ben lieti di discuterle qui su questo programma, Il Quesito Biblico. Nel frattempo, possa il Signore chiamarvi a sé e rivestirvi della sua grazia. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

La sigla, come di consueto, ci introduce ad un nuovo numero dei Pionieri della Fede. Nello scorso programma abbiamo aperto una breve parentesi su Saul e abbiamo visto quante volte Dio, nel suo infinito amore, gli aveva dato l'opportunità per ravvedersi e tornare a lui, ma Saul, nella sua ostinatezza, aveva continuato a percorrere la china che lo avrebbe poi portato alla rovina totale. Quest'oggi torneremo a considerare la vita di Davide e finalmente lo vedremo realizzare le promesse di Dio per la sua vita. Davide era tornato già da 3 giorni a casa, dopo aver inseguito con successo gli Amalechiti, quando gli si presentò dinanzi un uomo con le vesti stracciate, che gli disse di essere fuggito dal campo di Israele. Davide gli chiese subito cos'era successo e l'uomo gli rispose che tutto il popolo era fuggito dal campo di battaglia. Vi erano stati numerosi morti e feriti ed anche Saul e Jonathan erano rimasti uccisi. Quell'uomo si inventò anche di essere stato lui stesso ad uccidere Saul dopo averlo trovato ferito a morte sul campo di battaglia. Egli sapeva la situazione che c'era tra Davide e Saul e sperava di trovare in Davide un uomo compiaciuto per essere stato liberato dal suo più grande nemico e di trarre da questo un vantaggio personale. Ma la reazione di Davide fu decisamente contraria alle sue aspettative. Davide infatti chiamò uno dei suoi uomini e gli ordinò di uccidere quell'uomo e gli disse che il suo sangue sarebbe ricaduto su di lui, perché egli stesso aveva testimoniato contro se stesso dicendo di aver ucciso l'unto dell'Eterno. Davide inoltre si stracciò le vesti in segno di lutto e tutti i suoi uomini lo imitarono. Poi fecero cordoglio e digiunarono per tutto il giorno. Nel cuore di Davide non c'era nessun risentimento per tutto il male che aveva ricevuto da Saul. Certamente durante quegli anni di esilio e di persecuzioni aveva molto sofferto, ma proprio in quei momenti oscuri Dio aveva operato nella sua vita ed ora egli possedeva un cuore puro, capace di perdonare completamente i torti subiti. Un cuore che può avere soltanto chi ha incontrato personalmente Dio ed è stato trasformato dalla sua potenza. Ascolteremo ora un canto eseguito da Honey Tree dal titolo Clean Before My Lord, limpida davanti al mio Signore. Alcune parole dicono: limpida davanti al mio Signore io sto, ed egli non vede in me nessuna macchia, perché quando io gettai su di lui tutti i miei pesi, egli li cancellò tutti da me.

Davide non solo fece cordoglio per la morte di Saul, ma compose anche un canto funebre in suo onore. Esso dice: «Il fiore dei tuoi figli, Israele, giace ucciso sulle tue alture. Come mai sono caduti quei prodi? Non ne recate la nuova a Gad, non lo pubblicate per le strade di Ascalon. Le figliuole dei Filistei ne gioirebbero, le figliuole degli incirconcisi ne farebbero festa». Queste parole ci fanno comprendere quanto il cuore di Davide fosse puro e privo di ogni risentimento nei confronti di chi lo aveva perseguitato ingiustamente per tanto tempo. Egli infatti chiama Saul il fiore di Israele, ne esalta le abilità guerriere e chiede che la notizia della sua morte non venga proclamata pubblicamente, affinché i nemici del popolo di Dio non ne gioiscano, vituperando così il nome dell'Eterno. Davide pone anche Saul allo stesso livello di Jonathan, con il quale aveva una profonda amicizia. Infatti dice: «Saul e Jonathan, tanto amati e cari, mentre erano in vita, non sono stati divisi nella loro morte. Erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni». Davide non si rallegrava per la morte del suo nemico. Molte volte in passato, in preda alla disperazione, aveva composto dei salmi in cui chiedeva a Dio di fargli giustizia del suo nemico, ma ora provava un sincero dolore per la sua morte e ricordava Saul soltanto nelle cose positive, come quando, guidato dal Signore, conduceva il popolo di Israele di vittoria in vittoria. Certo, Davide sapeva che ora tutti i suoi problemi erano finiti. Ma a quale prezzo? Il suo più caro amico, Jonathan, era morto. Il popolo di Dio era stato duramente sconfitto e il nome dell'Eterno trascinato nel disonore. Probabilmente Davide si stava chiedendo perché la soluzione del suo problema doveva essere legata a degli eventi così drammatici. A volte neanche noi riusciamo a comprendere pienamente i piani di Dio, ma l'importante è sapere che ogni cosa, anche quella più negativa, coopera al bene di quanti amano Dio, come scritto in Romani 8:28, e come dice anche il canto che ascolteremo tra qualche istante, dal titolo «All things work together for good». Tutte le cose cooperano al bene. Le parole dicono: accadono certe cose nella nostra vita a cui non sappiamo dare un perché, ma una cosa è certa: Dio sa qual è la cosa migliore per la nostra vita. Non preoccuparti, non piangere, ricorda, tutte le cose cooperano al bene. È un mistero, questo lo so, ma Dio conosce la ragione per cui avvengono certe cose.

Dopo aver fatto cordoglio e aver composto il canto funebre in memoria di Saul e Jonathan, Davide consultò l'Eterno chiedendogli consiglio circa il da farsi. Ormai aveva imparato bene la lezione. Dopo le amare esperienze passate, aveva capito che era indispensabile cercare la guida divina in ogni occasione. D'altra parte, la situazione non era delle più semplici. Anche se molti simpatizzavano con la causa di Davide, c'era ancora gran parte del popolo di Israele che sosteneva la famiglia di Saul, e Davide non voleva certo scatenare una guerra civile. Egli sapeva con certezza di essere il successore di Saul, ma non fece mai nulla per impadronirsi del trono con i propri mezzi, né prima né dopo la morte di Saul, ma aspettò con fiducia che il popolo stesso lo riconoscesse come suo sovrano. La speranza di Davide nelle promesse di Dio non venne frustrata. Infatti, appena Davide si fu stabilito nella città di Hebron, come gli era stato ordinato da Dio, insieme alla sua famiglia e alla gente che lo aveva sempre seguito, gli uomini di Giuda vennero e lo unsero come re su tutta la tribù di Giuda. Mentre Davide regnava sulla tribù di Giuda, venne a sapere di un gesto di generosità che alcuni uomini fecero nei confronti di Saul. Questi uomini erano andati a prendere i resti del corpo di Saul e dei suoi figli che i filistei avevano appeso sulle mura di una loro città e li avevano seppelliti. Davide allora mandò dei messi e fece dire a quegli uomini: «Siate benedetti dall'Eterno, voi che avete mostrato questa benignità verso Saul, vostro signore, dandogli sepoltura, ed ora l'Eterno mostri a voi la sua benignità e la sua fedeltà, e anch'io vi farò del bene, già che avete agito così. Ora dunque si rafforzino le vostre mani e siate valenti, già che Saul è morto, ma la casa di Giuda ha unto me come re su di essa». Dio aveva iniziato ad operare in favore di Davide, anche se per ora egli regnava sulla sola tribù di Giuda, e molti problemi lo attendevano ancora prima di poter vedere realizzata pienamente la promessa di Dio. Ma Davide continuava a confidare pienamente nel Signore, poiché sapeva che colui che aveva iniziato in lui un'opera buona l'avrebbe portata a compimento. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è per oggi terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

cari ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo di Pietro Valdo e dei Valdesi. Nell'ultimo quarto del XII secolo fece la sua comparsa un personaggio che segnerà con la sua opera questo periodo storico. Il suo nome è Pietro Valdo. Nulla sappiamo della sua origine, della sua gioventù, degli ultimi anni della sua vita. La tradizione lo vuole sposato e padre di due figli, ma l'atteggiamento della sua famiglia nella vicenda che ci interessa non è molto chiaro. Si tratta di un uomo ricco, molto probabilmente un mercante, e non certo un piccolo rivenditore, ma un grossista che ha vasti interessi e dalle mani in pasta anche nelle vicende politiche ed amministrative della curia, come certi imprenditori del giorno di oggi, abituati a lavorare nel sottogoverno. Ricco e naturalmente criticato. Si dice di lui che eserciti l'usura, sia cioè sfruttatore della povera gente. Intorno agli anni 1170-1180 si verifica nella sua vita un fatto di grande rilievo che lo conduce ad un cambiamento radicale. Che cosa sia accaduto non lo sapremo mai. Quando in seguito ci si interessò del suo caso e si raccolsero notizie, circolarono versioni molto diverse di questa crisi. Alcune meritano di essere ricordate perché sono molto poetiche. Narra un cronista che Valdo usciva un giorno dalla messa e si intratteneva in piazza con gli amici a conversare. In un angolo c'era un menestrello che cantava una canzone accompagnandosi con il suo strumento. Narrava di un santo molto famoso del Medioevo, certo Alessio, di famiglia nobile, ricco e viziato. Aveva abbandonato la casa paterna la sera delle nozze per andare pellegrino in Terra Santa. Rientra dopo vari anni, così distrutto dai patimenti che nessuno lo riconosce. Lo lasciano morire in un sottoscala, scoprendo solo dopo la morte la sua identità. La vicenda è di quelle che piacciono al popolino, piena di colpi di scena. C'è tutto: l'Oriente, la ricchezza, la morte, ed il menestrello che narra. È un po' come il cinema d'oggi. Valdo è colpito dal racconto e invita a casa il menestrello per farsi narrare una seconda volta la storia, e finisce col sentire nella vicenda di Alessio un esempio da seguire, una vocazione a fare un gesto analogo, rinunciando a tutto quello che ha. Secondo un'altra cronaca, invece, la decisione è maturata quando Valdo si è recato da un teologo suo amico in cattedrale per interrogarlo. Dopo una lunga conversazione, il prete, non sapendo più cosa rispondere per soddisfare il mercante inquieto, prende il Vangelo e legge il racconto del ricco che Gesù invita a seguirlo, vendendo tutti i suoi beni. Una cronaca più tardiva, già un po' romanzata, suggerisce ancora un'altra ipotesi. Valdo sarebbe stato messo in crisi dall'improvvisa morte di un amico nel corso di un banchetto. Se dovessi morire, cosa accadrebbe all'anima mia? Questa fu la domanda che si rivolse. E dopo

Questi racconti, non privi di elementi fantastici, contengono però una verità. La crisi di Valdo fu di natura spirituale e fu vissuta come un problema di coerenza evangelica. Valdo, ha scritto uno storico, è un uomo medievale che nella sua città ha incontrato il Cristo dei Vangeli. Più che l'origine della crisi di Valdo, ci interessano perciò le sue conseguenze. Sono due, ugualmente singolari. Egli decide di far tradurre in lingua volgare, cioè nella lingua parlata, nella regione lionese, brani della scrittura per poterli leggere, e rinuncia alla sua attività e ai suoi beni distribuendoli ai poveri e vivendo di elemosine. Le due decisioni sono strettamente connesse e non sappiamo se l'una ha preceduto l'altra o se sono nate contemporaneamente. La spesa sostenuta per tradurre e copiare i libri della Bibbia deve essere stata rilevante. Si può perciò supporre che egli l'abbia fatta quando ancora possedeva i suoi beni. Il fatto di leggere la scrittura non è eccezionale e non contrasta con le direttive della Chiesa del tempo, ma lo è leggerla e commentarla nella lingua del popolo, in pubblico, da parte di chi non è sacerdote. Meno insolito è il voto di povertà. Molti sono coloro che lo pronunciano nella società medievale, monaci, eremiti. Nel caso di Valdo c'è però qualcosa di particolare. Innanzitutto egli non entra in convento, resta un laico, e lo fa intenzionalmente. In secondo luogo sembra dare alla sua povertà non il carattere di un'opera meritoria, ma di un gesto di contestazione. Narrano le cronache che, quando distribuì gli ultimi suoi averi, la gente accorsa davanti a casa sua lo prendeva in giro per il suo gesto ed egli avrebbe detto: «Cittadini ed amici, non sono matto come credete, ma mi sono vendicato dei nemici che mi opprimevano rendendomi più amante del denaro che di Dio. Questo ho fatto per me e per voi». Per me, affinché se d'ora innanzi posseggo ancora qualcosa mi possiate dare del matto. Per voi, affinché impariate a mettere la vostra speranza in Dio e non nelle ricchezze.

molto presto si raccolgono intorno a Valdo amici e conoscenti attratti dalla sua parola e soprattutto dalla novità della sua esperienza. Nasce così una sorta di piccola comunità che sceglie per definirsi un nome molto significativo, cioè poveri in spirito. È il termine che Gesù ha usato parlando dei suoi discepoli nel Sermone sul Monte, in Matteo capitolo 5, verso 3. Valdo ed i suoi amici intendono dire con questo che il loro ideale è quello di costituire una comunità simile a quella dei primi discepoli di Gesù, che vive della sua parola e gli ubbidisce. Ciò che colpisce in questa comunità è la libertà con cui viene vissuta la fede cristiana, una libertà piena di gioia e di inventiva. L'idea di contestare la Chiesa, di ribellarsi alla sua autorità, è lontana mille miglia. I poveri in spirito non vogliono né cambiare né rivoluzionare la fede cristiana, vogliono solo riviverla nella sua genuinità. Il loro movimento è in sostanza un movimento di risveglio che richiama alla mente altri movimenti analoghi, sia medievali che posteriori. Pensiamo ad esempio ai primi gruppi metodisti nelle città inglesi del Settecento. Non dobbiamo lasciarci ingannare dal termine poveri, raffigurandoci come una banda di mendicanti in giro per le strade. Sono uomini e donne di tutti i ceti sociali, ma il nucleo originario sembra essere costituito da persone che sono attive in città, cioè mercanti, artigiani. Non mancano i preti e si è costituito ben presto un gruppo di intellettuali intorno a Durando de Osca, che diventerà presto il teologo del gruppo. Sono uomini però che la meditazione dell'Evangelo ha reso sensibili al problema della sofferenza, della miseria, del bisogno umano che li circonda. Il fatto che maggiormente colpisce il loro è l'idea di poter e dover vivere come gli apostoli. Cristiani sì, ma investiti di una missione. Durando, il teologo di cui abbiamo detto, così si esprimerà pochi anni dopo. La decisione che abbiamo presa è questa: mantenere fino alla morte la fede in Dio e predicare liberamente, secondo la grazia che Dio ci ha fatta. Non cesseremo di far questo per nessun motivo. Liberamente non significa in modo anarchico, ma semplicemente che si intende riconoscere a Dio la libertà di scegliere nella Chiesa i suoi portavoce. La loro predicazione è semplice, diretta. Non pretendono di insegnare nuove dottrine, ma si limitano ad invitare il popolo al ravvedimento, alle buone opere, ad una vita autenticamente cristiana. Non esitano a coinvolgere nella loro predicazione anche le donne, con grande scandalo dei benpensanti, clero in testa, violando così uno dei pregiudizi più radicati del proprio tempo. Le parole di Gesù ai suoi discepoli in missione diventano un punto di riferimento per il loro comportamento, ed essi finiscono col limitare la lettera agli apostoli stessi. Se ne vanno in giro a due, vestiti di ruvidi panni, vivendo di elemosine, calzati di sandali, per cui li si chiama anche ironicamente sandaliati.

problema che i poveri sollevano non è dunque quello della povertà o della vita cristiana, ma della predicazione dell'Evangelo e dell'autenticità della comunità cristiana. Tempi nuovi stanno per giungere, una nuova società sta per nascere. Come risponderanno i cristiani alla vocazione di Gesù? Questo è il problema. Lungi dall'essere un sottoprodotto della pietà medievale, un fenomeno marginale, Valdo e i suoi sono dunque il cuore stesso della cristianità. Minoranza irrilevante, ma, come spesso nella storia, minoranza che solleva le questioni fondamentali su cui si gioca il destino di una società. Due elementi tra i tanti vanno messi in luce per comprendere il loro atteggiamento e soprattutto il seguito della loro vicenda. I poveri vogliono predicare, ma restare laici. Non costituiscono un ordine religioso, non entrano in convento, rifiutano di nominare un loro capo, un preposto, cioè uno che garantisca in qualche modo per loro davanti all'autorità. Gesù, dicono, è il nostro preposto, è lui a garantire la nostra iniziativa. Non a caso utilizzano per definire il loro gruppo un termine caratteristico della lingua commerciale, cioè società, gruppo di soci. Non una confraternita, un convento, ma un'associazione di gente che ha come i mercanti quando fondano una società. Idee ed interessi in comune. Sono degli amici associati nell'opera missionaria. In secondo luogo, vogliono essere quello che sono immergendosi nella vita della loro città. Non la fuggono in cerca di deserti come tanti anacoreti, ma ne visitano le chiese, le piazze, le case per trasmettere il loro appello. Tutto questo non era rivoluzionario, anzi, non poteva che essere approvato dalla gerarchia. Tuttavia lo scontro avvenne con la gerarchia e con conseguenze molto gravi per Valdo ed i valdesi, che furono perseguitati molto spesso anche in maniera molto seria e molto grave. Al termine dobbiamo dire che i valdesi anticiparono sotto molti aspetti le idee della riforma protestante del XVI secolo. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento per il prossimo numero. Il Signore vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Più che vincitori. Queste parole sembrano saltare fuori dalla pagina. Certo, le ho notate ancora in molte occasioni, ma perché non mi hanno mai colpito come stavolta? Sto leggendo il capitolo 8 della lettera ai Romani e a metà di questa familiare porzione della scrittura ho letto per l'ennesima volta questo versetto assai conosciuto. Anzi, in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Che cosa significa essere più che vincitori? Potremmo pensare che sia sufficiente vincere nelle cose alle quali Paolo si riferisce, come la tribolazione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo e la spada. Cosa potremmo fare di più? Ci ho riflettuto a lungo e penso di aver capito qualcosa di più riguardo a questo versetto per mezzo di uno strumento un po' strano, una storia riportata in un giornale. Si trattava di un articolo su di una giovane cristiana che ha le gambe artificiali. Circa a metà della storia, il giornalista ha colto un'affermazione sorprendente. «Proprio quando cominciavo a pensare di aver conquistato ciò che si chiama invalidità, diceva la ragazza, capii che non era una cosa da vincere, piuttosto era qualcosa da accettare. Questo articolo mi fece riflettere. Il mondo si aspetterebbe che qualcuno come questa ragazza conquistasse, vincesse i limiti della sua grave inabilità, che sconfiggesse, sottomettesse il problema al punto da averlo in pugno. Ciò la renderebbe una vincitrice da ammirare. Ma Dio si aspetta che facciamo un gigantesco passo in avanti. Attraverso Cristo possiamo più che semplicemente vincere, possiamo accettare, possiamo abbracciare, possiamo dare il benvenuto, possiamo, come suggerisce l'Apostolo, considerare completa allegrezza. Questo è proprio ciò che ha fatto la ragazza con le gambe artificiali. In Cristo lei non ha semplicemente sconfitto o vinto le circostanze difficili in cui si trovava. No, le ha accolte con gioia, le ha accettate come un'opportunità per condividere la grazia che sostiene e fortifica, la grazia che l'ha resa più che vincitrice. Non hai bisogno di gambe artificiali per comprendere ciò di cui la ragazza parlava. Potresti avere due umanoidi artificiali per figli, oppure un gran numero di impegni e responsabilità che limitano il tuo tempo e le tue energie, oppure qualsiasi situazione difficile che pensi di dover vincere per poter convivere con essa. Vincere è un'opera umana, qualcosa che si ottiene con forza di volontà, carattere e determinazione. Accettare certe situazioni va al di là di tutto questo, richiede più della forza umana, qualcosa di più di un vincitore, richiede l'intromissione di Cristo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Amen, gloria a Dio. Apriamo le nostre Bibbie in 1 Corinzi 11. Allora, continuiamo con questo difesa dell'apostolato di Paolo, e qui in versetto 16 di capitolo 11 lui di nuovo ripete questa frase che fratelli, abbiate pazienza con me perché voglio entrare un po' di follia, voglio prendere un momento, e lui dichiara che quello che dice in versetto 17 non è secondo il Signore. E in questi passi, anche se lui dice questo, io sono convinto che alla fine lui dichiara tante cose che sono nel cuore del Signore. Perché c'erano questi falsi dottori, questi falsi profeti nella chiesa Corinzi che vantavano. E in 30 anni di fede posso dire che anche io nella chiesa ho visto tanti super evangelisti, super predicatori, che magari tu vai nella riunione e parlano solo di loro stessi. Io ho fatto questo, io ho imposto le mani, quello è stato guarito, io qua, io lì. E questa era la situazione nella chiesa Corinzi. C'erano questi falsi profeti che vantavano, screditavano Paolo, la sua autorità come apostolo, come loro pastore. E quindi Paolo dice, allora se loro vantano, anch'io mi vanterò un pochettino. E se potremmo mettere un titolo sul messaggio questa mattina, mettere il titolo I credenziali di un servo di Dio, o il curriculum di un vero servo di Dio. E vedremo, non è che lui vive in un palazzo di 5 miliardi di euro con un Rolls Royce e diamanti su una dita e un Rolex al polso. Come dicono alcuni, se hai fede sarai come me, ricco e prosperoso. Ma Paolo dà l'elenco delle sue credenziali. La prova del suo apostolato è la prova del suo vero amore verso questi fratelli. Perché alla fine, anche nei nostri giorni, le chiacchiere valgono quanto? Quanto valgono le chiacchiere? Niente. Sono i fatti. E Paolo dichiarerà apertamente, questi parlano bene ma razzolano male. Ma la mia vita parla da sé. Ed è quasi una cosa vergognosa che Paolo deve ricordare i fratelli a Corinzi di quello che lui ha fatto per loro. Lo dico di nuovo, nessuno mi consideri un insensato, se no ricevetemi pure come un insensato, quindi un fuori di testa, affinché mi possa ancora io vantare un po'. Ciò che dico in questa fiducia di vanto, non lo dico secondo il Signore, ma come nella follia. E quindi Paolo userà un po' l'esagerazione per far comprendere ai Corinzi quanti sono fuori rotta. Perché loro hanno accolto uomini in mezzo alla loro comunità che li abusano spiritualmente. E quindi lui dichiara, userò questo linguaggio un po' esagerato, un po' folle, poiché molti si vantano secondo la carne, sta parlando di questi falsi profeti, anch'io mi vanterò. Voi infatti che siete savi, sopportate volentieri gli insensati. Perché se qualcuno vi riduce in schiavitù, se qualcuno vi divora, Se qualcuno prende del vostro, se qualcuno si innalza, se qualcuno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. Cioè voi permettete a queste persone in mezzo a voi che vi prendono in giro, divorano i vostri soldi, divorano le vostre anime, addirittura ti danno schiaffi. Magari oggi non vediamo predicatori che danno schiaffi, magari vediamo quelli che danno pugni in pancia o quelli che colpiscono in testa la gente. Io posso capire perché io per alcuni anni sono stato in un ambiente abusivo, spiritualmente, dove l'autorità veniva messa in grande enfasi dai leader, dove l'ubbidienza all'autorità era paragonata all'ubbidienza a Dio, allora, e questo non è biblico. Infatti un po' la linea dottrinale era questo, che tu ubbidisci l'anziano o il pastore, anche se va contro la tua coscienza, ma tu lo ubbidisci, e se lui sta sbagliando se la vedrà con Dio. E come molti di noi eravamo nuovi credenti o credenti non con un grande fondamento nella parola di Dio, ci credevamo perché i nostri pastori ci avevano detto così. Ma non è biblico. Questo è essere legato a un uomo, non legati a Cristo. E ringrazio Dio che il Signore mi ha aperto gli occhi, che io l'unica persona che veramente devo la mia lealtà e la mia alleanza è Cristo Gesù. Perché io un giorno starò davanti a Cristo Gesù e dovrei dare conto della mia vita. Non dovrei dare conto a un anziano, un pastore. Dovrei dare conto a Gesù Cristo. E Paolo, che era il padre spirituale dei Corinzi, no, lui ha fondato questa chiesa, lui si è sacrificato per portare loro la parola della vita, ma con la sua dipartita a piantare altre chiese erano subentrati questi falsi profeti che sparlavano di lui, criticavano, dicevano non sa parlare, il suo modo di vestire è abominevole, perché questi erano molto eloquenti, erano bravi a parlare, erano pieni di vanti. Ah, noi siamo così, e noi abbiamo fatto questo, e noi abbiamo fatto quell'altro. E Paolo usa un po' di sarcasmo qui, dice, cioè, io sono vostro padre. Vengono estranei dentro, vi abusano e voi lo sopportate. Divorano i vostri soldi, addirittura vi percuotono in faccia. Voi lo sopportate. Lo dico a mia vergogna, come se noi fossimo stati deboli. In qualunque cosa uno è ardito, lo dico nella follia, sono ardito anch'io. Quindi Paolo dice, quando ero in mezzo a voi, io non ho preso questi, no, sono stato gentile con voi. In un altro passo Paolo dice, io sono stato come una nutrice, come una donna che cura i piccoli bambini. Sono essi ebrei, lo sono anch'io. Sono essi israeliti, lo sono anch'io. Sono essi progenie di Abramo, lo sono anch'io. Sono essi ministri di Cristo, parlo da stolto, io lo sono più di loro. E da questo punto in avanti lui comincerà il suo curriculum, il suo elenco di quello che lui ha fatto per portare la salvezza alla fine. Perché voi comprendete che Cristo è morto per la nostra salvezza. è compiuto in Lui, giusto? Non c'è niente da raggiungere. Giusto o sbagliato? Siete timidi questa mattina. Però è anche vero, come abbiamo visto nei studi precedenti, è vero che Cristo ha compiuto tutto, ma se qualcuno di noi non è disposto a sacrificare la propria vita, a portare questo messaggio che Cristo ha fatto tutto, il Vangelo raggiungerà quella gente? No! La gente è sempre salvata unicamente per mezzo di quello che Gesù ha fatto, ma in un certo senso anche noi credenti, dopo che abbiamo conosciuto la grazia di Dio, anche noi siamo chiamati di sacrificare la nostra vita. E magari la maggior parte di noi, Signore, non ci chiamerà mai in Africa o in Asia o chissà dove, nelle giungle di Sud America, per portare la sua parola a un tribù che non ha mai sentito. Però magari il Signore ci porterà a attraversare la strada, a portare la parola di Dio al nostro vicino di casa. Ah, ma fratello, mi prenderanno in giro. Va bene. Hanno preso in giro Gesù. Comprendete? Tu dovrai sacrificarti un po'. Dovrai sacrificare il tuo orgoglio, la tua reputazione. Ah, ma mi diranno che sono pazzo. Va bene, hanno detto che Gesù era pazzo. Hanno detto che Paolo era pazzo. Comprendete che il Vangelo viene sparso attraverso sacrifici dalla Chiesa. La salvezza è compiuta in Gesù. Ma Dio sta cercando anche a Montebellone questa mattina anime che sono disposti a deporre la loro vita e dire: Signore, eccomi qua. Ecco la mia vita, prendila e usala per la tua gloria. E Paolo dice: loro sono ebrei, sono anche io ebrei. Loro sono israeliti, anche io. Loro sono progenie di Abramo, lo sono anche io. Ministri di Cristo, lo sono anche io. Però adesso arriveremo a cose che loro non hanno mai fatto. Sono essi ministri di Cristo, parlo da stolto, io lo sono più di loro, nelle fatiche molto di più. Avete mai, voi avete nella vostra Bibbia quelle cartine indietro? La maggior parte di voi penso che nella Bibbia, giusto o sbagliato, c'è, no, il tempo dei patriarchi, la vita di Gesù, i viaggi missionari di Paolo. Ok? Se non avete mai guardato queste cartine, guardatelo un po'. C'è Paolo attraversato ben 3 volte quasi tutto il Mediterraneo e tante volte era a piedi. Cioè oggi noi abbiamo aerei, internet, telefonini, macchine. Eppure l'ultima volta che dovevamo andare in Kosovo dovevamo rinunciare perché troppi fratelli non erano disposti a fare questo sacrificio, a prendere una settimana di vacanza, a guidare 20 ore là, a portare la parola di Dio in un paese musulmano. Ma Paolo è veramente un esempio. Ogni volta che voglio lamentarmi devo pensare di lui. Quanto ha faticato, era un uomo instancabile per portare la parola alle anime. Nelle battiture grandemente di più, molto più nelle prigioni, spesso in pericolo di morte. Quindi Paolo dichiara: questi qua arrivano da voi, fanno un'offerta, 2 offerte, 3 offerte, vi spogliano dei soldi, vi danno schiaffi in faccia, vi abusano di voi spiritualmente, ma loro cosa hanno dato per voi? Fino adesso hanno solo preso da voi, cosa hanno dato per voi? Io ho rischiato la morte per voi. Io sono stato picchiato, frustrato. Dai giudei, versetto 24, ho ricevuto 5 volte 40 sferate, meno una. Secondo la legge romana si poteva dare solo 39 colpi, e abbiamo parlato nel passato questa frusta come era fatta. Era una frusta non come quello di Indiana Jones, no, tipo coda di serpente. Era una frusta con tante code intrecciate nel cuoio, c'erano queste trecce di cuoio, e legate in mezzo a queste trecce erano pezzi di ferro, pezzi di ceramica e pezzi di vetro. E Paolo qui dichiara 5 volte e 40 sferate meno 1, quindi 5 per 40 sono 200, meno 1 ogni volta, quindi meno 5, 195. Quindi Paolo aveva sulla sua schiena almeno 195 cicatrici. Questi vantano, volete vedere il mio curriculum qua? E sulla mia schiena, vedete le cicatrici? Io ho subito questo per portare a voi la parola di Dio. Io sono stato carcerato, spesso in pericolo di morte. 3 volte sono stato abbattuto con la verga, una volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Sono state spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli. E ce ne sono falsi fratelli anche oggi, fratelli. Nella fatica, nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuno, nel freddo e nella nudità. Oltre a queste cose esterne, ciò che mi assila quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Quindi qui Paolo fa una separazione, perché noi umanamente potremmo dire, mamma mia, 195 volte frustrati, lapidato, in carcere, naufragato, mamma mia, quante cose ha sofferto l'Apostolo Paolo per portare la parola di Dio alla gente, per le chiese. Ma lui dice, queste erano cose esterne, cose fisiche, che erano di poco conto alla sofferenza dentro la mia anima per voi. Che ogni giorno io mi preoccupo per la Chiesa, che io sento notizie, ci sono falsi profeti lì a Corinzi, stanno facendo sviare i fratelli dalla parola di Dio. In Galazia, Filippi e Macedonia, i fratelli, gli ebrei entrano e dicono ai gentili, dovete circoncidervi se volete essere veramente salvati. Stanno pervertendo il Vangelo. E quindi l'angoscia di un padre che vede i suoi figli imbrogliati. E secondo me la sofferenza mentale e spirituale che Paolo ha subito era mille volte peggio. Io lo so, ve lo dico io. Perché tu potresti venirmi dopo il culto e darmi un pugno nel naso e non è che sarei molto contento. Non ci provare. Perché potrei anche tornare il vecchio Craig, no? No. Però se tu mi rompi il naso, mi farà male. Fratello, discutiamo un po'. Però è un male fisico, passerà, giusto? Questa non è la grande sofferenza di un pastore, di un servo di Dio. La grande sofferenza è quando lui vede i suoi figli spirituali soffrire. Quando lui vede i suoi figli magari fare delle scelte sbagliate, di errare, di essere sfruttato o dirubato. E penso che ognuno di noi che siamo genitori possiamo comprendere benissimo, no? Guai se uno tocca a te, ma quanto guai se toccano i tuoi figli. Amen, genitori? No, puoi dare a me un pugno. Dai un pugno a mio figlio, sicuramente io sarò nella carne. Cerchi di far male ai miei figli? Io qualche mese fa, era la fine della scuola, neanche, forse sì, un mese e mezzo fa, Joshua, dovevano fare questa cosa del canto la mattina, quindi tutta la scuola era lì a Villa Benzi, sai, ogni classe suonavano i flauti, gli strumenti, e quindi io ero libero quella mattina, sono andato a vedere Joshua e i suoi compagni fare questo concerto, e io avevo capito, come a volte Joshua non ci comunica tanto bene i programmi della scuola, io avevo capito che a mezzogiorno, cioè finiva tutto, perché quando è finita la classe di Joshua, poi io sono tornato a casa, dove esibirsi ancora un'altra classe, e io ho detto, Josh, ci vediamo a casa. Ah, ok, papà. E quindi io vado a casa, comincio a preparare la pasta, e io ero sotto l'impressione che finivano la cosa là, a luna rientravano alla scuola e poi chi prendeva l'autobus, chi come Joshua veniva a piedi, e di solito lui arriva verso luna 5 e luna 10. Quindi arrivo luna 5, luna 10, niente Joshua. Luna un quarto e io cominciavo a dire, ma dov'è mio figlio? Ho guardato fuori la strada. Specialmente nei tempi in cui noi viviamo, sapete quanti bambini scompaiono in Italia ogni anno? Perché noi sentiamo di questo bambino in Sicilia, no? la pipitone della bambina lì a Napoli che è sparso lì sul monte, che poi sono fratelli, una coppia di credenti. Però io sono un po', l'altro giorno ho visto, hanno detto che quasi 2.000 bambini in Italia scompaiono ogni anno. E non sappiamo, cioè non posso immaginare l'angoscia di un genitore. Perché certamente se tuo bambino muore è terribile. Però almeno sai, poi noi che siamo nel Signore, sai che mio figlio è con Gesù e un giorno lo rivedrò. Ma non sapere dove è tuo bambino. Di non sapere se magari ci sono gente terribile che chissà che cosa stanno facendo a tuo bambino. Cioè per me è un'angoscia, non lo so. E io cercavo Joshua. E ho detto strano perché cioè loro devono rientrare alla scuola a luna. Anche per le regole, le leggi, no? L'assicurazione. Quando mi sono messo in macchina, sono andato a Villa Benzi, non c'era nessuno. Sono tornato a casa, Josh non c'era. Sono andato nel nostro vicino perché lasciamo in chiave in caso che i bambini vengano e non ci siamo. No, Joshua non è passato qua, non ha preso il chiave. Sono andato a scuola e ho detto, ma mio figlio dov'è? A luna devo entrare a mangiare pranzo con me. Sono l'una e mezza. E il signore lì alla scrivania ha detto, ma guarda che alcuni sono rimasti a mangiare il pranzo a sacco indietro la barchessa, cioè indietro la villa Benzi, ok? che là c'è un prato, degli alberi. Ma io ho detto, ma mio figlio non ha portato il pranzo a sacco. Comunque, per finire la storia, sono andato lì e Josh era lì. Io ho detto, ma Josh, cosa stai facendo? Ah, perché devo rimanere a mangiare. Io ho detto, ma tu cosa hai mangiato? Ah, gli altri mi hanno dato un pochettino di cracker. Ho detto, Joshua, ma non dovevi avvisarci? Io penso che, cioè, sei un genitore anche in spiaggia, no? O shopping mall, tu perdi di vista tuo figlio. Non è vero, fratello, che ti viene un'angoscia? Allora Paolo dice, questa è l'angoscia che io ho per voi. Voi non comprendete. Io ho dato la mia vita per voi. Io non sono che faccio bla bla bla. Io amo in spirito e verità. Con i fatti, io ho sacrificato la mia vita per voi. Lo comprendete? E purtroppo, secondo me, le condizioni che c'erano alla Chiesa a Corinto a quei tempi ci sono ancora oggi. Noi dobbiamo stare molto attenti come figli di Dio che non permettiamo alla nostra cultura di trasformare anche la nostra vita spirituale in conformità alla cultura in cui noi viviamo. Perché io vedo nelle chiese, nei credenti, questa tendenza di consumeristico, una tendenza consumeristica. Perché noi viviamo nella cultura occidentale, perché Europa e America più o meno siamo la stessa cosa, no? Ah, avete visto? Hanno aperto un nuovo negozio di elettronica. Tutto sotto costo. Corriamo lì, tutti corriamo là. Poi dopo qualche anno, hai visto? Non è più Unierotroni, adesso c'è Uronix. E corriamo tutti Uronix, sotto costo. Hai sentito Comet? Hanno aperto Comet. Ah, corriamo tutti là, sotto costo. E purtroppo ci sono credenti che loro hanno una vita spirituale consumeristica, no? Io vengo in questa chiesa finché mi conviene. Finché la chiesa può incontrare le mie esigenze. Allora, cari fratelli, questa è una mentalità del diavolo. Questa è una mentalità egoistica e non biblica. Però ve lo dico, è entrato nella nostra cultura, specialmente nella mia cultura, negli Stati Uniti. Ah, è troppo caldo in questa chiesa. Alla lode non mi piace. Sì, la predica è stata troppo lunga. E non c'era abbastanza per la preghiera. C'era troppo tempo nella preghiera. Tante volte noi valutiamo la comunità come un negozio di elettrodomestici. Ah, ci sono i saldi da quell'altra parte, corriamo tutti lì. Ma cosa abbiamo capito allora? Cristo si è comportato nei nostri confronti così? La tua famiglia carnale si è comportata così? Forse sì. Anche questo vediamo nella cultura, no? Ah, tu, moglie, ormai sei vecchia, hai la pancia, i capelli grigi, c'è là la ragazza di 20 anni sotto costo. Divorziamo. Io non sono più felice. E come tutta la vita gira intorno alla mia felicità, io ti lascio e corro indietro con la signorina. Ma nella Chiesa di Cristo non deve essere così. Io ve lo dico, io e Silvana noi non abbiamo avuto un matrimonio perfetto. Anche noi abbiamo avuto momenti di litigi e magari momenti carnalmente, parlo per me stesso e posso anche parlare per lei, quando tutti e due avremmo pensato, ma chi me l'ha fatto fare? Magari lei avrà pensato, ma io ho comprato male. confessiamolo. Qualunque persona, secondo me, che è sposato tanti anni, no? Quali erano i segreti dei nostri genitori? Che quando loro prendevano impegno davanti a Dio, lo mantenevano. Loro non si lasciavano perché non sono più felice, non mi conviene più. Erano serie le cose che hanno fatto. E io e mia moglie abbiamo fatto un voto davanti a Dio Onnipotente, di essere fedeli nel bene e nel male, nella malattia e nella salute, nel benessere e nella povertà. E non erano parole tanto per dirli, ma noi viviamo in una generazione quando sono solo parole, non hanno significato. E anche nella Chiesa di Cristo, siamo fratelli nel Signore, ma veramente? Perché non penso che un fratello abbandona la sua famiglia per delle sciocchezze. La tua famiglia carnale lo abbandoni per niente? Sì o no? Penso di no, io spero di no. Io ho preso un impegno con mia moglie, ho preso un impegno con i miei figli. Quando io e Silvana abbiamo deciso di avere figli, abbiamo preso un impegno di essere i loro genitori finché loro arrivano a essere adulti. È indipendente e autosufficiente. Ma purtroppo viviamo in una generazione di tanti papà, tanti mamme, io non sono più felice, arrivederci. E anche nella cultura della Chiesa. Ah, non mi conviene più. Vado a fare shopping per una chiesa. Noi dovremmo lasciare una comunità se lo Spirito Santo ci parla e dice lascia quella comunità. Siete d'accordo? E quello che Paolo ha comunicato ai Corinzi, cari Corinzi, io ho preso un impegno con voi. E il mio impegno ha dimostrato. Volete vedere le mie cicatrici che ho subito per voi? Volete vedere il sacrificio che io ho fatto per voi? Gli altri sono bravi a parlare. Le mie cicatrici parlano per quello che io sento per voi. Come anche il nostro Signore. Sapete che il Re dell'universo per tutta l'eternità porterà quelle cicatrici nelle mani e nei piedi. Per tutta l'eternità noi lo adoreremo davanti al suo grande trono e vedremo quelle cicatrici. E che il Signore veramente ci può aiutare di capire questa è la famiglia di Dio. Non dire solo fratello, sorella, perché secondo me per tanti sono solo parole. Parole vane, parole che non valgono niente. E anche da noi è sparito qualche fratello, ma neanche senza salutare nessuno. E poi io ho ripreso queste persone. E ho detto, ma fratello, cioè noi abbiamo camminato per tanti anni insieme e sparisci. Questo è un modo di comportarsi. Gesù si comporta così. Paolo si sarebbe comportato così. No. Perché purtroppo viviamo in una generazione che camminiamo non per fede o per la parola di Dio, ma per nostro pelle di oca, nostro sentimento, Io sento così e domani sentirò in un altro modo. Ma noi dovremmo comprendere che questa è la famiglia di Dio. Voi siete i miei fratelli e voi siete i miei sorelle e io mi impegnerò per voi. E Paolo poteva dire ai Corinzi: fratelli, nel bene e nel male io sono rimasto con voi. E anche qui a Montebelluna sono 14 anni che sono qui e sono venuti e sono andati e io sono rimasto qua per voi, perché potrei benissimo farmi i bagagli, vendere la casa e andare in America e fare una vita tranquilla e... e anche Paolo poteva rimanere in Israele e dice: ma cosa mi interessa di quei gentili, tanto io sono salvato. Comprendete cosa spingeva l'apostolo Paolo? Lui su quella strada di Damasco ha visto il re di gloria. E quando il Signore ha parlato con Anania, lui dice: vai in Damasco, in questa casa, su questa strada, troverai un uomo che si chiama Saul,

0: arriverai nella città, ci saranno manifesti in tutta la città, affitteremo dei grandi stadi con un palco, con un complesso, e quando tu entri tutti canteranno "Grande sei tu". No, il Signore ha detto: Paolo, tu dovrai soffrire per me, perché se il grano non cade e muore, non porterà frutto. E Paolo dicevo: va bene, Signore, io dipongo la mia vita ai tuoi piedi, fai di me quello che tu vuoi. E anche oggi, Signore, questo è essere seguaci di Gesù, essere disposto a sacrificarsi, essere persone fedeli che si impegnano uno con l'altro, dice: tu sei mio fratello, tu sei mia sorella, noi siamo una famiglia. E nel bene sarò con te e anche nel male io sarò con te. Come una vera famiglia. Versetto 30, se è necessario vantarsi, io mi vanterò delle cose che riguardano la mia debolezza. Quindi vanterò delle mie debolezze. E poi in versetto 12 lui ampierà questo discorso, era in capitolo 12. Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno, sa che io non mento. A Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città di Damasco volendomi catturare, ma da una finestra fu calato lungo il muro una cesta, così scampai dalle sue mani. Paolo non arrivava col Rolls Royce. No, i fratelli devono nasconderlo dentro una cesta e calarlo da un muro. Come un fuggiasco. Dice: questo è il curriculum di un servo di Dio, uno che ha dato la sua vita per gli altri. E anche il Signore chiama noi fratelli di dare la nostra vita. Magari penseranno che siamo pazzi, che siamo folle, ma non importa, perché avremo il sorriso di Dio. Perché questo Veneto ha bisogno di essere raggiunto con la parola di Dio. Vi siete accorti? Che c'è una grande mancanza della conoscenza di Dio e il timore di Dio. E noi siamo le mani e la voce di Cristo. E il Signore questa mattina dice: fratelli e sorelle di Montebellona, siete disposti a portare su di voi il vituperio di me?
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme.

0: a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91.500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88.600 MHz e a Cuneo su FM 94.300 MHz.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Stidman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Un caloroso benvenuto all'ascolto a tutti. In questo ottavo appuntamento con il programma Gesù ieri e oggi riprenderemo la trattazione di alcuni dei versetti biblici già analizzati nello scorso numero. Per la precisione si tratta dei versetti 14, 15, 16 e 17 del primo capitolo del Vangelo secondo l'Apostolo Giovanni. Questo passo biblico recita così: e la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Per scendere ancora più in profondità all'interno di questo segmento del Vangelo, la parola passa a Michael Stidman, mio compagno di viaggio in questa traversata biblica. Noi ci ritroveremo qui più tardi.

Ciao a tutti gli ascoltatori e benvenuti ad un'altra trasmissione della serie Gesù, ieri e oggi. La volta scorsa abbiamo considerato la grazia di Gesù Cristo e prima di lasciarvi vi ho proposto due domande a cui rispondere. Prima di procedere vorrei suggerirvi due possibili risposte a quelle domande. La prima era: perché non possiamo pagare noi il debito che abbiamo verso Dio? Perché non abbiamo nulla con cui pagarlo. Siamo senza risorse, siamo spiritualmente in bancarotta. E la seconda? Che cos'è la grazia? Essa è il favore gratuito e non meritato di Dio verso i peccatori. Avete mai provato a leggere l'Antico Testamento della Bibbia? Io conosco delle persone che si sono messe a leggere la Bibbia dalla prima pagina. Lì hanno trovato il racconto della creazione. Poi, proseguendo nel libro della Genesi, hanno letto di Noè, di Abramo, Isacco e Giacobbe ed altri. Passando poi al secondo libro della Bibbia, il libro dell'Esodo, hanno letto di Mosè e la grande liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù in Egitto. Arrivando poi al capitolo 20 dell'Esodo, hanno trovato i 10 comandamenti. Ma dopo la lettura è diventata più pesante. Tanti capitoli sulle varie leggi istituite da Dio, istruzioni minuziose sulla costruzione del tabernacolo e di vari attrezzi. Poi dopo un libro dedicato quasi esclusivamente ai sacrifici, ai doveri dei sacerdoti ed alle varie feste religiose. Non c'è da stupirsi se a questo punto molti si sono fermati scoraggiati. Che senso hanno tutte queste spiegazioni, soprattutto per noi, oggi? Spero di poter dare una risposta, almeno parziale, a questa domanda, durante il messaggio che seguirà. Il titolo è «Gesù pieno di verità». La volta scorsa abbiamo studiato il significato della parola «grazia». Oggi, invece, vorrei pensare assieme a voi ad una parola che appare due volte. Al versetto 14 noi leggiamo che Gesù era pieno di grazia e di verità, mentre il versetto 17 ci insegna che la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Ora, quando sentiamo parlare di verità, probabilmente pensiamo al contrario di una bugia. Magari pensiamo all'onestà, all'integrità, alla genuinità, alla trasparenza. Non v'è dubbio che noi vediamo tutte queste qualità manifestate in modo perfetto nella vita e nel ministero del Signore Gesù Cristo. Onestà, integrità, trasparenza, eccetera. Ma c'è un problema riguardo questa definizione di verità nel contesto di questo brano. Guardate attentamente quello che dice il versetto 17. La legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Non vi sembra che Giovanni stia proponendo un contrasto qui fra la legge da una parte e la grazia e la verità dall'altra? La legge per mezzo di Mosè, la grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo. Ma non era vera anche la legge? Non era venuta da Dio anche la legge di Mosè con i 10 comandamenti? Tutto quello che viene da Dio è senz'altro verità. Allora, come si spiega questo contrasto fra la legge e la verità? Io credo che la giusta chiave di interpretazione stia in questa parola legge. I primi 5 libri della Bibbia si chiamano i libri di Mosè. Essi contengono la legge. Alcune di quelle leggi sono leggi morali, come per esempio i 10 comandamenti. Ci informano di come Dio vuole che noi viviamo per piacergli. Molte altre di quelle leggi, invece, sono leggi cerimoniali. Si tratta di regole circa la tenda per il convegno dei giudei, circa i sacerdoti, il sacrificio di animali, e così via. Ora, quelle leggi erano molto rigide e precise, e i giudei furono obbligati ad osservarle tutte alla lettera. Ma perché Dio insistette tanto affinché il suo popolo facesse quei sacrifici? A cosa servivano? Aiutavano realmente il popolo ad avvicinarsi a Dio? Il Nuovo Testamento ci dà la risposta a queste domande, soprattutto nel libro intitolato L'Epistola agli Ebrei.
In fondo, il sistema di sacerdoti e cerimonie e sacrifici era un'ombra, una rappresentazione simbolica che indicava quel sacrificio vero, reale, che doveva ancora avvenire, il sacrificio di Gesù Cristo in croce. Pensiamo un attimo ad un'ombra. Quando il sole splende dietro le tue spalle, esso getta un'ombra, vero? Se qualcuno guarda solo la tua ombra, è sbagliato dire che vede te. Non può toccare la tua ombra, non la può tenere fra le mani, ma l'ombra gli dice due cose al tuo riguardo. Prima, il fatto che ci sei, che sei presente. E secondo, gli dà un'idea approssimativa della tua forma. Ma lui sa che l'ombra non è la sostanza, sa solo che la sostanza c'è. In senso analogo, quelle leggi circa i sacrifici erano ombre. Di tutte le migliaia di sacrifici di animali che furono fatti dagli israeliti sotto Mosè, neanche uno poteva togliere un solo peccato. Ma quelli fra il popolo che avevano gli occhi della fede guardavano avanti e vedevano non quell'ombra, ma il sacrificio reale, quel vero sacrificio per i peccati. Loro vedevano il Messia che era stato promesso. Vedevano il Cristo. Purtroppo, moltissimi giudei non guardavano quei sacrifici con gli occhi della fede. Forse facevano i sacrifici pensando che Dio si sarebbe accontentato solo perché avevano fatto quell'atto. O forse venivano spinti dalla paura. Avevano paura che se non avessero fatto quei sacrifici, Dio li avrebbe puniti. O forse non era altro che una tradizione, una routine. Faceva parte della normale vita della nazione. Tanto è vero che non si soffermavano mai a pensare o a chiedersi perché lo facevano. Ad ogni modo, per gente come questa, le cerimonie non avevano nessun valore. È vero che Dio stesso aveva dato quelle leggi cerimoniali al suo popolo, ma senza la fede non avevano alcun senso. Purtroppo anche oggi c'è molta gente che cade nella stessa trappola. Loro seguono certe pratiche religiose e certi riti che non hanno alcun valore agli occhi di Dio. Dobbiamo farci questa domanda. Dio ha ordinato nella sua parola che io faccia queste cose o sto solo seguendo le istruzioni e le ordinanze di uomini? Può darsi addirittura che io stesso abbia inventato queste pratiche. Se Dio ci ha insegnato nella sua parola come dobbiamo pregarlo, come dobbiamo adorarlo ed ubbidirgli, con quale diritto ci permettiamo di ignorare i suoi insegnamenti e fare le cose a modo nostro? Siamo più intelligenti di Dio? Siamo più saggi di Lui? Possiamo fare le cose in un modo migliore di quello che Egli ci ha detto? Non siamo forse veramente arroganti se pensiamo una cosa del genere? Chi siamo noi? Siamo delle creature peccaminose che si trovano davanti al Creatore infinito. Non è ora di rivedere le nostre fantasie su Dio e sulla sua volontà e che cominciamo ad ascoltare seriamente la sua voce, studiando attentamente la sua parola? Così torniamo al nostro punto di partenza. Gesù pieno di verità. Tutta l'attenzione delle scritture è centrata su Lui. Non abbiamo bisogno di ombre. Possiamo conoscere la verità concentrandoci su di Lui. In un mondo pieno di incertezze, pieno di oscurità, pieno di menzogne, voglio invitarti a venire a colui che è pieno di verità. Vieni a Gesù Cristo, lascia che Lui diventi il tuo insegnante. Poi troverai le risposte a tutte le domande più cruciali della vita. È Gesù stesso che promette nella sua parola: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Per concludere, vorrei proporvi due domande su cui potrete riflettere durante i prossimi giorni. La prima domanda è: in che senso le leggi cerimoniali della Bibbia erano solo ombre? In che senso le leggi cerimoniali della Bibbia erano solo ombre? E la seconda:
come possiamo controllare le nostre abitudini religiose per vedere se hanno valore? Come possiamo controllare le nostre abitudini religiose per vedere se hanno valore? Ora devo lasciarvi. Quindi vi saluto dandovi appuntamento per la prossima puntata di Gesù, ieri e oggi. Un caro saluto dal vostro Michael.

0: Un altro numero del nostro programma sta per terminare. È tutto chiaro? Aspetto con ansia le vostre letterine ed insieme a Michael vi attendo tutti qui nel prossimo appuntamento radiofonico. Non mancate. Ciao!
1: Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Amici carissimi che siete all'ascolto di questo programma, giunga un caloroso ed affettuoso saluto nel nome di Gesù Cristo da parte di Vittoria e Samuele Negri, che sono felici di presentarvi Vita Abbondante.
1: Non è nostra intenzione importunarvi con le nostre parole, ma desideriamo rendere testimonianza del nostro Salvatore ricordando quello che troviamo scritto nella Bibbia, che è la parola di Dio. Per molti queste parole sembrano assurde, tanto sono abituati a fare a meno di Dio.
0: Purtroppo questo fenomeno è largamente diffuso e troppi pensano che Dio sia solo una favola. Ma non è così. La Bibbia, il libro attraverso il quale Egli si rivela, ci offre una infinità di prove della realtà di Dio e come Egli sia l'unico degno di essere ascoltato. Forse qualcuno obietterebbe dicendo che quando ha avuto bisogno di Dio, Egli non si è manifestato. Questo è possibile, ma è proprio per questa ragione che noi dobbiamo prendere in considerazione quello che Egli dice, per seguire i sentieri che Egli ci indica.
1: Nelle Scritture troviamo scritto: quando ti convertirai al tuo Dio, Egli avrà pietà di te. Non possiamo illuderci di fare quello che vogliamo e poi pretendere che Dio si occupi di noi. Egli non si impone, piuttosto attende che ci rivolgiamo a Lui con umiltà e riverenza, e allora potrà aiutarci ed intervenire nella nostra vita di ogni giorno. Perciò abbiamo il dovere di ascoltare ed ubbidire alla voce di Dio. Se avete dei dubbi, scriveteci. Risponderemo a tutti.
0: Grazie.

Il regno di Israele finì con una deportazione in massa di tutti gli abitanti che furono sparpagliati per tutto il territorio dell'impero assiro. Questa era la politica degli assiri per prevenire possibili sommosse e ribellioni. In questo modo 10 tribù del popolo di Israele furono disperse e non sono più tornate nella loro terra. Ma il territorio non poteva essere abbandonato, perciò gli assiri, sempre seguendo la loro politica territoriale, vi fecero venire genti da ogni parte del loro impero. Queste persone erano pagane e non conoscevano il Dio di Israele, non lo temevano e non lo servivano. Il Signore permise che dei leoni assalissero gli abitanti e questi, terrorizzati, mandarono a dire al re di Assiria che non conoscevano il Dio del paese, non sapevano come servirlo e questo Dio li stava punendo. Allora il re di Assiria comandò che fosse rimandato in Samaria uno dei sacerdoti che erano stati deportati. Questi si stabilì a Betel e insegnò alle popolazioni stanziate nel territorio come temere il Signore. D'altra parte, però, ognuna di queste popolazioni continuava anche a servire i propri dei e pose i suoi idoli negli alti luoghi che i samaritani avevano costruito in passato. Già gli abitanti della Samaria erano stati idolatri e avevano dimenticato il Signore. Ora vengono adorati anche tutti gli dei della Mesopotamia. Questi avvenimenti ci spiegano come sia potuto avvenire che nel territorio di Israele si trovasse una popolazione semipagana con un culto sincretista che univa timore del vero Dio e adorazione degli idoli. Gli altri ebrei li guardavano con sospetto e anche con disprezzo, e questa situazione la ritroviamo nel Nuovo Testamento e ci fa capire alcuni particolari che troviamo negli Evangeli. Un ebreo avrebbe fatto un lungo giro piuttosto di attraversare la Samaria, non avrebbe mai parlato con un samaritano, non l'avrebbe mai considerato un suo pari. Gesù parla con la samaritana, usa un samaritano come esempio positivo in una sua parabola e comincia così a sgretolare il muro di disprezzo e incomprensione che divideva le due popolazioni. Una delle lezioni che i primi discepoli devono imparare è che anche i samaritani potevano essere salvati, perché il Signore Gesù era morto anche per loro.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a La preghiera di Hallesby.
1: Quanto abbiamo imparato intorno alla natura della preghiera e della fede semplificherà indubbiamente la nostra vita nei riguardi della preghiera e la renderà più facile. In primo luogo è diventato chiaro per noi che la risposta alla preghiera non dipende dalle nostre emozioni o dai nostri pensieri prima, durante o dopo la preghiera. La spiegazione intorno al padre straziato in Marco 9 ce lo ha dimostrato chiaramente. La sua emozione era una base senza alcun valore per costruirci sopra, prima, durante e dopo la sua preghiera. Tutto sembrava senza speranza. I discepoli avevano cercato di guarire suo figlio, ma non vi erano riusciti. Allora venne Gesù. Egli insisté fortemente sulla fede e quando il povero padre nella sua angoscia gridò «Io credo, sovvieni alla mia incredulità», mi domando se egli non pensasse che ogni via d'esaudimento fosse preclusa.
0: E i suoi pensieri non gli davano più incoraggiamento dei suoi sentimenti. Egli ci ha detto qualcosa di ciò che pensava. «Se tu puoi fare qualche cosa». Egli non era affatto sicuro che il Signore sarebbe riuscito meglio dei suoi discepoli, così che quando dalle parole di Gesù comprese che in un certo modo tutto dipendeva da lui, dalla sua fede, la sua disperazione fu ancora maggiore. Egli si sentì come sballottato tra la fede e l'incredulità. Anche noi che quando preghiamo facciamo la stessa esperienza, dobbiamo pensare a questo. Noi ondeggiamo fra il dubbio e la fede e non sappiamo se preghiamo nella maniera giusta, se preghiamo o no secondo la volontà di Dio. Ed anche quando ci sentiamo certi che ciò per cui preghiamo è secondo la volontà di Dio, c'è spesso così poco calore e così poca sincerità nelle nostre preghiere che per questa ragione noi dubitiamo di essere esauditi. Sentiamo che è quasi un atto di impietà verso Dio il pregarlo quando siamo in un tale stato di animo.
1: In tali momenti è una benedizione sapere che noi abbiamo abbastanza fede quando portiamo a Gesù le nostre necessità e le affidiamo a Lui. E sebbene possa esservi molto dubbio e poca fede nei nostri cuori, noi possiamo fare quello che fece quel padre quando andò a Gesù. Noi possiamo cominciare col parlargli dei nostri dubbi e della nostra fragile fede. E questo rende la nostra preghiera più facile e quindi possiamo pregare con maggior fiducia. Non ho bisogno di fare degli sforzi per credere né di provare a cacciare il dubbio dal mio cuore. Ambedue queste cose sono inutili. Incomincio a capire che posso portare ogni cosa a Gesù per quanto ciò possa essere difficile e non debbo aver timore dei miei dubbi o delle mie debolezze e della mia fede, ma debbo solo dire a Gesù quanto sia debole questa mia fede. Io ho fatto entrare Gesù nel mio cuore ed egli adempirà i desideri di questo mio cuore.
0: Pregare vuol dire aprire il cuore a Gesù. E Gesù è quello di cui noi peccatori abbiamo maggior bisogno sia per il presente che per l'eternità. Egli ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. Questo ci dà il punto di vista della Bibbia intorno allo scopo della preghiera, al suo posto e al suo significato nella divina dispensazione della salvezza. Gesù disse: «Senza di me non potete fare nulla». Egli sapeva quanto siano letteralmente vere queste parole e quanto deboli noi siamo senza di Lui. Ma allo stesso tempo egli disse: «Chiedete e vi sarà dato. Tutto quello di cui avete bisogno e ancora di più». Egli non si stancò mai di invitarci, di spingerci, di incoraggiarci, di esortarci a pregare, talvolta egli perfino ce lo ordina. I vari accenni alla preghiera che si trovano nella Bibbia diffondono sulla preghiera una luce notevole. Ci mostrano che essa è come la pulsazione del cuore nella vita di una persona salvata.

Gentilissime ascoltatrici e cari ascoltatori, mi capita spesso di osservare i giovani di oggi e trovo che si possono fare delle scoperte molto interessanti. Osservandoli mentre camminano per strada, mentre parlano con i loro coetanei, è possibile rendersi conto di quello che pensano e di quello che vorrebbero fare. Spesso sono caratterizzati da molta spensieratezza e anche voglia di vivere. Tutto questo provoca un senso di nostalgia in tutti noi che siamo più avanti negli anni, perché ci ricordiamo i progetti che abbiamo formulato e i sogni che abbiamo fatto quando eravamo più giovani. Come ho detto, per molti certe aspirazioni erano soltanto sogni, cose che non avrebbero mai potuto realizzare stante le difficoltà e la mancanza di mezzi per fare o avere quello che avremmo voluto. Se oggi abbiamo raggiunto un livello di vita soddisfacente è perché si è lavorato, ci si è impegnati e naturalmente questo ha impedito che ci si annoiasse. Tutto questo non è stato negativo perché ci ha insegnato il valore delle cose. È un fatto importante saper apprezzare quello che si ha, perché è un modo per essere equilibrati ed essere contenti di quello che si possiede. Ma tornando ai giovani di cui parlavamo prima, osservandoli non troviamo solo quello che abbiamo detto. Vi è anche un altro aspetto che si coglie, e cioè accanto alla spensieratezza, in molti casi vi è anche un senso di noia e di insoddisfazione. Evidentemente questi giovani non devono lottare né faticare per avere certe cose, ma si direbbe che non sanno nemmeno che cosa farsene, perché sono profondamente insoddisfatti e considerano l'esistenza quotidiana senza scopi ed obiettivi. Non so quale sia la vostra impressione o reazione quando, per esempio, vedete giovani con le teste rapate oppure con i capelli tinti con i colori più strani o stramberie di questo genere. Personalmente mi sento triste per loro, perché mi sembra di capire che attraverso il loro modo di fare questi giovani stiano lanciando un messaggio. Esiste in loro una insoddisfazione ed una noia che non sanno più come colmare. A questo punto sarebbe abbastanza facile fare discorsi moralistici oppure deresponsabilizzarli, dicendo che la colpa è di questa società che non ha saputo creare posti di lavoro oppure che non è stata capace di formarli. Nessuno di questi discorsi sarebbe di grande aiuto e non servirebbero ad altro che a fare restare le cose così come sono, senza operare per un vero cambiamento della situazione. È per questa ragione che come cristiani dobbiamo avere il coraggio di ricordare ed affermare ad alta voce che quanto accade attorno di noi è la conseguenza della nostra apatia e del nostro agnosticismo religioso, del fatto che abbiamo creduto di poterci sbarazzare del cristianesimo e del suo messaggio. Il fatto è che noi uomini non abbiamo avuto dei valori alternativi da proporre. In questa maniera la vita diviene inutile, insulsa, senza prospettive. Finché si era privi di certe possibilità, si è lavorato con la convinzione che certe facilitazioni e certe possibilità avrebbero risolto i nostri problemi. Ed ora che certi traguardi sono stati raggiunti, ci si rende conto che il cuore resta vuoto. Si corre a destra, a sinistra, ci si impegna e poi l'angoscia, la paura e la solitudine sono là per farci sentire il loro peso. Perciò, quando ci si rende conto di avere sbagliato una strada, la cosa che dobbiamo fare è di ritornare sui nostri passi ed ovviare a questi errori. Nella Bibbia troviamo questa solenne raccomandazione: ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Queste parole non sono particolarmente difficili da capire, perché anche nel mondo secolare ci capita spesso di essere invitati a cambiare rotta, perché altrimenti vi saranno conseguenze per il nostro comportamento. Ma nel caso spirituale siamo invitati a tornare a Dio stesso, perché qui inizia il cammino della vita. In un antico libro della Bibbia troviamo queste bellissime parole: riconciliati dunque con Dio, avrai pace, ti sarà resa la prosperità, ricevi istruzioni dalla sua bocca, riponi le sue parole nel tuo cuore,
Se torni all'Onnipotente, se allontani l'iniquità dalle tue tende, sarai ristabilito. Queste parole sono molto importanti perché, oltre ad offrirci un consiglio, ci spiegano anche l'origine di tutte le nostre difficoltà e di tutti i nostri problemi. Evidentemente, nella mente dell'autore biblico è evidente il fatto che se oggi si incontrano tanti problemi, questi sono la conseguenza della scelta sbagliata fatta nel giardino dell'Eden. Perciò bisogna ritornare indietro e riprendere la strada dal punto in cui ci siamo allontanati da essa. Prima di proseguire, fermiamoci per uno stacco musicale.

Prima abbiamo parlato di giovani che sono stanchi della vita prima ancora di cominciarla. Ma non ci sono soltanto loro a pensarla così. Quanti adulti si gettano a capofitto nel lavoro, negli impegni, per non dover pensare alla inutilità della vita e al fatto che non sanno dare una ragione al loro vivere quotidiano. Così preferiscono non dover pensare. Ma questa fuga non serve assolutamente a nulla. Si reprime un richiamo che invece dovrebbe essere ascoltato e preso in esame. In questo nostro caso specifico l'invito della parola di Dio è sufficientemente chiaro. Dobbiamo essere riconciliati con Dio e questo è possibile credendo in Gesù Cristo, ricevendo il perdono che Egli ci ha acquistato tramite il sacrificio che ha sofferto per noi. Solo questa è la strada che conduce alla vera prosperità spirituale. Siamo poi invitati a ricevere le sue istruzioni e a serbarle nel cuore. Esse sono importanti perché contengono la sapienza divina. Sono esse che ci permettono di vivere una vita intelligente e capace di allontanare da tutto ciò che è sbagliato. Così nel momento in cui riceviamo questi consigli, allora ci viene fatta anche una promessa non meno importante. Sempre nello stesso testo biblico leggiamo: «Allora l'Onnipotente sarà la tua delizia e alzerai la faccia verso Dio. Lo pregherai, egli ti esaudirà, e tu scioglierai i voti che avrai fatti. Quello che intraprenderai ti riuscirà, sul tuo cammino risplenderà la luce». L'obbedienza alle parole del Signore apre la via ad altre benedizioni. In questo caso possiamo dire che inizia un modo nuovo di comprendere la vita e di portarla avanti. In questo modo è facile capire che allora la vita non sarà più inutile, ma soprattutto si comprenderà che il vero bisogno del cuore non potrà mai essere soddisfatto dalle comodità e dagli agi che il progresso tecnico ci offre, ma soltanto da Gesù Cristo. In questa maniera scopriremo che nella nostra esistenza quello che è importante è il sapere che siamo nelle mani di Dio. Proseguiamo ora con la lettura di un testo biblico che troviamo nella lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 5. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da savi, approfittando delle occasioni perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Come ci ricordano queste parole, abbiamo il dovere di ben capire quale sia la volontà del Signore. Come giungere a questa comprensione? Nel libro dei Proverbi è scritto che la saggezza è con gli umili. Questo vuol dire che non dobbiamo pretendere di sapere tutto, ma avere l'umiltà di chiedere al Signore di farci capire. Ed allora, insieme alla conoscenza di quanto afferma la parola di Dio, riceveremo l'illuminazione interiore e il discernimento spirituale per sapere come e quando applicare la volontà di Dio. L'Apostolo Paolo pregava il Padre della Gloria perché desse agli Efesini uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché potessero conoscere pienamente Gesù Cristo e gli occhi del loro cuore fossero illuminati. Ma possiamo dire che questa comprensione spirituale non è solo necessaria per conoscere Gesù Cristo, ma è indispensabile per comprendere bene la volontà di Dio e ricevere la pace di Dio. Inoltre, bisogna ricevere una certezza pratica. L'Apostolo Paolo ricercava questo aspetto perché il servizio che svolgeva fosse veramente secondo la volontà di Dio. Per esempio, parlando di Efeso, egli dice: «Qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari». Cosa voleva dire con questo? Era necessario che anche le circostanze in cui operare per la testimonianza dovessero rivelarsi favorevoli, perché anche questo elemento è molto importante. Per Paolo non c'erano dubbi quanto alla volontà di Dio nel voler la salvezza degli uomini. Questo è secondo le Scritture. Ed oltre a questo gli aveva la convinzione interiore di essere stato chiamato per essere lo strumento scelto da Dio per portare il suo nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele. Perciò egli non è stato disubbidiente alla visione celeste. Tuttavia l'Apostolo Paolo sa pure che non si può e non si deve andare contro le circostanze. Guai a voler aprire a tutti i costi una porta che il Signore ha chiuso.
Anche questo Paolo lo sapeva per esperienza diretta. Quando con i suoi collaboratori egli volle andare in Asia, lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola. E lo stesso avvenne quando vollero andare in Bitinia. Qualcuno potrebbe chiedersi il perché, ma l'apostolo Paolo si adeguò anche alle indicazioni delle circostanze senza voler forzare le cose ad ogni costo. Ed il seguito ci mostra che il Signore aveva disposto le cose altrimenti. Infatti ricevette poi la visione dell'uomo macedone. Così decisero subito di partire per quella regione, convinti che Dio li aveva chiamati là ad annunziare l'Evangelo. Perciò impegnarsi a seguire il Signore per fare la sua perfetta volontà significa mettersi davanti a Lui ed attendere le sue indicazioni per poterlo realmente glorificare. Che questo possa essere anche l'obiettivo della nostra vita.

Cari ascoltatori, ringraziamo il Padre Celeste per questo tempo che abbiamo trascorso insieme, mentre restiamo in attesa dei vostri scritti e delle vostre osservazioni. Come abbiamo detto in altre occasioni, vorremmo che questi programmi diventassero l'occasione per un rapporto più diretto con tutti voi, perché il nostro obiettivo non è solo quello di trascorrere il tempo occupandolo con discorsi edificanti, ma di mettere ogni persona di fronte alle proprie responsabilità riguardanti il nostro Creatore. Infatti bisogna riconoscere che sebbene viviamo in una cultura che afferma di essere cristiana, ben poco si sa intorno al dovere dell'uomo di rispondere all'invito di Dio. Molte cose vengono date per scontate, oppure si crede di poter delegare tutto questo ad una istituzione ecclesiastica, mentre la parola di Dio ci insegna che il Signore vuole il nostro cuore per poter esercitare un controllo totale sulla nostra vita. Probabilmente questo crea degli interrogativi, perciò scriveteci e noi vi risponderemo. A risentirci quindi prossimamente sulla stessa lunghezza d'onda e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Prima Epistola ai Corinzi, capitolo quinto. Si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre, e siete gonfi, e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quest'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme adunati voi e lo Spirito mio, con la podestà del Signor nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con il vecchio lievito né con lievito di malizia o di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. V'ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, con gli avari, i rapaci o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quel che v'ho scritto è di non mischiarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore o un avaro o un idolatra o un oltraggiatore o un ubriacone o un rapace. Con un tale non dovete neppure mangiare, poiché io forse da giudicare quei di fuori, non giudicate voi quelli di dentro, quei di fuori li giudica il Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Amici di ascolto, di nuovo benvenuti all'appuntamento con il nostro programma, il programma Contrappunti. Ecco, nel numero di oggi avremo un ospite qui al telefono. Non ve ne parlo adesso, ma fra poco scoprirete di chi si tratta. Vi propongo invece subito il nostro primo pezzo musicale. Si tratta di Talk About It, cioè Parlane, una bella canzone di Nicole Mullen. Dice lei stessa a commento di questa canzone: se sei stato salvato, ecco, allora parlane. Se Dio ha fatto qualche cosa di speciale nella tua vita, allora parla anche di questo. Se hai imparato qualche cosa o guadagnato saggezza, parla anche di questa. Talk About It, canta Nicole Mullen. Questo è Contrappunti, amici, restate con me.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da

0: E la musica lascia spazio adesso all'intervista prevista per oggi. Allora, sicuramente fra i nostri ascoltatori, fra di voi, ci sarà qualcuno che ha già sentito la sua voce, ma adesso impareremo a conoscerlo un pochino meglio. Marcus, benvenuto a Contrappunti.
1: Ciao Mario.
0: Marcus Doring è un radiofonico fin da quando eri bambino, no?
1: Beh sì, diciamo che ho iniziato quando la radio ha iniziato, nel 78.
0: Sei cresciuto con la radio, no?
1: Sì, direi di sì.
0: Ecco, Marcus vive in Sardegna, il suo accento forse potrà tradirlo un pochino, il suo nome invece lo tradisce proprio del tutto, un nome che proprio sardo non è.
1: Beh, direi di no.
0: Ecco, e di dove sei?
1: Sono nato comunque a Sassari, perciò in Sardegna, però sono di padre tedesco e di madre piemontese lombarda, diciamo così,
0: mm-hmm. Nella zona. E vivi in Sardegna da sempre?
1: Vivo in Sardegna da sempre, mi sono anche sposato qui, però con una tedesca, per cui diciamo che sono tornato un pochino a quelle che possono essere le origini.
0: Bene, un certo ritorno alle radici.
1: Sì.
0: Bene Marcus, come faccio di solito qui nel nostro spazio, lo spazio dedicato alle interviste, io di solito chiedo alle persone con le quali facciamo due chiacchiere di raccontarci un po' qual è stato il loro percorso di vita e di fede. Tu provieni da un ambito evangelico, quindi il tuo percorso sarà un percorso un po' diverso, forse un po' più particolare. Raccontaci.
1: Sì, sono nato appunto in un ambiente evangelico, una famiglia nella quale la parola di Dio era al centro, per cui avevo insegnamenti sia nella casa sia al di fuori, perché frequentavamo in maniera molto assidua gli incontri di chiesa, per cui diciamo che come partenza ho ricevuto una buona influenza di tipo religioso, di fede, nella fede evangelica. Tra l'altro, oltre a essere assiduo agli incontri con la chiesa, mi impegnavo anche nelle varie attività che si portavano avanti, non solo, parlavo anche agli altri di Gesù e dell'importanza di un rapporto personale con Lui. Per quanto mi riguardava, avevo preso più volte una decisione per Dio, però devo dire che la mia vita al di fuori dell'ambiente religioso era diversa. Mi identificavo con gli amici, in qualche modo cercavo di non essere diverso da loro. Sicuramente non potevo dire, per quanto giovane fossi, di vivere una vita secondo l'insegnamento della parola di Dio. Ero più un credente della domenica. Forse anche, diciamo, qualcosa in più dal credente la domenica, devo dire, però ero sempre un religioso che forse, a differenza di altri religiosi, aveva comunque molto chiaro nella propria mente il messaggio biblico.
0: Questo è quanto vivono un po' i figli dei credenti, i nostri figli. C'è questo pericolo, no? Cosa pensi?
1: Sì, c'è, perché in effetti dal momento che i credenti di fede evangelica, se vogliamo dire così, di principio vivono la loro vita cristiana giorno per giorno, perciò non è quella forma che si vede tanto spesso intorno a noi, per cui c'è una grossa influenza all'interno della famiglia, e come figli ci si identifica semplicemente con quello che fanno i genitori. Perciò sicuramente è un contesto che si può presentare abbastanza spesso. Perciò quello di vivere una vita doppia, se vogliamo dire
0: certo.
1: Così, la vita di chiesa e poi al di fuori, no? Perciò in casa avevo un linguaggio, avevo un modo di essere, un modo di fare, poi quando ero fuori ne avevo tutto un altro. I miei genitori non si aspettavano sicuramente una cosa di questo genere. Perciò lì sono poi le delusioni, le scoperte di quest'altra vita che si conduce.
0: Poi cosa è successo?
1: È successo che un giorno ho riflettuto sulla mia condizione e mi sono posto una domanda che avevo fatto ad altri chissà quante volte, perché, come dicevo prima, andavo anche a parlare agli altri di Gesù. Perciò quando la Chiesa si muoveva proprio per proclamare l'Evangelo,
0: tu eri fra loro?
1: Io ero tra loro ed ero impegnato, non è che... Perciò andavo a parlare con la gente, gli parlavo di Gesù, del messaggio dell'Evangelo, perciò avevo proprio i concetti molto chiari nella mia mente. Però è arrivato un giorno nel quale la domanda che facevo agli altri l'ho fatta a me stesso. Mi sono chiesto: quando morirai, Dio ti accoglierà presso di sé? E la cosa triste era che sapevo anche la risposta, sapevo che non lo avrebbe fatto, perché la mia vita era in effetti una grande ipocrisia. E lì mi sono fermato su due aspetti che sono stati determinanti per un cambiamento di vita. Uno era che era molto chiaro per me che se fossi morto in quel momento sarei stato lontano da Dio, che Lui mi avrebbe rifiutato e sarei stato nella sofferenza. E questa era una cosa che avevo proprio piena coscienza di questo. E l'altro aspetto era che ho pensato al grande amore che Dio aveva manifestato per me nel mandare Gesù Cristo su questa terra, e mi sono detto: tu come lo hai ringraziato? Come hai affrontato questo amore che ti è stato dato? Sei stato riconoscente? Come conduci questa tua vita? E lì in effetti mi sono sentito molto meschino. Ho detto: guarda, mi è stato manifestato così tanto amore e io gli giro semplicemente le spalle. E a quel punto in effetti mi sentivo di dover prendere una decisione per Dio, però ero timoroso, perché già nel passato avevo preso altre volte questa decisione. Allora mi dicevo: ma non è che sarà una come tutte le altre volte, no? Anche se mi rendevo conto che le altre erano più delle prese di posizione o delle conversioni, se vogliamo dire così, di tipo sentimentali.
0: Un po' a pelle, non erano scese in profondità.
1: Esatto. E allora mi dicevo: ma sarà la volta buona, sarà vero, sarà non vero e così via. E allora mi ricordo che ho fatto una preghiera di questo tipo al Signore. Gli ho detto: Signore, io riconosco di essere un peccatore, ti chiedo perdono per quelli che sono i miei peccati, per quello che è stato il mio passato, voglio vivere per te, riconosco quell'opera che tu hai fatto per la mia vita, la voglio fare mia, però ho paura che possa essere come una delle altre volte, no? Nelle quali ho fatto questa decisione così, perciò voglio mettermi alla prova in questa mia decisione, però voglio incominciare da questo momento. E lì in effetti è stato il vero inizio, quello più profondo, quello nel quale è iniziato un cammino dove mi sono reso conto che c'è stata veramente una differenza sostanziale, nella quale avevo veramente deciso di piacere al Signore, perché ho iniziato a non essere semplicemente il credente della domenica, anche se più impegnato, ma anche in quelle che erano le mie decisioni giornaliere, erano delle decisioni basate su questa fede, basate sull'insegnamento della parola di Dio. Perciò lì è stato il mio vero inizio di cammino con il Signore, che ha avuto poi nel corso degli anni sempre delle nuove tappe dove c'è stato un impegno, una dedizione sempre maggiore.
0: Senti Marcos, facciamo qui una pausa musicale, eventualmente ci parli di questo dopo. Tu hai in mente qualche canzone che potremmo proporre ai nostri ascoltatori?
1: Potrebbe essere Scott Allan, Non mi vergogno.
0: Ok.
1: È un po' lungo comunque come brano, magari una parte, non lo so, vedi un po' tu.
0: Ecco, non so se avete notato la finezza, conosce anche la lunghezza delle canzoni. Beh, non sarebbe un radiofonico, ve l'avevo detto. Allora, Scott Allan, poi di nuovo saremo in compagnia di Marcus.
1: Ok.

0: state ascoltando Contrappunti, al microfono Mario Pieri.
1: Scott Allan, Non mi vergogno, effettivamente sì, un brano leggermente lungo, quindi sfumato via un pochino. Allora, siamo in compagnia di Marcus, ci sei ancora?
2: Sì.
1: Ecco, eravamo arrivati al momento della tua conversione e da lì ci stavi dicendo che è iniziato il tuo cammino, questo tuo percorso di fede.
2: Sì, sì, è incominciato il mio vero cammino cristiano, nel quale in pratica volevo piacere al Signore in quelle che erano le mie scelte, in quelle che erano le scelte della vita. Non era comunque iniziato, cioè non si era ancora aperto quello che sarebbe stato il mio futuro, quello che è il cammino che in effetti sto percorrendo adesso. Questo è avvenuto qualche anno dopo. Qualche anno dopo c'è stato proprio un momento nel quale ho capito che per la mia vita nessun altro lavoro, nessun altro impegno avrebbe avuto senso se non quello di essere dedicato completamente a Dio e a quello che era il servizio per Lui. Non sapevo comunque come poterlo fare, non avevo nessuna idea, anche perché io sono una persona al quale non piace molto studiare il discorso della fede, dell'impegno con Dio, lo vedevo sempre in qualche modo legato allo studio, no? Lo studio della teologia e così via. E lì questo mi creava una certa difficoltà, però c'è stato un momento proprio nel quale ho capito nient'altro nella tua vita può avere senso se non quella di essere dedicato totalmente per Dio, certo, e per la sua opera. E lì in effetti mi sono messo in preghiera, ho chiesto a Dio di farmi vedere quale doveva essere il cammino, e lì è avvenuto poi che le strade si sono aperte, si è chiarito tutto, e ho iniziato a lavorare appunto nell'ambiente radiofonico, qui nella radio che abbiamo in Sardegna, e questo è stato nell'85. Ho iniziato perciò questo lavoro nella radio, ed è stato un qualcosa di molto bello per me, che mi ha permesso anche di crescere, di svilupparmi anche nel mio rapporto con Dio. Perché in effetti il lavoro della radio, che la nostra è un tipo, una radio comunitaria che presenta la parola di Dio, mi confrontava perciò del continuo con la parola di Dio, e mi ha dato modo proprio di crescere nel mio rapporto con Dio. Per cui sono molto contento di aver potuto intraprendere questo cammino, perché è un cammino che non ha niente a che vedere semplicemente con qualcosa di religioso,
1: certo,
2: perché è vita di ogni giorno. Vita di un, in pratica vivo un rapporto con Dio che è molto particolare, molto profondo, che dà delle direzioni precise alla mia vita, e dà veramente un senso profondo alla mia vita.
1: Marcus, prima di salutarci, c'è qualche cosa che vorresti lasciare a chi ci ascolta?
2: Sì, quello che posso dire è che ci si può illudere nel condurre una vita religiosa e mettere così a posto la nostra coscienza. Non ha nessun senso e nessun valore andare avanti in questo modo. Dio ci vuole offrire una vita abbondante, e questa possiamo averla soltanto quando noi affidiamo completamente la nostra vita a Lui e permettiamo che sia Lui a guidarla, che ci rendiamo conto di quella che è la nostra condizione di vita lontano da Lui, la nostra condizione di peccato, ci rimettiamo completamente nelle sue mani chiedendogli prima perdono di quello che è stato il nostro passato, e chiediamo di condurre Lui la nostra vita e vivere perciò una vita basata su quelli che sono i suoi insegnamenti. E questa verità che troviamo in Dio è quella che ci renderà veramente liberi e darà un senso profondo alla nostra vita e pieno a pagamento. Dio ci ha creati e Lui sa quello è il meglio per noi. E perciò invito tutti i nostri ascoltatori di riflettere profondamente su questo e di fare un passo per Dio ben preciso, perché no, anche considerando quello che a suo tempo da ragazzo ho considerato. Dio ci ha amato in un amore così grande, come abbiamo risposto a questo amore, l'abbiamo ringraziato.
1: Bene, siamo arrivati al termine del nostro tempo insieme a Marcus Doring di Radio Vita Nuova dalla Sardegna. Marcos, sicuramente condividiamo quanto ci hai detto. In modo particolare c'è questo cammino che ci accomuna, che è appunto quello dell'uso del mezzo della radio per far conoscere il grande amore di Cristo. Grazie Marcos per essere stato con noi oggi.
2: Figurati, è stato un piacere.
1: Alla prossima.
2: Ciao ciao.

E questo è Wayne Watson con Field of Souls, il brano che ho scelto per chiudere il programma di oggi, Il campo delle anime.

E allora, avevo iniziato il programma di oggi, se c'eravate, mezz'ora fa circa, con quella canzone di Nicole Mullen che si intitolava Talk About It, dove lei stessa suggeriva che se abbiamo ricevuto questa salvezza gratuita da parte di Dio non possiamo tenerla per noi stessi, ma dobbiamo condividerla con gli altri. La canzone che vi propongo per chiudere questo cerchio, diciamo così, conclude, riassume il programma di oggi. Lavoriamo nel campo delle anime tu e io insieme, dicono le parole della canzone. Alcuni campi sono adesso in fiore, mentre altri sono aridi. Noi non siamo uguali, ma mettendo da parte le nostre differenze lavoreremo insieme nel campo delle anime. Uno parte per terre straniere, per lavorare in terre lontane, mentre un altro getta l'ancora vicino casa per tenere la mano di un vicino. Sarà benedetta la vita che è stata dedicata al Signore. Uno grida il Vangelo nelle strade perché tutti lo sentano, un altro piange da solo e prega in silenzio, in ginocchio, davanti al trono, giorno dopo giorno, dove gli occhi degli uomini non vedono. Ecco, come dicevo, queste alcune parole di Field of Souls di Wayne Watson che chiude il programma di oggi. Parole, amici, degne di riflessione, come sempre ve le lascio e vi ringrazio per aver seguito il programma Contrappunti di quest'oggi in mia compagnia. Mi raccomando, non mancate al nostro prossimo appuntamento.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, siamo molto lieti di poterci incontrare sulle onde della radio e di poter essere insieme attorno alla parola di Dio per trarne una meditazione utile alla nostra vita. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 12, la cara Patrizia ci leggerà i versetti da 4 a 8.

Ma Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre».

0: alla rimostranza di Giuda Iscariota, che ha mantato ipocritamente di interesse per i poveri, mentre in effetti pensava solo al proprio interesse, Gesù diede una duplice risposta. La prima riguardava Maria. Ella aveva conservato quel profumo per la sepoltura del corpo di Gesù. E sottolineando questo fatto, il Signore volle evidenziare la grande intuizione di Maria, che aveva compreso essere inutile conservare quel profumo per una specie di imbalsamazione. Maria, in seguito all'insegnamento impartito da Gesù sulla resurrezione, ed essendo stata spettatrice della resurrezione del fratello Lazzaro, aveva compreso ed era giunta alla convinzione che colui che è la resurrezione e la vita non sarebbe rimasto a lungo nel sepolcro, ma sarebbe risorto. Inutile dunque conservare quel profumo per qualcosa di non necessario. Meglio usarlo indirizzando subito il beneficio verso Gesù a cui era destinato. Con questo atto Maria annunciò la resurrezione di Cristo, usando quel profumo che era stato conservato per un rito mesto, accompagnato dal dolore, teso a mantenere nel tempo il corpo di chi era ormai assente dalla vita, una specie di panacea per alleviare il dolore della perdita. Maria annunciò che quel dolore sarebbe stato di breve durata, che la vita avrebbe trionfato e la tanto temuta morte sarebbe stata vinta. Lecito allora usare quell'olio profumato per onorare il Signore mentre era con loro, rallegrandosi per la sua presenza fisica in vista della futura presenza spirituale, facendogli godere da vivente la fragranza di quel profumo e manifestandogli concretamente con il suo dono e il suo atteggiamento la propria gratitudine ed il proprio amore. Gesù mostrò di gradire quanto aveva fatto Maria. La considerò una buona azione verso di lui e la onorò dicendo che sarebbe stata ricordata in tutto il mondo. L'atto di Maria ci insegna ancora oggi a onorare, a fare del bene, a recare gioia ai vivi. Quante occasioni perdiamo di manifestare amore, di manifestare riconoscenza, stima verso coloro che ci vivono accanto. Come è facile non riuscire ad apprezzare quanto abbiamo. Anche quando non siamo presi dalla smania di criticare, spesso siamo preda del torpore, dell'indifferenza, dell'accidia. Sembra che tutto ci sia dovuto e non sappiamo apprezzare coloro che il Signore ci ha posto vicino. Non abbiamo per loro né parole né atti di ringraziamento, di affetto, di considerazione. Poi, quando qualcuno viene a mancare, allora e solo allora ne riconosciamo i pregi, ne comprendiamo l'importanza che aveva per noi. Ma è troppo tardi. Giuda sembrava pensare ai poveri, ma Gesù fece notare che Maria aveva pensato a lui.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dal libro del profeta Abacuc, capitolo 3, versetti 17 e 18.
4: A volte sembra che la vita si riduca a un'esperienza di perdite, l'una dopo l'altra. Le cose perdute sono tutto quello che possiamo prendere in considerazione. Siamo come quell'agricoltore che fa l'inventario dei suoi beni e che vede che fichi, uva, il raccolto delle olive, della mietitura, le greggi e le mandrie, tutto è andato perduto. Nulla è stato lasciato e non c'è nessuna speranza di recupero. In tempi come questi corriamo il pericolo di credere che i nostri unici compagni siano la paura e l'afflizione. Se l'inventario della nostra vita finisse qui, allora davvero tutto sarebbe perduto. Saremmo senza speranza. Ma per la storia della nostra vita c'è più di quanto possa mettere in evidenza la lista delle perdite. Possiamo ritornare di nuovo alla speranza che Dio sia più grande di tutte le perdite della vita. Non importa quanto la lista possa essere lunga, in Dio possiamo trovare la pace e la speranza che ci fanno vedere le nostre prove da un altro punto di vista. Le perdite non sono magicamente cancellate, ma volgendo il cuore a Dio troviamo

0: scrivendo una storia della vita le cui ultime righe saranno: per quanto le perdite siano state tante e penose, questa è stata una persona che ha trovato gioia profonda nell'amore di Dio.
1: Signore, le mie perdite sono molte. Aiutami a non ignorarle come se non ci fossero. Aiutami a soffrire, Signore, ma aiutami allo stesso tempo a volgere il mio cuore a te. Dio del mio passato, del mio presente e del mio futuro, anche se soffro, aiutami a trovare pace e speranza e gioia in te.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme per considerare in una mezz'ora di quieta meditazione verità bibliche molto molto importanti per ognuno di noi. Quest'oggi considereremo una parola nuova e l'effetto che essa può avere nella nostra vita. Ma prima vogliamo identificarci e ricordarvi che queste trasmissioni vi giungono per conto della Fratellanza Evangelica Italiana, i cui membri sono disseminati un po' da tutte le parti del mondo e sono persone interessate nel proclamare il Vangelo di Cristo agli italiani in tutto il mondo. Per comunicazione, per informazioni, per i vostri commenti, vi chiediamo di scriverci in cura di questa stazione. Ed ora passiamo al nostro primo inno.

parole, quante parole ci sono nella lingua italiana. Io ho qui davanti a me un vocabolario, il grande dizionario Graziani, ne ho tre, ma questo è il più moderno, è abbastanza aggiornato, è pieno di parole, vocaboli che compongono la nostra lingua. Pure ecco che anche questo dizionario non è sufficiente, perché la nostra lingua cambia costantemente e vengono aggiunte parole nuove. Infatti il mio caro genero Pino da Roma mi ha mandato un opuscolo pubblicato dalla rivista Epoca che contiene le 1000 parole che mancano al vostro vocabolario, parole nuove aggiunte al modo di parlare moderno. L'ho trovato interessante e ho deciso anch'io di parlarvi di una parola nuova, e lo farò fra poco, appena avremo cantato quest'altro nostro inno. Ed ora vogliamo passare alle sacre scritture e vi leggeremo dall'epistola di Paolo Apostolo ai Romani i primi 14 versetti del 10° capitolo. Romani capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne discendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustificazione e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, essendo egli stesso lo Signore su tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo importante passaggio della parola di Dio. Tempo fa incontrai casualmente per la strada un amico che non vedevo da anni. Ci mettemmo a parlare del più e del meno e non so come fu, ma la conversazione cadde sulla religione. Questi mi disse: oh, dovresti venire a sentire il predicatore che è ora alla chiesa dei santi Pietro e Paolo. Davvero un parlatore di prima classe, ma dovresti sentire come parla bene, che parolone che usa, eh? Pensa che l'altro ieri disse persino ricurgitante. Ma che parola, eh? L'avevi mai sentita te? Per quell'amico quel predicatore era bravo perché usava vocaboli a lui sconosciuti e di cui neppure capiva il significato. Alcune settimane fa, mentre mi trovavo di sera qui nel mio studio a compilare uno di questi programmi, il telefono squillò. Era un ascoltatore che voleva sapere da noi il significato della parola trascendentale. Egli cercava in essa un indizio, una rivelazione, una parola nuova, un qualche cosa su cui egli potesse appaiare le sue convinzioni religiose. Parole nuove, come fanno bene. Quanta speranza a volte portano con sé, nei tempi antichi come in quelli moderni, come è tutt'oggi.
Oh, quanto si aspetta una parola nuova! Ci fu un giorno nella vecchia Europa del Medioevo, legata ancora a superstizioni, oppressa da governi dispotici, immersa nel buio dell'ignoranza e della miseria, soggiogata dalla Chiesa di Roma, che una parola nuova venne coniata, America, e tutti respirarono meglio, tutti posarono le loro speranze in quella parola. Gli assetati di giustizia ci vennero, gli avidi di libertà ci vennero, gli oppressi dalle tirannide politiche e religiosi vennero, e ci vennero i perseguitati, i fuggiaschi, ci corsero i cercatori di fortuna. America, una parola nuova, portò nuovi ideali, aprì nuovi orizzonti. Fino a mezzo secolo fa, periodicamente nelle case di tutto il mondo, allietate prima dalla nascita di bambini, venivano dilaniate poi da un morbo crudele chiamato poliomielite, che paralizzava e uccideva tanti bambini. Oh, quante lacrime, quanti genitori ansiosamente cercavano una parola nuova, e quando la parola Sax Vaccine fu pronunziata, oh che gioia, quanta tranquillità ci portò, come contenti siamo nel vivere tranquilli sapendo che i nostri bambini sono liberi da questo terribile male. Penicillina fu un'altra parola nuova che portò gioia e consolazione. Un nostro caro fratello in fede, pastore in una delle chiese qua vicine, giaceva afflitto da cancro, e quanto sua moglie, i suoi tre bambini, la sua chiesa, noi, quanto abbiamo pregato e sperato per una parola nuova, una parola che ci desse speranza sulla cura di questo terribile male. Tanti sono quelli ora che pregano, che sperano per i suoi cari afflitti, e che un rimedio, una medicina, un'altra parola nuova venga detta affinché le vittime del cancro possano essere liberati da questo male. Ma amici, fra i bisogni dell'umanità, dove una parola nuova è davvero necessaria, è imperiosamente dovuta, è nel suo aspetto spirituale. Dagli scavi delle antiche civiltà mesopotane, nell'Egitto, dall'Areopago d'Atene al Foro di Roma, ruderi di tutti i tempi attestano l'esistenza di religioni del bisogno che gli uomini sentivano di placare Dio per l'offesa recatagli dai loro peccati. Questi tempi dimostrano che gli uomini sono sempre stati consci d'aver offeso Dio e di temere la sua ira e il suo giudizio. Di questo attestano i sistemi liturgici, monastici e sacrificali, attraverso i quali, con offerte, sacrifici, doni e sofferenze e privazioni, si cercava di placare il Dio in ogni modo. Sin dalle più remote antichità l'uomo ha cercato nella religione una parola nuova che gli dicesse come riallacciare la comunione con Dio. E così venne Mosè, scese dal monte Sinai con 10 parole. Esse non annunciavano più l'esistenza di molti dei capricciosi nemici l'uno dell'altro in guerra fra loro, competendo per l'affetto degli uomini. Esse annunciavano l'esistenza di un solo Dio, equo, giusto verso tutti, santo e onnipotente. Essi annunciavano eguaglianza fra gli uomini, rispetto per le persone e la proprietà privata, e riverenza verso un solo Dio. Tutte buone cose, sì, ma fra esse non fu trovata una nuova parola che dicesse come placarlo, dove trovare la forza per vincere quell'indole ribelle e peccaminosa che dentro di noi ci spinge a violare quegli stessi comandi. E dopo di lui vennero Isaia, Geremia e Daniele, ma ahimè le loro parole non erano altro che presagi di impellenti castighi per tutta l'umanità. Oh, per quanto tempo l'umanità aspetta una parola nuova, una via attraverso la quale possa trovare salvezza dall'ira di Dio, una nuova parola che in qualche modo riapri le vie di comunicazione fra Dio e l'uomo, che porti Dio giù fra noi e che ci levi noi più su verso di lui.
Oh sì, si credeva d'averla trovata nella bocca di Giovanni XXIII. Egli parlava d'aria fresca, di eucomunicanismo, di aggiornamento, e le speranze di molti erano cresciute e tutti guardavano a lui con aspettativa. Ma ecco che, malgrado tanto cambiamenti dal punto di vista religioso, l'uomo è oggi in una peggio relazione con Dio, trovandosi confuso, perplesso e più che mai convinto che la Chiesa non ha potere né di salvarlo né di cambiare il suo cuore e rifarlo a quell'immagine primiera che Dio gli aveva dato quando nel giardino terrestre camminavano assieme. Uno dei nostri cari ascoltatori ci mandò tempo fa una rivista italiana. In essa abbiamo trovato un resoconto dal titolo «Ragazzi che disertano il Dio». Esso ha a che fare con l'attitudine della gioventù europea verso la Chiesa e verso Dio. In esso si citano diverse risposte a diverse opinioni espresse da giovani intervistati e si conclude dicendoci che la gioventù è stanca di rituali ammuffiti, di cerimonie vuote, di un clero contemplativo che cieco ai bisogni dell'umanità, insiste ed esige il controllo dei cervelli e delle coscienze per forzare su un'umanità spaurita e disorientata un addizionale peso di una popolazione sempre crescente. Recentemente la rivista americana Time rendeva noto come migliaia fra sacerdoti e monache venivano fuori dalla Chiesa perché stanchi di dottrine inadeguate. Tutto questo ci dice che non solo la gente ha bisogno di una parola nuova, ma la Chiesa stessa ne ha estremamente bisogno. E amici, la parola nuova che quel nostro ascoltatore credeva di aver trovato non è né in una parola incomprensibile, né nell'ecumenismo, né nella Chiesa, né nella scienza, né in nessun'altra parte. Ma amici, io vi dico che la parola nuova di cui così tanto abbiamo bisogno non è poi troppo lontana da noi. Infatti già da secoli è stata pronunciata. La prima volta fu rivelata a Betlemme a un gruppo di pastori, poi fu predicata per 3 anni da un giovane Galileo e dai suoi seguaci fu sparsa per tutto il mondo e fra i secoli essa è giunta fino a noi. E questo, amici, è la parola nuova, la parola della fede che noi predichiamo, perché se con la bocca avrai confessato il Signor Gesù Cristo, avendo creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. Perché la scrittura ci dice che con il cuore noi si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Perché, e questa è la bella parola, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. C'è la parola nuova, la parola c'è. Ma vedi come quando si udì la prima parola nuova, la parola America, le persone dovettero lasciare le cose vecchie, il vecchio continente per trovarla, così è di questa parola nuova della salvezza. L'umanità dovrebbe rigioire più che mai a questa parola, perché essa non solo dà libertà, sicurezza e salvezza, ma dà vita eterna. Non solo per essa l'uomo è fatto amico con Dio, ma egli diviene addirittura figliuolo di Dio, coerede con Cristo. L'apostolo Paolo ci dice che questa parola è a portata di mano, è nel nostro cuore, nella nostra bocca. Ma amici, come i bambini continuerebbero a contrarre la poliomielite se non fossero immunizzati, come uno non guarirebbe dalla tubercolosi se si limitasse solo a credere agli effetti della penicillina, ma non si volesse sottomettere alla cura di essa, così è di questa parola. Essa va ricevuta, assimilata, va fatta nostra. Dire io credo non serve proprio a nulla. Amico, bisogna accettare la signoria di Cristo su di noi, bisogna fare confessione, cioè ammettere pubblicamente che abbiamo peccato e che lasciamo le cose vecchie, che ci ravvediamo e ci diamo al suo controllo, che a colui che ci ha salvati, e non continuare a vivere nelle vecchie cose. Dobbiamo vivere in una vita nuova seguendo quello che il Vangelo ci insegna.
Oh amico, l'hai tu fatto questo ancora? E perché no? Cosa aspetti? Cosa fai così come sei? Perché seguire ciò di cui non sei convinto? Non sai che la Bibbia dice che ciò che non viene da convinzione è peccato? Perché non accetti questa parola nuova? Io ti dico che essa lavora e lavora meglio di qualsiasi altra. Tempo fa battezzammo un uomo nella fratellanza della nostra comunità. Mi venne a trovare il lunedì seguente e mi disse: questo è stato il giorno più bello della mia vita. In verità il Vangelo porta a compimento le sue promesse. E amico ascoltatore, non vorresti anche tu far tua questa parola nuova, affidarti interamente ed esclusivamente a Cristo? Vedi, cercare di guarire dai nostri peccati con le nostre buone opere è lo stesso di voler usare un impiastro mentre c'è a disposizione la penicillina. Amico, Gesù disse: io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perito, ed egli oggi cerca te e vuole salvarti. Lascialo fare, affidati a lui ora. Un sandhut, un eremita dell'India settentrionale di nome Sundar Singh, al ritorno da un viaggio in Europa, affermava recentemente di aver incontrato colà un paganesimo peggiore di quello esistente in India. Egli diceva: in India c'è gente che adora le statue, ma in Europa c'è gente che adora se stessa, e questo è peggio. Poi descrisse con questa parabola le sue impressioni. Un giorno stavo seduto sulla riva di un fiume nell'Himalaya, trassi dall'acqua una pietra grossa e la spezzai. L'interno era completamente asciutto. Questa pietra era stata immersa nell'acqua per migliaia d'anni, ma l'acqua non l'aveva penetrata. Lo stesso è avvenuto di tutti noi. Per 2000 anni siamo stati immersi nella religione, ma il nostro cuore non è stato toccato. È stata la colpa della religione? No, la colpa è del nostro cuore, che è più duro, più impenetrabile di quella pietra che Sundar Singh trasse dal fiume. E amici, questa è la buona novella di questa parola nuova. Essa non fa come la religione, che bagna solo il di fuori. Essa invece penetra dentro di noi, caccia via dal cuore l'indurito che ci abbiamo, tutto il male che c'è, e poi mette un cuore nuovo, uno addirittura ripieno di Cristo, uno che è differente, affine alla sua volontà. Oh amico, non vorresti tu crederla questa parola nuova, questo Vangelo di Cristo? Oh amico, devo dire che se tu non comprendi, osserva bene, neppure comprendi la penicillina, ma lo stesso la prendi, non è vero? Così è del Vangelo, lascia tutto da parte, non trovare scuse, accetta le vere promesse di Cristo e credi a questa parola, ed essa porterà in te una nuova vita e farà di te una nuova creatura. Che Dio ti benedica mentre tu consideri queste cose, mentre invochi il nome di Cristo su di te e ti sottometti alla sua signoria.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Chiamate in stazione, scriveteci o meglio ancora mandateci un'email. Le email arrivano da tutte le parti del mondo immediatamente, subito, e subito io rispondo a tutti. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Credo siamo tutti qui, quindi possiamo sicuramente, certamente dare inizio al nostro incontro, alla nostra passeggiata. Al microfono? Ehi, cominciamo bene qui. Questa poi è bella, eh? Questa devi dire, devi ammettere, è una delle migliori. È il microfono. Che dici, cambio mestiere? Mi sa proprio di sì, eh? Date all'ippica! Non potrei fare neanche quello perché so praticamente nulla della razza equina, quindi sarei una frana anche lì. Ti chiedo scusa, Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto? Non al microfono, ma al microfono di Hai letto il libro più letto. Felicissimo di essere in tua compagnia, chiedo scusa per aver torturato le tue delicate orecchiucce fin dai primi secondi, dalle prime battute di questo nostro incontro, e direi di procedere sperando che quanto verrà dopo non sarà così catastrofico quanto quello che è appena accaduto.

Come saprai, come avrai constatato te stesso, insomma, non siamo qui per dare spettacolo. Se così fosse, avrei scavato una fossa e mi ci sarei messo dentro. Sì, non siamo qui per fare uno show, siamo qui per condividere con chi ci così presta ascolto, con chi ci fa la cortesia della compagnia, condividere qualcosa che ci sta molto a cuore, il messaggio del libro più letto, cioè della Bibbia. Siamo alle prese, infatti, con il Vangelo di Marco. Siamo arrivati all'ottavo capitolo, capitolo che la volta scorsa abbiamo letto e che quindi oggi, se mi permetti, non leggerò più. Vorrei invece che ci addentrassimo subito nel vivo del nostro incontro, considerando insieme, proprio fin dall'inizio, questo ottavo capitolo. Cosa di speciale questo ottavo capitolo? Brevemente, molto brevemente, abbiamo visto la volta scorsa che anche qui si parla di un miracolo. La moltiplicazione dei pani, la moltiplicazione dei pani. Dice, ma già l'abbiamo vista, già l'abbiamo visto il miracolo della... Sì, è vero, abbiamo visto un primo miracolo della moltiplicazione. Ce n'è un altro, un secondo, descritto appunto qui nell'ottavo capitolo. Secondo alcuni critici, alcuni studiosi della Bibbia, si tratta dello stesso miracolo. Noi la volta scorsa però abbiamo individuato almeno 7 differenze, 7 diversità che ci permettono di dire con una coscienza tranquilla che si tratta invece di 2 miracoli diversi. Ora, di nuovo, per non ripetermi, non parleremo di queste differenze. L'abbiamo già visto abbastanza in dettaglio la volta scorsa, quindi per non annoiarti non mi ripeterò. Direi invece di procedere, di andare avanti. Capitolo 8 del Vangelo di Marco. Se hai la Bibbia, un Nuovo Testamento a disposizione, aprilo pure, così che possiamo insieme seguire questa camminata. In quei giorni, dice Marco, questa espressione colloca questo episodio durante il periodo in cui Gesù si trovava nel territorio della Decapoli. La gente aveva seguito Gesù in un luogo deserto, ben adatto all'insegnamento quindi, ma non certamente ideale per procurarsi del cibo. Nota anche che Marco ci dice c'era di nuovo una folla grandissima. Una folla grandissima. La fama di Gesù si sparge sempre più. In quei giorni, essendo di nuovo la folla grandissima e non avendo da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa moltitudine, ho compassione, perché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa a digiuni, sveniranno per la strada. Alcuni sono venuti da lontano». Dopodiché Gesù dice, o chiede: «Cosa avete voi da mangiare? Quanti pani avete?» E quelli rispondono: 7. E Gesù ordina alla folla di accomodarsi per terra. Presi i 7 pani, dopo aver ringraziato il Padre, li spezza, li dà ai discepoli perché poi li ponessero davanti alla folla. Qui vediamo una cosa molto interessante. Sembra che i discepoli si siano dimenticati del primo miracolo, quando Gesù sfamò 5.000 persone. Io penso che molti di noi fanno la stessa cosa. Non dovremmo essere troppo severi nei confronti dei discepoli. In fondo anche a noi spesso accade di ricevere delle risposte, anche, insomma, risposte abbastanza grosse, eclatanti. E finché dura l'entusiasmo, ci ricordiamo di Dio. Una volta passato l'entusiasmo, una volta passato il bisogno che ci aveva motivato alla preghiera, facciamo presto a dimenticare.
Quando poi ci ritroviamo in qualche altra difficoltà, beh, allora di nuovo ricorriamo a Dio. Ma ci lamentiamo così come abbiamo fatto la prima volta. Oppure diamo risposte simili, come hanno fatto i discepoli. Tornando ai discepoli, questi avevano già calcolato su e per giù il numero dei presenti. Sapevano quindi quanti pani vi fossero. Può essere che si aspettavano che Gesù facesse un miracolo anche questa volta. Inoltre c'erano più pani per un numero minore di persone, ma valeva anche questa volta la domanda retorica di Andrea? Ma che cosa sono per tanta gente? Cosa facciamo con 7 pezzi di pane, pur essendo pagnotte? Questa volta di chi erano i pani? Non viene detto. La volta scorsa appartenevano a qualcuno, sia i pani che i pesci. Questa volta invece non ci viene detto. Qualche sconosciuto li aveva. E sebbene non sappiamo chi fosse, un giorno sarà ricompensato per questo, oltre alla ricompensa già ricevuta nell'essere stato testimone oculare di uno straordinario miracolo. Tutti dunque si sedettero a terra, mentre l'altra volta la gente si era seduta sull'erba verde. Marco ci tiene a specificare. E quanti pesci c'erano? È scritto alcuni pochi pesciolini. Il numero è irrilevante, Gesù non sta lì a contare. Pochi pesciolini. Quando Dio interviene, interviene indipendentemente da quello che noi gli portiamo. 2 pesci o pochi pesciolini piccoli, 5 grandi, 7 pagnotte, non importa. Che si tratti di 5.000 o di 4.000 o di 10.000 persone, Gesù non offre mai un solo spuntino, ma un vero e proprio pranzo. Quindi se aggiungiamo ad ogni uomo almeno una donna ed un bambino, probabilmente ci avviciniamo al numero di quelli che furono effettivamente sfamati, cioè circa 12.000. Dopo il miracolo, come scrive Marco, Gesù li mandò via subito. Salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Abbiamo già fatto un commento circa la ragione per cui Gesù li manda via subito. Marco non ce lo dice, ma Matteo invece ci informa che questa gente, una volta sfamata, vede in Gesù un liberatore. Addirittura vede in lui il Messia che stavano aspettando. Ma non nel senso che Gesù voleva essere Messia o che Gesù si riteneva Messia, ma in un senso tutto loro, in un senso socio-politico, un re che li avrebbe liberati dall'oppressore romano e che finalmente li avrebbe sfamati, vita natural durante. Ovviamente il piano di Gesù non è quello. Gesù è già re. Gesù è già re dei re, signore dei signori. Non ha bisogno di una presunta incoronazione da parte di questa gente. Gesù non è venuto per liberare gli oppressi ebrei dal potere di Roma. Il Signore dei Signori, il Re dei Re, il Messia, l'unto dell'Eterno, Gesù, il Signore, è venuto per sfamare tutti noi, per liberare tutti noi, non dall'oppressore romano, ma dalla schiavitù del peccato. È venuto per sfamarci con il pane di Dio. Quel cibo che non conosce limiti, quel pane che non invecchia, non ammuffisce, non rinsecchisce. È venuto per dare se stesso, il pane della vita. È venuto per darci la parola vivente.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Non dovremmo sorprenderci dal fatto che, come leggiamo nel testo, alcuni farisei si recarono là e si misero a discutere con lui. Quindi Gesù, dopo essersi liberato dalla folla che voleva incoronarlo, se ne va dalle parti di Dalmanuta. Non sappiamo esattamente dove sia questa zona. Comunque, i farisei andarono verso Dalmanuta e cominciarono a discutere con Gesù, chiedendogli, per metterlo alla prova, un segno del cielo, o un segno dal cielo più propriamente. È interessante la reazione di Gesù, ascolta. Ma Gesù, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. Nessun segno sarà dato a questa generazione». Gesù è reduce da uno straordinario miracolo. Ha appena sfamato centinaia, migliaia di persone. Sembra non essere sufficiente. Questi farisei non sanno più cosa chiedere, non sanno più come attaccarlo, per così dire, e allora cercano un segno, cercano un miracolo. Tipico della gente che non pensa con il proprio cervello, tipico della gente in preda al legalismo, tipico dei ciechi che, pur avendo occhi, scelgono di non vedere, o dei sordi che, pur avendo orecchie ben funzionanti, scelgono di non sentire, di non ascoltare e di non comprendere.

il lievito di Erode. Guardatevi, state attenti. Proteggetevi. Non abbiate nulla a che vedere. Interessante che questa volta Gesù non si intrattiene a conversazione con questi farisei. Salito di nuovo in barca, passa all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Gesù li ammoniva dicendo: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ed essi si dicevano gli uni gli altri: è perché non abbiamo pane. Perché state a discutere del non avere pane? Chiede Gesù. Non riflettete e non capite ancora. Avete il cuore indurito. Avete occhi e non vedete, orecchi e non udite, e non vi ricordate. Quando io spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? 12, rispondono i discepoli. E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? 7, risposero i discepoli. E Gesù: non capite ancora. Non capite ancora. Facciamo un passettino indietro. Appena salito in barca, Gesù dice ai discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Di solito nel linguaggio biblico il lievito rappresenta un falso insegnamento. E tale insegnamento può avere luogo anche nelle nostre chiese, quando per esempio dai nostri pulpiti si cerca di piacere a chi ci ascolta, si cerca di attirare le grazie degli ascoltatori piuttosto che proclamare e predicare la verità, anche se a volte la verità ci renderebbe impopolari. Quando agiamo in questo modo, significa che stiamo mischiando il lievito della menzogna con il Vangelo della verità. Certo, il lievito rende il pane gustoso, così come un insegnamento errato può risultare interessante, appetibile per un certo tipo di persona. Ma in realtà quello non è il pane di Dio. Il vero pane, abbiamo già detto tante volte, è la persona stessa di Gesù. Egli è il cibo vivente. Ogni volta che ci allontaniamo da Gesù come punto di riferimento, come centro di gravità, allora stiamo mangiando lievito. Gesù quindi stava cercando di mettere i suoi discepoli in guardia contro il falso insegnamento dei farisei e di Erode. Farisei che non volevano altro in questo frangente, in questo contesto, che dei segni visibili, segni concreti circa l'identità di Gesù. Gesù di segni ne aveva già dati a sufficienza, ma anche questi non bastavano. I farisei sono da biasimare per una ragione. I discepoli sono da biasimare per un'altra ragione. Nonostante abbiano già visto, siano già stati testimoni oculari di tanti miracoli, per non menzionare questi due ultimi della moltiplicazione di pani, adesso sono in barca, hanno dimenticato di portare con sé del cibo avanzato dal momento del miracolo, si trovano con un solo pezzo di pane e si preoccupano. Nella voce di Gesù, nelle parole di Gesù, si coglie senz'altro un senso di disappunto, di frustrazione, quasi di dolore. Com'è possibile che voi abbiate visto tutto ciò che avete visto?

abbiate sentito tutto quello che io ho detto. E adesso pensate che io ce l'abbia con voi perché avete portato solo un pezzo di pane. Non avete capito nulla, dunque.

0: Caro amico, gentile amica, può darsi che tu sia cresciuto o cresciuta nella chiesa, può darsi che tu abbia fatto dell'andare in chiesa una buona abitudine nel corso della tua esistenza. Ciò nonostante tu sia in barca con Gesù come erano i discepoli, ci sono ancora tante cose che non hai compreso, che non hai capito, soprattutto per quanto riguarda la persona di Gesù, non tanto riti, cerimonie e dottrine. Se ce lo permetti, avendo come punto di riferimento il libro più letto, vorremmo percorrere insieme a te questo cammino di scoperta, conoscere meglio Gesù, il Figlio di Dio, il Signore e il Salvatore. Purtroppo il tempo a nostra disposizione termina qui, dobbiamo lasciarci. Appuntamento naturalmente come sempre alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Grazie della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto e a risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Abbiamo ancora una volta una domanda che ci fornisce argomento per una conversazione e noi ovviamente vogliamo trattare l'argomento da un punto di vista biblico, tanto più che la domanda viene proprio posta alla luce della parola di Dio e alla luce della parola di Dio vogliamo cercare di dare la nostra risposta. La domanda è relativa ai vestiti delle donne.

0: Forse quello che ho dato come titolo non dice per intiero quello che è il soggetto contenuto nella domanda, e la cosa più semplice è forse leggere proprio la domanda. Leggo nell'epistola di Pietro l'esortazione alle donne a non usare vestiti suntuosi o gioielli d'oro. Ma è vero che Dio si interessa di queste cose? La domanda quindi è sviluppata in maniera da offrire dei limiti più larghi all'argomento che dobbiamo trattare. In fondo, chi pone la domanda vuol sapere se veramente il Signore è interessato per quelli che giudica i particolari, i dettagli della vita umana, della vita sociale. Probabilmente già c'ha una risposta in se stessa, una risposta che deriva dal fatto che il suo pensiero è che il Dio è interessato in cose più profonde, interessato in elementi più gravi, quindi non può riguardare, non può considerare queste cose che possono essere considerate marginali, secondarie, del tutto trascurabili. Ma la domanda è questa, e noi dobbiamo rispondere proprio a questa domanda. E forse la prima risposta che possiamo dire è che il Dio è interessato in queste cose. Dobbiamo dire che è evidentemente interessato in queste cose, e dobbiamo dirlo perché proprio nella parola di Dio è contenuta questa esortazione. E se noi accettiamo che la parola di Dio è la parola di Dio, dobbiamo concludere, una conclusione quasi puerile forse alla mente di qualcuno, vuol dire che il Dio è interessato in queste cose, altrimenti un'esortazione come questa non sarebbe contenuta nella scrittura. Infatti noi non possiamo attribuirla a Pietro in quanto Pietro, noi dobbiamo affermare, come lo facciamo per ogni parte della Bibbia, che anche questa epistola dell'Apostolo è stata ispirata da Dio, quindi è sotto l'autorità dello Spirito Santo, e questa è una dimostrazione inequivocabile che Dio è interessato in queste cose. Forse da questa domanda potrebbero sorgere altre domande, e cioè per quale motivo Dio è interessato in queste cose. Ma tu stavi dicendo qualche cosa.
1: Sì, vorrei fare appunto subito una domanda così fredda. E nel Vecchio Testamento, diciamo, il popolo di Israele, anche il popolo, diciamo, del Signore, sembra che usava monili e gioielli d'oro. Ora vorrei sapere appunto il riscontro nel Nuovo Testamento delle affermazioni di Pietro.
0: La domanda non è esattamente questa, vero? Quella che è stata posta a noi. Comunque è utile anche questa osservazione, perché ci dà la possibilità di ricordare un'altra volta quello che Gesù ha affermato solennemente. È stato detto dagli antichi, ma io vi dico. È stato detto dagli antichi, ma io vi dico. Il Signor Gesù, proprio nel Sermone della Montagna, ripetutamente ha dato risalto a un fatto, che egli è venuto a portare un nuovo codice, è venuto a portare una nuova legge. E non possiamo neanche definirlo un codice più rigido e una legge più severa. Dobbiamo definirlo semplicemente un codice più spirituale ed una legge che può essere realizzata ed adempiuta in virtù di una grazia che non possedevano i credenti nel Vecchio Testamento. Quindi coloro che vivevano ed esercitavano la loro vita religiosa nell'antica economia avevano delle capacità, e in rapporto a quelle capacità avevano degli impegni e delle responsabilità. Ma quanti hanno sperimentato la potenza della grazia di Dio in Cristo Gesù hanno delle possibilità infinitamente superiori, ed è in rapporto a queste possibilità e capacità spirituali che devono vivere la loro vita cristiana. E volevi dire, sì.
2: E ci sono delle persone, soprattutto delle persone che molte volte vengono scoperte in colpa, no? E la prima risposta che danno quando gli si dà forse un consiglio, dicono: il Dio guarda al cuore. E ricordo una frase che ho sentito proprio da te, mi sembra, in un sermone, che tu dicevi che Dio guarda tutto. Insomma, ecco, perché che valore hanno le cose esterne e il rapporto al cuore?
0: Sì, appunto, prima di tutto il Dio guarda tutto, e ribadisco la frase che tu hai ricordato. C'è una figura nell'Antico Testamento che illustra in maniera meravigliosa questa verità, la figura dell'arca del patto, che era stata rivestita d'oro dentro e di fuori. forse era sufficiente rivestirla d'oro soltanto all'esterno, perché all'esterno era visibile, oppure era sufficiente rivestirla d'oro soltanto all'interno, perché era nell'interno che era contenuto quanto di prezioso c'era per il popolo di Israele. Ma il Dio aveva ordinato un rivestimento d'oro dentro e di fuori, appunto perché lo sguardo di Dio penetra ogni cosa, penetra anche la personalità umana, penetra anche l'individuo. Il Dio vuole che noi siamo santi, completamente santi, e la nostra santità quindi deve essere tanto esterno e tanto interno. Ma questa condizione, d'altronde, deve essere accettata come qualche cosa di logico, in conseguenza di una verità che è dichiarata dalla scrittura, ma è dichiarata anche dalla scienza antropologica, cioè che c'è una strettissima relazione tra ciò che noi siamo all'interno e ciò che noi siamo all'esterno. Ma questo pensiero vogliamo svilupparlo ulteriormente. Concediamoci una breve sosta prima di continuare.

0: E infatti quando si parla della relazione fra l'uomo interno e l'uomo esterno, si parla della personalità dell'individuo per intero. Tutto ciò che appare all'esterno non è altro che il riflesso di quello che c'è all'interno. In riferimento al soggetto specifico che stiamo trattando, noi possiamo facilmente affermare che là dove ci stanno delle evidenti manifestazioni di lusso, di vanità, semplicemente perché interiormente c'è un sentimento che predispone al lusso e alla vanità, quindi un sentimento che non si concilia con quello che è il principio basilare del credente: piacere a Dio, soltanto a Dio. Diceva infatti un grande servo del Signore: un credente, un cristiano, deve distinguersi nel seno della società, in mezzo al mondo, anche per il suo abbigliamento, perché il suo abbigliamento deve dimostrare che egli vive per onorare Dio e per piacere Dio. E questo è uno dei motivi, è uno dei tanti motivi che in fondo giustificano l'esortazione, e dico dei tanti perché io ritengo che ce ne siano anche altri che giustificano questa parola, che è contenuta nella parola del Signore e perciò da noi è accettata come parola ispirata.
1: Insomma, l'albero si riconosce dei frutti in un certo senso.
0: Esatto. Anche questa parola può essere applicata a questo soggetto. Il medesimo servitore di Dio che ho ricordato nella sua testimonianza faceva anche un'altra questione, e qui sorge un altro dei tanti motivi ai quali alludevo. Un cristiano è l'amministratore di Dio, è l'amministratore di Dio anche per ciò che concerne la sua vita economica, finanziaria. Un cristiano non può, non deve assolutamente sperperare del denaro in una maniera disordinata, specialmente di fronte ad un mondo che si trova nel bisogno, nella distretta. Oltre ad essere un autentico oltraggio alla miseria, è anche una manifestazione di insensibilità nei confronti di coloro che si trovano nel bisogno, che si trovano nella distretta. Quando si parla di oro, quando si parla di vesti suntuose, si parla sempre dell'impegno di somme, di monete che i cristiani dovrebbero piuttosto poter impiegare alla gloria di Dio. La parola di Dio ci ricorda che ci sono tante, tante opportunità per fare il bene. Il ricco stolto della parabola non sapeva dove riporre i suoi beni, ma l'Evangelo ci insegna dove riporre quei beni che ci vengono dati da Dio, ci vengono dati proprio per essere amministrati saggiamente e santamente. Quando parliamo di santità, dobbiamo escludere la vanità, dobbiamo escludere l'egoismo, dobbiamo escludere l'appagamento di certe soddisfazioni che sono puramente umane, puramente carnali, e quindi noi possiamo facilmente concludere che l'esortazione, che poi non va soltanto alle donne, è ovvio, l'Apostolo Pietro in questo capitolo della sua epistola si sta riferendo alle donne, parla alle donne, ma sappiamo che per il cristiano c'è un'etica che coinvolge tanto gli uomini che le donne, tanto i giovani quanto i vecchi. Non ci sono morali diverse per il popolo di Dio, c'è un'unica morale cristiana che chiama tutti a vivere alla gloria di Dio. Che dicevi?
1: Sì, stavo dicendo appunto, sempre ricordando quello che diceva Pietro, d'altronde quello che ci si può mettere addosso, i bei vestiti, i monili, i bracciali d'oro, le collane, non fanno altro che per il nostro gusto, il nostro piacere, quella vanità che vogliamo mettere in mostra agli occhi del mondo, che quindi trovano si trovano in contrasto con la parola del Signore, perché noi siamo chiamati ad essere santi e quindi a schivare anche la vanità.
0: Abbiamo citato spesso un verso della scrittura: o che mangiate o che beviate o che facciate qualunque altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Anche per quanto riguarda il nostro guardaroba, il nostro abbigliamento, dovremmo sempre chiederci a chi cerchiamo di piacere. Questa smania è una parola che si applica perfettamente al soggetto di voler seguire una determinata moda. qualche volta addirittura stravagante, oltre che costosa, non può essere assolutamente suscitata, ispirata dal desiderio di piacere a Dio. Ci può essere solo il desiderio di vivere e camminare a passo con il mondo, con il presente secolo, ma questo sentimento è in aperto e inconciliabile contrasto con tutto l'insegnamento della scrittura. Noi affermiamo continuamente, lo proclamiamo, lo predichiamo, che il popolo di Dio è un popolo che Dio si è acquistato, un popolo zelante in buone opere, che ha un solo desiderio, quello di vivere per essere gradito a Dio, e questo vivere per essere gradito a Dio esprime anche la testimonianza cristiana. Se il popolo del Signore si distingue in mezzo ai popoli e si distingue anche per il proprio costume, per manifestare che Cristo nell'opera della redenzione ha appartato questo popolo, oltre che dal peccato, anche dalle vanità e da tanti elementi del presente secolo.
2: Naturalmente tutto questo non è un'esortazione al disordine o alla trascuratezza, ma quanto invece alla sobrietà, cioè il giusto equilibrio che si confà ad ogni cristiano.
0: È giusto, questo è giusto. Anzi, sempre ritornando al servo di Dio che ho citato poco fa, posso continuare a dire che egli era un predicatore di ordine, un predicatore di equilibrio, un predicatore di armonia. Qualcuno ha persino detto che l'opera del cristianesimo in certi paesi si è manifestata con un accresciuto consumo di sapone, e noi possiamo accettare questa dichiarazione, perché là dove arriva la parola di Dio arriva anche l'educazione, la civiltà, l'ordine. Ma questi elementi devono essere manifestati in opposizione alla vanità, all'egoismo, allo sperpero, cioè a tutte quelle cose che in fondo, dal punto di vista squisitamente biblico del Nuovo Testamento, rappresentano un vero peccato nella presenza di Dio. E speriamo di aver risposto anche questa volta alla domanda che è stata espressa. Anche questo argomento può essere sempre sviluppato, e d'altronde ritorna abbastanza spesso nelle conversazioni cristiane, specialmente in questi giorni, dobbiamo dire, a questo punto purtroppo. E comunque noi continuiamo a rivolgersi agli amici, ai conoscenti, esortando sempre tutti a indirizzarci un loro scritto o telefonicamente, a farci sapere qual è l'argomento che desiderano che sia trattato nelle nostre conversazioni. Sempre nei limiti delle nostre modeste capacità e del tempo a disposizione cercheremo di rispondere a tutti. Per questa volta, nell'accomiatarci da fratelli ed amici, indirizziamo come sempre l'auspicio cristiano: la pace del Signore sia con voi.

0: Lo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Stiamo parlando del libro di Marco, al capitolo 5, oggi, ma ogni volta una sorpresa, una cosa bella. Resta con noi, resta sintonizzato, perché ancora saranno argomenti diversi, qualcosa che aggiungerà alla tua vita una novità, un insegnamento. A fine puntata daremo i recapiti, puoi prendere nota, in qualunque modo tu possa contattarci avrai vari modi di poterlo fare. Noi siamo a tua disposizione. E oggi Enzo parlerà di liberazione e guarigione. La volta scorsa abbiamo parlato di luce e di demoni, stavolta liberazione e guarigione. Sentiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: E anche da parte mia un affettuosissimo saluto, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. Ci siamo lasciati su un argomento molto particolare, quello dei demoni. E avevamo avuto il tempo di esaminare dei punti, esattamente tre. Vado subito a dirvi di cosa abbiamo un po' parlato. Abbiamo detto che non solo Marco, ma tutta la scrittura riporta delle testimonianze circa la realtà dei demoni. Poi avevamo visto come erano evidenti soprattutto durante il ministero di Gesù, ma chiaramente non sono limitati a quel periodo. E poi infine abbiamo detto che non ne sappiamo la ragione, ma essi prediligono manifestare la loro natura malvagia negli uomini, manipolando le loro menti e la loro volontà. E così arriviamo al quarto punto. Coloro che hanno accettato la sovranità di Dio nelle loro vite, ossia che si sono arresi a Lui e hanno ricevuto la sua salvezza, hanno in loro la presenza dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed Egli mi darà un altro Consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Così ci ricorda Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 14, nei versetti 15 al 17. I demoni non possono quindi possedere, nel senso di controllare completamente, un vero credente. Questo non vuol dire che non cerchi di influenzarlo o opprimerlo dall'esterno, anche influenzando i suoi pensieri, mettendo in dubbio la verità della parola di Dio, attuando uno stress che potremmo definire psicologico. Ci viene detto che colui che è in noi, lo Spirito Santo, è più grande di colui che è nel mondo, Satana. Così ci dice la prima epistola di Giovanni, capitolo 4, versetto 4. Quindi un figlio di Dio non deve temere la possessione, ma deve sapere della presenza dei demoni.

Andiamo avanti con il discorso sui demoni. Sembra che ne esistano molti. Poi le scritture non ci danno molti dettagli su di loro, ma i passi che ci parlano di loro dicono che sono sotto il controllo di Satana e che fanno parte delle creature spirituali o angeli che si sono ribellati a Dio seguendo l'esempio di Satana. Altro punto che potremmo citare, il loro scopo è la distruzione dell'uomo. Stanno certamente lavorando per il programma di Satana, che è quello di contrastare e opporsi ai piani di Dio. Ottavo punto. Anche oggi ci sono esempi di possessione di demoni. Abbiamo adoratori di Satana ovunque e ci sono molte persone immischiate in questa cosa. Dicono di trovare una realtà in questo e sono sicuro che sia così. Penso che Satana sia pronto a dare realtà a coloro che lo lodano. La domanda importante è: che tipo di realtà trovano? L'ultimo e più importante punto è che il Signore Gesù Cristo ha potere sui demoni. Questa è una grande sicurezza, un grande incoraggiamento per noi. Non c'è ragione per i credenti di temere i demoni o di adottare superstizioni nei loro confronti. Se sei in qualche modo coinvolto, disturbato da queste cose, puoi rivolgerti a Gesù Cristo e rifugiarti sotto la sua autorità e il suo amore. Nella persona e nel nome di Gesù Cristo abbiamo l'autorità di cacciarli e anche la forza di resistere, perché la persona e l'autorità di Gesù sono una realtà presente anche oggi. Ricordati che il Signore Gesù ha potere sopra i demoni.

Dal versetto 14 al 20 possiamo leggere la reazione che questo episodio ha creato negli abitanti della zona. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e in buon senno, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: «Va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te». Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti si meravigliavano. È sconcertante, ma purtroppo non così reale l'atteggiamento avuto da queste persone. Di fronte a una manifestazione dell'autorità di Gesù, anche oggi le persone possono rispondere in modo negativo, rifiutando Gesù Cristo e desiderando piuttosto rimanere nella loro attuale situazione. Dovremmo chiederci: cos'è che ci porta a una scelta così insensata? Non potrebbe essere che di fronte alla santità e alla potenza di Dio ci troviamo a disagio, perché riconosciamo la nostra indegnità, la nostra miseria, il nostro peccato e quindi totalmente inadeguati di fronte a Dio? Scegliamo quindi di chiedere a Dio di allontanarsi da noi piuttosto che affrontare la realtà di chi siamo e il fatto che la nostra situazione spirituale è senza speranza al pari dell'indemoniato. Una situazione così disperata che solo un intervento miracoloso di Dio può cambiarci.

0: andiamo avanti nella lettura. Dal capitolo 5 del Vangelo di Marco leggiamo i versetti dal 21 al 28. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una grande folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: «La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva». Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro la folla e gli toccò la veste, perché diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva».
1: Stiamo leggendo il libro più letto.
0: In questa sezione, dal versetto 21 al 28 di Marco capitolo 5, troviamo due miracoli in cui possiamo vedere alcuni collegamenti. Vediamo che appena arrivato all'altra riva, Gesù si trova subito attorniato da una grande folla di persone, molte delle quali avevano bisogni fisici anche gravi. Una di queste persone, che era addirittura un capo della sinagoga, con grande angoscia, con grande urgenza, lo prega di andare a casa sua e salvare la sua unica figlia morente. Gesù non sembra avere nessuna esitazione a seguirlo, ma nel tragitto, in quella ressa di persone che lo attorniano, qualcosa avviene. Marco focalizza la nostra attenzione su una donna da molto tempo malata. Dice che aveva sofferto molto dai medici e che aveva speso tutto ciò che aveva. Luca, che era medico, riportando lo stesso episodio, specifica dicendo che lei non poteva essere curata. La natura della malattia di questa donna, un'emorragia costante, non consisteva solo in un problema fisico che l'aveva portata anche al dissesto finanziario, ma aveva anche un risvolto sociale e spirituale, in quanto nella cultura ebraica questo tipo di problema fisico era considerato un'impurità che le precludeva alcune attività, quali ad esempio la frequentazione del tempio, e quindi era anche un'emarginata socialmente. Intraprende un'azione spinta da due forti emozioni contrastanti tra loro. Da un lato la profonda disperazione per il suo stato e dall'altro un piccolo ma radicato senso di speranza in Gesù Cristo, nel suo potere. Pensa infatti tra sé e sé: «Se soltanto riesco a toccare le sue vesti, sarò salva». Ma vediamo ora il risvolto di questa sua azione e come Gesù risponde. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male».

La donna, in risposta a questa sua iniziativa di fede e speranza, come tocca l'abito di Gesù, realizza la sua immediata guarigione. A questo punto vediamo la reazione di Gesù, che prende di sorpresa sia la donna che i discepoli stessi. I discepoli non potevano che pensare che il chiedere chi lo avesse toccato in mezzo a una tale calca fosse quantomeno illogico. La sorpresa della donna però era diversa. Si chiedeva come avesse potuto scoprirlo e quindi recepiva la domanda come rivolta a lei personalmente. In questo aneddoto potremmo vedere un'analogia per i nostri giorni. Abbiamo molte persone intorno che usano il nome di Gesù liberamente. Lo usano così spesso che gli altri sono indotti a pensare che lo conoscano bene, ma in realtà lo conoscono, gli sono attorno, hanno un contatto con lui come la folla, in modo esteriore e non nel modo personale, reale, in cui lo conobbe la donna. Ma ritorniamo agli eventi. Nell'ascoltare di nuovo la domanda possiamo intuire una certa reticenza da parte della donna ad esporsi, quasi certamente insicurezza di quale sarebbe stata la reazione di Gesù e della folla. Ma alla fine la realtà di quanto le era accaduto fu più forte della sua paura e testimoniò davanti a tutti quanto era successo. Notiamo che la risposta di Gesù non mette paura, ma riconferma in lei la fede e la guarigione avvenuta.

C'è un altro personaggio che assiste a questa scena con molta ansia ed è il padre della bambina che aveva chiesto a Gesù di andare a guarirla. Sono sicuro che quando questo padre ha visto Gesù fermarsi a parlare con la donna avrà pensato: ma perché non si sbriga? Non lo sa che mia figlia a casa può morire se non fa in fretta? Forse è solo un caso, ma passiamo da 12 anni di malattia che cessano a una vita di 12 anni di salute che sta per spegnersi. Leggiamo che, mentre Gesù parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: «Tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto continua ad avere fede». E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una grande confusione, gente che piangeva e urlava. Entrato, disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui, ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina.

L'apprensione del padre della ragazza sembra essere giustificata, in quanto mentre Gesù sta ancora parlando, giunge da casa sua la notizia che la figlia è morta. A questa triste notizia, Gesù risponde immediatamente rassicurando il padre, dicendogli di non avere paura, ma di continuare ad avere fiducia in lui. Giunti alla casa ci sono già persone che piangono e fanno cordoglio, e alle parole fiduciose di Gesù rispondono con espressioni beffarde. Gesù quindi sembra rifiutare la presenza di queste persone, mentre opera e permette solamente ai tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, di assistere al miracolo. E Gesù, presala per mano, le disse «Talita cum», che tradotto vuol dire «Ragazza, ti dico, alzati». Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da grande stupore, ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse che le fosse dato da mangiare. Talita cum era un'espressione aramaica che la bimba avrebbe capito. Era la sua lingua madre, potrebbe essere tradotta agnellino, svegliati. Vediamo che il Signore resuscita una bambina, resuscita un giovane, il figlio della vedova di Nain, e un uomo più maturo, Lazzaro. Tutti nello stesso modo, parla loro

0: Forse alcuni di voi hanno perso un bambino, è una cosa molto triste. È meraviglioso sapere che questi bambini staranno alla presenza del Signore per molti anni e che un giorno Lui dirà ad ognuno: agnellino, svegliati. Allora il piccolo corpo che abbiamo sepolto verrà resuscitato e lo spirito unito al corpo glorioso, e noi credenti avremo di nuovo con noi i nostri piccoli. Che cosa meravigliosa è questa! È una dimostrazione del suo potere. Se pensiamo che si tratta del miracolo di riportare una persona in vita, ci dovrebbe colpire il fatto che tutto avviene in una semplicità incredibile e con modi estremamente gentili. Non ci aspetteremmo che per un miracolo così ci debba essere una dimostrazione di forza e di maestosità. Troviamo invece che Gesù, che è la potenza di Dio, non ha bisogno di montature, ma si dimostra con un gesto di estrema grazia. Troviamo infatti che Gesù raccomanda persino ai genitori di non divulgare quello che era avvenuto. Ci sono tre grandi miracoli che, a mio parere, dimostrano il grande messaggio del Vangelo di Marco. Lui, Gesù, è il servo di Dio con il potere di Dio. È un uomo di azione e non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita in sacrificio per molti. In questo capitolo lo vediamo compiere tre grandi miracoli: scaccia i demoni dall'uomo di Gadara, guarisce la donna con l'emorragia e resuscita la figlia dodicenne di Jairo. E con questi tre grandi miracoli noi ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Ho trovato in un mio diario, che adesso ho proprio riesumato, un ricordo del 1970. Stavamo ascoltando il telegiornale quando l'annunciatore ha dato la notizia appena arrivata della morte di Nasser, il presidente dell'Egitto. I figli, che allora erano adolescenti, fecero qualche commento e domanda del tipo: e adesso che succederà? Chi aveva ragione quando ha preso il governo? L'Egitto è un paese importante? Poi, dato che di politica non si preoccupavano, se ne andarono in camera per i fatti loro. Intanto il giornalista, continuando a parlare del morto, ne dava una breve biografia. Quando uno dei figli è riapparso in salotto, gli ho detto: sai quante sigarette fumava Nasser ogni giorno? Quante? 80. Che? 80! Così hanno detto. Il ragazzo sparì e dopo poco riapparve con carta, matita e l'aria trionfante. Sapete una cosa? Ho calcolato che quell'uomo ogni giorno perdeva più di 9 ore di vita. Come sarebbe a dire, ho chiesto? Sarebbe a dire che papà ci ha spiegato che i dottori dicono che per ogni sigaretta si perdono 7 minuti di vita. Fate un po' il calcolo: 80 sigarette al giorno moltiplicato per 7, 80 chiodi nella sua bara ogni giorno. Era giusto che morisse, ha detto un altro figlio che aveva sentito un altro avvertimento medico, si era unito alla conversazione e amava tirare conclusioni precise su ogni argomento. Giusto o sbagliato, è un fatto che ora che è stata approvata la legge che non si può fumare nei ristoranti negli uffici pubblici e sui treni, si sta molto meglio di prima e la salute ci guadagna. Nessuno ti fuma addosso e l'aria è più respirabile. Una volta o l'altra tutti dobbiamo morire, ma mentre siamo in vita è importante tenere bene il proprio corpo senza avvelenarlo con tabacco, droghe, troppo cibo o troppo alcol. Ci piace vivere in una casa pulita, farci la doccia la mattina, metterci i vestiti appena lavati, ma perché facciamo così poca attenzione a tenere bene il nostro corpo? Anche perché finire la vita col cancro ai polmoni deve essere una gran brutta fine.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Marco, capitolo 16, versetto 14. Gesù li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 40. Gesù disse: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Il messaggio di oggi ci parla della risurrezione. Il Nuovo Testamento parla della risurrezione circa 140 volte, di quella di Gesù in primo luogo, poi di quella degli uomini. Poco dopo che Gesù è stato elevato in cielo, gli apostoli hanno proclamato questo fatto straordinario. Hanno attestato di aver visto Gesù risuscitato e la loro testimonianza personale fu confermata da quella di centinaia di altre persone che vivevano in quel tempo. Nessun giudice potrebbe affermare che quelle numerose dichiarazioni siano frutto di un complotto di massa, perché tutte quelle testimonianze sono coerenti e concordi. La risurrezione di Cristo è alla base della fede cristiana e la risurrezione dei morti è confermata dalla risurrezione di Cristo, come troviamo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 13.

lettera di Pietro, capitolo 1, versetti da 3 a 5. Se non crediamo alla risurrezione, ci priviamo di un avvenire di felicità e andiamo incontro al giusto giudizio di Dio senza essere preparati. Perché siamo sicuri che la risurrezione esiste? Perché Gesù Cristo è uscito dalla tomba vivente e perché la Bibbia dice: in Cristo saranno tutti vivificati, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 22. Fin da ora chiunque crede in Lui ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Queste parole si trovano nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Se vi ricordate, Paolo sta difendendo la sua autorità apostolica e sta cercando di far aprire gli occhi ai corinzi rispetto a chi è lui per loro, ma anche al pericolo di essere ingannati da altri, di falsi che sono venuti, si sono imposti, ovviamente discreditano, gettano discredito su Paolo, cercano di dividerlo nel suo rapporto con i corinzi, e Paolo ci va molto duro con queste persone, dice: metteteli alla prova, non sono servi di Dio, non sono onesti, non sono puri, e quindi dovete valutare bene a chi vi fate insegnare. E poi aveva parlato del suo essere disposto a non ricevere mai nessun tipo di compenso offerta dai corinzi, e questo perché, proprio perché voleva mettere a tacere, non voleva dare nessuna occasione per accusarlo. E poi parla nel capitolo 11, racconta tutte le sue vicissitudini come servo di Dio, tutte le prove, le persecuzioni, le difficoltà, le avversità, e dice che sostanzialmente le prove di un servo di Dio non sono i successi, ma le difficoltà, le avversità, quello che deve soffrire per il nome di Gesù. Perché se un servo, se un ministro, soffrendo tutte queste cose, tutte queste opposizioni, tutte queste persecuzioni, rimane fedele, significa che veramente è provato. Ora, io vi ricordo sempre che siamo in un contesto, quello del primo secolo, in cui c'è già una forte persecuzione. E in tutti i contesti dove c'è una forte persecuzione, i primi che vengono attaccati sono i leader, sono i pastori, sono i responsabili, giusto? E quindi fin dall'inizio essere pastori significa essere oggetto del maggior numero di attacchi e persecuzioni. E Paolo è molto franco, dice: mettetele alla prova, verificate se non stanno là a servirvi solo per un guadagno personale. Abbiamo detto più volte che Paolo è costretto a parlare di sé, pur non volendo parlare di sé, ma dato che deve difendere il suo ministero, non per una questione personale, ma per tutto quello a cui è collegato, no? la sana dottrina, deve parlare molto di sé, del suo cuore, delle sue esperienze. Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento. Verrò quindi alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Paolo sta per parlare di una sua esperienza personale, un'esperienza molto particolare, direi anche unica, e dice così: verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Ci sono molti nella scrittura che hanno avuto visioni e rivelazioni da parte del Signore. Che cosa sono le visioni? Lo dice la parola, ha a che fare con la nostra vista. Quindi una visione è una scena, ad esempio un'apparizione, qualcosa che io posso vedere con i miei occhi e posso testimoniare, è qualcosa che osservo, una scena che osservo mentre sono cosciente o mentre dormo, una sorta di sogno. Vi ricordate Giuseppe, il marito di Maria, ha avuto la visita dell'angelo mentre dormiva, e dice: in sogno gli è apparso l'angelo, in Matteo 1:20. Ma può avvenire anche da svegli: una persona è sveglia e a un certo punto ha una visione, o può anche avvenire una visione in condizioni particolarissime, tipo estasi. Vi ricordate il capitolo 10 di Atti? Ci parla di ben due visioni, una da parte di Cornelio, che pregava il Signore, mentre pregava si pare un angelo che gli dice che sarebbe venuto, eccetera, eccetera, di andare quindi a mandare a chiamare Paolo. E poi anche Paolo, no, Pietro, mentre sta pregando, mentre gli viene preparato il pranzo, anche lui ha una, là lo dice proprio chiaramente, viene rapito in estasi, e poi lui la definisce come la visione, perché dice: mentre riflettevo su questa visione. Quindi un'estasi o una condizione molto particolare di non coscienza, è come un sogno, una realtà molto particolare, in cui c'è una scena davanti. Nel caso di Pietro era la scena del lenzuolo, vi ricordate? Con i vari tipi di animali, puri e impuri, e la voce che dice mangia, ammazza e mangia. Quindi adesso Paolo dice, io vi verrò adesso alle visioni. Paolo ha avuto delle visioni e ha avuto delle rivelazioni. Torno un attimo sul termine visione, perché si può usare la parola visione anche in termini figurativi e non ha nulla a che vedere con una visione reale. Cioè io posso dire la mia visione per Acilia è, di che cosa sto parlando? Del mio desiderio, del mio obiettivo, del mio programma. E anche il mondo secolare usa il termine visione in questa maniera. Noi dobbiamo essere attenti, anche nella Chiesa ci sono persone che usano questo termine, la mia visione è, e quindi in termini figurativi non è che ha ricevuto necessariamente un angelo che è apparso, ma sta semplicemente condividendo i suoi desideri, i suoi obiettivi, o anche quello che il Signore, che pensa che il Signore gli ha messo davanti, ma è un altro tipo di utilizzo del termine, capite? Quindi dobbiamo distinguerlo. Le rivelazioni è un po' più generale come termine, perché può avere ancora a che fare con delle apparizioni o anche un messaggio particolare. Una rivelazione può essere un messaggio particolare, non so, magari dato in una profezia, ma una rivelazione è anche quella che ha ricevuto Giovanni sull'isola di Patmos, e infatti la chiama proprio la rivelazione di Giovanni, cioè lo svelamento. Rivelare significa svelare qualcosa che è nascosto. Quindi la rivelazione può essere un sinonimo di visione, ma può essere anche leggermente diverso. Come dovremmo comportarci noi davanti a queste visioni e rivelazioni? Innanzitutto dobbiamo essere aperti, perché Dio può parlare attraverso visioni e rivelazioni. Non possiamo dire no, Dio non parla più così, l'ha fatto e lo può fare. Però dobbiamo essere anche cauti, perché può anche non essere da parte di Dio. E anche è facile che queste visioni o rivelazioni possano essere capite male, fraintese, usate male. E in generale l'atteggiamento che dobbiamo avere è quello di provare tutte le cose. Paolo ci dice di provare le profezie, esaminare tutte le cose. In genere quando Dio parla anche in modi straordinari dà più conferme, da più lati, per cui io quando una persona viene da me e mi dice ho avuto una rivelazione per te e la tua vita, non dico non mi interessa, dico vabbè sentiamo, però do il beneficio del dubbio, può essere dal Signore, può non essere dal Signore, non è che subito lo caccio via o subito lo sottoscrivo come la parola di Dio, va bene? Quindi queste realtà, visioni, rivelazioni devono essere provate, confermate e soprattutto confrontate con la parola. Paolo dice, se anche io stesso o un angelo da Dio vi predicasse un altro Vangelo diverso da quello che ho predicato io, deve essere trattato come? Anatema, cioè via, peggio del peggio. Va bene? Quindi non dobbiamo dire no a queste cose, dobbiamo essere aperti a queste cose, ma anche saggi, cauti ed equilibrati. Va bene? Quindi, verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo proferire. Io conosco un uomo, dice Paolo, e lo conosce molto bene, perché sono tutti d'accordo, gli studiosi, che Paolo sta parlando di se stesso. Che 14 anni fa, è difficile stabilire con certezza di che momento sta parlando, però è avvenuta questa esperienza ed è avvenuta 14 anni fa, lui lo sa bene. Per alcuni sta parlando della sua esperienza quando, vi ricordate, è stato lapidato all'Istra, fuori dalla città, ed è morto e poi è risuscitato. Per alcuni sta parlando di quell'esperienza, che lui davvero è morto e davvero è stato portato alla presenza del Signore e poi è tornato. Non si sa, questa è un'opinione, ci sono altre opinioni, ci sono quelli che dicono ma probabilmente è stato nel periodo in cui è stato nel deserto della Siria, della Cilicia, e ha avuto un periodo speciale con il Signore. Comunque, lui lo sa per certo, è successo veramente, lui dice 14 anni fa, non ne ha mai parlato prima, e questa sembra che sia anche la prima volta che ne parla, se l'è tenuto per sé, contrariamente a quello che fanno molti quando ricevono una visione, sembra che l'obiettivo sia subito quello di andarlo a raccontare. Lui se l'è tenuto, sembra che se lo sia tenuto per sé, dice con il corpo, non so se con il corpo o fuori del corpo. Che vuol dire? Che ha avuto questa esperienza particolare e non sapeva esattamente se era un'esperienza che lui ha vissuto corporalmente, cioè presentato proprio alla presenza del Signore con un corpo, o solo in spirito. Vi ricordate qualche esempio di persone che sono comparse corporalmente alla presenza di Dio? Non ci sono esempi, ma Elia, per esempio, è stato rapito e quindi non sappiamo che cosa sia stato. Dice che un carro è venuto, l'ha preso e l'ha portato su. È possibile? Isaia, quella probabilmente era una visione, però era davanti alla presenza del Signore. Enoch è stato preso, è stato rapito, quindi è possibile. Ci sono alcuni che pensano che i due testimoni di Apocalisse, che verranno sulla terra e testimonieranno a Gerusalemme nel periodo della grande tribolazione, sono proprio Enoch e Elia, perché sono gli unici due morti, uomini che non sono mai morti, e loro verranno e dopo aver predicato e ministrato moriranno anche loro. Quindi lui non lo sa se era la presenza, molti pensano io lo so, ma lui non lo sapeva, quindi se lui non lo sa figuriamoci noi. Quindi o era fisicamente, corporalmente alla presenza di Dio, oppure più probabilmente, ma non sicuramente, lo era in spirito. Mm-hmm. E dove era? Dice fu rapito fino al terzo cielo. È interessante che usa la parola rapito, perché il suo è stato un rapimento breve. Sapete, i rapimenti quelli durano poco. Confronto al rapimento che poi avremo, che è il rapimento della Chiesa, che è un rapimento duraturo alla presenza del Signore. Dice, sono stato rapito temporaneamente al terzo cielo, cioè alla presenza di Dio. Anche questo terzo cielo è materia di discussione, speculazione, ma allora quanti cieli ci sono? Ma forse ci sono livelli diversi di cieli? Anche qua non lo sappiamo. Ci sono tanti che pensano, anche gli ebrei stessi pensavano che c'erano tre livelli di cielo: il cielo che noi vediamo, un cielo intermedio e un cielo superiore spirituale. Non lo sappiamo, sappiamo che lui qui lo chiama terzo cielo e poi subito dopo lo chiama paradiso. Sappiamo per certo che era davanti a Dio, alla presenza di Dio. Sicuramente non stiamo parlando di un cielo fisico. Non possiamo immaginarci che se prendiamo un razzo e decolliamo, superiamo il primo cielo, l'atmosfera, poi superiamo il secondo cielo, non so, lo spazio, e al terzo cielo siamo in cielo. Quindi l'idea che è tutto su è anche qui una cosa figurativa, perché in realtà paradiso, terzo cielo, in realtà è una dimensione spirituale, va bene? Però noi ne parliamo figurativamente come qualcosa che sta su, e anche Gesù è asceso e tutti questi personaggi vanno verso su. Dicevo, lo chiama al versetto 4 paradiso. Il paradiso è un termine interessante, sapete che cosa significa paradiso? Giardino. E si riferiva al giardino che spesso avevano i nobili, che era il giardino di famiglia, molto tenuto bene, molto curato, e ci rimanda un pochettino al giardino dell'Eden. E il termine proprio paradiso, in particolare, parla di un tipo di giardino, che era il giardino persiano, che era un po' come la riserva personale del proprietario, in cui c'erano fiori, piante, animali selvatici, dove lui poteva andare un po' a cacciare anche, era un po' la sua riserva personale, una cosa molto, molto particolare. Ma la parola parla di un posto bello, sereno, dove si gode in maniera nascosta e protetta, non tutti ci possono andare, ci può andare solo pochi privilegiati, e stiamo parlando, ripeto, è usato in questo termine paradiso come il luogo della presenza di Dio. Anche Gesù ha usato il termine paradiso. Vi ricordate quando? Quando ha promesso al ladrone che oggi stesso sarebbe stato con lui in paradiso, cioè alla presenza di Dio. Probabilmente quando noi usiamo il termine paradiso non è molto corretto, perché noi spesse volte parliamo di paradiso come il contrario dell'inferno, come il luogo definitivo in cui andremo un giorno, ma probabilmente non è il paradiso il luogo definitivo dove andremo, ma noi andremo in un nuovo cielo, in una nuova terra che Dio creerà in un nuovo ordine. Va bene? Comunque potrebbe essere il luogo di attesa in cui vanno i credenti nel momento in cui muoiono, in attesa proprio della resurrezione. È possibile. Ma che cosa è successo in questo rapimento? Fu rapito fino al terzo cielo, in paradiso, e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo proferire. Questa è un'espressione interessante. Perché lui sta dicendo di aver udito delle parole così particolari che non possono essere proferite dall'uomo peccatore. Sta parlando un po' della sacralità del luogo e la sacralità delle parole. Vi ricordate Isaia anche, quando c'era questa scena impressionante dei cherubini che volavano, erano i serafini, scusate, che volavano e dicevano santo, santo, e la scena era pazzesca. Quindi lui dice, ho udito delle parole ineffabili, che non si possono ripetere. Non dice chi le abbia proferite queste parole, non dice se è stato Dio a proferirle, se sono stati gli angeli a proferirle. Dice semplicemente che erano parole superiori, così eccezionali che lui non era degno di ripetere. Lui, in quanto uomo peccatore, non era degno di ripeterle. Parole ineffabili. Che non è lecito, capite? Vedete cosa sta dicendo? Non lo posso dire, non è lecito alcun uomo proferire. Dunque, una sua esperienza personale era per lui, non era per i Corinzi, non ha ricevuto delle parole da raccontare ai Corinzi, non ha ricevuto delle parole da raccontare a noi, altrimenti non sarebbero state parole ineffabili. Siete d'accordo?
1: Sì.
0: Una sua esperienza, un regalo che Dio gli ha fatto per lui e per nessun altro. È interessante che all'inizio ha detto verrò quindi alle visioni e alle rivelazioni del Signore, però in realtà, se vedete bene, non dice nulla di queste visioni e rivelazioni e cose che ha sentito. Ripeto, è stata una sua esperienza personale e noi certe volte dobbiamo anche arrenderci a questa realtà. Non tutto quello che Dio mi dice è per te o è da condividere. Cioè, ci sono delle cose che Dio mi dice che sono per me. Non tutto quello che mi dà Dio a me è per te. Certe cose il Signore le dà a me e sono private tra me e Lui. Questa è una cosa molto importante per chi serve il Signore. Perché io quando mi metto a leggere la Scrittura, perché insegno la parola, perché incoraggio le persone, certe volte ho questa tendenza a leggere la scrittura come ogni cosa dovesse diventare un messaggio, un'esortazione, un insegnamento o materia di studio perché mi interessa e perdo in me il rapporto che il Signore invece vuole avere con me, la cosa che vuole dire personalmente a me. E devo dire no, vabbè, questa cosa il Signore me la sta dicendo a me, non è da condividere, è per me. E questa è un po' l'esperienza che sta dicendo. E quindi noi possiamo capire che non tutto quello che il Signore dà o dice o rivela alle persone deve essere necessariamente condiviso. Oppure lo può essere condiviso dopo un certo tempo, non so. Ma volevo sottolineare questo aspetto. Quindi una benedizione speciale per Paolo. Ma anche se non ce lo racconta, qual è il punto di tutto ciò? Perché ce ne sta parlando? Lo dice al versetto 5, io mi glorierò di quel tale, cioè questo fantomatico personaggio, quest'uomo che lui conosce, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Qual è il contesto? Il contesto è che lui deve provare ai Corinzi che è un uomo di Dio, che ha ricevuto qualcosa da Dio, e probabilmente loro lo confrontavano con altri insegnanti che avevano chissà quali rivelazioni, conoscenze. Già era abbastanza famoso e popolare lo gnosticismo, per cui le persone dicevano: io ho una rivelazione particolare, io ho una conoscenza particolare. E se ci pensate, anche tante sette e tante religioni nascono da rivelazioni particolari date a un uomo piuttosto che un altro, no? E lui dice: io anch'io ho ricevuto le mie rivelazioni, le mie visioni, anch'io. Anzi, non è stato Dio che mi è venuto a raccontare, ma mi ha portato a me su. Quindi è un'esperienza abbastanza unica. E perché lo fa? Lo fa perché adesso dice: anch'io ho una credibilità. E quindi mi glorierò di quel tale. Però non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Lui sta facendo un giochino, è molto intelligente qui. Perché fa riferimento a questa fantomatica persona, dicevo, scarica su di essa tutto il suo vanto, tutto il suo vantarsi, è un modo per non gloriarsi in sé, per distogliere l'attenzione da sé, per non dire io. Anche perché così lascia sempre un po' il dubbio, ma parlava di sé o parlava di qualcun altro. Anche noi facciamo così quando andiamo da qualcuno e diciamo: senti, c'ho un amico che c'ha un problema, c'ho un'amica che mi ha raccontato questo problema, tu che cosa farei? Che consiglio le daresti, eccetera, eccetera. E quest'altra persona ha l'idea che sei tu, magari, ma non è certo al 100%, può essere, può non essere. Quindi è un modo per distaccarsi un pochettino, e lui lo sta facendo un po' al contrario. Non mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso se non delle mie debolezze. Il punto è già iniziato nel capitolo 11, è che Paolo non appare come un uomo di successo. Paolo non appare come un uomo brillante, ricco, intellettuale, come apparivano queste persone, ma come un servo, come un uomo umile, come un perseguitato, come uno che spesso scappava. E ci aveva raccontato pochi versetti prima che una volta è dovuto scappare anche dentro una cesta, quindi davvero in maniera umile. E tra un po' ci dirà perché si vanta delle sue debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato, perché direi la verità, ma me ne astengo. Vedete che qui è chiaro che stava parlando di sé, perché adesso è in prima persona. Affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere e sente. Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di uno degli uomini di Dio forse più grandi della storia. Probabilmente dopo Gesù è stato l'uomo più grande. Gran parte del Nuovo Testamento è stato scritto dalla sua mano. Gran parte dell'opera evangelistica è stata iniziata e portata avanti da lui e dal suo team. È veramente straordinario l'impatto che ha avuto quest'uomo. Dice: anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato. Dice: non lo faccio, ma se volessi farlo non sarei un pazzo. Avrei degli elementi. Sicuramente confronto a noi. Se c'è una persona che può vantarsi, confronto a noi sarebbe un apostolo Paolo. Direi la verità. Però in definitiva dice: non serve parlare di me stesso. Tutti quanti voi sapete chi sono, mi conoscete, sapete cosa dico, sapete cosa faccio, e dice: affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere o sente di me. In definitiva, il modo migliore per essere valutati, giudicati, è vedere una persona. Non si può giudicare una persona per sentito dire, giusto? Ma quando la vedi, quando ce l'hai davanti, sai quello che dice, sai quello che è, e hai un quadro più preciso. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. Ora, è un rischio di tutti gli uomini di Dio quello di insuperbirsi. Tutti gli uomini che Dio usa, sto parlando di quelli veramente chiamati, veramente chiamati da Dio e che hanno dei doni da parte di Dio, quelli autentici, non sto parlando dei falsi, anche quelli veri, c'è un rischio nella loro vita. Il rischio della loro vita è quello di dare spazio all'orgoglio, alla superbia, di usare i doni di Dio per trarre gloria, per trarre un vantaggio, o per dire l'ho fatto io. E se Paolo dice che lui c'aveva questo rischio, significa che ce l'abbiamo tutti, dal più piccolo al più grande. Ma perché io non cadessi in questo rischio? Perché avessi un qualche elemento per combatterlo? Dio ha fatto qualcosa. Dicevo, non solo Paolo aveva questo rischio, ce l'abbiamo tutti. Ce l'hanno spesso anche i giovani ministri, i giovani pastori. Finiscono per essere orgogliosi, nel senso io lo posso fare, io lo so fare. O i giovani musicisti, o i giovani, quelli che pensano, vabbè, ma questo incarico io lo posso fare, io ho la capacità e lo faccio bene, chi lo fa meglio di me? No? Dobbiamo stare attenti. Dico questo perché da un lato dobbiamo stare attenti a noi, ma dobbiamo anche stare attenti a loro e non osannare gli uomini, non dare agli uomini più credito di quello che dovrebbero avere. Dobbiamo pregare per i servi di Dio perché siano degli strumenti e rimangano degli strumenti e non cadano nel laccio della superbia. Ma come ha fatto il Signore a aiutare Paolo a non insuperbire? Mi è stata data una spina nella carne. Mi è stata data, dice. Un bel regalo. un bel regalo da parte di Dio. Quando pensiamo ai doni di Dio, pensiamo sempre a qualcosa di bello, piacevole, che ci fa dire ah, che bello. Non pensiamo mai alle prove, alle difficoltà, a persone difficili che mette nella nostra vita. Ma lui dice, mi è stata data, mi è stata donata. Ovviamente una spina nella carne, l'idea è qualcosa di fastidioso. Vi è mai entrata una spina nella carne? È fastidioso, è doloroso, ma vi crea una specie di tormento. Finché non ve la levate non siete contenti. Può essere anche piccola e microscopica, no? Dici, ma no, se faccio così non mi fa male. Poi magari ci strusci e te ne accorgi. E comunque stai lì finché non ti dà pace, è un tormento, è un fastidio continuo. Questa è l'idea della spina. Ma alcuni traducono questa spina, dicono non sta parlando in realtà di una minuscola spina, ma sta parlando di qualcosa di più grande, un pezzo di legno, una stecca, addirittura qualcuno dice potrebbe essere la parola che viene tradotta picchetto, il picchetto della tenda. Quindi una bella spina. Comunque il punto è un qualcosa che mi dà dolore, mi dà fastidio, mi rallenta, mi impedisce. Un qualcosa che non vorrei averlo, qualcosa di cui vorrei essere liberato. Da come ne parla Paolo, cioè lui lancia questa cosa, la butta lì, da come ne parla sembra che tutti conoscessero quale fosse questa spina nella carne di Paolo, perché evidentemente era qualcosa che si poteva vedere, e infatti molti pensano che si trattasse di una malattia di Paolo, una debolezza fisica, probabilmente una malattia agli occhi, ma potrebbe essere anche qualcos'altro, perché lui qui non lo specifica. Ma dice una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi. Che vuol dire un angelo di Satana? Angelo significa messaggero, quindi è possibile che Dio abbia permesso a Satana, gli abbia dato una certa libertà, così come ha fatto con Giobbe, ricordate? Dio ha dato a Satana una certa libertà per agire sul corpo, sul fisico, sulla famiglia, sui beni di Satana. Era qualcosa di controllato, ma lui ha permesso a Satana.
1: Sui beni di Giobbe.
0: Sì, beni di Giobbe. Questo è sconvolgente, se ci pensate. Dio è anche capace, certe volte, di usare le armi del nemico a suo beneficio. Dio è anche capace di usare gli attacchi del nemico, quelli che sono intesi a distruggerci. Dio è capace di permetterli perché riesce a trasformarli in qualcosa di positivo nella nostra vita. E questo significa che Satana è ancora un servo di Dio. Perché Dio è talmente più alto, Dio è talmente più forte, Dio è talmente più sovrano che riesce a non solo controllare il diavolo, ma a permettergli l'opera sua in maniera che abbia una sua utilità. Qualcuno si chiede sempre, ma perché Dio non ha distrutto Satana? Dio lo sta usando in qualche modo per realizzare i suoi piani. Questo ci parla di quanto è più superiore Dio rispetto a Satana, di quanto è superiore una persona che riesce a trasformare un gol in autogol. Io faccio sempre questo esempio, è come se tu stai giocando, punti a quella porta, sbaragli tutti gli avversari, fai un'azione fantastica, bellissima, eccetera eccetera, tiri una bomba e Dio a un certo punto rigira il campo e quella bomba entra nella tua porta. Dio è capace di fare così perché Dio è sovrano. Dio è capace di accecarti e fare questa bella azione contro te stesso. Quindi un angelo di Satana per schiaffeggiarmi. Anche se Satana odia Paolo, anche se Satana vuole distruggere Paolo, Dio gli permette una certa libertà per agire sul corpo probabilmente di Paolo, perché questo lo possa aiutare a Paolo. Come? A non insuperbire, a non inorgogliersi. Questo ci deve dare tanta fiducia nella preghiera, perché quando noi preghiamo, oh no, come farò adesso? È successa questa cosa, è venuta quella persona. Dobbiamo avere fiducia che il Signore è capace addirittura di usarsi dell'opera del diavolo, degli strumenti e delle trappole del diavolo per farci del bene. Dio è capace di trasformare ogni male. Le trappole possono diventare delle benedizioni. I fallimenti possono diventare delle benedizioni, perché Dio ne è capace. Questo richiede fede. E significa che possiamo stare anche un pochettino più sereni. C'è sempre una seconda chance, c'è sempre una seconda possibilità. Dio è capace di fare questo. Dice, per schiaffeggiarmi affinché non insuperbisca. Ora, le versioni italiane rendono tutte schiaffeggiare. Sapete che cosa significa schiaffeggiare? Così, no? Però in realtà la parola sembra essere più dare un pugno, che è un po' diverso. Lo schiaffo è diverso dal pugno, almeno per un uomo, perché lo schiaffo è un po' l'elemento dell'umiliazione. Se ti schiaffeggio ti sto umiliando, se ti do un pugno invece ti faccio male, ma almeno non ti sto umiliando. Non lo so perché dicono schiaffeggiare anziché dare un pugno. Comunque quest'angelo lo stava picchiando, stava abusando in un certo senso di Paolo. Mi stava facendo del male, era doloroso. Era doloroso per la sua superbia soprattutto. Ma, come stiamo dicendo, Paolo vede tutto questo come un aiuto da parte di Dio, e infatti lo è. Dio ha i suoi modi per aiutarci, per correggerci, per farci maturare. E noi non possiamo dire, Signore, che cosa stai facendo. Dobbiamo semplicemente arrenderci. Per schiaffeggiarmi affinché non insuperbisca. Quindi Paolo è arrivato a vederlo in un modo positivo, questa spina nella carne, ma non è sempre stato così, non l'ha sempre vista così. Perché? Perché inizialmente lo ha visto come un problema da risolvere, come l'avremmo visto tutti quanti noi un problema da risolvere, giusto? E infatti dice, a questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Se lui pensava fin da subito che era un piano di Dio e che era per il suo bene, non avrebbe pregato che Dio lo rimuovesse, giusto? Quindi lui inizialmente, qualunque cosa fosse questa, ha pensato che fosse un problema e che Dio potesse rimuoverlo dalla sua vita. E lui probabilmente ha pensato questo: oh no, non ce la faccio, è un problema anche per servire il Signore, è un ostacolo, è un handicap per servire il Signore. Non ce la posso fare, ho bisogno, Signore, che tu mi liberi di questa cosa. Non la voglio, non la sopporto, rimuovi. Ha pregato così 3 volte, ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Lui pregava: non posso servirti così, Signore, questo fastidio, questo problema, questo impedimento. Non è l'ideale, Signore, voglio che le cose cambino perché non posso servirti così. E il Signore gli risponde, no, no, io non lo condanno Paolo perché ha pregato così, perché ognuno di noi avrebbe pregato così, vero? È normale. Noi vediamo qualcosa, ci sembra un problema e preghiamo, rimuovilo. Questo ci fa capire come la volontà di Dio è diversa dalla nostra volontà e questo ci fa capire che cosa significa pregare secondo la volontà di Dio. Lui non stava pregando secondo la volontà di Dio, anche se pensava che fosse così. Quindi il Signore gli risponde e dice no, no, non è la spina che deve essere rimossa, è la tua prospettiva che deve cambiare. Quindi io non farò questa cosa che tu mi chiedi, ma tu devi cambiare il tuo punto di vista. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta. Ora, la mia grazia ti basta non significa, Paolo, ti ho già dato tutto quello che... fatelo bastare. No, non significa questo. Perché lo stesso Apostolo Paolo dice che colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? È vero che noi non meritavamo il perdono, è vero che noi non meritavamo Gesù, ma è anche vero che Dio vuole darci tanto, in abbondanza. E dice ancora la scrittura che noi siamo benedetti di ogni benedizione nei luoghi spirituali in Cristo. E come abbiamo studiato in Giacomo, Giacomo dice se qualcuno manca di sapienza la chieda a Dio. Quindi Dio ci vuole dare tanto. E quindi non sta dicendo Paolo ti ho già dato troppo, non mi seccare, fatelo bastare. Sta dicendo che nella grazia di Dio c'è la risposta e la grazia di Dio in noi è sufficiente. E io non posso dire non posso servirti, non posso amarti, c'è un impedimento, c'è un'incapacità in me stesso o negli altri, o non ci sono le circostanze giuste, perché ho la grazia di Dio nella mia vita e la grazia di Dio nella mia vita è sufficiente a ogni cosa. Tutto quello che ci serve. Il Signore gli sta dicendo, quello che ti serve per servirmi, per adempiere il compito che ti ho chiamato a fare, te l'ho già dato. La potenza di cui hai bisogno è a tua disposizione. La mia grazia ti basta. E poi spiega anche perché. Perché la potenza, la grazia di Dio è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Pensateci. Per me che suono, dico, a me per adorare il Signore mi serve una chitarra, mi serve uno spartito, uno sgabello dove sedere. Noi siamo sempre tentati a pensare alle cose che ci servono, senza le quali non possiamo. Però se ci trovassimo in un'isola deserta, potremmo adorare ancora il Signore? Potremmo, perché quello che abbiamo per adorare il Signore non è una chitarra, ma è la nostra stessa vita. Questo per dire, funziona così con la grazia. Noi pensiamo, attribuiamo a certe cose o a certi stati o a certe condizioni, gli attribuiamo un valore come ne ho bisogno assolutamente perché se non c'è quello non posso. Quando il Signore dice quello invece che serve già te l'ho dato, già è la mia grazia, è la mia potenza, è già all'opera. Perché il meccanismo che Dio ha stabilito per il servizio a Lui è questo, la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Non dice che la mia potenza è ok nella debolezza. Non dice io ce la posso fare ancora a usarti anche se sei debole. Non dice sì è vero è un problema ma ci lavoreremo e riusciremo a trovare una soluzione. Sta dicendo che è proprio lì che ti voglio. Ti ci ho portato io perché lo voglio... voglio esprimere il massimo della mia potenza. Questa è una cosa straordinaria. La mia potenza è resa perfetta, completa, nella tua debolezza, ovviamente. Quindi la condizione ottimale per essere usati potentemente da Dio, qual è? Essere perfetti? Essere capaci? Essere potenti? Essere equipaggiati? No. È arrendersi. Perché se dice che la mia potenza è resa perfetta nella tua debolezza, significa che quando sono debole sono forte, e lo dirà subito dopo, no? Giusto? Quindi il modo per essere usati potentemente da Dio è arrendersi completamente e lasciarla scorrere. È come quando tu scopri che sei un canale, non sei una diga. Quando tu scopri che sei un canale che devi semplicemente far scorrere la potenza di Dio nella tua vita, non c'è niente di complicato. E così la prospettiva di Paolo cambia. Allora le debolezze sono un vantaggio. Allora le mie debolezze sono un favore da parte di Dio. Le prove sono un favore perché allora posso essere più potente. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Se devo scegliere tra la mia potenza e la potenza di Cristo, scelgo ovviamente la seconda, la potenza di Cristo. Magari fa un po' più male a me, ma fa molto più bene a voi. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette, per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. Io mi diletto nelle debolezze. Non sono ovviamente le debolezze in se stesse. Non è che godo nel soffrire. Questo discorso di Paolo può essere facilmente frainteso, e lo è da molti religiosi, che dicono allora devo soffrire. Ah, che bello soffrire, cerchiamo la sofferenza. Non ti preoccupare di cercare la sofferenza, ti troverà lei. Paolo non è che gli sta dicendo che tutte queste cose sono una cosa bella in sé. Sono belle solo nella misura in cui permettono l'opera di Dio. Va bene? Perché quando sono debole, allora sono forte. Sembra una contraddizione. Quando sono debole, sono forte. Ma abbiamo capito il punto. È un'equazione molto semplice. Più di me, meno del Signore. Oppure, meno di me e più del Signore. Non ci può essere più di me e più del Signore. E io penso che questo dovrebbe incoraggiarci tutti quanti noi. Tutti quanti possiamo onorare il Signore, ubbidire il Signore, fare esattamente quello che ci chiede di fare, sapendo che ci dà anche la capacità, la forza di farlo, e che quella forza è in Lui, e la forza è nella Sua grazia. Viene da Lui. Non dobbiamo cercare giustificazioni, non dobbiamo guardare alle impossibilità della nostra vita, le circostanze che non sono tutte ottimali, o degli handicap fisici o caratteriali. Io per tanti anni ho creduto di non poter servire il Signore per il mio carattere. In qualche modo, per qualche ragione, Dio ha stabilito diversamente. E se io, anche se magari quando sono molto emozionato balbetto, no? Se io devo balbettare, ma il messaggio di Dio arriva a qualcuno, posso dire molto semplicemente, vabbè, non è in definitiva per me, è per il Signore, è per quella persona. Se io devo fare la figura dell'idiota, ma qualcuno può ricevere la parola, capite quello che sto dicendo? Capite quello che sto dicendo? Se noi dobbiamo passare per qualche... Però si può manifestare l'opera di Dio. Allora preferisco essere ubbidiente, farlo, in maniera che la potenza di Dio, la grazia di Dio, possa essere manifestata. Ho imparato ad applicare questo alla mia vita, alla chitarra, all'essere genitore, all'essere marito, all'essere pastore, caratterialmente. E per chi mi conosce, per chi conosce la mia personalità, io non mi sento all'altezza di nessuna di queste cose. Forse la chitarra penso che sono un po' bravo a suonare, però c'è un limite, no? C'è sempre qualcuno più bravo. Chi mi conosce sa delle mie insicurezze. Io non mi sento all'altezza di nessuna di queste cose, e per questo vedo che c'è Dio dietro, perché lo faccio in fede. E sto dicendo queste cose, adesso lo faccio un po' come Paolo, parlo di me, ma non voglio parlare di me, è per incoraggiare tutti quanti voi. Se ti senti insicuro e non all'altezza di fare certe cose, non ti devi preoccupare, perché questa è la condizione giusta, anzi è una conferma per te. Ti dico, preoccupati, quando ti sentirai all'altezza, quando ti sentirai la persona giusta, quando ti sentirai il dono di Dio all'umanità, il regalo di Dio a quella Chiesa. Ok?

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. Nello studio precedente abbiamo visto che Gesù ha rimproverato duramente gli scribi e i farisei a causa della loro ipocrisia. E ora Gesù riporta alcuni esempi della loro ipocrisia. Leggo perciò dal Vangelo di Marco, il capitolo 7, i versetti dal 10 al 13. Gesù disse: Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite che se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è corban, vale a dire offerta a Dio, in questo caso voi non permettete più a quel figlio di fare nessuna cosa a favore di suo padre o di sua madre, annullando in questa maniera la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandati. E di cose simili, disse Gesù, ne fate tante. Mosè aveva detto da parte del Signore Iddio che si dovevano onorare i genitori, però la tradizione che ingiustamente si era sviluppata, quella tradizione permetteva ai figli di liberarsi di ogni responsabilità nei riguardi dei propri genitori. Infatti, se un uomo non voleva più aiutare suo padre e sua madre quando erano anziani e perciò bisognosi di cure, quella persona, quell'uomo poteva consacrare tutti i suoi beni al tempio, dichiarandoli corban, cioè donazione. Alla morte del donatore, automaticamente i suoi beni passavano al tempio e durante la sua vita quell'uomo non era più obbligato ad aiutare i propri genitori. Ma secondo il Signore Gesù, questa tradizione era perniciosa perché era contraria

punte tali che hanno delle persone che setacciano intere zone per trovare benefattori che sovvenzionino la loro opera. Ora, aiutare l'opera del Signore è buono, aiutare organizzazioni che davvero fanno del bene è positivo, ma stiamo attenti, attenti a quelli che invece di fare del bene arricchiscono soltanto se stesse. Ora, tornando al Signore Gesù, vediamo che egli precisa subito il suo pensiero nei versetti 14 e 15 di Marco capitolo 7. Gesù, chiamatasi di nuovo la moltitudine, cioè tutta la gente, disse loro: ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, ma sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano all'uomo. Il Signore Gesù fa una chiara distinzione fra ciò che è esteriore e quello che è interiore, indicando ciò che realmente importa.

Una volta in casa, i discepoli chiesero a Gesù di spiegare loro quella parabola e Gesù disse loro: «Anche voi siete così privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nel gabinetto?» Così dicendo, Gesù dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre: «È quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, poiché è dal di dentro, dal cuore dell'uomo, che escono cattivi pensieri, fornicazione, furti, omicidi, adulteri, avarizia, malvagità, frode, sensualità, sguardo maligno, calunnia, superbia, stupidità. Tutte queste cose malvagie, disse Gesù, escono dal di dentro e contaminano l'uomo». Questo è scritto in Marco capitolo 7, versetto 18 a 23. Vi assicuro, amici, che se comprate il giornale di oggi e lo leggete, vedrete che nelle ultime 24 ore proprio queste cose sono uscite dal cuore degli uomini, e cioè pensieri cattivi, adulteri, immoralità, sessualità, cioè relazioni sessuali illegittime, assassini, anche l'ira è una specie di assassinio, furti, rapine, anche oziare durante le ore lavorative è una forma di ladrocinio, desideri insani, concupiscenze varie, che hanno come oggetto le cose materiali, posti di prestigio. Poi c'è la malvagità, che comprende tutti quegli atti tendenti a nuocere alle altre persone, inganni vari, truffe, invidia, bestemmia contro Dio, calunnie, la superbia, che Dio odia in maniera particolare, atti inconsulti, compiuti senza alcun rispetto per Dio e per gli uomini. Tutto questo viene fuori dal cuore umano, ed è per questo che il Signore Gesù dice che bisogna nascere di nuovo. E per nascere di nuovo bisogna che ogni persona, anche tu, si ravveda del proprio peccato e si converta a Cristo. Ora, abbiamo l'interessante episodio a questo punto della guarigione della figlia della donna sirofenicia. Leggiamo dunque i versetti di Marco, capitolo 7, versetto 24 a 30. Gesù, partito di là, se ne andò verso i confini di Tiro ed, entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Anzi, subito una donna, la cui figlioletta aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di Gesù, venne e si gettò ai suoi piedi. Quella donna era pagana, di nazione sirofenicia, e lo pregava di cacciare il demonio dalla sua figliuola. Ma Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figliuoli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma lei gli rispose: «Dici bene, Signore, e i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figliuoli». E Gesù le disse: «Per questa parola va, il demonio è uscito dalla tua figliuola». E la donna, tornata a casa sua,

La figlia come coricata sul letto e il demonio che ormai era uscito da lei. Abbiamo già esaminato questo episodio studiando il Vangelo di Matteo. Vi ricorderete come il Signore sia uscito dal suo paese e abbia incontrato questa donna di cultura greca e cittadina di Tiro. Si era presentata a Gesù avendo fede in lui. Di primo acchito, l'atteggiamento del Signore nei suoi riguardi può sembrare brutale. Ma questo mette in rilievo il fatto che, secondo il piano di Dio, il Vangelo doveva essere predicato prima agli ebrei, poi agli altri. Qui Gesù, compiendo il miracolo a favore di una donna non ebrea, ma che aveva fede in lui, anticipa ciò che sarebbe effettivamente accaduto di lì a pochi anni.

Poi Gesù, partito di nuovo dai confini di Tiro, passando per Sidone, tornò verso il mare della Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Questo è scritto in Marco capitolo 7, versetto 31. Gesù dunque lascia Tiro e Sidone e attraversa la Decapoli, dirigendosi verso il mare della Galilea. La Decapoli, parola greca che significa 10 città, come abbiamo già accennato, era una zona comprendente una decina di città, poste per lo più a oriente del Giordano e abitate da popolazioni di cultura greca. Qui Gesù ebbe molto da fare, operando anche vari miracoli. Leggiamo dunque i versetti dal 32 al 37. E gli portarono un sordo che parlava a stento e lo pregarono che Gesù imponesse la mano. E Gesù, presolo in disparte fuori dalla folla, gli mise le dita negli occhi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzati gli occhi al cielo, Gesù sospirò e gli disse: Effata, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano e stupivano oltremodo, dicendo: Egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire, i muti li fa parlare. Tutto ciò che fece Gesù lo fece per aiutare la gente a credere in lui. In quelle circostanze quello era il metodo giusto da usare. Dopo il miracolo, comunque, non fu più possibile fare stare zitta quella gente, e fu proprio quella guarigione miracolosa a estendere in maniera notevole la sfera di azione del Signore Gesù. Dal punto di vista umano, però, la pressione esercitata su Gesù da parte della folla era davvero insopportabile. Eppure, nonostante tale pressione, nonostante le molteplici esigenze delle masse, le tensioni proprie di quel tempo e la stanchezza fisica, la gente poteva dire di Gesù: ha fatto ogni cosa bene. E noi non possiamo che essere perfettamente d'accordo e aggiungiamo con convinzione il nostro Amen, tenendo presente che ancora oggi Gesù fa ogni cosa bene. E ora, amici, anche se siamo al termine della trasmissione, introduciamo brevemente il capitolo 8 del Vangelo di Marco. Anche in questo capitolo viene sviluppato il tema principale del Vangelo di Marco, mettendo l'accento più sulle azioni che sulle parole. Gesù, vedremo in questo capitolo, dà da mangiare a 4.000 persone lungo la costa della Decapoli, esattamente a Dalmanuta. A Dalmanuta i farisei gli chiedono un segno, mentre a Betsaida gli amici del cieco chiedono a Gesù di toccargli gli occhi. A Cesarea di Filippo Pietro fa la sua confessione di fede, ma a questo punto ci dobbiamo proprio fermare. Vi aspetto però per il prossimo studio. Quindi, amici miei, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

cari ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo di Pietro Valdo e dei Valdesi. Nell'ultimo quarto del XII secolo fece la sua comparsa un personaggio che segnerà con la sua opera questo periodo storico. Il suo nome è Pietro Valdo. Nulla sappiamo della sua origine, della sua gioventù, degli ultimi anni della sua vita. La tradizione lo vuole sposato e padre di due figli, ma l'atteggiamento della sua famiglia nella vicenda che ci interessa non è molto chiaro. Si tratta di un uomo ricco, molto probabilmente un mercante, e non certo un piccolo rivenditore, ma un grossista che ha vasti interessi e dalle mani in pasta anche nelle vicende politiche ed amministrative della curia, come certi imprenditori del giorno di oggi, abituati a lavorare nel sottogoverno. Ricco e naturalmente criticato. Si dice di lui che eserciti l'usura, sia cioè sfruttatore della povera gente. Intorno agli anni 1170-1180 si verifica nella sua vita un fatto di grande rilievo che lo conduce ad un cambiamento radicale. Che cosa sia accaduto non lo sapremo mai. Quando in seguito ci si interessò del suo caso e si raccolsero notizie, circolarono versioni molto diverse di questa crisi. Alcune meritano di essere ricordate perché sono molto poetiche. Narra un cronista che Valdo usciva un giorno dalla messa e si intratteneva in piazza con gli amici a conversare. In un angolo c'era un menestrello che cantava una canzone accompagnandosi con il suo strumento. Narrava di un santo molto famoso del Medioevo, certo Alessio, di famiglia nobile, ricco e viziato. Aveva abbandonato la casa paterna la sera delle nozze per andare pellegrino in Terra Santa. Rientra dopo vari anni, così distrutto dai patimenti che nessuno lo riconosce. Lo lasciano morire in un sottoscala, scoprendo solo dopo la morte la sua identità. La vicenda è di quelle che piacciono al popolino, piena di colpi di scena. C'è tutto, l'Oriente, la ricchezza, la morte, ed il menestrello che narra. È un po' come il cinema d'oggi. Valdo è colpito dal racconto e invita a casa il menestrello per farsi narrare una seconda volta la storia e finisce col sentire nella vicenda di Alessio un esempio da seguire, una vocazione a fare un gesto analogo, rinunciando a tutto quello che ha. Secondo un'altra cronaca, invece, la decisione è maturata quando Valdo si è recato da un teologo suo amico in cattedrale per interrogarlo. Dopo una lunga conversazione, il prete, non sapendo più cosa rispondere per soddisfare il mercante inquieto, prende il Vangelo e legge il racconto del ricco che Gesù invita a seguirlo, vendendo tutti i suoi beni. Una cronaca più tardiva, già un po' romanzata, suggerisce ancora un'altra ipotesi. Valdo sarebbe stato messo in crisi dall'improvvisa morte di un amico nel corso di un banchetto. Se dovessi morire, cosa accadrebbe all'anima mia? E questa fu la domanda che si rivolse, e dopo settimane di incertezza avrebbe preso la decisione di mutare vita.

Questi racconti, non privi di elementi fantastici, contengono però una verità. La crisi di Valdo fu di natura spirituale e fu vissuta come un problema di coerenza evangelica. Valdo, ha scritto uno storico, è un uomo medievale che nella sua città ha incontrato il Cristo dei Vangeli. Più che l'origine della crisi di Valdo, ci interessano perciò le sue conseguenze. Sono due, ugualmente singolari. Egli decide di far tradurre in lingua volgare, cioè nella lingua parlata, nella regione lionese, brani della scrittura per poterli leggere, e rinuncia alla sua attività e ai suoi beni distribuendoli ai poveri e vivendo di elemosine. Le due decisioni sono strettamente connesse e non sappiamo se l'una ha preceduto l'altra o se sono nate contemporaneamente. La spesa sostenuta per tradurre e copiare i libri della Bibbia deve essere stata rilevante. Si può perciò supporre che egli l'abbia fatta quando ancora possedeva i suoi beni. Il fatto di leggere la scrittura non è eccezionale e non contrasta con le direttive della Chiesa del tempo, ma lo è leggerla e commentarla nella lingua del popolo, in pubblico, da parte di chi non è sacerdote. Meno insolito è il voto di povertà. Molti sono coloro che lo pronunciano nella società medievale, monaci, eremiti. Nel caso di Valdo c'è però qualcosa di particolare. Innanzitutto egli non entra in convento, resta un laico, e lo fa intenzionalmente. In secondo luogo sembra dare alla sua povertà non il carattere di un'opera meritoria, ma di un gesto di contestazione. Narrano le cronache che, quando distribuì gli ultimi suoi averi, la gente accorsa davanti a casa sua lo prendeva in giro per il suo gesto ed egli avrebbe detto: «Cittadini ed amici, non sono matto come credete, ma mi sono vendicato dei nemici che mi opprimevano rendendomi più amante del denaro che di Dio. Questo ho fatto per me e per voi. Per me, affinché, se d'ora innanzi posseggo ancora qualcosa, mi possiate dare del matto. Per voi, affinché impariate a mettere la vostra speranza in Dio e non nelle ricchezze».

Molto presto si raccolgono intorno a Valdo amici e conoscenti, attratti dalla sua parola e soprattutto dalla novità della sua esperienza. Nasce così una sorta di piccola comunità che sceglie per definirsi un nome molto significativo, cioè poveri in spirito. È il termine che Gesù ha usato parlando dei suoi discepoli nel Sermone sul Monte, in Matteo capitolo 5, verso 3. Valdo ed i suoi amici intendono dire con questo che il loro ideale è quello di costituire una comunità simile a quella dei primi discepoli di Gesù, che vive della sua parola e gli ubbidisce. Ciò che colpisce in questa comunità è la libertà con cui viene vissuta la fede cristiana, una libertà piena di gioia e di inventiva. L'idea di contestare la Chiesa, di ribellarsi alla sua autorità, è lontana mille miglia. I poveri in spirito non vogliono né cambiare né rivoluzionare la fede cristiana, vogliono solo riviverla nella sua genuinità. Il loro movimento è in sostanza un movimento di risveglio che richiama alla mente altri movimenti analoghi, sia medievali che posteriori. Pensiamo ad esempio ai primi gruppi metodisti nelle città inglesi del Settecento. Non dobbiamo lasciarci ingannare dal termine poveri, raffigurandoci come una banda di mendicanti in giro per le strade. Sono uomini e donne di tutti i ceti sociali, ma il nucleo originario sembra essere costituito da persone che sono attive in città, cioè mercanti, artigiani. Non mancano i preti e si è costituito ben presto un gruppo di intellettuali intorno a Durando de Osca, che diventerà presto il teologo del gruppo. Sono uomini però che la meditazione dell'Evangelo ha reso sensibili al problema della sofferenza, della miseria, del bisogno umano che li circonda. Il fatto che maggiormente colpisce in loro è l'idea di poter e dover vivere come gli apostoli. Cristiani sì, ma investiti di una missione. Durando, il teologo di cui abbiamo detto, così si esprimerà pochi anni dopo. La decisione che abbiamo presa è questa: mantenere fino alla morte la fede in Dio e predicare liberamente secondo la grazia che Dio ci ha fatta. Non cesseremo di far questo per nessun motivo. Liberamente non significa in modo anarchico, ma semplicemente che si intende riconoscere a Dio la libertà di scegliere nella Chiesa i suoi portavoce. La loro predicazione è semplice, diretta. Non pretendono di insegnare nuove dottrine, ma si limitano ad invitare il popolo al ravvedimento, alle buone opere, ad una vita autenticamente cristiana. Non esitano a coinvolgere nella loro predicazione anche le donne, con grande scandalo dei benpensanti, clero in testa, violando così uno dei pregiudizi più radicati del proprio tempo. Le parole di Gesù ai suoi discepoli in missione diventano un punto di riferimento per il loro comportamento, ed essi finiscono col limitare la lettera agli apostoli stessi. Se ne vanno in giro a due, vestiti di ruvidi panni, vivendo di elemosine, calzati di sandali, per cui li si chiama anche ironicamente sandaliati.

problema che i poveri sollevano non è dunque quello della povertà o della vita cristiana, ma della predicazione dell'Evangelo e dell'autenticità della comunità cristiana. Tempi nuovi stanno per giungere, una nuova società sta per nascere. Come risponderanno i cristiani alla vocazione di Gesù? Questo è il problema. Lungi dall'essere un sottoprodotto della pietà medievale, un fenomeno marginale, Baldo e i suoi sono dunque il cuore stesso della cristianità. Minoranza irrilevante, ma, come spesso nella storia, minoranza che solleva le questioni fondamentali su cui si gioca il destino di una società. Due elementi tra i tanti vanno messi in luce per comprendere il loro atteggiamento e soprattutto il seguito della loro vicenda. I poveri vogliono predicare, ma restare laici. Non costituiscono un ordine religioso, non entrano in convento, rifiutano di nominare un loro capo, un preposto, cioè uno che garantisca in qualche modo per loro davanti all'autorità. Gesù, dicono, è il nostro preposto, è lui a garantire la nostra iniziativa. Non a caso utilizzano per definire il loro gruppo un termine caratteristico della lingua commerciale, cioè società, gruppo di soci. Non una confraternita, un convento, ma un'associazione di gente che ha come i mercanti quando fondano una società. Idee ed interessi in comune. Sono degli amici associati nell'opera missionaria. In secondo luogo, vogliono essere quello che sono immergendosi nella vita della loro città. Non la fuggono in cerca di deserti come tanti anacoreti, ma ne visitano le chiese, le piazze, le case per trasmettere il loro appello. Tutto questo non era rivoluzionario, anzi, non poteva che essere approvato dalla gerarchia. Tuttavia lo scontro avvenne con la gerarchia e con conseguenze molto gravi per Baldo ed i Valdesi, che furono perseguitati molto spesso anche in maniera molto seria e molto grave. Al termine dobbiamo dire che i Valdesi anticiparono sotto molti aspetti le idee della riforma protestante del XVI secolo. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento per il prossimo numero. Il Signore vi benedica.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

La sigla, come di consueto, ci introduce ad un nuovo numero dei Pionieri della Fede. Nello scorso programma abbiamo aperto una breve parentesi su Saul e abbiamo visto quante volte Dio, nel suo infinito amore, gli aveva dato l'opportunità per ravvedersi e tornare a lui, ma Saul, nella sua ostinatezza, aveva continuato a percorrere la china che lo avrebbe poi portato alla rovina totale. Quest'oggi torneremo a considerare la vita di Davide e finalmente lo vedremo realizzare le promesse di Dio per la sua vita. Davide era tornato già da 3 giorni a casa, dopo aver inseguito con successo gli Amalechiti, quando gli si presentò dinanzi un uomo con le vesti stracciate, che gli disse di essere fuggito dal campo di Israele. Davide gli chiese subito cos'era successo e l'uomo gli rispose che tutto il popolo era fuggito dal campo di battaglia. Vi erano stati numerosi morti e feriti ed anche Saul e Jonathan erano rimasti uccisi. Quell'uomo si inventò anche di essere stato lui stesso ad uccidere Saul dopo averlo trovato ferito a morte sul campo di battaglia. Egli sapeva la situazione che c'era tra Davide e Saul e sperava di trovare in Davide un uomo compiaciuto per essere stato liberato dal suo più grande nemico e di trarre da questo un vantaggio personale. Ma la reazione di Davide fu decisamente contraria alle sue aspettative. Davide infatti chiamò uno dei suoi uomini e gli ordinò di uccidere quell'uomo e gli disse che il suo sangue sarebbe ricaduto su di lui, perché egli stesso aveva testimoniato contro se stesso dicendo di aver ucciso l'unto dell'Eterno. Davide inoltre si stracciò le vesti in segno di lutto e tutti i suoi uomini lo imitarono. Poi fecero cordoglio e digiunarono per tutto il giorno. Nel cuore di Davide non c'era nessun risentimento per tutto il male che aveva ricevuto da Saul. Certamente durante quegli anni di esilio e di persecuzioni aveva molto sofferto, ma proprio in quei momenti oscuri Dio aveva operato nella sua vita ed ora egli possedeva un cuore puro, capace di perdonare completamente i torti subiti. Un cuore che può avere soltanto chi ha incontrato personalmente Dio ed è stato trasformato dalla sua potenza. Ascolteremo ora un canto eseguito da Honey Tree dal titolo Clean Before My Lord, limpida davanti al mio Signore. Alcune parole dicono: limpida davanti al mio Signore io sto, ed egli non vede in me nessuna macchia, perché quando io gettai su di lui tutti i miei pesi, egli li cancellò tutti da me.

Davide non solo fece cordoglio per la morte di Saul, ma compose anche un canto funebre in suo onore. Esso dice: «Il fiore dei tuoi figli, Israele, giace ucciso sulle tue alture. Come mai sono caduti quei prodi? Non ne recate la nuova a Gad, non lo pubblicate per le strade di Ascalon. Le figliuole dei Filistei ne gioirebbero, le figliuole degli incirconcisi ne farebbero festa». Queste parole ci fanno comprendere quanto il cuore di Davide fosse puro e privo di ogni risentimento nei confronti di chi lo aveva perseguitato ingiustamente per tanto tempo. Egli infatti chiama Saul il fiore di Israele, ne esalta le abilità guerriere e chiede che la notizia della sua morte non venga proclamata pubblicamente, affinché i nemici del popolo di Dio non ne gioiscano, vituperando così il nome dell'Eterno. Davide pone anche Saul allo stesso livello di Jonathan, con il quale aveva una profonda amicizia. Infatti dice: «Saul e Jonathan, tanto amati e cari, mentre erano in vita, non sono stati divisi nella loro morte. Erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni». Davide non si rallegrava per la morte del suo nemico. Molte volte in passato, in preda alla disperazione, aveva composto dei salmi in cui chiedeva a Dio di fargli giustizia del suo nemico, ma ora provava un sincero dolore per la sua morte e ricordava Saul soltanto nelle cose positive, come quando, guidato dal Signore, conduceva il popolo di Israele di vittoria in vittoria. Certo, Davide sapeva che ora tutti i suoi problemi erano finiti. Ma a quale prezzo? Il suo più caro amico, Jonathan, era morto. Il popolo di Dio era stato duramente sconfitto e il nome dell'Eterno trascinato nel disonore. Probabilmente Davide si stava chiedendo perché la soluzione del suo problema doveva essere legata a degli eventi così drammatici. A volte neanche noi riusciamo a comprendere pienamente i piani di Dio. Ma l'importante è sapere che ogni cosa, anche quella più negativa, coopera al bene di quanti amano Dio, come scritto in Romani 8:28 e come dice anche il canto che ascolteremo tra qualche istante, dal titolo «All things work together for good». Tutte le cose cooperano al bene. Le parole dicono: accadono certe cose nella nostra vita a cui non sappiamo dare un perché, ma una cosa è certa: Dio sa qual è la cosa migliore per la nostra vita. Non preoccuparti, non piangere, ricorda, tutte le cose cooperano al bene. È un mistero, questo lo so, ma Dio conosce la ragione per cui avvengono certe cose.

Dopo aver fatto cordoglio e aver composto il canto funebre in memoria di Saul e Jonathan, Davide consultò l'Eterno chiedendogli consiglio circa il da farsi. Ormai aveva imparato bene la lezione. Dopo le amare esperienze passate, aveva capito che era indispensabile cercare la guida divina in ogni occasione. D'altra parte, la situazione non era delle più semplici. Anche se molti simpatizzavano con la causa di Davide, c'era ancora gran parte del popolo di Israele che sosteneva la famiglia di Saul, e Davide non voleva certo scatenare una guerra civile. Egli sapeva con certezza di essere il successore di Saul, ma non fece mai nulla per impadronirsi del trono con i propri mezzi, né prima né dopo la morte di Saul, ma aspettò con fiducia che il popolo stesso lo riconoscesse come suo sovrano. La speranza di Davide nelle promesse di Dio non venne frustrata. Infatti, appena Davide si fu stabilito nella città di Hebron, come gli era stato ordinato da Dio, insieme alla sua famiglia e alla gente che lo aveva sempre seguito, gli uomini di Giuda vennero e lo unsero come re su tutta la tribù di Giuda. Mentre Davide regnava sulla tribù di Giuda, venne a sapere di un gesto di generosità che alcuni uomini fecero nei confronti di Saul. Questi uomini erano andati a prendere i resti del corpo di Saul e dei suoi figli che i filistei avevano appeso sulle mura di una loro città e li avevano seppelliti. Davide allora mandò dei messi e fece dire a quegli uomini: «Siate benedetti dall'Eterno, voi che avete mostrato questa benignità verso Saul, vostro signore, dandogli sepoltura, ed ora l'Eterno mostri a voi la sua benignità e la sua fedeltà, e anch'io vi farò del bene, già che avete agito così. Ora dunque si rafforzino le vostre mani e siate valenti, già che Saul è morto, ma la casa di Giuda ha unto me come re su di essa». Dio aveva iniziato ad operare in favore di Davide, anche se per ora egli regnava sulla sola tribù di Giuda, e molti problemi lo attendevano ancora prima di poter vedere realizzata pienamente la promessa di Dio. Ma Davide continuava a confidare pienamente nel Signore, poiché sapeva che colui che aveva iniziato in lui un'opera buona l'avrebbe portata a compimento. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è per oggi terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti a Favole alla radio, o meglio non solo favole. Mauro Ferraris è pronto a leggerci la favola di oggi, ascoltiamolo.
4: Le lepri e le rane. Le lepri avevano tanti nemici e vivevano immerse in un terrore così folle che non sapevano cosa fare. Un giorno si riunirono e decisero che, piuttosto che continuare a vivere in tanta paura, era meglio annegarsi tutte quante nello stagno vicino. Mentre si avvicinavano alla riva dello stagno, una frotta di rane, terrorizzate dal loro rumore, balzarono con grande allarme e confusione nell'acqua e vi si nascosero. Una delle lepri anziane, più saggia delle altre, gridò allora alle compagne: «Fermatevi, amiche! Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge. Queste creature sono ancora più paurose di noi. La favola ci insegna che c'è sempre qualcuno che sta peggio di te».
3: Forse sarebbe utile ogni tanto, quando siamo in crisi e ci sembra che i nostri problemi siano i più grandi di tutti, andare a fare una visita in un ospedale oppure in una casa di cura, o anche semplicemente soffermarsi a leggere un giornale. Allora forse scopriremo anche noi, come le lepri di questa favola, questa grande verità, e cioè che c'è sempre chi sta peggio di noi. Allora forse sentiremo il bisogno di ringraziare il Signore per tante cose che fino ad ora abbiamo prese per scontate. Ricordo un'altra favola, la favola dell'orbo, che quando capitò nel paese dei ciechi si rese conto improvvisamente di avere molto di che essere riconoscente. Il fatto è che spesso il pensiero delle cose che desideriamo o di quelle di cui vorremmo liberarci attira la nostra attenzione al punto da farci perdere di vista tutte le benedizioni di cui godiamo al presente. Ecco, quanti di voi hanno letto casomai da adolescenti il libro di Pollyanna, oppure avranno casomai visto il film? Pollyanna era la figlia di un pastore americano molto povero. Per Natale la famiglia ricevette un pacco dalla missione e la bambina, che aveva tanto desiderato una bambola, vi trovò invece un paio di stampelle. Per consolarla, il padre le insegnò un gioco che lei continuò a fare per il resto della sua vita e che aiutò non solo lei ma molte altre persone. Era il gioco della felicità e consisteva semplicemente nel saper trovare in ogni circostanza un motivo di gioia. Ma attenzione però, non un motivo egoistico. Per il fatto delle stampelle, Pollyanna poteva essere riconoscente al Signore di non doverle usare. Ecco, credo che ognuno di noi, se ci pensa bene, oggi può trovare qualcosa di cui essere riconoscente. È vero, sul nostro cammino troviamo tante spine, ma non permettiamo loro di impedirci di vedere le rose, di godere della loro bellezza e di essere riconoscenti a colui che, come diceva l'Apostolo Paolo, ci fornisce abbondantemente ogni cosa perché ne godiamo.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Il Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande che ci sono state rivolte da alcuni di voi, cari amici ascoltatori. Questa ci proviene da Milano. Un nostro assiduo ascoltatore domanda: Genesi 1:26, cosa vuol dire? Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Mi spieghi i due termini, immagine e somiglianza. Questa è una buona domanda che ci fa vedere come questo nostro caro ascoltatore legga attentamente le sacre scritture, ed è così che si deve fare. Bene, per la risposta credo che la troviamo subito se si va all'originale, all'ebraico. Per immagine qui viene usato il termine tselem, o come lo traducono in italiano certi commentari, selema, che vuol dire il fantasma, il contorno di una silhouette, un'ombra. E per somiglianza si usa dama, da un verbo che significa di mettere assieme, di paragonare due oggetti uno all'altro. Si sa che Dio è spirito, perciò in poche parole il termine tselem, immagine, si riferisce all'aspetto invisibile di Dio, l'aspetto spirituale. Il termine daman è quello fisico. Agostino e i primi studiosi così compresero queste scritture. Calvino semplicemente disse che no, che questi termini erano sinonimi e non descrivevano due differenti aspetti. Lutero, su per giù, era d'accordo con questa interpretazione.

Per me la prima interpretazione va bene. Nell'immagine di Dio noi non possiamo vedere che un'ombra, come la vide Mosè quando gli passò da vicino. Quando noi prendiamo fra gli uomini il più pio e santo che ci sia, diciamo, quello rassomiglia a Dio, noi vediamo Dio, come dice Paolo, come attraverso un vetro oscuro, un vetro appannato. Ora Paolo aveva visto il Signore Gesù diverse volte, disse appunto che lo aveva visto e che lo vedeva come attraverso un vetro oscuro, ma che poi in gloria lo avrebbe visto. E non solo, ma nota, lo conosceremo appieno come anche io sono stato conosciuto, lo conosceremo come Dio ha conosciuto noi. Somiglianza è fare un paragone fra due oggetti. Dio ci ha creati nella sua somiglianza, ma quanto alla sua somiglianza è rimasta in noi? Quanto gli uomini vedono di Dio quando vedono noi? Gli antichi re solivano fare delle statue di se stessi, che poi erigevano qua e là nei loro domini per ricordare ai loro sudditi chi era il padrone di tutto. E Dio, dopo aver creato tutti gli animali, creò l'uomo come una statua vivente affinché in lui tutto il creato riconoscesse la sovranità assoluta di Dio. Ma ora ecco che gli uomini negano Dio. Ecco quanto è grave il nostro peccato, la nostra idolatria. Oh, che Dio ci perdoni e ci ispiri a lasciare che Gesù si veda in noi e attraverso di noi. E spero che questa nostra spiegazione soddisfaccia questo nostro ascoltatore e quelli di voi che ci avete scritto. E cari amici, se avete qualche cosa che anche voi non capite, scriveteci, mandateci la vostra domanda che noi la useremo qui nel quesito biblico. La prossima domanda ci viene rivolta da due diverse persone, una from Rochester, New York, e l'altra da Milano. La domanda è questa: è vero che prima che Gesù ritorni il Tempio di Gerusalemme deve essere ricostruito nello stesso luogo dove sorgeva il primo? Ebbene, queste dottrine vengono insegnate come vere da diversi pastori e infatti ho anch'io sentito certi radio commentatori che asseriscono la stessa cosa. Io voglio ringraziare queste care persone che mi hanno scritto poi, perché dimostrano, mettendo in dubbio questa assertione, che loro sanno della Bibbia più di questi che insegnano queste cose. E agendo sul principio biblico, imitando i credenti di Berea, si sono voluti accertare se le scritture dicono questo. Eppure voglio esprimere loro la mia riconoscenza, affidando a me di dare la risposta. Io voglio rispondere a queste asserzioni con una semplice domanda: dove lo si trova scritto nella Bibbia? Ed esorto questi cari a rivolgersi a chi insegna queste cose e chieder loro di citare libro e versetto. Mai si dovrebbe aprire la bocca e insegnare cose che si sono sentite dire da altri. Prima di farlo si deve andare alla Bibbia e paragonare tali insegnamenti con quello che qui vi sta scritto. Purtroppo tanti di questi che predicano non hanno alcuna istruzione teologica e meno ne hanno in escatologia, ed ecco che vengono fuori con insegnamenti sbagliati. Gli unici libri che ci danno insegnamenti escatologici sul Tempio, cioè che parlano di ciò che avverrà al Tempio negli ultimi giorni, sono il libro di Ezechiele, capitoli 40-46, e il libro di Zaccaria, capitolo 6. Certo, non mi metto ora a leggervi i 7 capitoli di Bibbia, questo lo farete da voi. Dirò però che la descrizione che Ezechiele ci dà della costruzione del Tempio non è relegata alla fine del mondo o al ritorno di Cristo. Ezechiele era uno degli esuli che era ritornato a Gerusalemme ed ora esorta il popolo a ricostruire la città e il Tempio, e qui gli dà le descrizioni di come il Tempio deve essere ricostruito. Infatti poi notiamo che si riferisce pure non solo alla costruzione del Tempio, ma descrive pure gli uffici sacerdotali, la liturgia riguardante i sacrifici. Ezechiele non dice nel suo libro che questo avverrà alla venuta del Messia, alla fine dei tempi. Non lo dice perché sa che se così era si sarebbe trovato in grave contraddizione.

Sono gli ebrei che non credono nel Messia, che non hanno il Nuovo Testamento, che insegnano queste cose. Per loro va bene, perché questa interpretazione facilita le loro vedute, e così, aspettando ancora il Messia, dicono che quando lui verrà, allora questo Tempio sarà costruito. Ma questo non è affatto vero. Noi sappiamo che con la morte sulla croce i sacrifici cruenti terminarono. Sappiamo che l'unico e sufficiente sacrificio fu offerto da Cristo quando immolò se stesso sul Calvario per noi. Noi sappiamo che con l'avvento di Cristo l'ordine sacerdotale fu abolito. Nella Chiesa di Cristo non ci sono preti o sacerdoti, e noi abbiamo un unico sommo sacerdote che intercede per noi, ed è Cristo Gesù stesso. Così queste cose non possono andare d'accordo. Per il resto Pietro scrive che noi siamo un real sacerdozio, noi tutti i credenti, nati di nuovo. Ora, se si vuole credere che ci sarà un tempio materiale in Gerusalemme, allora cosa facciamo noi di queste basilari dottrine su cui si fonda la Chiesa cristiana? Solo un po' di logica ci fa vedere l'errore di tali insegnamenti. Zaccaria ci dà un po' di luce, e nel sesto capitolo, versetto 12, ci dice: ecco un uomo che ha nome il Germoglio. Egli germoglierà nel suo luogo e edificherà il Tempio dell'Eterno. Egli edificherà il Tempio dell'Eterno e porterà le insigne della gloria, e si assiderà e dominerà sul trono. Sarà sacerdote nel suo trono e ci saranno fra i due consiglio di pace. Ecco che qui è nominato chi costruirà il Tempio dell'Eterno. Noi dobbiamo ora identificare chi sia il Germoglio e come sarà il Tempio che lui costruirà. Già nel terzo capitolo il sommo sacerdote Giosuè viene ammonito che il Tempio dell'Eterno non verrà costruito da nessuno di loro, ma da un uomo che si chiama il Germoglio. Geremia 23,5 ci viene in aiuto e ci dice: ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, quando io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà e farà ragione e giustizia al paese. Isaia 4,2 predice pure che in quel giorno il germoglio dell'Eterno sarà lo splendore e la gloria degli scampati di Israele, e il frutto della terra sarà il loro orgoglio e il loro ornamento. Isaia 11 comincia dicendo: poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici, e lo spirito dell'Eterno riposerà su lui. Cari amici, non occorre prolungarsi citando altre scritture né illustrare che il germoglio è il Signore Gesù, il figlio di Davide. Alla fine il Signore Gesù ritornerà, si assiderà nel suo tempio e nella sua gloria. Ora, sarà questo un tempio fatto di pietre come i tre precedenti tempi? No! Prima di tutto troviamo che Paolo ci dice che noi siamo il tempio dell'Eterno, il tempio dello Spirito Santo. Troviamo poi che Pietro ci dice: accostandovi a lui, la pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi siate edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Paolo pure ci dice la stessa cosa in Prima Corinzi e anche in Efesini. Questa casa spirituale che diverrà il Tempio di Dio ha cominciato a formarsi con la morte sulla croce di Gesù. Dopo quella ogni anima salvata è una pietra vivente che viene aggiunta, murata su questo Tempio, e quando il Tempio sarà finito Gesù ritornerà. Non dipende quindi, cari amici, il suo ritorno da quello che gli ebrei fanno, da quello che i maomettani fanno, ma dipende esclusivamente dall'opera salvifica di Cristo. La sua Chiesa è all'opera. Se noi ci diamo da fare e portiamo altre anime al Signore, come Pietro ci dice nella seconda epistola 3,12, mentre aspettate e affrettate la sua venuta, cioè che noi affretteremo la sua venuta, come la si affretta testimoniando e portando anime a lui. Ecco chi farà il Tempio, ecco che cosa consiste il Tempio. Coloro che si basano, come gli ebrei, su Ezechiele 40-46 errano, perché tale passaggio non può stare a confronto di quello che il Nuovo Testamento insegna.
Spero che queste delucidazioni siano state di aiuto, cari amici, e se volete sapere di più o se volete controbattere queste nostre spiegazioni, vi invitiamo a scriverci e saremo ben lieti di discuterle qui su questo programma, Il Quesito Biblico. Nel frattempo, possa il Signore chiamarvi a sé e rivestirvi della sua grazia. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Ich möchte mich sehr bedanken, dass wir heute Morgen das Vorrecht haben, unter Ihnen sein zu dürfen.
1: Vi dico grazie di cuore per questo privilegio di essere qui con voi questa mattina.
0: Und wir wünschen Ihnen als Gemeinde, als lokale Gemeinde des Herrn reichen Segen für Ihre Arbeit.
1: E noi come rappresentanti dell'opera vi auguriamo la ricca benedizione del Signore per il vostro servizio che svolgete, per il vostro cammino come Chiesa.
0: Auch vielen Dank für das wunderbare Wort, das wir schon gehört haben. Jesus ist der einzige Erlöser.
1: E anche grazie per questa parola centrale già ascoltata. Gesù è l'unico Salvatore.
0: Darüber möchte ich heute morgen auch etwas sagen.
1: E anche più avanti in mattinata sentiremo qualcosa riguardo a questo.
0: Und ich möchte gerne dazu lesen Matthäus Kapitel 9.
1: E leggiamo nella Bibbia, nel Vangelo di Matteo, capitolo 9,
0: die Verse 1 bis 8.
1: I versetti 1 a 8. Matteo 9, versetti 1 a 8. Gesù, entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: Figliuolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ed ecco alcuni scribi pensarono dentro di sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cosa è più facile? Dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, o dire: alzati e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Il paralitico si alzò e se ne andò a casa sua. Visto ciò, la folla fu presa da timore e glorificò Dio che aveva dato tale autorità agli uomini.
0: Ich möchte gerne noch mal ein kurzes Gebet sprechen.
1: Vogliamo ancora un momento pregare, brevemente.
0: Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest.
1: Caro Padre nostro celeste, ti chiediamo, aprici gli occhi.
0: Damit wir sehen die Wunder in deinem Wort.
1: Affinché vediamo le meraviglie nella tua parola.
0: Wirke doch bitte in deiner Gnade durch deinen Geist.
1: E attraverso la tua grazia, nello spirito tuo, opera in mezzo a noi.
0: In Jesu Namen.
1: Nel nome di Gesù.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ich möchte gerne heute Morgen drei Hauptpunkte behandeln bezüglich dieses Textes.
1: Questa mattina vorrei soffermarmi su tre aspetti principali che tiriamo fuori dal nostro brano.
0: Der erste Hauptpunkt wird sein der prophetische Aspekt.
1: E il primo punto sarà quello che troveremo un aspetto profetico nel brano letto.
0: Der zweite Hauptpunkt wird dann sein die Bedeutung der Vergebung.
1: E il secondo aspetto sarà l'importanza del perdono.
0: Und der dritte Hauptpunkt schließlich Mut, Freund zu sein.
1: E il terzo aspetto principale sarà questo, coraggio, sii un amico.
0: Behandeln wir zuerst den ersten Hauptpunkt, der prophetische Aspekt.
1: Allora, il primo aspetto, quello profetico.
0: Jesus ist ja als Messias nach Israel gekommen.
1: Gesù è arrivato in Israele come Messia.
0: Und darum haben alle seine Aussagen, seine Gleichnisse, die Wunder, die er tut, auch prophetisch-messianischen Inhalt.
1: E per questo motivo tutte le sue parole, tutti i suoi insegnamenti, tutte le sue azioni, compresi i miracoli, contengono una dimensione profetica messianica.
0: Und ich glaube, das ist auch in diesem wunderbaren Wunder der Fall.
1: E io credo che lo ritroviamo anche qui, in questo miracolo meraviglioso compiuto dal nostro Signore.
0: Schauen wir uns die Vorgeschichte ein wenig an.
1: E vogliamo fare un passo indietro.
0: Jesus war in Israel, sprich in Kapernaum.
1: Gesù si trovava a Capernaum in Israele.
0: Und er hat dort gewirkt in der Kraft Gottes.
1: E lui lì ha operato nella potenza di Dio.
0: Doch danach fuhr er über den See Genezareth mit seinen Jüngern.
1: Ma subito dopo lui ha attraversato il lago di Genesaret in barca insieme ai suoi discepoli.
0: Ans Ostufer des Sees, also ganz entgegengesetzt.
1: Ed è andato alla riva orientale del lago di Genesaret, quindi dal lato opposto.
0: Und dort ging er in das heidnische Gebiet der Decapolis.
1: E lì si è recato nella zona pagana della cosiddetta Decapoli.
0: Dort lebten viele Heiden, das war ein Zehn-Städte-Gebiet.
1: E lì vivevano soprattutto pagani in questa unione composta da 10 regioni e 10 città.
0: Und dort tat der Herr Wunderbares, er befreite zwei Besessene von einer Legion Dämonen.
1: E lì anche il Signore lì ha fatto una cosa meravigliosa. Lui ha liberato due persone indemoniate dai loro demoni.
0: Beachten wir.
1: E notiamo.
0: Jesus war in Capernaum, Israel.
1: E Gesù era a Capernaum in Israele.
0: Er setzt mit dem Boot über und geht in das heidnische Zehn-Städte-Gebiet.
1: E con la barca attraverso il mare della Galilea ed entra nella zona pagana delle 10 città.
0: Und jetzt haben aber am Ende diese Menschen Jesus abgelehnt, indem sie ihn baten, bitte verlass unser Gebiet.
1: Ma le persone di quella zona, dopo la liberazione, hanno chiesto a Gesù, rifiutandolo, ti preghiamo, allontanati dal nostro territorio.
0: Und jetzt steigt Jesus wieder ins Boot.
1: E Gesù risale sulla barca.
0: Und er fährt zurück nach Capernaum.
1: E torna indietro nella sua città, cioè a Capernaum.
0: Es heißt, und er kam in seine eigene Stadt, in seine Heimat.
1: E il versetto 1 diceva, e Gesù è venuto nella sua propria città, cioè quasi a casa.
0: Heilsgeschichtlich ist das genau so passiert.
1: E se noi vediamo la storia della salvezza, vediamo che è successo proprio in modo identico.
0: Jesus kam zuerst nach Israel.
1: Il Signore Gesù è venuto prima in Israele.
0: Die Juden haben ihn abgelehnt.
1: I giudei lo hanno rifiutato.
0: Dann kam Jesus zu uns in die Nationenwelt, zu den Heiden.
1: E poi il Signore Gesù è arrivato da noi. In mezzo alle nazioni, i pagani.
0: Heute leben wir in einer Situation, man kann sagen, in der Endzeit.
1: E oggi viviamo in una epoca che noi possiamo chiamare finale, la fine dei tempi.
0: In dem eine christianisierte Welt Jesus beginnt immer mehr abzulehnen.
1: E in questa epoca noi notiamo che un mondo delle società cristianizzate sempre con maggiore evidenza ricominciano a rifiutare il nostro Signore Gesù.
0: Das wird zur Folge haben,
1: e questo avrà delle conseguenze,
0: dass eines Tages die Gemeinde Jesu von dieser Erde weggenommen wird,
1: che un giorno la Chiesa sua sarà rapita via da questa terra,
0: und der Herr Jesus Christus zurückkommen wird in sein Haus, das heißt nach Israel.
1: E il Signore Gesù ritornerà a casa sua, cioè in Israele.
0: Dieser Gelähmte erinnert uns deshalb auch an den jüdischen Staat.
1: E quest'uomo paralizzato in qualche modo ci ricorda lo Stato di Israele o lo rappresenta.
0: Die Juden sind wieder in ihrer Heimat.
1: I giudei sono tornati nella loro terra.
0: Sie haben ihre eigene, sie sind ihre eigene Nation wieder geworden.
1: E loro sono di nuovo una nazione, la nazione loro.
0: Aber das Volk ist geistlich gelähmt.
1: Ma spiritualmente parlando, il popolo, la nazione, cioè le persone, sono paralizzate.
0: Weil der größte Teil des jüdischen Volkes glaubt nicht an Jesus Christus.
1: Perché la maggior parte, la stragrande maggioranza delle persone in Israele non credono in Cristo Gesù.
0: Und darum können sie auch geistlich überhaupt nichts bewegen.
1: E perciò a livello spirituale sono deboli, non muovono niente.
0: Aber die vier Freunde erinnern mich zumindest auch an Israel.
1: Però questi quattro amici qui lo stesso mi ricordano Israele.
0: Diese vier Freunde tragen diesen Gelähmten auf einem Tragebett, auf einer Tragetuch in das Haus, wo Jesus war.
1: E questi quattro amici portano il loro amico paralitico disteso sopra un lettuccio, probabilmente dobbiamo immaginarci una stoffa un po' più doppia, una barella, una sorta di barella leggera, in questa casa dove c'è Gesù.
0: Sie, jeder trägt einen Zipfel an den vier Enden, da liegt der Gelähmte drauf und sie bringen ihn nach Hause, also da wo Jesus
1: ist. E questi quattro, ognuno c'ha un angolo in mano e si impegnano a portare quest'uomo nella casa dove c'è Gesù.
0: Seit Anfang des 19. Jahrhunderts.
1: Sin dall'inizio del 19. secolo
0: sind es die Juden.
1: Sono i giudei stessi
0: die Juden nach Hause bringen.
1: Che fanno ritornare a casa i loro connazionali.
0: Die Juden sind die Freunde der Juden.
1: E i giudei sono gli amici dei giudei.
0: Und sie bringen die Juden nach Hause von allen vier Enden der Erde.
1: E loro fanno tornare a casa i giudei dai quattro canti della terra.
0: Das hat Anfang des 19. Jahrhunderts begonnen.
1: E noi vediamo che questo ha preso inizio all'inizio del secolo XIX.
0: Aus dem Norden, später aus dem Westen, aus dem Osten und aus dem Süden.
1: Dal nord, più tardi dall'occidente, poi dall'oriente, poi dal sud.
0: Und viele Juden werden buchstäblich von oben, nämlich mit Flugzeugen aus der ganzen Welt geholt und in das jüdische Haus zurückgebracht.
1: E letteralmente molti giudei sono stati presi, raccolti e dall'alto attraverso gli aerei fatti rimpatriare nella loro terra, nella loro casa.
0: Und die an Jesus gläubigen Juden in Israel.
1: E oggi i giudei che hanno creduto in Gesù, che vivono in Israele,
0: die tun einen ganz gewaltigen Dienst.
1: E svolgono un ministero meraviglioso.
0: Denn sie verkündigen das Evangelium.
1: Poiché loro annunciano il Vangelo.
0: Und sie glauben für ein noch ungläubiges Judentum.
1: E loro credono quasi al posto di un mondo giudeo ancora non credente.
0: Ich habe einen jüdischen Freund.
1: Ho un amico che è giudeo.
0: Der lebt in Jerusalem.
1: Che vive a Gerusalemme.
0: Und er hat eine große Gemeinde dort.
1: E lui cura una grande chiesa.
0: Und er evangelisiert auch.
1: E loro evangelizzano.
0: Er wird sehr angegriffen.
1: E lui è molto esposto, viene spesso attaccato.
0: Vom religiösen Judentum.
1: Ma dai giudei religiosi.
0: Genauso wie hier, die frommen Pharisäer und Schriftgelehrten.
1: Ed è come qui, no? I farisei, i scribi, i capi religiosi.
0: Jesus angriffen.
1: Attaccano Gesù.
0: Und sie würden ihn am liebsten aus dem Land schmeißen.
1: E vorrebbero di nuovo buttarlo fuori dalla loro terra.
0: Aber dadurch, dass er selber Jude ist, kann man das nicht.
1: Ma non si può buttare fuori un giudeo dalla sua terra.
0: Und der hat sich vor einiger Zeit, er hat immer gute Ideen, das Volk zu evangelisieren.
1: Questo fratello è molto creativo e sviluppa sempre nuove idee buone per evangelizzare il suo popolo.
0: Und er hat dann Werbeflächen gemietet auf Autobussen und an Wänden in Jerusalem.
1: E così lui ha affittato degli spazi pubblicitari sulle pareti, ma anche sui mezzi pubblici di Gerusalemme.
0: Und darauf hat er nur einen Satz geschrieben.
1: E su questi spazi pubblicitari hanno scritto una sola frase.
0: Wer ist der Mann? Aus Jesaja Kapitel 53.
1: E la domanda era: chi è l'uomo descritto in Isaia 53?
0: Wer es nicht weiß, kann uns anrufen oder eine E-Mail schicken.
1: E poi c'era un sottotitolo: chi non lo sa può mettersi in contatto con noi chiamandoci o scrivendoci.
0: Und viele tun das.
1: E molti lo fanno.
0: Und etliche kommen zum Glauben an Jesus Christus.
1: E alcuni vengono a credere in Gesù Cristo.
0: Aber die religiöse, das religiöse, harte Judentum, die regen sich auf.
1: Però i capi religiosi, quelli che hanno il dire, si arrabbiano, sono agitati.
0: Genau wie die Leute hier in unserer Geschichte.
1: Ed è come qui nella nostra storia che abbiamo letto.
0: Die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 11, Vers 12.
1: La Bibbia ci dice in Isaia 11, versetto 12, egli alzerà un vessillo verso le nazioni, raccoglierà gli esuli di Israele, radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra.
0: Ich finde das so ein schönes Bild, diese vier Freunde, wie sie ihren jüdischen Freund ins Haus bringen, wo Jesus ist.
1: Che bella illustrazione, questi quattro amici prendono il loro amico paralizzato e lo portano nella casa dove si trova Gesù.
0: Das ist ja der Sinn der Rückführung der Juden von den vier Enden der Welt nach Hause.
1: E questo è l'obiettivo principale che dà significato al fatto che si fanno compiono tanti sforzi per riportare i giudei nella loro terra.
0: Sie sollen ja zum Schluss Jesus entgegengebracht werden.
1: Perché alla fine si tratta di riportarli da Gesù o a confrontarsi con Gesù.
0: Sie sind ja, der jüdische Staat existiert ja nicht einfach so.
1: E lo Stato di Israele non è che è tornato ad esistere giusto così.
0: Sondern Jesus kommt wieder.
1: Ma è perché il Signore Gesù ritornerà.
0: Sie sollen sich schlussendlich bekehren.
1: E loro si devono convertire.
0: Ihnen sollen die Sünden vergeben werden.
1: E Dio desidera perdonare i loro peccati.
0: Wir lesen Jesaja Kapitel 41 Vers 6.
1: E leggiamo anche in Isaia 41 versetto 6. Si aiutano a vicenda. Ognuno dice al suo fratello coraggio.
0: Das ist genau das, was hier passiert.
1: Ed è esattamente quello che abbiamo letto in Matteo 9.
0: Die Juden bringen einen Juden zu Jesus.
1: I giudei portano un altro giudeo da Gesù.
0: Und Jesus sagt diesem Mann, der gelähmt ist,
1: e Gesù dice a quest'uomo che è paralizzato,
0: sei getrost.
1: Coraggio.
0: Es fallen ja drei Dinge auf.
1: E tre cose ci colpiscono qui.
0: Ich möchte diese erwähnen.
1: E vorrei menzionarli.
0: Erstens.
1: Prima.
0: Zuerst wird dieser Mann, der gelähmt ist, in das Haus herabgelassen, wo Jesus ist.
1: La prima cosa è che questo uomo paralitico da un'apertura nel tetto viene calato in questa casa dove si trova Gesù.
0: Ein Bild für die Rückführung der Juden in ihre Heimat.
1: Ed è una illustrazione per i giudei che vengono riportati nella loro terra.
0: Zweitens.
1: Secondo.
0: Wird diesem Mann die Vergebung zugesprochen.
1: La prima cosa che viene offerta a questo uomo è il perdono.
0: Sei getrost, dir sind deine Sünden vergeben.
1: Coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati.
0: Ein Hinweis für die zukünftige Errettung des jüdischen Volkes in ihrer Heimat.
1: E questo è un accenno alla futura salvezza del popolo di Dio nella loro patria.
0: Und drittens,
1: e terzo,
0: wird der Gelähmte wieder gesund gemacht.
1: Il paralitico riacquista la salute.
0: Er wird jetzt, nachdem er Vergebung hat, aus dieser Gelähmtheit herausgeführt.
1: E adesso, una volta ottenuto il perdono, viene liberato, tolto dalla sua paralisi.
0: Und ganz wieder aufgerichtet.
1: E viene ristabilito.
0: Und das ist auch ein Bild für Israel.
1: E anche questo è un'anticipazione per ciò che succederà da Israele.
0: Nachdem Israel zurück ist in die Heimat,
1: dopo che Israele è tornato nella patria loro,
0: nachdem sie dann Vergebung der Sünden bekommen bei der Rückkehr Jesu,
1: e dopo che riceveranno il perdono al momento del ritorno del Signore Gesù,
0: wird drittens das jüdische Volk geistlich wieder aufgerichtet, so dass sie zu ihrer ursprünglichen Berufung zurückfinden.
1: Il popolo di Dio, terzo, verrà ristabilito e anche spiritualmente torna a vivere in modo che tornano a vivere secondo la loro destinazione iniziale.
0: Psalm 103, Vers 3 spricht auch über diese Reihenfolge.
1: Salmo 103, versetto 3, dice esattamente la stessa cosa.
0: Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen.
1: Il Signore che perdona tutti i tuoi peccati e guarisce tutte le tue, mi pare,
0: 103, bei dir vielleicht das
1: so. Le tue infermità, che guarisce tutte le tue infermità.
0: So, das war der erste Hauptpunkt, der prophetische Hinweis.
1: Notiamo questa dimensione profetica in questo evento.
0: Der zweite Hauptpunkt ist die Bedeutung der Vergebung.
1: E il secondo aspetto principale di oggi è l'importanza del perdono.
0: Ich habe zwei deutsche Übersetzungen aufgeschlagen diesbezüglich.
1: Ho consultato più di una traduzione della Bibbia in lingua tedesca.
0: Eine Übersetzung sagt: Sei getrost, mein Sohn, denn deine Sünden sind dir vergeben.
1: Una traduzione dice: Sii consolato, figlio mio, perché i tuoi peccati ti sono perdonati.
0: Und die andere Übersetzung sagt: Sei guten Mutes, Kind. Deine Sünden sind vergeben.
1: E l'altra traduzione dice: Sii fiducioso, abbi coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati.
0: Das ist genau das, was uns Vergebung bringt.
1: Ed è esattamente quello che il perdono produce nelle nostre vite.
0: Vergebung bringt immer Trost und neuen Mut.
1: E il perdono ottenuto e sperimentato produce sempre conforto, coraggio, nuovo.
0: Bei der Vergebung wird einem eine Last weggenommen.
1: Quando uno ottiene il perdono dei peccati, un peso viene tolto via.
0: Wir sind erleichtert.
1: Ci sentiamo liberi, leggeri.
0: Und Freude zieht ein.
1: E la gioia entra nel nostro cuore.
0: Ich hatte dieser Tage noch mit jemandem geredet.
1: In questi giorni ho avuto ancora un colloquio con una persona.
0: Er war in einer christlichen Versammlung.
1: Lui era in un raduno cristiano.
0: Und hat in seinem Herzen nur nachgebetet, was der Pastor vorne gebetet hat.
1: E c'era un appello di consacrarsi al Signore. E lui nel suo cuore ha solo ripetuto le parole che il pastore dal pulpito ha suggerito di pregare.
0: Und mit diesem einen kurzen Gebet, das von Herzen kam,
1: e questa preghiera gli usciva di dal cuore,
0: wurde er von neuem geboren.
1: E lui è nato di nuovo.
0: Und er sagt: Norbert, ich bin nachher in den Wald gerannt.
1: E lui, Norbert, io dopo ho cominciato a correre, sono arrivato nel bosco.
0: Ich konnte Bäume ausreißen.
1: Io avrei potuto strappare quegli alberi nel bosco.
0: So erleichtert war ich, so ermutigt.
1: Ero talmente leggero, talmente incoraggiato.
0: Vergebung bringt uns in eine ganz neue Beziehung zu Gott.
1: E il perdono ci permette di iniziare una relazione completamente nuova con Dio.
0: Das konnte doch kein Pharisäer sagen, kein frommer Jude.
1: E nessun fariseo, nessun giudeo religioso avrebbe potuto dire una cosa del genere.
0: Und Jesus steht da vor ihm.
1: Ma Gesù sta lì davanti al paralitico.
0: Dieser eine Erlöser, über den wir schon gehört haben.
1: Quest'unico Salvatore che abbiamo sentito.
0: Der uns sagen kann.
1: Che ci può dire.
0: Dir sind deine Sünden vergeben.
1: I tuoi peccati ti sono perdonati.
0: Weil er sie alle auf sich genommen
1: perché
0: hat.
1: Perché lui li avrebbe presi tutti su di sé.
0: Das tun sich die Menschen manchmal schwer.
1: E quante volte l'uomo nei suoi affanni e nelle sue oppressioni vive sotto pesi.
0: Sie sind beladen und gedrückt von Sünde.
1: E sono schiacciati da questi pesi, sono schiacciati dal peccato.
0: Das könnte doch in einer Sekunde weggenommen werden.
1: E in un secondo potrebbe essere liberata la persona.
0: Ich weiß von einem jungen Mann.
1: So di un uomo giovane.
0: Der ist in Geldschulden geraten.
1: Che per certe scelte errate si è trovato con un grande debito finanziario.
0: Und um die Geldschulden bezahlen zu können,
1: e per poter pagare questo debito,
0: hat er die goldene Uhr seines Vaters gestohlen.
1: Ha rubato l'orologio d'oro di suo papà.
0: Aber nachher hat ihm das Gewissen so wehgetan.
1: Ma poi la coscienza ha cominciato a pesare.
0: Er war gebeugt und schlapp und
1: ed era come senza forza, era come se fosse schiacciata letteralmente da questo peso.
0: Er hat's nicht mehr ausgehalten.
1: E non ce l'ha fatto più.
0: Und dann hat er sich gesagt: Ich muss meinem Papa diese Sünde bekennen.
1: E lui ha detto: Io devo confessare questo peccato, mio papà.
0: Und dann ging er in den Raum, wo sein Vater war.
1: E lui è andato da suo padre, che si trovava in un ambiente là.
0: Und er sah seinen Vater.
1: E lui ha visto suo padre.
0: Und er wollte seine Sünde bekennen.
1: E voleva confessare il suo peccato.
0: Aber er hatte solch eine Angst und er hat so gezittert, er konnte es nicht.
1: Ma stava talmente tremando per la paura della reazione che non l'ha fatto.
0: Und dann hat er ein Blatt Papier genommen.
1: E lui ha preso un pezzo di carta.
0: Und dann hat er das auf dem Papier geschrieben.
1: E lui ha scritto, cioè ha scritto la sua richiesta.
0: Und dann ist er zitternd zu seinem Vater hin.
1: E poi con questo foglio, tremando, è andato da suo papà.
0: Und er gibt seinem Vater den Zettel.
1: E consegna questo scritto a suo papà.
0: Und der Vater nimmt das Blatt Papier.
1: Il padre lo prende.
0: Er liest es.
1: Lo legge.
0: Er macht so.
1: Il papà faceva così.
0: Dann zerreißt er den Zettel.
1: Strappa il foglio.
0: Und er nimmt seinen Sohn in den Arm.
1: E abbraccia suo figlio.
0: Und da hat der Sohn gesagt.
1: E il figlio ha detto.
0: Von diesem Tag an.
1: Da questo giorno in poi.
0: Hatte ich meinen Vater noch viel, viel lieber.
1: Ho veramente amato profondamente mio papà.
0: Vergebung macht uns nicht zu leichtfertigen Sündern.
1: Il perdono non ci rende dei peccatori superficiali.
0: Die Bibel sagt an einer Stelle, du vergibst, damit man dich fürchtet.
1: La Bibbia dice ad un certo punto, tu Signore perdoni perché ti si tema.
0: Vergebung ist das größte.
1: La cosa più grande che esiste è il perdono.
0: Es hat mich sehr bewegt, als das Wort vorgelesen wurde, ich glaube es war von Petrus.
1: Mm-hmm. Mi ha toccato molto questa lettura dell'affermazione fatta da Pietro.
0: Der Bruder hat gelesen, sinngemäß, der uns unsere Sünden vergibt und uns tot total gerechtfertigt hat vor Gott.
1: Ecco, era il brano in Romani che ci ha completamente giustificati e completamente ristabiliti davanti a Dio.
0: Was tut Jesus, wenn er vergibt?
1: Che cosa fa Gesù quando perdona?
0: Er vergibt alle Sünden.
1: Lui perdona ogni peccato.
0: Der Vergangenheit.
1: Del passato.
0: Der Gegenwart.
1: Del presente.
0: Und?
1: E?
0: Zukunft.
1: Del futuro.
0: Nein!
1: No, non è possibile.
0: Wie die Pharisäer.
1: Come i farisei.
0: Das ist doch nicht möglich.
1: No, non è possibile.
0: Was ist denn, wenn ich jetzt nach meiner Bekehrung noch mal sündige?
1: Quindi, che cosa succede se io dopo la mia conversione ricommetto un peccato?
0: Dann ist dein Verhältnis zu dem Vater im Himmel gestört.
1: Certamente in quel momento la tua relazione con il Padre nel cielo è disturbata.
0: Der Heilige Geist ist betrübt.
1: E lo Spirito Santo è rattristato.
0: Du darfst ihm das sagen und du wirst gereinigt.
1: Ma tu glielo dici e lui ti purifica.
0: Aber Vergebung hast du immer ein für alle Mal.
1: Ma il perdono e la salvezza l'hai ricevuta per sempre.
0: Vielleicht. Ich weiß es nicht, vielleicht sind die jetzt etwas überrascht.
1: Forse siete un po' sorpresi, non lo so.
0: Ich war es nämlich selbst.
1: Ma io sono stato sorpreso allora quando l'ho scoperto.
0: Ich habe in unserer Gemeinde in der Nähe von Zürich einen Gottesdienst gehalten.
1: Nella nostra chiesa vicino a Zurigo, durante un culto che dove ho predicato.
0: Und ich sprach auch über Sünde und über Christen und Sündigen.
1: E ho parlato del peccato, del peccare da parte dei cristiani.
0: Und nach dem Gottesdienst kam ein sehr alter Bruder auf mich zu mit einem Stock.
1: E dopo il culto un fratello molto anziano di età, appoggiato su un bastone, è venuto da me.
0: Und er blieb vor mir stehen und sagt: "Warte mal, Norbert."
1: E lui mi ha guardato: "Ma fermati un momento, Norbert."
0: Da schaut er mich an.
1: E mi guardò.
0: Und er zeigte auf mich.
1: Puntò il suo dito su di me.
0: Und dann fragt er mich.
1: E mi chiese.
0: Norbert.
1: Norbert.
0: Bist du noch ein Sünder?
1: Ma tu sei ancora un peccatore?
0: Und ich habe gesagt.
1: E io ho risposto.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Da wurde er zornig.
1: E lui si è adirato.
0: Und dann sagte er mir, das stimmt nicht.
1: E lui ha detto, questo non è vero.
0: Ich sag, was?
1: E io ho detto, come?
0: Dann sagt er mir. Du sündigst ja wohl noch.
1: È vero, tu commetti ancora peccati.
0: Aber du bist kein Sünder mehr.
1: Ma non sei più un peccatore.
0: Und ich.
1: E io l'ho guardato.
0: Ja, das stimmt aber nicht.
1: Ma non è vero.
0: Da sagt er.
1: E poi lui mi ha detto.
0: Zeig mir das, wo das steht.
1: Dimostrami tu la tua posizione con la Bibbia nella mano.
0: Oh, ich sag nichts leichter als das.
1: E gli ho detto.
0: Kann ich dir nächste Woche zeigen.
1: Domenica prossima te lo faccio capire.
0: Ich suche heute noch.
1: Ancora sto cercando.
0: Und dann bin ich Un paar Wochen später auf den Bruder zu.
1: E qualche settimana più tardi sono andato da questo fratello.
0: Dann habe ich ihm gesagt, ich muss mich beugen, du hast recht.
1: E io ho detto, mi devo umiliare, hai ragione.
0: Es gibt keine Stelle in den Lehrbriefen.
1: E nelle lettere, nelle epistole dove contengono le dottrine alle chiese, non c'è un versetto
0: die einem wiedergeborenen Christen sagt,
1: che definisce un credente nato di nuovo,
0: du bist noch ein Sünder.
1: Tu sei ancora un peccatore.
0: Sie sagt wohl, dass wir noch sündigen.
1: E certo, la Bibbia ne parla del fatto che possiamo peccare.
0: Und da brauchen wir auch Reinigung.
1: E abbiamo bisogno della purificazione da ogni peccato.
0: Aber in Gottes Augen,
1: ma negli occhi di Dio
0: sind wir keine Sünder mehr.
1: Non siamo più peccatori.
0: Das ist genau die Rechtfertigung, von der wir heute Morgen gelesen haben.
1: Ed esattamente la giustificazione letta, sentita stamattina.
0: Wir sind absolut errettet.
1: Noi siamo giustificati, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù.
0: Paolo sagt sogar das Gegenteil.
1: Addirittura l'apostolo Paolo sostiene il contrario.
0: Er sagt, die ihr einst Sünder wart.
1: Voi che eravate una volta peccatori. Non lo siete più.
0: Ja, ja, aber ich sündige doch noch.
1: Sì, però c'è ancora il peccato nella mia vita, sì.
0: Auch einer, der kein Sünder ist, kann sündigen.
1: Anche uno che non è un peccatore può peccare.
0: Was für eine Erlösung!
1: Che salvezza che
0: Was
1: Dio
0: für
1: ci offre.
0: Eine Erleichterung!
1: Che liberazione che il Signore ci dà.
0: Die Bibel sagt im Hebräerbrief,
1: la lettera, la Bibbia dice nella lettera agli Ebrei,
0: der uns ein für alle Mal geheiligt hat.
1: Che è lui che ci ha santificati una volta per sempre.
0: Und diese Heiligung sogar vollendet hat.
1: E questo atto santificatrice lo ha compiuto.
0: Das ist ja auch so ein Punkt.
1: Anche questo è un punto così, no?
0: Wir werden ja angespornt in der Heiligung.
1: Noi siamo incoraggiati a cercare, a vivere nella santificazione.
0: Aber sind wir doch mal ehrlich.
1: Ma sinceramente, dove stiamo?
0: Sie können 50 Jahre versuchen, in der Heiligung zu leben.
1: Voi potete sforzarvi per 50 anni di vivere nella santificazione.
0: Was meinen Sie? Sind Sie nach 50 Jahren heiliger geworden?
1: Domanda, siete veramente più santi dopo 50 anni nella qualità della vita?
0: Wir werden nicht heiliger.
1: In questo senso non diventiamo più santi.
0: Wir sind ein für alle Mal geheiligt durch Jesus, als wir zum Glauben kamen.
1: Noi siamo stati resi santi o stati santificati grazie a Gesù quando abbiamo creduto in Lui.
0: Und jetzt sind wir aufgefordert, diese Heiligung auszuleben, zu praktizieren.
1: E quindi noi, la sfida è questa, che noi dobbiamo vivere questa santità e praticarla.
0: Und es gibt wachstümliche Veränderung. Ja, das muss es geben.
1: E c'è una trasformazione progressiva, c'è crescita. E guai se non c'è.
0: Aber heiliger werden wir nicht.
1: Ma negli occhi di Dio non diventiamo più santi nella nostra posizione davanti a Lui.
0: Kennen Sie den ersten Korintherbrief?
1: Voi conoscete la prima lettera ai Corinzi?
0: Ist nicht eher so ein guter Brief.
1: Non è un libro molto bello nel senso che parla solo di rose e fiori.
0: Paulus hat sie ausgeschimpft.
1: E Paolo ha dovuto esortarli fortemente.
0: Es war, die haben ein Leben geführt, das war nicht so vorbildlich.
1: E la loro vita non era vissuta nell'esemplarietà.
0: Und er muss sie zurechtbringen.
1: E li corregge.
0: Aber er beginnt den Brief und schreibt,
1: ma lui inizia la lettera e dice,
0: alle Heiligen in Korinth oder die Heiligen in Korinth.
1: Lui indirizza la sua lettera ai santi a Corinto.
0: Sie haben die Heiligung nicht so praktiziert.
1: Non vivevano nella santificazione.
0: Und das ist Sünde.
1: E questo è peccato.
0: Und da brauchten, mussten sie zurechtgebracht.
1: E avevano bisogno di questa esortazione, di questa correzione.
0: Aber sie werden doch als Heilige betitelt.
1: Ma vengono chiamati i santi di Corinto.
0: Weil es geht um das, was Jesus in uns vollbracht.
1: Perché la domanda deve focalizzarsi su ciò che Gesù ha compiuto già in noi.
0: Ich finde das auch so wunderbar, wie Jesus dem Mann hier die Sünden vergibt.
1: E per me è meraviglioso anche il modo, no, come Gesù perdona quest'uomo paralizzato.
0: Er macht das so unorthodox, so.
1: Non lo fa secondo parametri ortodossi.
0: Kein Schema.
1: Non c'è uno schema.
0: Keine Methode.
1: Non c'è un metodo.
0: Wie die Pharisäer und Schriftgelehrten.
1: Una regola come quella dei farisei e degli scribi.
0: Ja, du musst zuerst das machen und dann das machen und dann das machen.
1: Prima devi fare questo, poi devi fare questo e sforzarti ancora.
0: Und dann noch ein Opfer geben.
1: E poi ancora portare un sacrificio.
0: Und dann ins Wasser der Reinigung steigen.
1: E poi magari devi fare un bagno di lavaggio, di purificazione.
0: Und du musst richtig Buße zeigen.
1: E devi dimostrare il ravvedimento.
0: Jesus schaut auf den Glauben.
1: Gesù vede la fede.
0: Und er sagt, dir ist vergeben.
1: E dice, tu, i tuoi peccati ti sono perdonati.
0: Wir haben ja alle so unser Schema, ne? Und wir meinen immer, das muss so gehen, wie wir uns das vorstellen.
1: Noi tutti abbiamo interiorizzati degli schemi, no? Che ci guidano e pensiamo che dobbiamo funzionare in un certo modo.
0: Aber der Geist weht, wo er will, ma und wie er will.
1: Spirito Santo agisce così come vuole lui, soffra come vuole lui.
0: Ich kenne Menschen, die haben in unmöglichen Situationen Jesus angerufen.
1: Io conosco delle persone che si trovavano in delle situazioni i più inimmaginabili quando hanno invocato il Signore Gesù.
0: Haben sich hingelegt und geschlafen?
1: Si sono addormentati, cioè messi a letto, si sono addormentati.
0: Sind am nächsten Morgen aufgestanden?
1: Si sono alzati la mattina dopo.
0: Als wiedergeborene Menschen.
1: Come persone nate di nuovo.
0: Eine Frau trocknet mit ihren Haaren die Füße Jesu.
1: Una signora nella Bibbia con i propri capelli asciuga i piedi di Gesù.
0: Und Jesus sagt ihr,
1: e Gesù le dice,
0: dir sind deine Sünden vergeben.
1: I tuoi peccati ti sono perdonati.
0: Ein Gefängniswärter fragt, was muss ich tun, um gerettet zu
1: werden? E un carceriere chiede al Signore, chiede, ma che cosa devo fare per essere salvato?
0: Glaub an den Herrn.

0: seine Erlösung in seinem Tod und in seiner Auferstehung ist so grandios.
1: Ma la sua, la salvezza sua attraverso la sua morte e la sua risurrezione è talmente illimitato,
0: dass wir ermutigt sein können,
1: che possiamo essere incoraggiati.
0: Dritter Hauptpunkt.
1: E il terzo punto principale.
0: Mut, Freund zu sein.
1: Il coraggio di essere un amico.
0: Die Parallelstelle im Markus Evangelium Kapitel 2.
1: Se leggiamo il brano anche in Marco 2, dove c'è lo stesso miracolo descritto.
0: Die sagt uns, dass es vier Leute waren, die diesen Gelähmten auf einem Tuch getragen haben.
1: E vediamo che erano quattro gli amici che hanno portato questo paralitico da Gesù.
0: Und da waren so viele standen da im Weg und der Eingang war versperrt.
1: E come se ci fossero stati altri 200 persone qui e qualcuno voleva entrare qui in mezzo a noi e era impossibile, era ostruito l'accesso a dove stava Gesù.
0: Und dann suchen die einen Weg, die Treppe hoch aufs Dach.
1: Quindi riescono a trovare una scala che porta sul tetto.
0: Und decken das Dach auf.
1: E scoprono il tetto.
0: Und lassen den Jesus runter.
1: E lo calano davanti a Gesù.
0: Für die anderen war das Unverschämtheit.
1: Per gli altri, ma questa è una cosa inaudita, non si fa.
0: Aber ich muss sagen, wenn ich mir Gedanken mache über diese Freunde.
1: Però se rifletto su questi amici.
0: Dann bin ich beschämt.
1: Mi vergogno.
0: Weil dann frage ich mich.
1: Perché mi chiedo.
0: Bin ich auch so?
1: Sarei pronto a fare la stessa cosa?
0: Weiß ich immer nur alles besser?
1: O sono uno di quelli che pensa che sa sempre tutto?
0: Ja, ich weiß, was die anderen verkehrt machen.
1: Io so quello che sono gli sbagli degli altri.
0: Ich kann gut kritisieren.
1: Sono bravo nel criticare gli altri.
0: Aber mich ganz und gar einsetzen für meinen Bruder?
1: Ma impegnarmi fino in fondo per il mio fratello, per il mio amico?
0: Für die Gemeindeleitung?
1: Per i responsabili della chiesa?
0: Für den schwachen Bruder in der Gemeinde?
1: Per il fratello debole nella chiesa?
0: Oder vielleicht sogar für den, der gesündigt hat?
1: O addirittura per chi è caduto nel peccato?
0: Oder für die Menschen in der Welt?
1: Per le persone che sono ancora nel mondo?
0: Oder für meine eigene Familie?
1: O per la mia stessa famiglia?
0: Wir haben vier Töchter.
1: Noi abbiamo quattro figlie.
0: Sind heute alle verheiratet.
1: Sono tutte sposate.
0: Haben selber Kinder.
1: Ormai sono diventati genitori.
0: Und durch die Gnade des Herrn glauben sie an Jesus Christus und ihre Ehemänner auch.
1: E per la grazia di Dio credono in Cristo Gesù e anche i loro mariti.
0: Aber es war nicht immer so.
1: Ma non era sempre così.
0: Pubertätzeit kennen alle Eltern.
1: Adolescenza, pubertà, genitori sanno.
0: Oh.
1: È l'età in cui i genitori sono difficili per i figli.
0: Zwei Kinder haben unser Haus verlassen. E sind weggerannt.
1: Due delle nostre figlie un giorno sono scappate via di casa.
0: Nicht mehr zurückgekommen.
1: E non sono tornate.
0: Wir wussten nicht, ja, wo sind die?
1: Non sapevamo dove erano.
0: Mensch, was haben wir geweint? Was haben wir geschrien?
1: Quanto pianto, quante grida.
0: Und meine Frau hat mir gesagt.
1: E mia moglie mi ha detto.
0: Norbert. Die Tür bleibt auf.
1: La porta rimane aperta, non la chiudiamo.
0: Es gibt nur eins.
1: Esiste solo una cosa.
0: Weiter lieben.
1: Continuiamo ad amarli.
0: Ist mir nicht ganz so leicht gefallen.
1: Per me non era poi così facile avere quell'atteggiamento.
0: Aber ich habe mich gebeugt.
1: Ma mi sono sottomesso.
0: Und nach Monaten kamen die Kinder zurück.
1: E dopo alcuni mesi le figlie sono tornate a casa.
0: Haben sich bekehrt. Alles
1: si sono
0: gut gekommen,
1: convertiti.
0: Wunderbar.
1: Il Signore ha raddrizzato ogni cosa grazie a lui.
0: Und sie haben gesagt.
1: E loro hanno detto.
0: Als wir von euch weg waren.
1: Quando noi siamo andati via da voi.
0: Wir haben immer gewusst.
1: Sapevamo sempre.
0: Wir können wieder nach Hause kommen.
1: Noi possiamo tornare a casa.
0: Egal wie.
1: A prescindere.
0: Meine Frau, nicht ich.
1: Mia moglie ragionava così, io di meno.
0: Diese Leute hier, die scheuen keine Mühe.
1: Questi amici qua non temono nessuno sforzo.
0: Sie scheuen keinen Weg.
1: Non temono anche di fare una cosa scomoda.
0: Wie können wir den vor Jesus bringen?
1: L'unica preoccupazione era come riusciamo a presentarlo a Gesù.
0: Und sie bringen sogar manches ins Durcheinander. Sie decken das Dach auf.
1: E immaginiamoci praticamente

Ciao a tutti, ci stiamo occupando di affidabilità del testo del Nuovo Testamento. Nel passato ci siamo occupati di presunte contraddizioni nei Vangeli, tanto care agli scettici, e del modo in cui possono essere spiegate. Ma questa volta ci dedicheremo ad una caratteristica dei Vangeli e degli altri testi del Nuovo Testamento che fornisce una testimonianza interna della loro affidabilità. Tale caratteristica è in un certo senso esattamente il contrario della contraddizione. Sto parlando delle coincidenze casuali nei Vangeli. Cosa intendiamo per coincidenze casuali? Intendiamo quelle parole, quelle frasi presenti in un testo del Nuovo Testamento che non hanno alcun particolare scopo teologico, eppure involontariamente, casualmente si direbbe, gettano luce su un brano di un altro Vangelo o di un altro testo indipendente del Nuovo Testamento. Questo crea una sorta di intertestualità interessante tra i vari testi del Nuovo Testamento, che testimonia della coerenza che questi testi hanno tra loro, fornendo dettagli che si integrano tra loro. Mi concentrerò in particolare sui Vangeli, ma considerazioni analoghe possono essere fatte per il libro degli Atti, considerando l'intertestualità che si crea, ad esempio, con le lettere di Paolo. I Vangeli sono stati scritti da autori diversi e sono indipendenti tra loro. Infatti presentano differenze nel modo di raccontare, stili diversi e anche quando raccontano episodi analoghi, ognuno lo fa includendo dettagli diversi. Pensiamo ad esempio ai Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Essi presentano molto materiale in comune, a testimonianza del fatto che hanno sicuramente delle fonti comuni. Eppure non si può dire che uno o due di loro abbiano semplicemente copiato dall'altro. Infatti in alcuni casi si riferiscono ai medesimi episodi con dettagli diversi, con un taglio personale. Questo ci permette di confrontarli per vedere se i loro racconti sono coerenti tra loro. Immaginate quattro persone che hanno assistito ad un incidente tra due auto. Se tre di loro dicono che l'incidente è avvenuto tra una macchina rossa e una macchina blu, mentre uno di loro dice che il medesimo incidente è avvenuto tra due macchine rosse, vi verrebbe il dubbio che quest'ultimo non stia dicendo la verità. Ma se un testimone dice che l'incidente è avvenuto tra una macchina rossa e una blu, il secondo dice che una macchina era rossa ed era una Fiat Punto, il terzo vi dice che una delle due auto era sicuramente una Opel Corsa e il quarto vi dice che una delle due auto era una Opel Corsa blu, voi vi trovereste con quattro racconti diversi che però non si contraddicono, ma semplicemente evidenziano dettagli diversi. E vi permetterebbero di arrivare alla ragionevole conclusione che l'incidente sia avvenuto tra una Opel Corsa blu e una Fiat Punto rossa. Questo è ciò che spesso accade anche con i Vangeli. Quando si confrontano i Vangeli tra di loro, si trovano delle differenze che si integrano tra loro, piuttosto che contraddirsi. E in questo modo essi gettano luce l'uno sull'altro. Si tratta di dettagli che possono sembrare superflui in un Vangelo, dettagli che non aggiungono nessuna verità teologica particolare. Eppure, involontariamente, gettano luce e si integrano con brani analoghi di altri Vangeli. Questo è esattamente ciò che ci si aspetta da testimoni indipendenti che riferiscono sui medesimi fatti. Ci sono studiosi che hanno raccolto molte di queste coincidenze involontarie, di questi dettagli che creano una forte interconnessione tra questi testi. Il primo a raccoglierle in un libro fu l'anglicano John James Blunt, intorno al 1830, nel suo testo Undesigned Coincidences in the Writing Both of the Old and New Testaments. In quel testo egli mise in luce queste coincidenze come evidenza interna a favore della veridicità dei Vangeli. Per chi è interessato, negli ultimi anni questo tema è stato ripreso da Lydia McGrew nel suo testo Hidden in Plain View, Undesigned Coincidences in the Gospels and Acts. Per comprendere di cosa stiamo parlando,
Farò alcuni esempi di coincidenze non ricercate eppure presenti nei Vangeli e poi trarremo alcune conclusioni. Innanzitutto, vediamo alcuni esempi di come i sinottici gettino luce l'uno sull'altro attraverso queste coincidenze non ricercate. Nel primo esempio vediamo come Marco aiuta a comprendere un brano di Luca. Leggiamo Luca 9:36. Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo ed essi tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. Ora, leggendo questo brano di Luca, uno potrebbe chiedersi perché i discepoli non raccontarono a nessuno ciò che avevano visto alla trasfigurazione. Ma sembra strano, fu un'esperienza incredibile per loro. Perché non sono corsi subito dagli altri a raccontarla? Il brano di Luca non ce lo dice. Ma in Marco 9, versetti 9 e 10, scopriamo il motivo di questo strano comportamento. Poi, mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che significasse quel risuscitare dai morti. Dal brano di Marco comprendiamo che fu Gesù stesso a chiedere loro di non raccontare per il momento ciò che avevano visto. Questa precisazione di Marco ci aiuta quindi a comprendere meglio Luca. Un altro esempio. In Matteo 14, versetti 1-2 leggiamo: «In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: "Costui è Giovanni il Battista, egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose." Ma chiunque avesse in mano solo il Vangelo di Matteo potrebbe chiedersi: dove è andato questo autore a prendere un'informazione del genere? Come può conoscere ciò che Erode all'interno del suo palazzo aveva detto ai suoi servitori? In effetti, Matteo deve aver attinto ad una fonte interna al palazzo di Erode. Tra i discepoli di Gesù c'è qualcuno che corrisponde a questo profilo? Possiamo rispondere a questa domanda leggendo Luca, capitolo 8, versetti 1-3, che parlando dei discepoli di Gesù ci dice che tra loro c'era Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode. Capito? Giovanna era la moglie dell'amministratore di Erode. Si tratta di un dettaglio che sembrerebbe superfluo, ma ci aiuta a capire che proprio Giovanna poteva essere la fonte interna al palazzo di Erode, in grado di riportare una frase che Erode aveva detto ai suoi servitori. In questo caso, quindi, Luca in qualche modo getta luce su Matteo. Prendiamo un altro esempio ancora. Questa volta vedremo che a volte i sinottici, con dettagli involontari, ci aiutano a comprendere meglio alcuni brani del Vangelo di Giovanni. In Giovanni 21:15 Gesù chiede a Pietro: "Simone di Giovanni, mi ami più di questi?" Ora, perché gli fa una domanda del genere? Perché Pietro dovrebbe amarlo più degli altri? Leggendo il Vangelo di Giovanni, la risposta non è chiara. Infatti non ci sono episodi che aiutano a rispondere. Ma il Vangelo di Matteo 26, versetto 33, e il parallelo di Marco 14:29 gettano luce su questa questione. Scopriamo infatti che poco tempo prima Pietro aveva affermato: "Quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me." La domanda che Gesù fece a Pietro, riportata solo nel Vangelo di Giovanni, ha quindi molto senso. Pietro aveva tradito Gesù, negando di conoscerlo, e Gesù, nel riabilitarlo, vuole che egli consideri quanto le sue parole fossero state avventate. Certo, Pietro amava Gesù, ma non poteva dire di amarlo più degli altri. Fu una lezione importante per Pietro, una lezione che certamente lo aiutò a crescere. Quindi in questo caso Matteo e Marco gettano luce su quel brano di Giovanni 21, fornendoci un importante antefatto. Vediamo ora un esempio di come anche l'altro Vangelo sinottico, Luca, getti luce su Giovanni. Nel famoso brano di Giovanni 13, unico nei Vangeli, Gesù lava i piedi ai discepoli. Gli altri Vangeli non ci parlano di questo episodio, tuttavia, all'interno dell'ultima cena, Luca 22, versetti 24-27, riporta un dialogo tra Gesù e i suoi discepoli che aiuta a capire perché Gesù lavò i piedi ai discepoli. Fra di loro nacque anche una contesa:
chi di essi fosse considerato il più grande. Ma egli disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così, anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. I discepoli aspiravano a dominare l'uno sull'altro, ma Gesù, pur essendo il re, fu tra di loro come colui che serve. Ciò che leggiamo nel brano di Giovanni con il lavaggio dei piedi è la parte pratica dell'insegnamento che troviamo all'interno dell'ultima cena in Luca. A sua volta, anche Giovanni a volte getta involontariamente luce sui sinottici. Ad esempio, in Marco 15:29 e Matteo 27:40 i giudei accusano Gesù mentre egli è sulla croce e lo accusano di aver detto di voler distruggere il Tempio e ricostruirlo in 3 giorni. Ma in nessuno dei Vangeli sinottici è descritto da dove possano aver sentito una tale affermazione di Gesù. Però quando leggiamo Giovanni 2, versetti 13 a 21, in un contesto totalmente differente, vediamo in effetti che Gesù aveva parlato di distruzione del Tempio e di ricostruzione del Tempio in 3 giorni, ma stava riferendosi al suo corpo. Leggendo Giovanni comprendiamo quindi perché in Matteo e Marco i giudei avevano utilizzato quella strana accusa contro Gesù, fraintendendo comunque le sue affermazioni. Ancora un esempio con Luca e Giovanni che gettano luce a vicenda l'uno sull'altro, con dettagli che si integrano tra loro. In Giovanni 18:33 vediamo che Pilato chiese a Gesù: «Sei tu il re dei giudei?» Ma se leggete i versetti precedenti, Giovanni non riporta nemmeno che quella fosse l'accusa precisa contro Gesù. Gesù viene semplicemente accusato di essere un malfattore. Ma in Luca 23:2 leggiamo questa accusa: «Abbiamo trovato quest'uomo che sovvertiva la nostra nazione, istigava a non pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo re». Questa accusa precisa ci fa comprendere meglio la domanda di Pilato in Giovanni 18:33. Però, allo stesso tempo, anche Giovanni 18 getta luce su Luca 23. Infatti, in Luca 23:4 vediamo che dopo averlo interrogato e aver ricevuto la conferma da parte di Gesù di essere re, Pilato affermò di non trovare alcuna colpa in quell'uomo. Ora, com'è possibile che Pilato voglia liberare un uomo che dichiara di essere re? Dal racconto succinto di Luca non lo capiamo, ma in Giovanni 18, versetti 33 a 38, leggiamo un ampliamento del dialogo tra Gesù e Pilato che ci aiuta a comprendere. In quel dialogo Gesù parla di un regno che non è di questo mondo e dice di essere un re venuto per testimoniare della verità. Solo a quel punto Pilato aveva affermato di non trovare colpa in lui. Sembra chiaro che per Pilato Gesù fosse solo un religioso privo di senno che sembrava parlare a vanvera di verità e di un regno che non era di questo mondo, quindi non sembrava costituire un pericolo per Cesare. Questi dettagli di Giovanni aiutano quindi a comprendere meglio il comportamento di Pilato descritto anche da Luca. Così Luca e Giovanni, in questo dialogo tra Gesù e Pilato, gettano luce l'uno sull'altro a vicenda. Infine voglio riportare un esempio in cui tutti e 4 i Vangeli, riferendosi al medesimo episodio, gettano luce l'uno sull'altro, fornendo dettagli che casualmente si integrano perfettamente tra loro. Sarò rapido per non allungare troppo il video, ma voi potete fermare il video e leggere i passi con calma. In Matteo 11:21 Betsaida viene citata tra le città condannate da Gesù perché avevano visto tante opere potenti e non avevano creduto. Eppure, Matteo non riporta nessun episodio particolare accaduto in Betsaida. Ma Luca 9, versetti 10 a 13, ci conferma che uno dei miracoli più famosi di Gesù, la moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini, era in effetti avvenuto proprio nei pressi di Betsaida. Ma potremmo chiederci perché mai c'erano folle di più di 5.000 persone in quella zona, vicino a una cittadina così piccola. Non sembra normale.
In effetti il brano parallelo di Marco 6, versetti 30 e 31 lo conferma e ci dice che Gesù si era spostato in disparte fuori dal paese proprio perché era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Ma, ripeto, Betsaida era una cittadina piccola. Perché ci sarebbe dovuta essere tutta quella gente che andava e veniva da quelle parti? La risposta ce l'abbiamo in Giovanni 6,4, che ci dice che era il periodo di Pasqua. A Pasqua la gente si spostava in Israele lungo le strade di comunicazione principale che portavano a Gerusalemme e questo spiegherebbe il gran movimento anche dalle parti della piccola Betsaida. Ma un momento, se era Pasqua siamo in primavera ed è uno dei pochi periodi in cui in quelle zone l'erba poteva essere verde. Ebbene, ciò è coerente con ciò che ci dice Marco, che infatti in Marco 6,39, evidentemente colpito da questo manto erboso, ci dice che quelle folle si sedettero proprio sull'erba verde. Ma quante persone c'erano? Matteo 14,21 dice che c'erano circa 5.000 uomini, esclusi donne e bambini. Ma qualcuno si chiederà, come faceva a dirlo? Sembra strano, qualcuno si era messo a contare solo gli uomini? Marco 6,40 ci aiuta a capire, infatti ci dice che si sedettero divisi in gruppi di 50 e di 100, quindi era piuttosto facile contare circa 5.000 uomini contando semplicemente i gruppi. Come si usava, le donne seguivano di più i bambini che molto probabilmente correvano liberi nei prati, mentre gli uomini si erano evidentemente seduti per poi distribuire alle proprie famiglie. Per questo motivo era più facile contare gli uomini divisi in gruppi. Infine, tutti i Vangeli ci dicono che in quell'occasione, prima di compiere il miracolo, Gesù aveva chiesto ai suoi discepoli come potevano fare per sfamare tutte quelle persone, invitandoli a dare loro stessi da mangiare alla folla per metterli alla prova. Ma Giovanni 6, versetti 1 a 5, ci dà un dettaglio diverso. Infatti ci dice che Gesù si rivolse in modo specifico a Filippo. Ma perché proprio Filippo, che normalmente non è un discepolo in primo piano nei Vangeli? Semplice, perché come abbiamo letto in Luca, ci si trovava nei pressi di Betsaida e aveva quindi senso che Gesù chiedesse a qualcuno della zona. Ma Filippo era della zona? Certo, infatti Giovanni 1, versetti 43-44, dice proprio che Filippo era di Betsaida. Insomma, mi rendo conto che tutti questi collegamenti possono aver fatto girare la testa a qualcuno. Tuttavia, spero che siano stati utili per comprendere a cosa ci riferiamo, parlando di coincidenze involontarie con le quali i Vangeli gettano luce l'uno sull'altro. Chiediamoci, perché dei testi indipendenti tra loro dovrebbero funzionare così bene dal punto di vista dell'intertestualità? Non è affatto scontato. Ciò che rileviamo in questi autori va decisamente oltre ciò che ci si dovrebbe aspettare. Si sono messi d'accordo per produrre testi che si incastrano perfettamente l'uno nell'altro? No, non c'è evidenza che fossero così sofisticati, anzi, come abbiamo già detto all'inizio, gli evangelisti non si sono nemmeno preoccupati di includere gli stessi dettagli e non danno evidenza di alcun tentativo di armonizzazione tra loro. Ora, voi capite bene che se i Vangeli parlassero di storie inventate o anche di storie vere, ma comunque basate su una trasmissione orale imperfetta, se non ci fosse una mano divina che avesse vegliato sul loro lavoro, quel processo che normalmente viene chiamato ispirazione, sarebbe piuttosto logico aspettarsi delle contraddizioni vere. A distanza di anni, qualcuno avrebbe riportato almeno un dettaglio sbagliato che smentirebbe del tutto un altro Vangelo. Ad esempio, se uno avesse detto che c'era l'erba verde e l'altro avesse detto che era inverno. Oppure, se uno avesse detto che erano 5.000 uomini e l'altro che erano 10.000. Insomma, giusto per fare degli esempi. Invece, al contrario, ci troviamo davanti a testi che attraverso dettagli quasi superflui, coincidenze involontarie, coincidenze casuali, l'erba era verde, era Pasqua, c'era gente che andava e veniva, erano seduti a gruppi di 50 e di 100. Ebbene, invece di contraddirsi, essi gettano luce l'uno sull'altro in un modo affascinante, che li rende interconnessi tra di loro.
Chi è l'autore di questa interconnessione? Tutto fa pensare proprio che una mano divina abbia guidato questi autori in modo indipendente per gettare luce l'uno sull'altro. Ma anche chi non crede in un intervento divino deve comunque ammettere che queste coincidenze costituiscono un'interessante prova interna dell'affidabilità del testo dei Vangeli. Il risultato è che i Vangeli sono diversi tra loro, eppure si integrano tra loro come testimoni, proprio come i testimoni oculari di un incidente. I dialoghi talvolta sono diversi, i racconti sono più sintetici in alcuni, mentre altri si soffermano di più sui dettagli. A volte qualcuno di loro riferisce di episodi sui quali gli altri Vangeli tacciono. Ma ciò che conta è che alla fine non si rilevano davvero contraddizioni e il quadro di Gesù che emerge mettendoli l'uno accanto all'altro è un quadro piuttosto coerente. Ci sono scettici che pensano che comunque i Vangeli si siano evoluti nel tempo e quindi questi collegamenti sono il frutto di revisioni successive fatte apposta per dare questa impressione di unità. Ciao a tutti, alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 5. Si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre, e siete gonfi, e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quest'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme adunati voi e lo Spirito mio, con la podestà del Signor nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con il vecchio lievito né con lievito di malizia o di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. V'ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, con gli avari, i rapaci o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo, ma quel che v'ho scritto è di non mischiarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore o un avaro o un idolatra o un oltraggiatore o un ubriacone o un rapace. Con un tale non dovete neppure mangiare, poiché io forse da giudicare quei di fuori, non giudicate voi quelli di dentro, quei di fuori li giudica e Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Più che vincitori. Queste parole sembrano saltare fuori dalla pagina. Certo, le ho notate ancora in molte occasioni, ma perché non mi hanno mai colpito come stavolta? Sto leggendo il capitolo 8 della lettera ai Romani e a metà di questa familiare porzione della scrittura ho letto per l'ennesima volta questo versetto assai conosciuto. Anzi, in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Che cosa significa essere più che vincitori? Potremmo pensare che sia sufficiente vincere nelle cose alle quali Paolo si riferisce, come la tribolazione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo e la spada. Cosa potremmo fare di più? Ci ho riflettuto a lungo e penso di aver capito qualcosa di più riguardo a questo versetto per mezzo di uno strumento un po' strano, una storia riportata in un giornale. Si trattava di un articolo su di una giovane cristiana che ha le gambe artificiali. Circa a metà della storia, il giornalista ha colto un'affermazione sorprendente. «Proprio quando cominciavo a pensare di aver conquistato ciò che si chiama invalidità, diceva la ragazza, capii che non era una cosa da vincere, piuttosto era qualcosa da accettare. Questo articolo mi fece riflettere. Il mondo si aspetterebbe che qualcuno come questa ragazza conquistasse, vincesse i limiti della sua grave inabilità, che sconfiggesse, sottomettesse il problema al punto da averlo in pugno. Ciò la renderebbe una vincitrice da ammirare. Ma Dio si aspetta che facciamo un gigantesco passo in avanti. Attraverso Cristo possiamo più che semplicemente vincere, possiamo accettare, possiamo abbracciare, possiamo dare il benvenuto, possiamo, come suggerisce l'Apostolo, considerare completa allegrezza. Questo è proprio ciò che ha fatto la ragazza con le gambe artificiali. In Cristo lei non ha semplicemente sconfitto o vinto le circostanze difficili in cui si trovava. No, le ha accolte con gioia, le ha accettate come un'opportunità per condividere la grazia che sostiene e fortifica, la grazia che l'ha resa più che vincitrice. Non hai bisogno di gambe artificiali per comprendere ciò di cui la ragazza parlava. Potresti avere due umanoidi artificiali per figli, oppure un gran numero di impegni e responsabilità che limitano il tuo tempo e le tue energie, oppure qualsiasi situazione difficile che pensi di dover vincere per poter convivere con essa. Vincere è un'opera umana, qualcosa che si ottiene con forza di volontà, carattere e determinazione. Accettare certe situazioni va al di là di tutto questo, richiede più della forza umana, qualcosa di più di un vincitore, richiede l'intromissione di Cristo.

Johann lascia la Germania nel 1935 insieme ai genitori e ai fratelli per sfuggire alle persecuzioni naziste. Si rifugiano in Olanda, paese natale del padre di Johann, e sebbene non manchino le difficoltà, trascorrono 5 anni abbastanza sereni. Ma le cose cambiano rapidamente.

0: ricordo che il 10 maggio del 1940 mi svegliarono dei rumori ritmati, mescolati a voci che sembravano diventare sempre più forti. Balzai dal letto e tirai le tendine. I vicini stavano facendo la stessa cosa e tutti fissavano il cielo. Era uno spettacolo incredibile. Dei punti neri riempivano l'immensità. Si udivano delle detonazioni e vedevamo delle piccole nuvole di fumo. Nel giro di pochi minuti i punti si trasformarono in una pioggia di uomini appesi ai paracadute. Alcuni, raggiunti dalle raffiche della contraerea, piombarono a terra, ma la maggior parte di essi raggiunse il suolo senza danni. Un'armata di soldati tedeschi era letteralmente caduta dal cielo sul nostro paese. L'Olanda fu occupata dalla Germania in qualche ora, senza alcuna dichiarazione di guerra.
1: La guerra era cominciata e i combattimenti erano violenti. Le forze olandesi si batterono con coraggio per respingere il nemico, ma tutto fu inutile. Qualche giorno dopo dovettero arrendersi. Ovunque si vedevano soldati tedeschi e gli olandesi erano disperati. Ben presto si organizzarono dei gruppi di resistenza che iniziarono la loro guerra fredda, obbedendo ad un quartier generale mobile. Questi atti di ostilità divennero una buona scusa per i tedeschi per continuare a torturare le loro principali vittime, gli ebrei. La propaganda degli invasori appariva sui manifesti, sui giornali ed entrava nelle case per mezzo delle onde radio. I sabotaggi sono opera degli ebrei e dei loro amici. Gli ebrei devono essere schiacciati. Il popolo olandese fu invitato a collaborare e a fare dell'invasione e dell'occupazione temporanea un avvenimento il più gradevole possibile. Non lasciatevi influenzare dagli ebrei. La Germania ha soltanto buone intenzioni nei confronti dell'Olanda.
0: Per 5 anni eravamo riusciti a sfuggire agli artigli del nostro nemico, ma ora egli si era impadronito di noi, eravamo in trappola. A partire da quel momento, ogni giorno ci riservava una spiacevole sorpresa. I giornali e la radio trasmettevano continuamente nuovi ordini e regolamenti riguardanti gli ebrei olandesi. Fummo obbligati a rinunciare a molti dei nostri beni personali e la nostra libertà divenne sempre più limitata. Dovemmo consegnare alle autorità le biciclette, le automobili e gli apparecchi radio. Gli uomini d'affari occupati nell'industria furono sostituiti da altri. Sulle vetrine dei negozi e dei locali pubblici campeggiava il cartello: vietato l'ingresso agli ebrei. Un'ondata di antisemitismo sommerse l'Olanda e tutti coloro che si rifiutavano di obbedire agli ordini erano considerati ebrei e trattati come tali.
1: Agli ebrei fu inoltre proibito di usare un qualunque mezzo di trasporto. I bambini furono sospesi dalle scuole tradizionali e dovettero essere iscritti ad una scuola ebrea, il che li obbligava a percorrere un lungo tratto di strada a piedi, ogni giorno e con qualunque tempo. Nell'inverno del 1940-41, i genitori di Johanna decisero di trasferirsi definitivamente nel quartiere ebraico della città. Là potevano entrare liberamente nei negozi, erano vicini alla sinagoga, alla scuola e al medico. Quando le campane di mezzanotte annunziarono l'arrivo dell'anno 1941 e la gente si augurò un felice anno nuovo, gli ebrei ascoltarono, chiedendosi che cosa avrebbe portato loro l'anno nuovo. Nessuno lo poteva sapere con certezza, ma le prospettive non erano certo rosee.
0: La prima decisione per me nel 1941 fu che avrei lasciato la scuola e che avrei trovato un lavoro di apprendista in modo da poter far fronte a qualsiasi cosa la vita mi avesse riservato. Non avevo il minimo interesse per il mestiere che i miei genitori avevano scelto per me, la sarta. Quale altra occupazione sarebbe stata più monotona e più noiosa di quella? Mi vedevo con il ditale e un ago in mano, intenta a cucire orli senza fine. La mia vita sarebbe stata così? Quale assurdità! Ma i miei genitori furono irremovibili e dovetti incominciare quel lavoro che odiavo. Ogni giorno, tornando dal laboratorio, facevo un lungo giro per poter passare davanti all'ospedale ebraico. Mi fermavo là davanti a respirare quell'odore dei medicinali, invidiando i medici e le infermiere che vedevo passare con i loro camici bianchi. Il mio più grande desiderio era quello di diventare infermiera e a mio modo mi ci preparavo. Comprai una bottiglietta di alcol rettificato e la nascosi nella mia camera. Nei momenti di depressione ne aspiravo un po'. Questo mi ricordava i miei sogni e mi incoraggiava a perseverare nello scopo che mi ero proposta. Mi misi a collezionare strumenti medici e oggetti di pronto soccorso, che conservai in una valigetta di cuoio nero. I miei genitori mi avrebbero mai permesso di realizzare il mio sogno. Non ne potevo parlare per ora. Dicevano che i tempi erano duri e non si poteva pensare a cose senza senso. Sarebbe stato un lavoro duro e non mi avrebbe condotto a nulla nella vita, mentre invece una professione ragionevole mi avrebbe permesso di fare della strada. La notte, quando gli altri dormivano, alla luce di una pila, leggevo dei libri di medicina che avevo acquistato d'occasione. Anche le parti più difficili mi attiravano e a volte, mentre mi sforzavo di capirle, mi addormentavo. Mi svegliavo dopo la mezzanotte con la mia pila accesa in mano. Ogni giorno che passava il mio desiderio di curare gli ammalati cresceva. Desideravo curarli, confortarli e specialmente occuparmi dei bambini. Mi sarebbe mai stato possibile? Nel laboratorio non c'era consentito parlare e tantomeno cantare. A me invece piaceva fare tutte e due le cose, il che mi attirava i rimproveri del padrone. Allora mi dicevo che se avessi avuto a portata di mano la mia bottiglietta di alcol e avessi potuto annusarla, avrei finito per convincermi che dopo tutto non avrei fatto la sarta per tutta la vita.

0: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Tu seguimi. Leggo nella Bibbia in Giovanni, capitolo 21, versi 20 a 25. Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: «Signore, è di lui che sarà?» Gesù gli rispose: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi». Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa?» Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Tu seguimi. Queste sono le ultime parole di Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni. In queste parole, rivolte a Pietro, troviamo un invito che si rivolge ad ognuno di noi. Sono parole importanti che riassumono ciò a cui siamo chiamati se vogliamo essere discepoli di Gesù. Dobbiamo seguirlo, dobbiamo fidarci di lui, dobbiamo essere pronti a fare la sua volontà. Gesù aveva affidato a Pietro un grande incarico, dicendogli che si sarebbe dovuto occupare del suo gregge. A quel punto Pietro fu curioso di sapere cosa avesse in serbo il Signore per il discepolo per il quale aveva sempre nutrito un affetto particolare. Chissà quali grandi cose aveva preparato per Giovanni. Ma la risposta di Gesù non incoraggiò la curiosità di Pietro. Gesù gli aveva infatti ricordato che se voleva davvero essere un suo servo fedele, avrebbe dovuto rimanere concentrato sul proprio incarico e resistere alla tentazione di confrontarsi con gli altri. Ognuno di loro certamente aveva un posto nel piano di Dio, ma Pietro non doveva preoccuparsi di ciò che avrebbero dovuto fare gli altri. Qualunque cosa Gesù avesse in serbo per Giovanni, doveva rimanere tra Gesù e Giovanni. Pietro doveva seguire Gesù, tenendo gli occhi fissi sul cammino che Gesù aveva tracciato per lui. Tuttavia, la nota di Giovanni ci conferma che nonostante l'invito di Gesù a non confrontarsi tra loro, i discepoli cercarono invece di dare un significato alle parole di Gesù, arrivando addirittura alla conclusione che quel discepolo non sarebbe morto. Noi uomini siamo fatti così. Non resistiamo facilmente alla tentazione di misurarci tra noi, per stabilire chi ha ricevuto l'incarico maggiore, chi ha compreso meglio le parole di Gesù o chi occuperà il posto migliore. Lo possiamo vedere facilmente anche ai nostri giorni. Talvolta, pur essendo credenti, spendiamo molto del nostro tempo a discutere tra noi per stabilire chi ha compreso meglio dettagli della rivelazione biblica, anche su argomenti a cui la Bibbia stessa non dedica molto spazio. Questo diventa un problema quando ci distoglie da ciò che Dio vuole davvero da noi, ovvero essere una luce in questo mondo con la nostra testimonianza. Se allungassimo bene l'orecchio, sono convinto che molte volte sentiremmo la voce di Dio che ci richiamerebbe all'ordine. Che ti importa? Tu seguimi. Con quelle parole, il Signore invita ognuno di noi a preoccuparci del nostro rapporto con Lui, cercando di vivere una vita che lo onora, facendo ciò che Egli ci chiama a fare. Dobbiamo essere pronti a fidarci di Lui, mettendo la Sua volontà al primo posto nella nostra vita, anche quando ciò ci costringe a compiere scelte difficili. Gesù ha dato la Sua vita per noi sulla croce. noi saremo pronti a spendere la nostra vita per glorificare Lui? Gesù aveva fatto tante opere, aveva mostrato molti segni, aveva detto molte cose. Giovanni, il famoso discepolo che Gesù amava, nella stesura del suo Vangelo si rendeva conto che non avrebbe potuto riportarle tutte. Egli, come testimone oculare, aveva selezionato proprio quelle che avrebbero spinto le persone a seguire Gesù. A mia volta, posso dire che ho condiviso questi pensieri sul Vangelo di Giovanni per lo stesso motivo, perché molti possano leggerlo, meditarlo e comprendere che Gesù è davvero l'unico che può dare un senso alla nostra vita. Prego perché molti possano credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, affinché credendo abbiano vita nel suo nome, come è scritto in Giovanni 20:30. Puoi continuare a ignorare la sua voce, oppure puoi aprirgli il tuo cuore, riconoscerlo come Signore e Salvatore e diventare suo discepolo rispondendo al suo meraviglioso invito: tu seguimi.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta Maurizio è felicissimo, contentissimo, gioioso, nonché lieto di darti un caloroso e sincero benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto? Ancora una volta grazie a chi ci ha scelti, grazie a chi ha scelto questa frequenza, questa emittente, a quest'ora.

e naturalmente un sincero, caloroso benvenuto a chi ci avesse raggiunti per la primissima volta. Eri lì che cercavi sulla tua radiolina qualcosa di diverso, magari una musica rilassante, qualcuno che ti tenesse compagnia, e voilà, eccoci qui insieme a te. Grazie per essere rimasto, anche se sono solo 4-5 minuti. Spero tu possa rimanere nel corso dell'intero programma, dell'intera trasmissione, dell'intero appuntamento. Sono più o meno 30 minuti.

Dice, ma che è letto il libro più letto? È una bella sorpresa, è letto il libro più letto. È una passeggiata attraverso la Bibbia. Cioè, ma allora è una cosa noiosa. No, no, ci mancherebbe altro. Beh, certo, io faccio del tutto per non rendere la cosa noiosa. Spero di riuscirci. La Bibbia di per sé non è noiosa. È noiosa se la rendiamo tale. È noiosa se non prendiamo un pochino di tempo per cercare di capire ciò che Dio vuole dirci attraverso di essa. Allora sì, diventa noiosa. Diventa proprio una cosa da barba lunga 5 metri. Se invece entriamo nell'ordine di idee che Dio è un Dio che parla, è un Dio attuale, presente, concreto, dinamico, qualcosa di vivo, di energico, di dinamico, di vibrante, beh, allora la Bibbia tutto è tranne che noiosa.

libro più letto, così l'abbiamo chiamato, perché in effetti così è. Ma il libro più letto, come i miei compagni di viaggio sanno, è composto di ben 66 libri. E noi stiamo esaminando uno di questi 66, un Vangelo, il Vangelo di Marco. Fra i quattro Evangeli è il più breve, il più svelto, il più dinamico, nel senso che è proprio il Vangelo dell'azione. E Marco ha scritto così proprio per risultare accattivante ai lettori che avrebbero letto questo suo resoconto in prima istanza, cioè i cristiani nella città di Roma. Cristiani che stavano attraversando un periodo molto, molto difficile. Romani che erano anche persone di azione, persone dinamiche, quindi Marco non è prolisso, non si prolunga mai nel fare tanti discorsi. Quando deve spiegare qualcosa lo fa in modo estremamente sintetico. Per il resto Marco si limita a darci resoconti di azioni, miracoli, incontri, personaggi, ma il tutto con pennellate svelte dai colori accesi, vivaci. Siamo arrivati all'ottavo capitolo, la seconda parte dell'ottavo capitolo. Vorrei leggerti questa seconda parte. È vero, abbiamo letto l'intero capitolo, mi pare, due o tre incontri fa. Ma per rendere un po' la cosa più attuale, più vicina, per fare mente locale e a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto solo oggi per la prima volta, credo che sia giusto fare così. Quindi, non appena arriverà la sigla della lettura, noi ci addentreremo nella seconda parte dell'ottavo capitolo del Vangelo di Marco.

La volta scorsa ci siamo lasciati con un Gesù, come dire, in preda al disappunto. Un Gesù che dice: non capite ancora, nonostante tutto quello che avete visto, tutto quello che avete sentito, è possibile che ancora non abbiate capito. Purtroppo è così, purtroppo è possibile. I discepoli, nonostante fossero stati testimoni oculari di due straordinari miracoli, Gesù aveva sfamato migliaia di persone, non decine, centinaia, ma migliaia di persone. Nonostante tutto questo, erano lì su una barca e si preoccupavano perché avevano solo un filone di pane. Giunsero a Bezzaida. Fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Gesù, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio. Gli sputò sugli occhi e, impostegli le mani, gli domandò: «Vedi qualcosa?» Egli aprì gli occhi e disse: «Scorgo gli uomini, perché li vedo camminare. Sembrano gli alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi e gli riguardò. Fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Non entrare neppure nel villaggio». Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso le borgate di Cesarea di Filippo. Cammin facendo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Ed essi risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, ed altri Elia. Altri dicono che tu sia uno dei profeti». Gesù domandò loro: «E voi? Voi chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Gesù ordinò loro severamente di non parlare di lui a nessuno. Poi cominciò ad insegnar loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Chiamata a sé la folla coi suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e per amore del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde la vita sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua vita? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo coi santi angeli.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso l'ottavo capitolo del Vangelo di Marco. Abbiamo appena letto la seconda ed ultima parte di questo capitolo, poco prima di questa bellissima e dolce pausa musicale. Eccoci di nuovo alle prese con un altro strepitoso miracolo operato da Gesù. Gesù accoglie la richiesta degli astanti una volta arrivato a Betsaida e tocca il cieco. Nota però che Gesù porta il cieco fuori città. Ci chiediamo allora se Betsaida, dove Gesù aveva operato molti miracoli, non fosse diventata un po' come una Nazaret, dove Gesù non aveva voluto o potuto fare grandi miracoli a causa della mancanza di fede, della miscredenza, del dubbio, del rigetto, dobbiamo dire, da parte dei suoi compaesani. C'è anche da dire che questo miracolo solleva non pochi interrogativi. Abbiamo appena letto, sempre in questo ottavo capitolo, che Gesù ha sfamato migliaia di persone. Come lo ha fatto? Beh, non ci viene detto. L'unico particolare che Marco fornisce è che Gesù pregò, Gesù ringraziò il Padre e benedisse quel poco che aveva a disposizione prima del miracolo vero e proprio. Nel caso del cieco, invece, Gesù agisce in un modo a dir poco singolare. La saliva non ha proprietà terapeutiche, ha tante proprietà, magari come un antisettico, ma certamente non può ridare la vista ad un cieco. Eppure sembra che Gesù la usi per una ragione particolare. Non ci viene detto, quindi non possiamo che fare avanzare delle ipotesi. Probabilmente Gesù usa questo metodo per accrescere la fede di quest'uomo. Ciò nonostante la saliva, nonostante l'imposizione delle mani, quando Gesù dice: «Cosa vedi? Vedi qualcosa?» Il cieco apre gli occhi e dice: «Ma scorgo degli uomini, perché li vedo camminare». In altre parole, so che sono delle persone perché vedo alcune cose che si muovono, che camminano, quindi presumo che siano persone. Però appaiono come alberi. Sembra quasi un miracolo imperfetto. Sembra quasi che Gesù si sia fermato a metà strada. Perché? Perché Gesù deve agire due volte? Se non vado errato, questa mi pare l'unica occasione in cui Gesù deve rimetterci le mani, per così dire. Eppure l'altro commento che dobbiamo fare davanti a questo avvenimento è che Gesù non sembra essere colto di sorpresa. Sembra che tutto faccia parte di un piano prestabilito. In altre parole, non è un incidente. Non è che avviene e Gesù, preso dallo sgomento, corre ai ripari. Abbiamo detto probabilmente, ed è un'ipotesi, quindi tienila presente come tale, Gesù vuole accrescere la fede di questa persona. E chissà, magari anche dei discepoli che gli stanno attorno. Vedo qualcosa, scorgo uomini perché li vedo camminare e mi paiono alberi. Nonostante la saliva, nonostante l'imposizione delle mani, il miracolo non è completo. Cosa accade quindi? Gesù mette di nuovo le mani sugli occhi. E adesso, riaprendo gli occhi, il cieco vede ogni cosa chiaramente. Non è più cieco, quindi. Il cieco vede ogni cosa chiaramente. Ora, ripeto, spiegazioni non ce ne vengono date.
Gesù non dice: guarda, oggi mi dilungherò più del solito. Sono stanco, ho appena fatto due grossi miracoli e dammi la possibilità di recuperare le mie forze. Opererò questo miracolo in due tempi. Prima ti aprirò gli occhi, ma fino a un certo punto, e in un secondo momento finirò il lavoro. Nulla di tutto questo. Nulla di tutto questo. Abbiamo detto probabilmente. Probabilmente Gesù vuole accrescere, vuole stimolare, vuole sfidare la fede di quest'uomo e magari anche quella degli astanti. Ma io credo che ci sia un'altra ragione. Vedi, istintivamente, noi come esseri umani, grazie alla nostra natura o a causa della nostra natura, cerchiamo sempre delle formule. Cerchiamo sempre degli schemi nei quali troviamo sicurezza. Allora diciamo: questa volta ha funzionato in questo modo, se la prossima volta mi comporto allo stesso modo, pronuncio le stesse parole, compio gli stessi gesti, allora sicuramente otterrò gli stessi risultati. Se ci fai caso, se leggi con attenzione tutti i quattro Evangeli, vedrai che ogni volta che Gesù ha agito, non dico che ogni singola occasione ha agito diversamente, ma quasi. E cosa deduciamo da questo? Che Gesù non aveva formule o schemi predefiniti. Gesù dipendeva completamente dalla volontà del Padre. Spesso, sempre nei Vangeli, leggiamo che Gesù si appartava per pregare. Si appartava per cercare comunione, per approfondire la propria relazione con il Padre. Perché? Oltre a recuperare le proprie energie fisiche, spirituali, emotive, Gesù voleva accertarsi che ogni cosa che avrebbe detto, ogni cosa che avrebbe fatto, sarebbe stata in armonia con la volontà di Dio. Questa volontà a volte si esprimeva in un certo senso, in un certo modo, in altri momenti si esprimeva in un altro modo. In altre parole, Gesù vuole scoraggiarci dall'uso di schemi, di formule. Gesù vuole evitare di tramandarci pacchettini ben confezionati con tanto di fiocco. Piuttosto Gesù preferisce, anzi richiede, che noi come Lui dipendiamo completamente ed assolutamente dal Padre. Egli chiede, comanda, che noi come Lui intessiamo con il nostro Padre Celeste un rapporto talmente personale, una relazione talmente profonda, che non avremo bisogno di seguire schemi e formule, ma sapremo di volta in volta cosa dire e come comportarci, perché riceveremo ispirazione dal Padre attraverso il messaggio che troviamo nella Bibbia, il libro più letto. Lì impariamo lezioni e principi preziosi per la vita di tutti i giorni. Non soltanto in questioni miracolose, anche nella quotidianità, nella normalità dell'esistenza terrena, un passo dietro l'altro.

Prima di concludere questo ottavo capitolo, e oggi non faremo certo in tempo, vorrei ritornare sulla questione del cieco, o più che sulla questione del cieco, vorrei tornare sul perché, come mai Gesù agisce in questo modo, cosa possiamo imparare, tu ed io, da come Gesù agisce. Abbiamo detto possiamo fare solo delle ipotesi, quindi ci limiteremo solo a delle ipotesi, ma anche da ipotesi possiamo imparare preziose lezioni.

Questo però dovremmo farlo nel nostro prossimo incontro. Abbiamo poco più di un minuto a disposizione, quindi non posso certo dilungarmi. Anticipo solo questo, che mi sembra di trovarci davanti a tre fasi nel miracolo che Gesù compie nei confronti del cieco. Tre fasi. Una prima fase che è lo status quo, cioè lo stato che Gesù trova, la cecità. Abbiamo poi una seconda fase, la vista parziale. Nella terza fase abbiamo la vista perfetta. Come possiamo applicare questa situazione alla nostra vita? Lo vedremo nel prossimo incontro.

Eh sì, è proprio lei, la sigla di chiusura. Non mi rimane che abbracciarti con tanto calore e tanto affetto, ringraziarti come sempre per la tua piacevole compagnia e il tuo cortese ascolto e appuntamento alla prossima passeggiata. A presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Ecco amici, benvenuti a Contrappunti. Quello che vi ho appena letto è un versetto tratto dall'Epistola di Paolo agli Efesini al capitolo 3. Si parla qui della potenza di Dio che opera in noi. Ecco, il Signore, come sappiamo, con la sua parola ha fatto i cieli, con il suo soffio ha creato le stelle, le ha sistemate al loro posto, con un gesto della sua mano, potremmo dire così un po' poeticamente, ha dipinto il tramonto e ancora poeticamente con il sorriso ha dato la vita, ha fatto battere ogni cuore. Ecco, è incredibile pensare che le mani di Dio abbiano formato ogni cosa che noi vediamo qui su questa terra, e che Dio stesso, il Dio della creazione, dica che noi abbiamo questa potenza in Lui. Ecco, se siamo figli di Dio, se crediamo in Lui, allora c'è in noi questa forza, la forza della fede, la forza di spostare le montagne. C'è la fede per camminare sull'acqua, come ha fatto l'Apostolo. Ecco, in noi c'è colui che è la via, la verità e la vita. Ecco, perciò allora quando ci sentiamo inutili, ecco allora ricordiamoci che la nostra carne, le nostre ossa contengono più di quello che l'occhio vede, perché è il Signore stesso che brucia in noi, o meglio dovrei usare il condizionale, dovrebbe bruciare dentro di noi. Ecco, non c'è nulla che sia al di là della nostra portata quando lasciamo che il suo spirito si liberi e dimori dentro di noi. Il Signore ha messo in moto il mondo, lo mantiene in movimento, per così dire, ha formato le onde dell'oceano, e allora veramente dobbiamo crederci quando sentiamo questa affermazione, che il Dio della creazione dice che opera questa potenza in noi. Ecco perché vi ho fatto questa introduzione, ma un po' l'ho fatta per introdurvi la prima canzone del programma di oggi che ascoltiamo adesso, una bella canzone di Rebecca St. James, e un po' anche per anticiparvi quelle che saranno alcune delle brevi considerazioni di quest'oggi, appunto sulla creazione, sull'esistenza di Dio. Allora, come dicevo, adesso la musica, Rebecca St. James, In Me. Ovviamente, tempo permettendo, non parleremo solo di questo qui a Contrappunti, però lo scoprirete strada facendo. Allora, mi raccomando, restate in mia compagnia.
2: Contrappunti. Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da...

Era Rebecca St. James quella che abbiamo appena ascoltato. Ecco, di che cosa ci parlano i giornali, i telegiornali, radiogiornali, quello che volete. Ecco, si sente parlare di guerre, di terrorismo, di atrocità, di ingiustizie, di malattie, di povertà, di violenza, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, e sentendo parlare di questo, ovviamente sempre più persone si domandano se Dio veramente esiste. Ecco, molti sono convinti che questi eventi sono proprio la prova, la conferma che Dio appunto non esista. Ecco, certo, sarebbe bello poter fare un semplice test e provare con altrettanta schiettezza il contrario. Questo significherebbe troncare millenni di domande, risolvere molte discussioni filosofiche e forse portare molto conforto o anche scomodità ad altri. Ecco, quello che volevo condividere con voi adesso lo traggo da un articoletto apparso sul periodico dell'Esercito della Salvezza. Ma Dio esiste veramente? Questo il titolo dell'articolo. Ecco, sfortunatamente la verità è che nessuno ha mai potuto e potrà mai fornire prove scientifiche, prove incontrovertibili riguardo la realtà di Dio. Come afferma il dottor Bradley, noto docente universitario americano e credente, nel suo trattato Evidenza scientifica sull'esistenza di Dio, Bradley dice: si dovrebbe comunque enfatizzare che nessuno può scientificamente provare o meno l'esistenza di Dio. Ciononostante, continua Bradley, è perfettamente plausibile di studiare il carattere dell'universo e chiedersi che cosa ci suggerisce la nostra ragione. Un creatore intelligente oppure un universo che in qualche modo si è creato da solo? Ecco, anche se non potremo mai provare concretamente l'esistenza di Dio, ci sono però alcuni fattori da considerare, e questi fattori ci dirigono con forza verso un essere divino. E intanto io rifaccio partire quel brano che vi avevo proposto in apertura di programma, What a Wonderful World, che mondo meraviglioso, degno commento musicale a quanto stiamo dicendo.

Ecco, guardiamo per esempio la Terra. Come ha scritto Marilyn Adamson, un ex ateo, la dimensione della Terra e la sua corrispondente forza di gravità trattiene un sottilissimo strato di gas formato da nitrogeno e ossigeno sulla superficie. La Terra è il solo pianeta conosciuto equipaggiato da una tale atmosfera appropriata per la vita delle piante, la vita degli animali e del genere umano. A questo proposito possiamo aggiungere la distanza perfetta della Terra dal Sole, l'inclinazione delle sue assi. Se la Terra fosse soltanto di pochissimo più lontana dal Sole, noi, come sappiamo, geleremmo, e se fosse invece più vicina, anche di poco, arrostiremmo. Su una nota, ecco, un po' più personale, vediamo quale complessità si trova nel cervello umano. Il cervello riceve più di 1 milione di messaggi al secondo, registra e seleziona memoria, conoscenza, idee, risposte emotive, sensazioni fisiche e controlla poi inoltre tutte le funzioni del corpo. Come si può spiegare l'esistenza del cervello umano? Si chiede Adamson. Solamente una mente più intelligente e con più conoscenza avrebbe potuto crearlo. L'astronomo Sir Frederick Hoyle ha paragonato il credere che la vita sia frutto del tempo, della coincidenza e della materia in questo modo. Sarebbe come credere che un tornado, spazzando con la sua forza attraverso un magazzino di rottami, costruisse un Boeing 747 servendosi del materiale assemblato. Secondo uno degli illustri scienziati che hanno scoperto il DNA, il dottor Francis Crick, l'origine della vita appare essere quasi un miracolo. Così tante hanno dovuto essere le condizioni da soddisfare affinché il ciclo vitale potesse avere inizio. Anche se questi fatti scientifici toccano soltanto marginalmente la superficie del materiale di studio a nostra disposizione, ecco, questi formano le fondamenta per una teoria più che credibile, cioè che il nostro mondo è basato su un disegno ben preciso, un disegno al di fuori di qualsiasi pura coincidenza. Ecco, fin qui questo articoletto. Adesso facciamo una pausa musicale e poi faremo ancora qualche breve considerazione insieme. Questo è Giuseppe De Chirico, un brano tratto dall'album Volo, un album di qualche tempo fa, si intitola Big Bang.

Come ho detto più di una volta, non ho la pretesa di dire l'ultima parola in merito ai vari temi che trattiamo qui nel nostro programma. Ancora di più, ecco, questo vale per il soggetto che abbiamo cercato di toccare quest'oggi, la sorgente della vita. Ma Dio esiste veramente? Ecco, nessuno può, come diceva il dottor Bradley in quest'articolo che abbiamo visto, nessuno può scientificamente provare o meno l'esistenza di Dio. Ovviamente quanto ho voluto dire è per mettere in voi un pochino una pulce nell'orecchio, passatemi il termine, in modo che vogliate approfondire questo argomento. Ecco, dicevo, alcune considerazioni per chiudere questa parte di Contrappunti quest'oggi. Ci sono molte persone che credono all'esistenza di Dio. Ecco, il peggior sbaglio però che queste persone possono fare però è quello di limitarsi a credere in un Dio unicamente antropomorfico, cioè un'energia, una forza, il creatore di ogni cosa, e pertanto un Dio lontano, un Dio impersonale. Il Dio invece di cui ci parla la Bibbia non è affatto descritto in questo modo. Fin dalla creazione Dio ha voluto avere un rapporto, una relazione con l'uomo. Ha cercato in ogni maniera di rivelarsi a lui. Ecco, Dio, come sappiamo, è amore. Il suo carattere pertanto si è rivelato nel modo più completo, attraverso, come sappiamo, l'estremo amore che ha mostrato sacrificando se stesso in Gesù per la salvezza dell'umanità. Ecco, questo scopo di redenzione si cuce nella storia biblica del suo popolo e nella nostra storia. L'Iddio della Bibbia è davvero un Dio personale, un Dio nel quale possiamo gioire, possiamo confidare, colui che amministra giustizia e salvezza anche quando non lo vediamo, anche quando non riusciamo a vederle. Ecco, gettiamo allora su di lui ogni nostra preoccupazione, perché egli, come ci ricorda ancora la scrittura, quindi Dio stesso, avrà cura di noi. Dio si cura dei nostri affari, dell'essere umano, quando questo appunto gli affida la sua vita. Personalità come Daniele, Pietro oppure l'apostolo Paolo hanno potuto riconoscere e vivere secondo la guida sicura di Dio, e noi altrettanto possiamo dipendere da lui. Il Dio della Bibbia è colui che è stabile. Il suo amore è rimasto costante nell'infedeltà e nella disubbidienza del popolo di Israele, ed egli rimane ancora costante anche nella nostra disubbidienza. E qui concludo questa prima parte di Contrappunti con questo versetto tratto dal Salmo 119. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli, la tua fedeltà dura per ogni generazione.

0: State ascoltando Contrappunti, al microfono Mario Pieri.
1: Voltiamo decisamente pagina adesso. Quella che abbiamo appena ascoltato era Patrizia Borlotti, L'amore eterno, il titolo del brano. Parliamo adesso di pettegolezzi e in proposito Paolo Moretti sul mensile. Il Cristiano scrive: tra le tante parole appartenenti alla lingua inglese, ma ormai in uso comune nel nostro vocabolario italiano, ce n'è una di recente introduzione. Questa è la parola gossip, cioè chiacchiera, appunto pettegolezzo. È una parola diventata presto di moda, ormai si parla infatti di riviste gossip, sono in genere quei settimanali che normalmente troviamo dal parrucchiere, che si dedicano appunto ai tanti pettegolezzi relativi alla vita di tanti personaggi più o meno famosi. Ora è evidente che se le riviste e le trasmissioni gossip sono di moda è perché hanno un vasto pubblico che le legge, che le guarda. Il pettegolezzo infatti non è alimentato soltanto da chi lo diffonde, ma anche ovviamente da chi lo ascolta. E pensare che fino a qualche tempo fa una persona pettegola veniva giudicata in modo negativo. Ecco, non ho in mente soltanto l'esortazione rivolta da Paolo a Timoteo perché si tenesse alla larga dalle donne che, non avendo di meglio da fare, andavano in giro per le case a diffondere i loro pettegolezzi. Ecco, penso anche al fatto che definire una persona come pettegola esprimeva un giudizio fortemente negativo nei suoi confronti. E oggi tempi cambiano, le cose sono radicalmente cambiate. Le persone pettegole non sono soltanto tollerate, ma sono anche apprezzate, ricercate, fino a diventare degli esempi ovviamente fra virgolette da imitare. C'è addirittura chi indica il pettegolezzo come la cura ideale per affermare la propria personalità o, come si dice con una parola alla moda, per acquistare autostima e quindi per stare meglio. Si parla, senza alcun pudore, di gossip terapia, cioè una cura della personalità basata proprio sul pettegolezzo. Altro che se le cose sono cambiate, quella che un tempo veniva indicata come una malattia oggi viene proposta addirittura come una medicina. Il ragionamento è molto semplice: osserva bene gli altri cercando di individuarne i loro difetti, poi parlane quanto puoi e più che puoi, e se tu non hai quei difetti, allora parlandone ti sentirai migliore e migliorerai la tua salute, perché acquisterai certamente una maggiore stima di te stesso. Se invece riconosci che li hai anche tu, allora sarai incoraggiato e consolato dallo scoprire che si tratta di difetti condivisi, secondo quello che è il detto comune, mal comune mezzo gaudio. Ecco, è triste quando

Quando assistiamo ad un ribaltamento dei valori nella società intorno a noi, ed è ancora più triste quando assistiamo che questi nuovi valori, che valori per la verità non lo sono affatto, penetrano anche nella Chiesa di Dio fra i credenti. Ecco, la gossip terapia in realtà non cura ma distrugge. Distrugge la nostra relazione con noi stessi, la nostra relazione con gli altri e anche la nostra relazione con Dio.

Bene, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi qui a Contrappunti. Non perdetevi il nostro prossimo appuntamento insieme, restate ancora con noi perché fra poco seguiranno altre interessanti proposte. Noi comunque ci risentiremo come sempre molto molto presto, sempre qui.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: Un altro numero di favole alla radio, o meglio, non solo favole. Sentiamo subito quella di oggi.
6: La scimmia ed il cammello. Alla riunione di tutti gli animali, la scimmia si mise a ballare e tutti trovarono molto divertenti le sue smorfie e buffonerie. Il grande applauso che l'accolse alla fine del numero destò l'invidia del cammello. Anche lui voleva essere popolare. Così il cammello si alzò e cominciò a ballare e piroettare come la scimmia, ma era così ridicolo che tutti gli animali scoppiarono a ridere e lo cacciarono via. La favola di oggi ci insegna che cercare la popolarità è il modo più rapido per perdere gli amici.
5: Evidentemente Esopo si troverebbe d'accordo con lo psicologo James Fisher Jr., il quale ha scritto alcune regole per migliorare il comportamento sociale. Una di esse è questa: non cercate di fare colpo sugli altri. Lasciate invece agli altri la gioia di far colpo su di voi. Ecco, lasciare agli altri la gioia di far colpo su di noi implica che nel nostro cuore non ci sia posto per l'invidia, quel peccato che la scrittura definisce come carie delle ossa. Tutti noi siamo coscienti dei danni provocati dalla carie. Ebbene, i pericoli nascosti dietro l'invidia sono anche più gravi. Nella scrittura troviamo più volte descritti gli effetti devastanti di questo peccato. Nel libro degli Atti degli Apostoli, ad esempio al capitolo 7, versetto 9, con riferimento ad un episodio narrato nel libro della Genesi, è infatti scritto: i patriarchi portarono invidia a Giuseppe e lo vendettero perché fosse condotto in Egitto. Gesù stesso poi fu dato nelle mani di Pilato per invidia, e più tardi, per invidia, i suoi discepoli furono cacciati in prigione dal sommo sacerdote e dai membri della setta dei Sadducei. Ecco, l'invidia, oltre a renderci infelici, provoca anche danni molto più gravi nelle nostre relazioni con gli altri. Vediamo famiglie divise, amicizie spezzate, proprio per questo peccato che, come la carie, rode i legami che uniscono le persone e finisce per spezzarli. La parola di Dio mette in guardia contro i pericoli del fare posto nel proprio cuore all'invidia amara e incoraggia invece a imparare ad essere contenti del proprio stato, perché riuscire in questo è sicuramente un grande guadagno. Ma com'è possibile essere liberati dall'invidia? L'autore del Salmo 73 afferma: quasi inciamparono i miei piedi e poco mancò che i passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedevo la prosperità dei malvagi. Il salmista guarì dal suo sentimento di invidia quando entrò nel santuario di Dio e considerò la fine di costoro. Per essere liberati dall'invidia è allora necessario avere dei giusti presupposti, capire quali cose contano veramente. Considerando il suo rapporto con Dio e quello che riceveva da questo legame con il Signore, il salmista si rese conto di possedere la vera ricchezza e di non avere bisogno d'altro. Se consideriamo allora ciò che riceviamo dalla mano di Dio come un dono suo e se crediamo che il posto e le circostanze nelle quali ci troviamo sono volute da Lui e per il nostro bene, allora non invidieremo agli altri né le loro capacità, né i loro beni, né il loro posto nel mondo. E allora, come l'Apostolo Paolo, che vi ricordo si trovava in carcere, ecco, come lui potremmo dire: ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Vorrei sapere se potesse spiegare quello che la Bibbia intende per condanna. La condanna della Bibbia è questa. Vuol dire che un individuo ha subito processo ed è stato condannato essendo stato trovato colpevole. La condanna o la pena che gli deve essere inflitta è dannazione eterna. Questo è quello che la Bibbia vuol dirci quando parla di condanna, ed è per questo che noi esultiamo di gioia quando leggiamo nell'epistola ai Romani capitolo 8 nel primo versetto che non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, cioè per coloro che hanno riposto la loro fede in Lui, riconoscendolo e accettandolo per loro Salvatore, sottomettendosi cioè sotto la sua signoria. Questo che fa una persona, ecco che lo libera dalla condanna. Un'altra domanda è in Prima Corinzi capitolo 5 nei primi 5 versetti, ed io ora non ho qui la Bibbia, ma si parla di fornicazione. Lei può leggere questo per me e darmene la spiegazione. E questa domanda che è rivolta al Nuovo Testamento, a questa epistola di Paolo ai Corinzi, questo passaggio narra di qualcuno nella Chiesa che pensa ad essere salvato mentre il suo modo di vivere dichiara il contrario e ci mostra che questo non è un figlio di Dio, e la Chiesa è istruita dall'Apostolo a scomunicarlo, a espurgerlo dalla comunità. Lo scopo non era di condannare quel tale, ma di dimostrare che lui non era figlio di Dio e che aveva bisogno di ravvedersi e di essere salvato. Il passaggio legge così: si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui ha commesso questa azione affinché fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, questo è l'Apostolo Paolo che scrive, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato tale atto. Nel nome del Signor Gesù Cristo, essendo insieme adunati a voi e lo spirito mio con la podestà del Signor nostro Gesù, che ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore di Gesù Cristo. In altre parole, il piano proposto è che quel tale sia allontanato dalla Chiesa, che non gli sia permesso di essere in comunione con il resto dei credenti, per fargli capire che è ancora sotto il potere distruttivo di Satana. Lo scopo di questa scomunica era di spingerlo a ricercare la salvezza e il ravvedimento. Poi si chiede, quando dice io do il suo corpo in potere di Satana, sì che il suo spirito venga salvato, che cosa vuol dire? Ebbene, se noi guardiamo al mondo, noi vediamo qui che c'è uno che vive in un'orrenda fornicazione e usualmente che viene immerso nel peccato e viene soggetto a mali, a malattie che distruggeranno la carne. Per esempio, una persona che si ubriaca verrà distrutta dall'alcol. Le persone che vivono per la sessualità corrono il rischio di venire distrutte da malattie veneree. Queste persone morranno assai prima di coloro che evitano questi peccati. Paolo qui dice che espulgendo questo individuo dalla Chiesa, questi si può immergere ancora di più nel peccato ed essere distrutto da esso. E di nuovo lo scopo di tutto questo è di fargli capire e vedere che no, non è salvato, che sta vivendo nel peccato, affinché possa ravvedersi, convertirsi ed aver così l'anima sua salvata. Poi si domanda, se uno insegna una falsa dottrina, è questo un falso Vangelo? Consideriamo questo, vediamo se lo è.
c'è qualcuno sulla terra che ha compreso alla perfezione tutto ciò che insegna la Bibbia? E la risposta è no. Noi siamo tutti studenti, fin tanto noi capiremo in una maniera soltanto limitata quello che Dio ci dice. Noi diremo cose imperfette, e se insegniamo cose imperfette il nostro insegnamento è falso, almeno fino a un certo punto. Il fatto che noi non comprendiamo perfettamente la parola di Dio non vuol dire che abbiamo un falso Vangelo. La classica illustrazione di questo è la chiesa a cui Gesù e i suoi discepoli appartenevano. Loro avevano la verità, la Bibbia, che era il Vecchio Testamento, e noi sappiamo il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto, ma loro, cioè il clero giudaico, ne fece diverse applicazioni che erano sbagliate. Il loro insegnamento divenne sbagliato e falso al punto che non riconobbero in Cristo il loro Messia, anzi certi di loro videro in lui Satana e chiesero che fosse crocifisso. Lo stesso Gesù e i suoi apostoli frequentarono quella chiesa, non la lasciarono per andare alla chiesa pagana, perché quello non era una falsa religione. Avevano la verità, la religione era la vera, ma l'applicazione che ne facevano era sbagliata, molto sbagliata. Pure rimasero ligi a quella religione. Oggigiorno succede la stessa cosa, vi sono tante chiese che hanno il vero Vangelo e credono soltanto alla Bibbia, considerandola la vera parola di Dio, ma ci sono tante incomprensioni su quello che la Bibbia dice. Ora, questo non significa che loro insegnano falso Vangelo. Ora, come si fa a distinguere la differenza? Ebbene, considerando quale sia la loro autorità. Per esempio, ci sono certe chiese che dicono sì, noi crediamo la Bibbia come la parola di Dio, ma accettiamo anche quest'altro libro che è stato scritto da persone che sono state ispirate da Dio e hanno avuto certe visioni. Ebbene, allora si capisce subito che la loro fede non è soltanto basata sulla Bibbia, ma anche su quell'altro libro. Questo è un falso Vangelo, perché si basa su altri insegnamenti oltre che a quelli della Bibbia. Ci sono poi altre chiese che dicono: sì, noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, ma crediamo pure che Dio può rivelarsi tutt'oggi per mezzo di sogni e di visioni. Allora questi, oltre a seguire la Bibbia, hanno pure quest'altra fonte di verità, cioè le loro visioni. Ora, la Bibbia delinea e struttura i suoi insegnamenti da se stessa, e così ogni religione è strutturata da ciò che essa considera di essere di origine divina. Può anche darsi che ci sia una chiesa che dica: sì, noi crediamo la Bibbia, ma non tutta la Bibbia. Ma vede, tutta la Bibbia è parola di Dio, e quando un gruppo restringe l'autorità a qualche cosa di meno di quello che era, ecco che questi presentano un falso Vangelo, perché presentano uno differente che ha posizione da quello che ci offre la Bibbia nella sua interità. Io ho avuto una discussione con un amico che è rinato di nuovo, e lui mi ha detto che una persona, una volta che è stata salvata, non può più perdere la sua salvezza, e siamo finiti in una lunga discussione su come uno fa a sapere che non è salvato. E gli ho detto che se tu pensi di essere salvato e poi apertamente, deliberatamente, tu continui a peccare e pensi di perdere la salvezza, ma tu non sei mai stato salvato, perché vede, se uno è stato veramente salvato, l'evidenza della sua salvezza si trova nel grande desiderio che questi ha per seguire con zelo e ardore la volontà di Dio. Se uno invece persiste nel peccare deliberatamente, continuando nelle proprie vie, questa è evidenza che egli non è mai stato salvato. Ora, la ragione per cui noi non possiamo perdere la nostra salvezza è che noi siamo stati liberati dai nostri peccati, perché Gesù ha pagato per essi, per tutti, passati, presenti e futuri. Non ci sono peccati che noi potremmo commettere o che potrebbero farci perdere la salvezza. Vede, al momento che siamo salvati succede un miracolo. Noi diveniamo nuove creature, riceviamo la risurrezione dell'anima nostra, la quale non vuole più peccare, ed è per questa ragione che nella vita dei credenti c'è questo crescente desiderio di fare la volontà di Dio. Uno che è salvato non può più cadere o sprofondare nel peccato.
E cari amici, questo è tutto per oggi. Grazie per la vostra cortese attenzione. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia e vi saluta. Ciao.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Prima epistola ai Corinzi, capitolo sesto. Ardisce alcun di voi, quando ha una lite con un altro, chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati della Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna. Così non v'è egli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunziare un giudizio fra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto d'aver fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno, e ciò a dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltreggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. Ogni cosa m'è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa m'è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre è per le vivande, ma Iddio distruggerà e queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. E Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torrò io dunque le membra di Cristo per farne membra ad una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché, dice Iddio, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo. Glorificate dunque il Dio nel vostro corpo.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

in riva al mare con il Signore. E rivedevo sullo schermo immenso del cielo tutti i giorni della mia vita passata. E poi, per ogni giorno trascorso, sulla sabbia apparivano due orme.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Sesta puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.

Dopo aver lasciato la Germania, in seguito alle persecuzioni naziste, la famiglia Dobšinner si trasferisce in Olanda, dove trascorre 5 anni abbastanza sereni. Ma nel maggio del 1940, senza una dichiarazione di guerra, la Germania invade l'Olanda e per gli ebrei ricominciano le persecuzioni. Agli ebrei è proibito entrare nei negozi, frequentare i locali pubblici e usare qualunque mezzo di trasporto. Johanna deve lasciare la scuola e cercarsi un lavoro da sarta, rinunciando così al suo sogno più caro, quello di diventare infermiera. Ma le cose peggiorano ancora.

0: Dalla sera alla mattina un'altra legge divenne operante. Tutti gli ebrei furono obbligati a procurarsi una stella gialla di 15 centimetri di diametro, bordata di nero, sulla quale era scritto a caratteri grandi «ebreo», da cucire sugli abiti che usavano per uscire. Nessun ebreo era autorizzato ad uscire di casa senza la stella cucita sull'abito. Gli ebrei erano dunque dei fuorilegge, riconoscibili da tutti e soprattutto da quelli che li cercavano per sterminarli. Ogni giorno, come del resto succedeva già da alcuni anni in Germania, delle persone sparivano misteriosamente. Gli arresti avevano luogo 24 ore su 24 e quelli che ne avevano la possibilità cercavano un rifugio nella clandestinità. Essi correvano dei grandi rischi perché una volta presa quella decisione dovevano rimanere nascosti e vivere nell'illegalità fino al termine della guerra. Famiglie intere sparirono impiegando altri mezzi. Per salvare l'onore non volevano affrontare una morte lenta ma sicura. Allora il rubinetto del gas era un modo efficace per farla finita. Dio solo conosce l'agonia di un padre che giungeva a questa decisione.
1: In quei giorni ricevemmo un drammatico appello da mio zio Michael, che viveva con le due figlie in Belgio. Là le cose stavano peggio che in Olanda. Allora papà lo invitò a raggiungerci. Così all'inizio di febbraio essi arrivarono. Le mie cugine avevano la stessa età dei miei fratelli ed io, che ero di 6 anni più giovane, venni messa da parte e considerata come qualcuno di cui non era il caso di tener conto e che non era in grado di capire. Il 14 febbraio, dopo pranzo, papà mi suggerì di accompagnare le cugine a visitare la città. L'idea mi piacque poco. Ero abituata ad uscire ogni sabato con la mia amica Rita per ammirare le vetrine e fare piccoli acquisti e non volevo rinunciare a quel piacere. Discussi un po' con mio padre e poi Werner e Manfred accettarono di sostituirmi e di accompagnare le cugine. I miei genitori e lo zio si recarono dal rabbino, Werner e Manfred uscirono con le cugine ed io, soddisfatta, andai al pensionato a cercare Rita. Passeggiammo, ammirando le vetrine, poi guardammo incuriosite la gente che, come presa dal panico, cominciò a correre per le strade. Non riuscivamo a capire che cosa stesse accadendo. Finalmente un uomo ci disse: «I tedeschi hanno demolito i ponti e stanno rastrellando il centro della città».
0: Cominciarono a sentire delle grida e le voci brutali dei soldati che cercavano di ottenere il silenzio. Dei bambini terrorizzati, separati dai loro genitori, vagavano per le strade senza sapere dove andare. Si volsero verso il ponte e videro dozzine di soldati della Gestapo che saltavano dai camion e si impadronivano con la forza degli uomini e dei ragazzi che portavano la stella gialla. Cominciarono a correre spaventate, cercando di allontanarsi di là, senza sapere dove andavano. Non sapevano dove rifugiarsi. Finalmente arrivarono davanti ad un grattacielo, sede di un'istituzione ebraica. Johanna conosceva la direttrice e perciò decise di andare da lei. Il portiere le fece entrare e disse loro di attendere nel salone.
1: Mi sembrò di dover attendere un'eternità. Quando finalmente la vedemmo, scoppiamo a piangere. Ci lasciò sfogare, poi ci preparò uno spuntino e uscì per altre visite, dicendoci di rimanere lì finché avessimo voluto. Quando tornò, verso le 8, ci disse che si era informata, la via era libera e che potevamo andare a casa.
0: Il quarto d'ora di marcia per rientrare a casa fu una dolorosa esperienza che diede loro la nausea. Le strade erano vuote, ma dalle case giungevano i pianti, i singhiozzi e le grida d'angoscia di madri che piangevano i loro figli e i loro mariti. Il tributo pagato con gli arresti doveva essere terribilmente pesante, a giudicare dalla disperazione che si notava ovunque.
1: Dopo aver attraversato il canale, mi separai da Rita e mi avviai verso casa. Notai due figure ferme davanti alla porta. Quando fui più vicina le riconobbi. Erano Edith e Ruth, le mie cugine. Cominciai a correre. «Dove sono i ragazzi? Dove sono Werner e Manfred?» gridai. Esse cominciarono a piangere e mi abbracciarono. Mi liberai con violenza dalla loro stretta ripetendo la domanda. Singhiozzando, mi dissero quello che temevo. I ragazzi erano stati arrestati insieme ad altri 8.000 uomini tra i 18 e i 40 anni. Erano stati afferrati, battuti e spinti verso la piazza, dove già stava una folla di prigionieri. Là li avevano fatti inginocchiare, avevano fatto alzare loro le mani e ordinato di rimanere in quella posizione fino a nuovo ordine. Poveri ragazzi, così giovani, dover morire così. Essere trattati come dei fuorilegge, arrestati semplicemente perché erano ebrei e facevano parte del popolo eletto di Dio, perseguitato attraverso tutti i secoli. «Mio Dio, abbi pietà di noi e salvaci», dissi tra me. Entrammo in casa, non c'era nessuno. Mi misi a preparare un po' di tè mentre la mia mente vagava. Era incredibile. I miei fratelli erano prigionieri. Dove li avrebbero portati? Li avremmo rivisti? Ormai erano chiusi nella fossa dei leoni e di là era impossibile uscire. L'avvenire si annunciava cupo e in segreto sperai che morissero rapidamente, perché certamente la morte era preferibile alle torture e alla fame. La voce delle cugine mi riportò alla realtà. Come faremo a dirlo ai tuoi genitori? Mi sentii gelare. Mio padre lo avrebbe sopportato? Attendemmo insieme, perdute in un silenzio di morte.